0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, continuando in Giovanni 13, bisogna sempre tenere in mente che queste sono le ultime parole del Signore ai Suoi discepoli. Non sta più parlando alla folla, sta parlando a noi che siamo nati di nuovo, siamo figli di Dio. E io penso che ognuno di noi, se in questa settimana che viene dovessimo scoprire che io ho una settimana per vivere, no, io credo che anche nella mia vita cambierebbe radicalmente. E mi è piaciuto molto quello che ha detto Steve Jobs, il fondatore dell'Apple, no? Che voi sapete che è morto. E lui, quando parlavo con gli studenti dell'Università di Stanford, lui disse che la morte è una delle invenzioni migliori che ha fatto la vita. E poi ha raccontato che quando lui ha scoperto di avere cancro, lui ha detto tutto è rientrato nella giusta prospettiva, i giusti valori della vita. E io, lui disse, io capivo che, sai, l'Apple, computer, fama, potere, soldi, non sono niente alla fine. La cosa più importante è mia moglie e i miei due figli. E altre persone che sono care nella mia vita. E quindi ricordiamo che Gesù sta per lasciare questa terra. Quindi questo è un messaggio importantissimo. Queste sono le ultime parole di Gesù a noi, i suoi discepoli. I tre Vangeli sinottici raccontano più o meno quello che Gesù ha fatto, ma il Vangelo di Giovanni racconta chi è Gesù. Infatti questo discorso da Giovanni 13 fino alla fine di 17 non vengono registrati nel Vangelo di Matteo, Marco e Luca. È solo Giovanni che ci ha ricordato questo ultimo discorso di Gesù. E abbiamo visto la settimana scorsa che Gesù ha preso, si è spogliato delle sue vesti di rabbino, si cinse l'asciugatoio e si è inchinato ai suoi discepoli a lavare loro i piedi. In un certo senso il messaggio di oggi è una continuazione di quel messaggio. Cioè, quali sono le cose più importanti per noi come cristiani, come seguaci di Gesù? E vogliamo cominciare rilacciando con lo studio della settimana scorsa in versetto 17. O leggiamo dal versetto 15. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché come vi ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo Signore, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Quindi è buono che noi conosciamo queste verità della Bibbia, ma il beatitudine, che voi sapete beati significa in italiano? Felice! No, noi pensiamo beato, pensiamo un santo con un'aurella in testa che sta così. Beato, cosa significa beato? Sai uno che è tipo, è beato. No, letteralmente questa parola vuol dire felice, appagato, soddisfatto. Una vita piena. Voi sarete felici come seguaci di Gesù se voi fate queste cose. Non basta sapere che io dovrei servire i miei fratelli. Le dovete fare, dobbiamo farlo. Dobbiamo mettere in pratica. Perché come abbiamo visto anche dal Vangelo di Matteo in capitolo 25, Gesù disse anche a noi questa mattina, quello che voi avete fatto al più minimo di quelli che credono in me, avete fatto a me. Perché è facile questa mattina dire, io amo Gesù, io amo Dio, io credo in Dio, è facile dirlo. Cosa mi è costato a dirlo? Niente. Ma noi dobbiamo comprendere che come discepoli di Gesù, che amando gli altri, noi stiamo amando veramente il Signore. Questa è la suprema manifestazione che noi siamo veramente i suoi seguaci. E quindi in versetto 18, un momento di separazione da uno dei suoi discepoli. Non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelto, ma bisogna che si adempia questa scrittura. Colui che mangia il pane con me mi ha levato contro il suo calcagno. E qui Gesù sta citando Salmo 41, versetto 9, un salmo di Davide, e Davide in ogni probabilità riferiva a Ahitofel. Qualcuno si ricorda di lui? Ahitofel era un consigliere di Davide che quando Absalome si è sorto in ribellione contro Davide, Ahitofel ha abbandonato Davide e si è unito a Absalome contro Davide. Quindi Davide ha scritto Salmo 41, versetto 9, riguardo questo tradimento di suo caro amico, ma come molti salmi e profezie nel Vecchio Testamento hanno un adempimento contemporanea, giusto, durante la vita di Davide, ma hanno anche un adempimento profetico riguardo il Messia. E qui Gesù sta dicendo che questo salmo che ha scritto Davide non solo parlava di Ahitofel, il suo tradimento di Davide, ma parla anche del tradimento di Giuda al nostro Signore. È molto interessante che Ahitofel e Davide sono morti tutti e due nello stesso modo. Qualcuno sa come è morto Ahitofel e Giuda? Suicidio. E come suicidio? Con la corda intorno al collo. Tutti e due si sono suicidati nello stesso modo. E qui il Signore dice che non tutti quelli che vengono alla Chiesa sono veramente i miei. Solo perché noi veniamo in Chiesa e diciamo pace, bene, gloria a Dio, non vuol dire che apparteniamo veramente al Signore. E vedremo più avanti in questi passi che gli altri discepoli, perché a volte noi pensiamo anche artisti nella storia hanno sempre dipinto Giuda come quasi con le corna, no? Avete mai visto quadri di discepoli? Giuda è sempre nero, è sempre alla faccia un po' arrabbiata, è sempre un furbo. Ma in realtà nessuno sapeva chi era. Ve lo dico fin da ora prima che avvenga, affinché quando sarà venuto credete che io sono il Cristo. In verità vi dico, chi riceve colui che io manderò riceve a me, e chi riceve a me riceve colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. E i discepoli allora si guardano l'uno l'altro, non riuscendo a capire di chi parlasse. Quindi Giuda non era come viene dipinto o raffigurato dai artisti attraverso la storia. Lui sembrava un discepolo come tutti gli altri. Infatti gli altri non sapevano chi è. Chi fra di noi? Siamo i ragazzi, no, come i Papa Boys, questi erano i Gesù Boys. No, i dodici, questi erano i truppi speciali. Perché c'erano i 70 discepoli, c'erano altri discepoli, ma questi erano i 12. La squadra. Hanno vissuto insieme per 3 anni e mezzo, giorno e notte. E voi sapete, no? Anche qui in chiesa magari ci conosciamo la domenica, però magari andiamo al castello per solo 4 giorni, specialmente voi scapoli, no? A dormire insieme. Tu scopri tante cose di quei fratelli, non è vero? Cioè, mamma mia, ma questo fratello per 10 anni vado in chiesa, ma russa come una motosega quello. Cioè, tu scopri veramente. Loro hanno vissuto 3 anni e mezzo insieme. Cucinato, lavato, nella pioggia, nel calore, nel freddo. Hanno condiviso. E noi sappiamo, abbiamo già visto in questo Vangelo, ricordate che Giuda lamentava perché questi soldi erano spesi da Maria per ungere il nostro Signore. Ricordate Giuda lamentava perché lui voleva rubare i soldi. Giuda era talmente fidato dagli altri che lui era il tesoriere. Nessuno sospettava che era Giuda. E quindi Pietro, in versetto 23, or uno dei discepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato sul petto di Gesù. E qui Giovanni parla di se stesso. E vedremo più avanti anche Gesù, Giovanni riferisce sempre a se stesso col discepolo che Gesù amava. E potrebbe sembrare anche un po' presuntuoso. Ma come? Amava te e non amava gli altri? Ma Giovanni non sta dicendo questo. Ognuno di noi, se siamo discepoli di Gesù, noi possiamo dire: io sono uno dei discepoli che Gesù ama. Bisogna ricordare che Giovanni ha scritto questo Vangelo quando lui aveva 90 anni. Adesso, quando accadono questi avvenimenti, lui ha, secondo gli storici, 17-18 anni. Quindi dopo 50 anni ancora che lui camminerà con Gesù, lui scriverà: io sono uno che Gesù ama, ma non esclusivamente me. In realtà è una forma di umiltà, perché lui non vuole dire: ero io. Sono uno fra tanti discepoli che Gesù amava. E lui, essendo anche il più giovane, allora Simon Pietro, versetto 24, gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale egli parlava. E quel discepolo, chinatosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Mi piace Pietro, no? Lui non vuole chiedere lui direttamente: Giovanni, chiedi te. Io non voglio chiedere. Quando leggo questo passo mi ricordo i miei figli. Joshua, a volte, quando lui magari ha combinato, ma magari lui è un po' in guai, lui va dal fratellino: vai a chiedere a papà se puoi giocare con la PlayStation. Solo che Josiah non è abbastanza furbo a capire, lui viene da me e dice: Papà, Joshua mi ha chiesto di venire da te se possiamo giocare con la PlayStation. E io guardo Josh e dico, ma Josh, non hai bocca? Quel Josiah sempre... Ma è tipico, no? Manda il più piccolo, no? Il Signore non... Gesù rispose, colui al quale io darò il boccone, dopo averlo intinto, e intinto il boccone lo diedi a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Lui viene specificato Giuda di Iscariota perché c'erano due discepoli che avevano questo nome Giuda. Nelle usanze di 2000 anni fa nella cultura ebraica, quando tu mettevi il pane nella salsa o nel tipo la sarebbe un po' come sai quelle salse che si fa per mettere sopra la polenta? Non una zuppa acquosa, una cosa più spessa, no? Quando tu prendevi il pane e mettevi in questa tipo goulash, no? E tu lo offrivi a una persona, era un segno di grande onore. Era come dire, tu per me sei una persona molto speciale, che io ti offro da mangiare della mia mano. E anche qui, cioè, vedo l'amore che Dio avevo anche per Giuda, sapendo quello che lui avrebbe fatto. Il Signore non è tipo amareggiato, tu traditore, vai via dalla mia presenza. Notate che Gesù parla con Giuda tranquillamente, sapendo quello che lui fa, lui diede a lui questo boccone di cibo come segno. Io so quello che tu stai per fare, ma io ti amo lo stesso. E ci ricorda quando Gesù era in croce e lui ha guardato coloro che avevano trafitto e cosa ha detto? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E allora dopo quel boccone Satana entrò in lui. E Gesù dunque gli disse, quel che fai, fallo presto. Ma nessuno di quelli che erano a tavola comprese perché gli avesse detto ciò. Alcuni infatti pensavano, poiché Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse detto, compra le cose che ci occorrono per la festa, oppure che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque prese il boccone e uscì subito, ora era notte. Quando fu uscito, Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà pure in se stesso e lo glorificherà subito. Figlioli, per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, dove io vado, voi non potete venire. Così adesso lo dico anche a voi. Quindi sto per andare via, è arrivato il momento che io sarò ucciso per i peccati del mondo, quindi ho un'ultima cosa che vi voglio dire, una cosa molto importante. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, anche voi amate gli uni gli altri. Perché era nuovo questo comandamento? Non era già detto che no, amate i vostri vicini come te stesso? In Levitico 19:18 Dio nella legge ha detto amate il vostro vicino come amate voi stessi. Cosa è nuovo di questo comando? Guardate. Poi Gesù in Matteo 22 ha rinnovato quello che è scritto in Levitico. È scritto amate i vostri vicini ma odiate i vostri nemici. Ma Gesù ha detto io vi dico amate anche i vostri nemici. Ma qui in versetto 35 la cosa nuova, Gesù non dice amate gli altri come amate voi stessi. Cosa dice? Che vi amate uni altri come io vi ho amato. Io voglio che tu, Craig, che tu, fratello e sorella di Montebelluna, amate gli altri credenti in me come io vi ho amato tutti quanti. Allora Gesù come ci ha amato? Abbiamo già visto, sempre qui in capitolo 13, Gesù li amò fino alla fine. Gesù ci ha amato dando la sua vita per noi, al più estremo possibile. E un altro passo del Vangelo, Gesù ha detto, non c'è più grande amore di questo che un uomo dà la propria vita per gli altri. E quindi il standard è molto alto, ma è quello che Gesù ci chiama di fare. Da questo, versetto 35, conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Importantissimo. Questo in un certo senso è il DOC, il DOC, denominazione originale controllata. No, in Italia, mi piace questo fatto in Italia che c'è il DOP, c'è il DOC. Questo è garantito che veramente è prodotto genuina da quelle colline o da quella fattoria. Infatti io dico a tutti quando viaggio, in Italia si mangia bene. Nessuno batte italiani nel mangiare, questo è sicuro. Perché io sono stato in tante parti del mondo e nessuno vi batte nel boccone. E Gesù qua sta dicendo che il DOC, quel DOC che tu vedi o quel DOP che tu vedi su un prodotto per un cristiano, è l'amore che noi dimostriamo a altri figlioli di Dio. È l'unico segno. Gesù ha detto questo è l'unica vera prova che voi siete i miei discepoli. L'amore che avete l'uno per l'altro. Non è perché avete una grandissima chiesa o cattedrale, non è perché avete vestiti lussuosi o rituale stra, non lo so, strabelle, magari candele e marmi e tesori. È l'amore che abbiamo l'uno per l'altro. Gesù ha detto, questa è l'unica vera prova che siete i miei seguaci. Quindi la fede cristiana è una cosa realmente molto terra terra. È facile vedere chi veramente è un discepolo di Gesù. E purtroppo nel mondo in cui noi viviamo, quello che viene chiamato il cristianesimo, giusto? Non ha sempre dato una testimonianza dell'amore, no? Basta ricordare l'Inquisizione, in cui in nome di Cristo eserciti sono andati a massacrare musulmani, ebrei, chiunque non voleva convertirsi al cosiddetto cristianesimo. E purtroppo nel mondo tante persone vedono i discepoli di Gesù Cristo non per l'amore, ma per tanti misfatti che hanno fatto. Ma non dobbiamo andare indietro secoli e secoli, basta tornare alla Seconda Guerra Mondiale. Voi sapete che Adolf Hitler non è mai stato scomunicato dalla Chiesa? Mai. Mentre lui ammazzava donne, uomini, bambini innocenti nei forni, e la Chiesa qui in Europa sapeva. E non solo la Chiesa è senza colpa, ma non è senza colpa, ma anche i governi, anche il governo degli Stati Uniti, il governo inglese, sapevano quello che stava accadendo in Germania. E tutti zitti. E quindi purtroppo tante persone nel mondo, tu parli del cristianesimo, e loro non vedono l'amore che abbiamo, vedono l'ipocrisia. E quindi, cari fratelli di Montebelluna, il Veneto ha bisogno di vedere in noi il vero DOC. Le persone nuove devono vedere in mezzo a noi e vedere, ma loro si vogliono bene. È come una famiglia. E devo ringraziare il Signore che tante volte, magari persone che sono venute per la prima volta, venute nella nostra comunità, un commento che io come pastore ho sentito anche spesse volte, e wow, qua è diverso, voi vi conoscete tutti. Io quando vado nella mia chiesa, sai, vai là, c'è il servizio, ma non è che io conosco la gente che sta a destra e a sinistra, vado lì, faccio il rituale, poi vado fuori, ma non conosco nessuno. Ma qui voi vi conoscete. Anche la ragazza che era nostra vicina di casa per tanti anni lì a Cairano, quando io facevo il primo assalto alla mia casa 5 anni fa, perché ci sono stati diversi battaglie in quella casa, ma 5 anni fa quando ho rifatto sopra, e David era mio martire personale nella ristrutturazione della casa, cioè venivo tanti fratelli della chiesa a darmi una mano. E questa è stata una bella testimonianza ai nostri vicini. Questi sono tutti persone della vostra chiesa. Wow. Poi magari qualche volta abbiamo, mi ricordo una volta sono venuti dei fratelli a casa mia con un camion perché dovevo andare a aiutare un altro fratello a fare trasloco, e anche lei era fuori. Ah, dove vai? Ah, stiamo aiutando un fratello della chiesa a fare un trasloco. Wow, ma voi fate queste cose? Wow, bello. Anche quando ero in ospedale, nel 2006, mi sembra, era un po' buffo perché ero nella stanza con altri 5 uomini, e tutti infermieri, tutti sapevano che ero una specie di prete protestante, perché sai, vi sapete, io parlo di Gesù, sai, se li conosco più di 10 minuti, viene fuori il Signore in qualche modo. E con inquilini nell'ospedale, ma anche i medici, anche infermiere, venivano. E poi la cosa buffa è che un giorno ero là, e sapete, stavo male, ero in ospedale, quindi tanto dolore, anche tanto medicato, quindi stavo dormendo un pomeriggio e non sai quando ti danno tipo la morfina, sei fuori. E sono venuti alcuni fratelli della chiesa e io dormivo, e sono solo rimasti lì un po' di minuti pregando per me, mentre io dormivo. E quando mi sono svegliato, i miei coinquilini lì nell'ospedale hanno detto, sai, è venuto un ragazzo, e era tipo un po' scuro, e ha detto che era tuo fratello. poi è venuto Alice, sorella! E allora, ma com'è questa storia? Cioè, tu hai fratelli, sorelle africani, colombiani... ma quanto grande la tua famiglia. E io ho detto, grandissimo, grandissimo la mia famiglia. E questo è il cristianesimo, che noi amiamo gli altri figli di Dio come Cristo ha amato me. Giriamo in 1 Corinzi 13,

0: Perché qui Paolo, capitolo 13, è ben titolato il capitolo dell'amore o della carità. E mi piace, cioè noi vediamo anche in questo capitolo come veramente la parola di Dio è ispirato da Dio. Perché tante volte in quello che viene chiamato cristianesimo, noi guardiamo queste cose qui che Paolo elencherà qui in 1 Corinzi 13, e per noi umani questo è il segno che uno è un vero credente. Ma non è quello che Gesù ha detto. Quando anche parlasse le lingue dei uomini e degli angeli, ma non avesse amore, diventerei un bronzo risuonante o un squillante cembalo. Da questo passo alcuni suppongono che quando noi credenti parliamo in lingue, noi in realtà stiamo parlando un linguaggio degli angeli, un linguaggio celeste, che è una cosa bellissima. Non voglio parlare male di nessun dono dello Spirito Santo, però tante volte, specialmente nel mondo evangelico, no? Ah, lui ha parlato in lingue, è un fratello! Non è così? Io ho avuto persone venire alla nostra chiesa e magari parlando con un fratello della chiesa che non ha ricevuto questo dono di parlare in lingue, e poi magari viene da me e dice: ma come, è un fratello quello? E io dico: perché? Perché non parla in lingue. Perché il parlare in lingue è il segno che uno è un vero seguace di Gesù. Ma purtroppo in molte chiese questo è il doc, che tu parli in lingue. Ma Paolo dice: tu puoi parlare in lingue dalla mattina alla sera, ma se non hai un amore, tu sei come uno che batte un pezzo di ferro, tu dai fastidio. Avete mai avuto un bambino, no? O magari uno dei nostri figli, qualcuno lo regala una piccola batteria, Dio li benedica. Non regalate ai bambini strumenti musicali senza il consenso dei genitori. Però tutti noi genitori, magari il bambino no, prende un bastone, qualcosa, e magari c'è una cosa metallica e sta lì, bam, bam, bam, bam, bam, bam, e il bambino, che musica stai facendo? E tu, dà fastidio. E Paolo dice: tu puoi parlare in lingue tutto quello che vuoi, ma se non ami, tu dai fastidio. Perché parlare in lingue non è il doc. Anche se io avessi il dono di profezia. Quindi un altro dono miracoloso. Profezia nel Nuovo Testamento è proclamare la parola di Dio, ma anche predire il futuro. Se avessi il dono di profezia, intendessi tutti i mestieri e tutta la scienza. Quindi avere tutta la conoscenza, tutte le lauree nel mondo. E avessi tutta la fede da trasportare i monti. Una grande fede. Vedere Monte Grappa, spostati qua. Ma anche se tu avessi questa fede e non avessi amore, non sarei nulla. Zero. E devo dire che io sono stato molto compunto nel preparare questo messaggio, perché tante volte anch'io, anche verso la mia famiglia, non mostro l'amore che dovrei dimostrare. Magari anche verso di voi, vi chiedo perdono, pregate per me. Voglio crescere in questo. Ma l'unico vero segno che noi siamo veramente seguaci di Gesù è l'amore. È l'unico. Se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e desse il mio corpo per essere arso, e non avesse amore, tutto questo niente mi gioverebbe. E di nuovo, nel mondo, anche nella Chiesa, tante volte, guarda quel fratello, quanti soldi ha dato per le missioni, per i poveri. Or guarda quel missionario come... Qui Paolo dice addirittura che io lascio che il mio corpo viene bruciato, vivo. Ma se non ho amore, non è niente. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita. Perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quindi in cielo non parleremo in lingue. Non ci sarà bisogno. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il seno di un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di un specchio in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato conosciuto appieno. Or dunque queste tre cose rimangono, fede, speranza e amore, ma il più grande di essa è l'amore. È bello parlare in lingue, è bello profetizzare, è bello dare soldi per i poveri, è bello aiutare le persone. Ma la cosa più importante è che l'amore di Dio dimora dentro di noi. È un'opera soprannaturale. Paolo in Romani capitolo 5, girate lì un secondo, un libro indietro. Perché giustamente qualcuno chiede, allora vogliamo amare, ma come deve accadere questa cosa? È un'opera che solo lo Spirito Santo può fare in noi. A noi non ci viene naturale amare tutti gli altri, giusto? Siamo tante nazioni, tante culture, tante età, tanti passati diversi, educazione diversa. Cos'è che ci unisce noi questa mattina qui a Montebelluna? L'amore di Cristo. E qui Paolo dice in Romani 5:5, o la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno direbbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. L'unico modo che noi possiamo amare come Dio ci comanda di amare, come Lui è amato, è per la potenza dello Spirito Santo. Questo amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori. E non dobbiamo cominciare a pregare, Signore, voglio più amore. Dobbiamo cominciare a pregare, Signore, io voglio più di Te. Perché Dio è amore. Signore, voglio che Tu regni più profondamente in me. Che Tu controlli ogni particello di mio essere, Questo è l'unico modo che noi possiamo amare gli altri. Per una rivelazione dello Spirito Santo. Come anche io ho condiviso la settimana scorsa con mio fratello Brian. Solo quando per lo Spirito Santo capivo che servendo Lui, io sto servendo il Cristo. Io sto servendo il Re dei Re. E quando abbiamo questa rivelazione, allora tutto diventa diverso. Mia sorella, mio fratello, sono la rappresentanza di Cristo qui sulla terra. Se io amo Dio, amerò voi, perché voi siete parte della mia famiglia. E che il Signore veramente ci dia tutti quanti la grazia per crescere in questo. E devo dire, io, almeno da parte mia, perché voi sapete, nel passato abbiamo avuto persone che sono magari state qui nella comunità e per vari motivi magari vanno via, ah, qua non c'è amore, questo. E io dico a queste persone sempre, questa non è la mia esperienza in questa comunità. Mi dispiace, io ho sperimentato tanto amore. Però dobbiamo sempre crescere. No, di vedere quel fratello che è nostro fianco, no? Questo, in un certo senso, è Gesù. È chiaro il concetto, non sto dicendo che è Gesù, però quello che io faccio a lui, sto facendo a Gesù. La mia opportunità di servire e dimostrare il mio amore per Gesù è di amare e dimostrarlo a loro, alla mia sorella. E secondo me, nella mia opinione, andiamo bene nella nostra comunità, perché veramente siamo una famiglia. Ci aiutiamo quello che possiamo, ma dobbiamo crescere ancora di più, in modo che tutto il Veneto posso sapere che lì c'è qualcosa che accade diverso, qualcosa soprannaturale, qualcosa che lo Spirito Santo sta facendo.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Nei periodi più critici dal lato spirituale della storia del popolo di Dio, il Signore, nella sua grazia, ha dato dei segni speciali per provare la sua potenza e la sua esistenza. I miracoli. Il primo periodo straordinariamente caratterizzato da questi segni lo troviamo durante tutta la vita di Mosè. Dio vuole qui rivelarsi al popolo eletto come unico vero Dio, al fine di svilupparne la fede in Lui. All'epoca dei giudici, la vita spirituale di Israele è in declino, allora il Signore opera dei prodigi per mezzo di alcuni suoi servitori allo scopo di richiamare a sé l'attenzione del popolo e risparmiarli così delle sofferenze. Nel periodo dei re, il paganesimo avanza trionfalmente nel regno di Israele e Dio, nella sua misericordia, fa dei tentativi per arginare il rapido sdrucciolamento del suo popolo verso la rovina spirituale. Per mezzo dei suoi profeti, che operano un susseguirsi di miracoli, la testimonianza del suo nome rimane viva nel paese, ma il popolo, ormai incline all'idolatria, si indurisce e rifiuta di ravvedersi. Vedremo così i figliuoli di Israele costringere il loro Dio, di Dio dei loro padri, a mutare le sue pazienti riprensioni in punizioni che culmineranno nella dispersione. Eliseo, successore di Elia, compì molti miracoli. Egli aveva chiesto una doppia porzione della potenza dello spirito che aveva investito il suo maestro e il Signore lo aveva veramente benedetto. Un giorno la vedova di un discepolo dei profeti andò da Eliseo e gli disse: «Mio marito, tuo servo, è morto e tu sai che egli temeva l'Eterno. Prima di morire aveva contratto un debito e ora il creditore, giacché io non posso pagarlo, è venuto a reclamare i miei due figli per farne degli schiavi». A quei tempi la legge permetteva ai creditori di prendersi come schiavi i figli di coloro che non pagavano i debiti. «Che cosa posso fare per te?» le rispose Eliseo. «E poi dimmi che hai in casa tua?» «La tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio». «Va a chiedere in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti», le disse allora Eliseo, «e chiedine molti. Poi torna a casa tua e chiuditi dentro coi tuoi figli. E quindi versa l'olio che hai in tutti quei vasi e man mano che saranno pieni mettili da parte». La vedova fece come Eliseo aveva detto, si chiuse in casa coi figli e cominciò a versare l'olio del vasetto nei numerosi recipienti più grandi che aveva raccolti. Riempì un vaso, poi un altro e l'olio continuava a fluire senza esaurirsi. Aveva riempito già molti vasi quando la donna disse a uno dei suoi figli: «Portami ancora un vaso». «Non ce n'è più», le fu risposto. Solo allora il flusso dell'olio si arrestò. Quando ebbe sistemato i vasi, la vedova corse dall'uomo di Dio per riferirgli l'accaduto. «Ora va a vender l'olio», le disse Eliseo, «e paga il tuo debito. Il rimanente serva di sostentamento a te e ai tuoi figli». Un'altra volta ad Eliseo capitò di trovarsi a Gilgal mentre nel paese infuriava la carestia. Il cibo era scarso per tutti e la gente andava spesso nei campi a raccogliere erbe di ogni tipo per avere di che nutrirsi. Un giorno, mentre si trovava in compagnia di alcuni discepoli dei profeti, decise di far cuocere per tutti una minestra di verdura. Uno degli uomini uscì nei campi per raccogliere degli erbaggi da utilizzare e, trovata una vite selvatica, raccolse una gran quantità dei suoi frutti di aspetto simile a zucchini. Li portò a casa, li tagliò a pezzi e li buttò nel pentolone della minestra. Egli non sapeva che il frutto della pianta era velenoso. Lasciarono bollire la minestra per un certo tempo e poi la scodellarono. L'avevano appena portata alla bocca che gli uomini si rivolsero ad Eliseo esclamando: «O uomo di Dio, c'è la morte nella marmitta!» Il profeta ordinò che gli fosse portata della farina e la gettò nella marmitta. Subito la minestra perse miracolosamente ogni traccia di veleno e tutti poterono mangiarne tranquillamente. In seguito, un uomo che onorava i profeti dell'Eterno venne da lui recando in dono delle primizie, 20 pane di orzo e del grano nuovo. Eliseo disse al suo servo: «Danne alla gente che ne mangi». Il servo si guardò attorno perplesso. Quel pane non gli sembrava gran cosa se doveva venir distribuito tra tutti. «Come si può mettere questo davanti a 100 persone?» disse. «Danne pure alla gente che mangi», ribatté Eliseo, «perché così dice l'Eterno: mangeranno e se ne avanzerà». E avvenne che quei pochi pani non solo bastarono a saziare tutti, ma ne rimase d'avanzo, come aveva detto il Signore per bocca di Eliseo. Un gruppo di discepoli dei profeti, tra i quali sembra che Eliseo si trovasse spesso, si recò una volta in riva al Giordano con l'intenzione di costruirvi una specie di casa di legno da utilizzare per le loro riunioni. Dopo aver lungamente pregato, Eliseo aveva deciso di accompagnarli. Uno degli uomini era intento ad abbattere un albero quando il ferro della sua accetta scivolò in acqua. Subito cominciò a gridare e a disperarsi, perché la scure non era di sua proprietà. Eliseo si fece mostrare il punto esatto in cui l'arnese era caduto in acqua, poi tagliò un pezzo di legno e lo gettò nel fiume, badando bene che cadesse dove era affondata la scure. Immediatamente il ferro risalì a galla e l'uomo che l'aveva perduto poté recuperarlo senza difficoltà. Messo davanti a queste opere potenti, il popolo non poteva rifiutarsi di conoscere in Eliseo un vero profeta dell'Eterno. Gli israeliti avrebbero dovuto sentirsi spinti a ritornare all'adorazione del vero Dio, anziché seguire i profeti di Baal.

Eliseo, come profeta dell'Eterno, si spostava spesso da un luogo all'altro in Israele. In uno dei suoi viaggi passò un giorno da Shunem, dove dimorava una donna ricca che lo pregò di fermarsi a mangiare da lei. Da quel momento in poi, tutte le volte che aveva occasione di passare da quelle parti, Eliseo andava a pranzare a casa di quella donna. E un giorno la donna disse a suo marito: «Ecco, io sono convinta che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, facciamogli costruire di sopra una piccola stanza in muratura e mettiamoci un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, affinché quando viene da noi vi si possa ritirare». La volta successiva che Eliseo passò da Shunem, trovò quella stanza pronta per lui, vi si ritirò e vi dormì. Eliseo voleva dimostrare in qualche modo la sua riconoscenza per le gentilezze

ma la donna rispose che viveva tranquilla in mezzo al suo popolo e che non aveva bisogno di nulla. Ciò nonostante, Eliseo desiderava compensarla in qualche modo e più tardi chiese al suo servo Gehazi che si potrebbe fare per lei. Gehazi gli fece notare che i due coniugi erano senza figli, forse perché erano troppo anziani per averne. Eliseo mandò di nuovo a chiamare la donna e le disse: «L'anno prossimo, a questo tempo, tu avrai un figlio tra le braccia». «No, signor mio», rispose la sunamita incredula, «tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva». Tuttavia, l'anno seguente si verificò ciò che Eliseo aveva predetto e la donna poté avere finalmente un bambino suo. Passarono gli anni, il bambino crebbe e si fece grande. Un giorno, mentre si trovava con suo padre nei campi, disse improvvisamente: «Oh, la mia testa, la mia testa!» Il padre ordinò ad un servo di portarlo immediatamente a casa da sua moglie e il servo ubbidì prontamente. La donna si prese il bambino sulle ginocchia e lo tenne così stretto a sé fino a mezzogiorno, ma purtroppo il giovinetto si aggravò e morì. La povera mamma portò il cadaverino nella camera del profeta e lo stese sul letto, poi si chiuse la porta alle spalle e uscì di casa. Chiamò quindi il marito e gli chiese di metterle a disposizione un servo e un'asina, perché voleva correre subito dall'uomo di Dio e poi tornare. «Perché ci vuoi andare proprio oggi?» obiettò il marito, che non sapeva nulla della morte del figlio. «Non ti preoccupare», gli rispose la donna. Si fece sellare l'asina e disse al servitore di guidarla più in fretta che poteva, senza fermarsi mai in nessun luogo, a meno che non fosse lei stessa a ordinarglielo. Eliseo si trovava sul monte Carmel. Di lassù scorse in lontananza la donna. «Ecco la shunamita che viene», disse al suo servo Gehazi. «Ti prego, corri a incontrarla e chiedile come stanno suo marito e il bambino». Al servo che le si era fatto incontro, la donna rispose brevemente: «Stanno bene». Non voleva perdere tempo e mirava a raggiungere al più presto il profeta. Giunta presso di lui, si gettò ai suoi piedi e glieli abbracciò. Gehazi accennò ad allontanarla, ma Eliseo lo fermò. «Lasciala stare», disse, «perché l'anima sua è nell'amarezza e il Signore me l'ha nascosto, non me l'ha fatto conoscere». «Avevo forse io domandato un figlio al mio Signore?» gli disse la donna. «Non ti aveva detto invece non mi ingannare?» A quelle parole Eliseo capì subito quel che era successo e ordinò al suo servo di partire immediatamente. «Prendi con te il mio bastone», disse, «e non fermarti a parlare con nessuno. Quando sarai giunto presso il fanciullo, poserai il mio bastone sulla sua faccia». Il servo ubbidì, ma la madre del ragazzo non volle staccarsi da Eliseo. «Com'è vero che l'Eterno vive e che vivi anche tu, io non ti lascerò». Allora il profeta decise di seguire la donna fino a casa sua. Nel frattempo Gehazi aveva eseguito gli ordini del suo padrone, ma il bastone sulla faccia non aveva provocato alcuna reazione nel fanciullo, che al contrario continuava a non dar segni di vita. Gehazi tornò da Eliseo e gli riferì la cosa dicendo: «Il fanciullo non si è svegliato». Giunto alla casa della shunamita, Eliseo trovò il bambino morto adagiato sul suo letto. Si chiuse nella stanza solo col fanciullo e pregò il Signore. Poi salì egli stesso sul letto e si distese sul ragazzo, pose la sua bocca sulla bocca di lui e lo stesso fece con gli occhi e con le mani finché il corpicino riprese calore. Scese dal letto, camminò un po' qua e là per la casa, quindi tornò dal ragazzo e si stese di nuovo sopra di lui. Allora il fanciullo starnutì 7 volte e aprì gli occhi. Eliseo chiamò Gehazi e gli disse di far venire subito la shunamita. Quando vide il fanciullo tornato in vita, la donna si gettò ai piedi del profeta per manifestargli la propria riconoscenza. Poi prese con sé il figlio e uscì dalla stanza.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Benvenuti al nostro consueto appuntamento con Verità Cristiana e Giuseppe al microfono, come sempre, che vi saluta e vi ringrazia. E anche oggi vorrei rispondere a delle domande importanti. E quella di oggi è una che lascia perplessi i più grandi pensatori.

perché Dio non interviene oggi? Se Dio è amore, perché permette il male, la sofferenza, le guerre, le tragedie e bimbi handicappati, una giovane vita spezzata nel fiore degli anni? E la lista potrebbe allungarsi. La tendenza generale è di dare la colpa a Dio, poiché Lui ha creato il mondo e se non funziona sono affari suoi. Tale ragionamento fa pensare che benché Dio sia onnipotente, non può certo essere amore, altrimenti non lascerebbe soffrire tanti innocenti. O al contrario, egli è amore, però è incapace di cambiare le cose, quindi non è onnipotente. Cosa pensare di tutto ciò? Cosa diresti se io comprassi un prodotto da te e dopo qualche giorno tornassi inveendo contro di te perché non ha funzionato come tu mi avevi promesso? La cosa più logica a cui pensare sarebbe se io ho seguito le istruzioni. Se non l'ho fatto, la colpa sarebbe tutta mia e non tua. Possiamo pure stare tranquilli che se un Dio tanto sapiente permette queste cose, deve avere una buona ragione. L'importante da parte nostra è volere veramente sapere questa ragione, perché spesso questa frase non è che una scusa per poter continuare nei nostri modi di vita. Se succede un incidente aereo e 300 persone perdono la vita, forse che non si viaggia più in aereo? No. Ma ci si chiede che cosa ha causato il disastro. Così non risolve nulla prendere guerre, disastri, malattie e rispedirli tutte al mittente, cioè a Dio. Ma dobbiamo chiederci che cosa ha causato tutto ciò. E il libro della Genesi, nella Bibbia, ci dice che Dio creò tutto molto buono, ma è successa una terribile tragedia. L'uomo si è ribellato alle leggi divine e ha scelto di seguire il suo pensiero di come guidare il mondo e la sua vita. E così siamo soli, senza l'aiuto di Dio che conosce il segreto dell'universo e come funziona. Ma l'orgoglio non ci lascia ammettere il nostro errore e perfino usiamo la situazione per dire che Dio non esiste oppure che Dio non ci ama veramente. Immaginate un po' un ammutinamento su una nave in cui l'equipaggio uccide gli ufficiali, gettano in mare il capitano e, essendo incapace di navigare, poche ore più tardi si trovano a litigare fra loro e la nave finisce fra le rocce. Similmente, Dio ha dato all'uomo delle leggi da seguire, insieme alla libertà di seguire quelle leggi. Avendo l'uomo scelto di seguire la propria via, ecco che si ritrova col male e la sofferenza tutto intorno. Ma Dio ha fatto qualcosa per riparare al problema del male. Quando una persona ritorna al contatto con Dio per mezzo di un rapporto personale con il Signore Gesù, Dio è paziente oggi perché non vuole che tu o alcuna delle sue creature perisca, ma vuole che venga alla conoscenza della vita eterna in Cristo. Forse non avremo mai una risposta conclusiva al problema della sofferenza, ma con Gesù possiamo certo affrontarlo questo problema e continuare con coraggio nella vita. Continueremo fra poco a riflettere su questa domanda del male nel mondo, ma prima vorrei farvi ascoltare una canzone cantata in inglese da Amy Grant, che dice straight ahead, cioè sempre dritto, e vorrei tradurvi solo qualche frase per farci capire un po' il significato di questo bel canto. Dice: giorno dopo giorno, sogno dopo sogno, io lotto per trovare la giusta via, ma ogni giorno presenta una strada diversa, ogni sogno cancella il precedente, ma lentamente posso intravedere la via che tu hai preparato per me. Sempre dritto vedo la tua luce, sempre dritto nell'oscurità,
sempre dritto, né a destra né a sinistra, sempre dritto fino al tuo cuore.

Continuiamo a riflettere sul problema della sofferenza e del male. Nel famoso racconto Robinson Crusoe, Venerdì, l'amico indigeno, chiede: tu dici che Dio è forte e grande, ma è più forte del diavolo? Sì, risponde Robinson Crusoe, molto più forte del diavolo. Allora, perché non uccide il diavolo così che non faccia più cose brutte? Al che Robinson dice: puoi ben chiedere perché Dio non uccide me e te quando facciamo cose che gli dispiacciono e lo offendono. Immaginate che Dio decidesse che da mezzanotte tutti quelli che hanno fatto del male saranno eliminati. Non saresti anche tu fra i condannati? Chi sarebbe ancora in vita domattina? E se nella sua infinita sapienza e pazienza egli continua a tendere la mano verso il peccatore, chi siamo noi da opporci a lui? Nel mondo vediamo come il male e la sofferenza sono risultati diretti del nostro abbandono di Dio. Inoltre, bisogna tener presente che l'uomo non è un'isola e le azioni e scelte di uno influiscono sull'altro. Altre volte, invece, certi mali e sofferenze sono conseguenze naturali delle nostre scelte personali. Infatti, considerando la malvagità dell'uomo, forse la domanda non dovrebbe essere: se Dio è amore, perché permette queste cose? Ma se Dio è giustizia, perché permette che questa razza umana così ribelle continui ancora? Perché non ci punisce tutti e ci manda all'inferno tutti quanti? La risposta è che Dio ha fatto qualcosa per la situazione nel mondo, e quello che ci dovrebbe far riflettere più di ogni altra cosa è che Dio non è un grande spettatore estraneo al problema della sofferenza. Egli avrebbe potuto benissimo abbandonarci al nostro crudele destino che meritavamo. Invece ha preso forma umana come noi ed ha sofferto come noi. In Gesù Dio ha usato il male e la sofferenza per mostrare la sua gloria, la sua potenza e per offrire una via di salvezza a quanti si affidano a lui. Quando Gesù pendeva sulla croce, la gente gridava: se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ma non scendendo, Gesù ha vinto sul male e sulla morte. Così Dio spesso usa quello che per noi sono tragedie per richiamarci ai valori eterni, per farci capire la brevità della vita e il bisogno del perdono in Cristo, per non soffrire nell'inferno per l'eternità. Se Dio è intervenuto nel passato in Cristo, interviene oggi cambiando la vita di chiunque si affida a Lui. E se tu hai avuto qualche disgrazia ultimamente, forse è un richiamo da parte di Dio per mostrarti il bisogno di Lui. Dio usa il dolore come un dottore può usare una medicina, a volte sgradevole, ma con lo scopo di guarire. Dio è intervenuto, interviene ed interverrà ancora nel futuro per fare giustizia e condannare coloro che ostinatamente rifiutano il suo amore, e così metterà fine al male. Noi non abbiamo ancora visto la parola fine nella storia dell'umanità. Se tu non vuoi essere fra i condannati, ma vuoi aspettare con gioia il ritorno di Gesù, che metterà fine al male e porterà i suoi figlioli nelle gioie eterne, allora devi affidarti a Lui, adesso e in questa vita. Bene amici, anche per oggi abbiamo concluso e vi prego di riflettere su quanto avete ascoltato, e se possiamo esservi di aiuto spirituale non esitate a mettervi in contatto con noi e lo faremo volentieri. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Tessalonicesi. L'apostolo Paolo, durante il suo secondo viaggio missionario, aveva preso con sé Sila, che era lodato dalla Chiesa di Gerusalemme come uno dei responsabili. Quando erano arrivati a Derbe, si era unito Timoteo al loro gruppo evangelistico. E proseguendo, erano arrivati a Troas, e il desiderio di Paolo era quello di andare in Bitinia, ma lo Spirito gliel'aveva impedito. E lì a Troas, mentre Paolo era malato, aveva avuto una visione, e c'era un uomo della Macedonia che lo chiamava e gli diceva di andare a soccorrerlo. E così Paolo aveva subito preso una nave, aveva attraversato l'Egeo ed era arrivato in Macedonia, nell'area di Filippi. Ed è a quel punto che Luca si era unito al gruppo di Paolo. Se sia stato o non sia stato Luca l'uomo che Paolo ha visto nella visione, non lo sappiamo. È possibile che fosse Luca quello che ha visto Paolo. Ad ogni modo sono arrivati a Filippi e hanno iniziato ad annunciare Gesù Cristo lì a Filippi, lungo il fiume, a delle donne che andavano lì per pregare. E si era convertita, tra gli altri, una donna che faceva la commerciante, che si chiamava Lidia. C'era una giovane nell'area di Filippi che era posseduta, e Paolo, per la potenza di Gesù Cristo, l'aveva liberata, e questo aveva causato un tumulto tra gli uomini che gestivano questa donna e che facevano affari con la sua divinazione. Un dono che aveva grazie al potere del demone che era in lei. E così avevano sollevato una rivolta e avevano fatto arrestare Paolo e i suoi compagni, ed erano stati battuti e gettati nella prigione più profonda. Ma a mezzanotte un terremoto aveva fatto aprire le porte, e il carceriere di Filippi, svegliatosi e trovando le porte aperte, era pronto per suicidarsi, ma Paolo lo aveva fermato. E quello tutto tremante disse: «Cosa devo fare per essere salvato?» E Paolo gli aveva predicato l'Evangelo. Poi il carceriere aveva portato a casa Paolo, e Paolo aveva predicato l'Evangelo alla sua famiglia. Poi i magistrati della città avevano scoperto che Paolo era un cittadino romano, così come Sila, e avevano detto: «Dite ai vostri amici di lasciare la città». E Paolo aveva detto: «Beh, ci hanno picchiato pubblicamente. Hanno fatto tutta una scena pubblicamente. Che vengano loro stessi a liberarci». Così Paolo li aveva obbligati a scendere e a chiedergli personalmente di lasciare Filippi. Così Paolo e Sila Timoteo e Luca avevano preso la strada romana che andava da Filippi verso sud. Erano passati per Anfiboli, erano passati per Apollonia ed erano arrivati a Tessalonica, che era un'importante città romana e anche oggi è una città importante. Nell'attuale Grecia, Salonicco equivale alla Tessalonica della Bibbia. È qui che Paolo era andato nella sinagoga e per 3 giorni di sabato aveva discusso con loro delle scritture dimostrando che Gesù era il Messia e molti giudei avevano creduto, mentre alcuni no. E quelli che non avevano creduto avevano sollevato un tumulto contro Paolo e Paolo era fuggito dalla città ed era sceso a Berea. E lì di nuovo aveva predicato fino a che non erano venuti i giudei, gli stessi che avevano creato problemi a Tessalonica. Erano venuti a Berea e così Paolo era andato ad Atene. In seguito Luca e Silvano, che è Sila, e Timoteo avevano raggiunto Paolo ed erano andati a Corinto. Ma Paolo era preoccupato dei credenti di Tessalonica. Così Paolo aveva chiesto a Timoteo di tornare a Tessalonica e vedere come stavano i credenti. Ora, da quello che troviamo scritto, sembrerebbe che il ministero di Paolo a Tessalonica sia stato un ministero molto breve, appena 4 settimane, come ho detto 3 settimane in cui ha predicato ogni sabato, per 3 sabati, nella sinagoga, e poi erano venuti i problemi. E quindi sembrerebbe che il tempo che Paolo ha trascorso lì con loro sia stato estremamente breve. Quando Paolo e il suo gruppo erano arrivati da loro, probabilmente erano ancora sanguinanti. Beh, forse non sanguinanti, ma gonfi e pieni di lividi, per le percosse che avevano ricevuto a Filippi. Probabilmente i loro abiti erano malandati. Probabilmente apparivano in condizioni disastrose. Paolo parla del suo essere andato da loro nelle afflizioni e quindi i segni delle percosse erano ancora su di lui, erano ancora molto evidenti sul suo corpo quando era arrivato a Tessalonica. Timoteo era tornato a Tessalonica per vedere come stava la chiesa e l'aveva trovata in salute, li aveva trovati che andavano avanti nel Signore ed era ritornato a Corinto per dire a Paolo come la chiesa stava prosperando e stava andando avanti nel Signore. E così Paolo scrive questa lettera, che probabilmente è la prima lettera che Paolo scrive alle chiese. Scrive da Corinto a Tessalonica, questa sua prima epistola, cercando di correggere alcune idee sbagliate che erano venute fuori. Ora, la cosa interessante per me è che dall'essenza di questa lettera di Paolo viene fuori che una delle verità più importanti che Paolo aveva enfatizzato nel suo breve ministero era quella del ritorno di Gesù Cristo. E attraverso tutta la prima epistola lui parla della speranza della venuta di Gesù Cristo. E naturalmente quando arriveremo nei prossimi capitoli, nei capitoli 4 e 5, tratteremo dell'insegnamento di Paolo circa il rapimento della Chiesa e tutto il resto. Mentre lui scrive ai Tessalonicesi riguardo alle cose che aveva insegnato loro e alcuni malintesi che erano venuti fuori dal suo insegnamento. Ma sono impressionato davanti all'eccezionale fondamento che Paolo era stato in grado di gettare della parola di Dio nei cuori di queste persone, in così poco tempo, come è evidenziato da questa epistola. Quindi, conoscendo questo contesto, siamo all'incirca nell'anno 53-54. Paolo si trova nel suo secondo viaggio missionario. È appena arrivato a Corinto. Ha iniziato il suo ministero lì, ministero che continuerà per 1 anno e 6 mesi, perché Dio gli parla lì a Corinto, gli dice: rimani qui, Paolo. Ho molte persone che crederanno in me in questo luogo. Così ha mandato Timoteo a Tessalonica. Ha sentito da Timoteo che la chiesa sta bene. E ora immediatamente scrive loro questa lettera. Paolo, Silvano, che è un altro nome di Sila, e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. La Chiesa in Dio, la Chiesa in Gesù Cristo. E tra un po' Paolo parlerà della potenza dello Spirito Santo, con cui è venuto a loro il messaggio dell'Evangelo, con molta convinzione. così di nuovo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, su cui è stata fondata la Chiesa. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Notate quanto spesso Paolo mette insieme Dio il Padre e il Signore Gesù Cristo. Se Gesù non fosse Dio, una tale relazione, un tale mettere costantemente insieme i loro nomi, sarebbe blasfemo. Alcune persone dicono: ma perché non include anche lo Spirito Santo? Beh, ricordatevi che le epistole di Paolo sono in realtà ispirate dallo Spirito Santo. E Gesù disse: quando verrà lo Spirito Santo non testimonierà di se stesso, ma testimonierà di me. E quindi è sufficiente che nell'ispirare questo scritto ad opera dello Spirito Santo vengono messe insieme queste due persone della Deità, il Padre e il Figlio. Grazie a voi e pace, è il tipico saluto di Paolo. Grazia e pace, le gemelle siamesi del Nuovo Testamento. Vengono sempre citate in coppia. Ogni volta che trovate una, trovate anche l'altra. E sempre in questo ordine, grazia e pace. Perché non puoi sperimentare la pace di Dio finché non comprendi e non ricevi la grazia di Dio. Il comprendere la grazia di Dio è essenziale per conoscere la pace di Dio nel tuo cuore e nella tua vita. Per anni ho avuto pace con Dio, ma non ho avuto la pace di Dio, perché non conoscevo veramente la grazia di Dio. Mi relazionavo con Dio in modo legale, la mia giustizia era legata ai miei buoni sforzi, alla mia devozione personale, alla mia vita di preghiera, al mio studio della parola. Avevo una relazione legale con Dio, poi ho compreso la grazia di Dio e sono giunto ad una relazione d'amore con Dio. E quando ho fatto questo, improvvisamente ho sperimentato la pace di Dio, qualcosa che non avevo mai conosciuto nella mia vita cristiana. E che benedizione è stata conoscere la pace di Dio nel mio cuore, perché ora riposo dove riposa Dio, nell'opera compiuta di Gesù Cristo. E quindi l'Evangelo è giunto a me con grande convinzione solo dopo aver sperimentato la grazia di Dio. Prima di quel momento non avevo quella sicurezza nell'Evangelo. Non sapevo veramente se ero salvato o meno, da una settimana a quella successiva, ma la sicurezza, la grande convinzione è arrivata con la grazia. Quindi noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere. E di nuovo Paolo fa riferimento alle sue preghiere in ognuna delle sue epistole. Paolo era un uomo di preghiera. Se guardiamo agli uomini che Dio ha usato nel Nuovo Testamento, quegli uomini che sono stati usati potentemente da Dio, scopriamo che ci sono alcune cose che sono comuni a tutti loro, e una di queste è che erano uomini di preghiera. Se vuoi che Dio usi veramente la tua vita, è necessario che tu stia in stretta comunione con Dio, e la preghiera, naturalmente, è il mezzo con cui rimaniamo in stretto contatto con Lui. La preghiera non è un monologo, anche se molto spesso la rendiamo tale, ma la preghiera dovrebbe essere sempre un dialogo. E col passare degli anni trascorro sempre più tempo ad ascoltare che a parlare in preghiera. Quando ho iniziato a comunicare con Dio, parlavo solamente e ascoltavo davvero poco. Ma col passare degli anni, man mano che la mia relazione con Dio cresceva, parlavo sempre di meno e ascoltavo sempre di più. Perché sono convinto che quello che Dio ha da dirmi sia molto più importante di qualsiasi cosa che io abbia da dire a Lui. E così ho imparato ad ascoltare Dio, e ho imparato a cercare di ascoltare prima di parlare, in modo che Dio possa parlare al mio cuore e dirmi quali sono i suoi propositi, la sua volontà, i suoi desideri in una determinata questione, in modo che io possa fare di questo la mia preghiera. Paolo, un uomo di preghiera, e perciò Dio lo ha usato, facendo di voi menzione nelle mie preghiere. ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della vostra speranza. Di nuovo, come in Galati, come in Efesini e come nell'Epistola ai Corinzi, Paolo mette insieme queste tre cose: fede, speranza, amore. Vi ricordate in Prima Corinzi 13? Tre cose durano: fede, speranza e amore. E così mette costantemente insieme queste tre cose. Prima di tutto, loro avevano l'opera di fede. Se tu hai una vera fede, c'è sempre quell'opera che è il risultato naturale della fede. E se la tua fede non influenza le tue azioni, allora non è vera fede. Una persona con una vera fede, quella fede influenzerà le azioni che fa, ha effetto sulle sue azioni, sulle sue opere, produce un'opera nella sua vita, e quindi la vostra opera di fede. La fede non è un'opera, ma la fede produce un determinato risultato in noi, l'opera della fede, la fatica del vostro amore. La parola fatica, come abbiamo sottolineato giovedì scorso nel messaggio di Gesù alla chiesa di Efeso, in Apocalisse 2, la parola significa appunto lavorare fino a stancarsi, fino ad essere esausti, e solo l'amore può portare a questo faticare. E quante volte vediamo l'esempio di questo in una madre che gira per la casa e lavora fino al punto di essere esausta, specialmente quando i figli sono piccoli, ci sono tutte quelle responsabilità. Eppure è un lavoro d'amore, perché guardi quelle splendide faccette e non pensi: oh, sono così stanca, eccetera. Quelle piccole faccette tutte sporche, vabbè, mettiamole a letto e lasciamo stare. Ma vai e prendi una salvettina bagnata d'acqua calda e l'asciugamani e gli lavi le mani e gli lavi la faccia e gli dai un bacio sulla guancia, anche se sei stanca per tutto quello che hai fatto durante il giorno. Ma questa è la fatica del vostro amore. E quanto è glorioso quando il nostro amore per Dio è tale che non stiamo a pensare alla stanchezza dei nostri corpi, ma come Paolo, l'amore di Cristo mi costringe, e quindi questa fatica dell'amore. E di nuovo, questa è l'unica motivazione che Dio accetta veramente. Ricordate, questo era il problema della chiesa di Efeso. Loro operavano, ma senza amore, ed è di questo che il Signore stava parlando loro. E disse: se non iniziate ad amare, se non tornate a quel primo amore, io prenderò il candelabro e lo toglierò dal suo posto. E così l'unica fatica che Dio accetta veramente da noi è la fatica dell'amore. Perché anche se dessi il mio corpo per essere arso, anche se vendessi tutto quello che ho e lo donassi ai poveri, se non ho amore, questo non mi giova a nulla. La fatica del vostro amore. E poi la costanza o la pazienza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e nostro Padre. Così la costanza, la pazienza, imparare ad aspettare il tempo di Dio. Ragazzi, quanti problemi ho con questo. Non so perché sia così difficile. Eppure per me è una delle cose più difficili nella mia esperienza cristiana, aspettare il tempo di Dio. Spesso do a Dio dei limiti di tempo. Signore, ti do fino a sabato per sistemare questa cosa. E se non fai qualcosa entro sabato, allora ci penserò io e farò io qualcosa. Ma aspettare il tempo di Dio. Vedete, aspettare il tempo di Dio richiede una grande fede. Devo credere che Dio ha il controllo di tutto e che Dio è all'opera, anche se non lo vedo. Quanti problemi si creano perché noi non aspettiamo il tempo di Dio? Quante volte, come Abramo, ci muoviamo per fare le cose con le nostre proprie mani, dopo aver saputo la volontà di Dio, dopo aver saputo quello che Dio ha pianificato? Dio non lo farà nel tempo in cui io credo che dovrebbe farlo, e così, Signore, sappiamo che tu vuoi farlo, ma ovviamente non puoi farlo senza il nostro aiuto. E quindi ti aiuteremo, Signore. E oh, che problemi creiamo quando ci diamo da fare per aiutare Dio. Ma questo è sempre stato il problema, credo, anche attraverso i secoli, la costanza della speranza, aspettare Dio, aspettare il tempo di Dio, aspettare che Lui operi nel suo tempo, sapendo che Lui opererà, confidando che Dio opererà. Ora ci sono molte esortazioni circa la costanza. Voi avete bisogno di costanza o perseveranza, ci viene detto in Ebrei, affinché fatta la volontà di Dio otteniate la promessa. Ci viene detto che quelli dell'Antico Testamento per fede e pazienza hanno ereditato le promesse di Dio. E poi Giacomo ci esorta ad avere pazienza aspettando la venuta del Signore. Siate pazienti, rinfrancate i vostri cuori, perché il Signore aspetta il frutto del raccolto. Quindi erano costanti o pazienti nella loro speranza. Faticavano nell'amore, avevano le opere della fede. E tutto questo, dopo solo un mese di ministero da parte di Paolo tra di loro, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Ora, questa è una dottrina che generalmente non insegniamo ai nuovi credenti. In genere aspettiamo che una persona sia abbastanza ben fondata nelle scritture prima di affrontare questo problema teologico dell'elezione divina. Ma Paolo considerava necessario insegnare l'elezione divina a questi nuovi credenti di Tessalonica. Parla di loro che sanno di essere stati eletti da Dio. Le persone hanno problemi con l'elezione divina, hanno problemi con il fatto che Dio faccia delle scelte. Però tutti apprezziamo il fatto che Dio ci ha dato la facoltà di scelta. Sono contento che il Signore mi abbia permesso di scegliere colei con cui avrei trascorso il resto della mia vita, come compagna. Non è che Lui ha preso una qualsiasi e abbia detto «Ecco qui, prenditi questa», ma mi ha lasciato la scelta e ha anche lasciato a lei la scelta, quando io gliel'ho permesso. Quindi non siamo forzati alla compagnia di qualcuno con cui potremmo essere totalmente incompatibili o qualcuno per cui non abbiamo alcuna attrazione. Ora, se Dio ha dato a noi la possibilità di scegliere quelli con cui vogliamo stare come compagni o soci, perché Dio non dovrebbe avere lo stesso diritto di scegliere quelli con cui vuole stare? E in realtà lo ha. Ora, questo non mi crea nessun tipo di problema, ma mi emoziona il fatto che abbia scelto me. E così, sapendo che Dio ha scelto, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi come miei discepoli, e vi ho costituito perché andiate e portiate molto frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, Lui ve lo possa dare. Io ho scelto voi», disse. Quindi la Scrittura insegna la divina elezione. Ora, non insegna mai la divina elezione senza la preconoscenza di Dio. Quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformati all'immagine del suo figliuolo. E così Paolo aveva insegnato alla Chiesa la dottrina della divina elezione in un solo mese, perché il nostro Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Penso che questa è probabilmente la debolezza dell'Evangelo oggi. Spesso proclamiamo l'Evangelo solo a parole e manca la potenza e l'opera dello Spirito Santo e la convinzione che ne consegue. Paolo, vi ricordate, era arrivato qui da Corinto. In seguito, quando scrive ai Corinzi, dice loro: «E la mia predicazione non è consistita in parole persuasive di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza». Abbiamo bisogno di questo tipo di predicazione, che è dimostrazione della potenza di Dio. E così la parola non è giunta a voi, l'Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Voi sapete bene come ci siamo comportati fra voi per amore vostro. Quindi, come ci siamo comportati fra voi per amore vostro, come uomini che hanno ministrato per la potenza dello Spirito. E voi siete divenuti i nostri imitatori e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione, con gioia dello Spirito Santo. E così di nuovo Paolo qui fa riferimento probabilmente alla sua apparenza fisica, alle percosse che aveva ricevuto a Filippi. Eppure loro avevano ricevuto la parola con la gioia dello Spirito Santo, così da divenire esempi a tutti i credenti nella Macedonia e nella Caia. Infatti, non solo da voi la parola del Signore è risuonata nella Macedonia e nella Caia, ma anche la vostra fede che avete verso Dio si è divulgata in ogni luogo, tanto che non abbiamo bisogno di dirne cosa alcuna. Meraviglioso! La Chiesa qui non aveva più di 6 mesi, eppure da loro la parola del Signore già risuonava in tutta l'area che li circondava. La loro fede verso Dio si era sparsa dappertutto. La reputazione di questi credenti qui, poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi. Quindi questo mostra con quale potenza lo Spirito Santo era all'opera in Paolo o nei compagni di Paolo quando erano venuti in questa chiesa. Era davvero miracoloso che questa chiesa fosse così efficace, essendo così giovane, e può solo essere attribuito alla potenza dello Spirito Santo nella Chiesa. Che errore facciamo oggi quando cerchiamo di relegare questa potenza dello Spirito Santo solo ai giorni della Bibbia? Che errore facciamo oggi quando diamo tanta importanza alle parole persuasive di sapienza umana e cerchiamo di far sì che le persone siano fondate sulla fede solo con dei bei messaggi, con un bel parlare? Abbiamo bisogno della potenza dinamica dello Spirito perché la parola di Dio possa venire a noi non soltanto in parole, ma nella potenza e nella dimostrazione dello Spirito di Dio. E per questo vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivente e vero. In Grecia avevano molti idoli. Paolo, quando va ad Atene, il suo spirito si inacerbisce nel vedere questa grande metropoli, questa grande città, abbandonata completamente all'idolatria. Gli fa male dentro vedere l'idolatria che c'è ad Atene. E anche se ce l'aveva messa tutta, in Europa non era stato ricevuto con la fanfara. Non avevano preparato la banda con gli striscioni di benvenuto, eccetera. Ma Filippi era stato percosso e cacciato dalla città. E poi era arrivato a Tessalonica, dove aveva dovuto lasciare la città, e le persone presso cui stava erano state arrestate e avevano dovuto pagare la cauzione, solo perché avevano ospitato Paolo. Poi era arrivato a Berea e aveva dovuto lasciare Berea per i tumulti che derivavano dal suo ministero lì. Così dissero: «Ehi, guarda, noi rimaniamo e diamo una mano a stabilire la chiesa qui a Berea. Tu, Paolo, va ad Atene. Rimani calmo lì per un po'». Le cose sono difficili qui in Grecia. Così Paolo scende ad Atene e, vedendo questa città completamente abbandonata all'idolatria, non riesce a trattenersi e a starsene calmo. Il suo cuore arde e così inizia a condividere l'Evangelo con gli ateniesi e loro: «Dai, sali sull'Areopago o collina di Ares e ti ascolteremo. Puoi parlare a tutti noi e dirci di questa nuova religione». Perché gli ateniesi amavano trascorrere il tempo stando a discutere e ad ascoltare cose nuove. Così hanno dato un giorno a Paolo lì sull'Areopago. E lui inizia dicendo: «Io penso che siate persone molto religiose, perché camminando per la vostra città ho visto tutti questi dei che avete». E dice: «Sono passato davanti a questo piccolo altare dove c'è scritto al Dio sconosciuto. Vorrei parlarvi proprio di questo Dio». In Grecia avevano fatto divinità tutte le emozioni dell'uomo: il dio dell'amore, il dio dell'odio, il dio della paura, il dio della pace, il dio della gioia. Avevano divinizzato ogni cosa. E qualcuno aveva pensato: «Beh, potremmo esserci dimenticati di qualcuno, e non vogliamo che questo si arrabbi con noi. E così facciamo un altare al dio sconosciuto, così non si sentirà trascurato, no?». Ma adoravano Afrodite, adoravano Narciso, adoravano Bacco, adoravano Zeus, tutti i vari idoli. Ma questi credenti si erano convertiti dagli idoli per adorare il Dio vivente e vero. Generalmente pensiamo all'idolatria come a qualcosa che riguarda il passato della storia dell'uomo, a qualcosa che si trova solo nelle culture primitive. Ma non è così. Gli idoli si trovano persino nelle chiese, immagini, statue, sebbene questo sia chiaramente proibito nelle scritture. Eppure ci sono. Quando una persona inizia ad adorare un idolo o una reliquia, è segno del fatto che quella persona ha perso coscienza di Dio e della presenza di Dio. Dio spesse volte opera per mezzo di strumenti. Dio ha operato per mezzo della croce per portarci la salvezza. Ma prendere delle schegge della croce e iniziare a venerare le schegge della croce mostra che le persone hanno perduto la verità che sta dietro alla croce. Dio ha usato il serpente di rame nel deserto per portare salvezza ad Israele dai morsi di quei serpenti velenosi. Ma ad un certo punto della storia di Israele, quando Ezechia era re, loro adoravano questo serpente di rame. L'avevano conservato. Era diventato una reliquia religiosa e la gente veniva per adorare questo serpente di rame. Ed Ezechiele fa a pezzi questa cosa e dice: Neushtan, è solo un pezzo di rame, non è Dio. Ma il fatto che lo adorassero indica che avevano perso coscienza di Dio nella loro vita, ma anche che avevano un profondo desiderio di sperimentare Dio di nuovo. Ora, gli idoli che avevano fatto per queste diverse passioni, o queste diverse emozioni, o questi diversi concetti, loro erano più onesti della gente oggi, perché noi abbiamo ancora degli idoli nel nostro cuore molte volte, anche se non ci siamo fatti una piccola immagine, che abbiamo messo su un tavolino, e mettiamo dei fiori intorno ad essa, e ci inginocchiamo ogni mattina, e accendiamo delle candele ogni notte davanti ad essa. Ma possiamo accendere dell'incenso nei nostri cuori. Ci sono quelli che oggi adorano Narciso. Ci sono quelli che oggi adorano Afrodite. Quelli che oggi adorano Bacco, Zeus. Non hanno degli idoli, ma ce li hanno nel cuore. Ora, loro si erano convertiti da questi idoli al Dio vivente e vero. E per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Ora è interessante per me che alla fine di ciascuno dei primi quattro capitoli Paolo fa riferimento al ritorno di Gesù Cristo, una componente importante della fede e del credo di una persona, perché questa è la speranza che ci sostiene, e quindi la costanza della speranza. E ora qui allarga questo concetto, perché loro stavano aspettando dai cieli il Figlio di Dio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Quanta dottrina in questa piccola affermazione qui. Il messaggio centrale del Nuovo Testamento, la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per opera di Dio Padre, il ritorno di Gesù Cristo, per liberarci dall'ira a venire. Ora noi stiamo aspettando che Gesù ci liberi dall'ira a venire. Questa ira a venire potrebbe essere un riferimento alla punizione eterna che Dio riserverà a quelli che lo hanno rigettato, ma potrebbe anche riferirsi benissimo all'ira a venire del periodo della grande tribolazione. E andando avanti in Tessalonicesi scopriremo che Dio non ci ha destinato all'ira. Gesù ci libererà dall'ira a venire. Durante il periodo della grande tribolazione, quando sarà aperto il sesto sigillo e sull'universo si scateneranno questi giudizi, questi cataclismi, succederanno cose terribili e spaventose, allora i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, eccetera, si nascosero e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? L'ira a venire. Sta per venire l'ira di Dio su questa terra, nella grande tribolazione. E non credo che una corretta esposizione della scrittura possa non includere questo nella liberazione del Signore per i suoi santi. Credo che sia una liberazione dall'ira a venire che include tutto. la grande tribolazione, così come il futuro giudizio del non credente. Ne parleremo maggiormente quando arriveremo in Apocalisse e andando avanti in Tessalonicesi. Voi stessi, infatti, fratelli, sapete che la nostra venuta fra voi non è stata vana. Ora, evidentemente, la venuta di Paolo nella città di Tessalonica era avvenuta in modo abbastanza particolare, perché ne parla per ben 3 volte nella parte iniziale di questa lettera. Ma non è stata invano. Ma dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, voglio dire, avevano davvero sofferto molto. Questi uomini erano state inflitte loro delle battiture davvero pesanti, ed essendo venuti direttamente da Filippi, i segni erano ancora molto evidenti. Così dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, noi abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a tante lotte, perché c'erano tante lotte e tante contese sollevate dai giudei non credenti lì a Tessalonica contro Paolo. Ci viene detto nel libro degli Atti che erano litigiosi perché erano invidiosi di quelle grandi folle. E dopo solo 3 sabati tutta la città era radunata per ascoltare il messaggio che Paolo stava proclamando, e i giudei divennero invidiosi, e così avevano sollevato un gruppo di uomini della peggior specie per picchiarli, per mentire contro di loro, per muovere loro delle false accuse. Questi uomini sono contro Roma, si stanno ribellando a Roma, eccetera, e li avevano picchiati e messi in prigione. Così nel predicare l'Evangelo a Tessalonica, questi giudei avevano sollevato delle contese lì, ed erano così litigiosi che quando sentirono che erano andati a Berea, erano scesi a Berea per creare problemi anche lì a Berea. La nostra esortazione infatti non è proceduta da inganno, né da impurità, né è stata fatta con frode. Paolo dice: siamo stati onesti con voi. Vi abbiamo esortato in modo onesto, non c'è stato alcun tentativo di ingannarvi, non c'era alcun significato nascosto dietro quello che abbiamo detto, nessuna frode, onesti. Ma come siamo stati approvati da Dio da esserci affidato l'Evangelo, così parliamo non in modo da piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Quindi avevano questo senso di responsabilità verso Dio. E quanto è importante che abbiamo questo senso di responsabilità verso Dio? Credo che sia un problema per un sacco di persone oggi. Il timor di Dio non è nei loro cuori. Non sono veramente onesti davanti a Dio e davanti alla gente. Molte esagerazioni, molti inganni. Keith Ritter, che ha servito con noi qui a Calvary per molti anni e ora sta servendo nel suo ministero in Cina e in Giappone. Prima di venire a Calvary frequentava un'altra chiesa qui intorno, e parte del ministero di Keith in quest'altra chiesa consisteva nel preparare il bollettino, e gli venivano dati i messaggi del pastore scritti a macchina 6 mesi prima, e nel messaggio che sarebbe stato predicato 6 mesi dopo il pastore magari usava una certa illustrazione, e l'illustrazione diceva: la scorsa settimana la mia segretaria è venuta da me e mi ha detto questo e questo, ed era un sermone che sarebbe stato predicato tra 6 mesi. Beh, questo non piaceva a Keith, anzi gli dava così fastidio che ad un certo punto ha lasciato la chiesa, perché molte illustrazioni che venivano fatte non erano affatto vere, si riferivano ad eventi che non erano accaduti veramente, ma erano bellissime illustrazioni. Paolo dice: non ho fatto niente di tutto questo. Siamo stati onesti, perché sappiamo che Dio prova i nostri cuori, questa consapevolezza, e quindi questa onestà davanti a Dio è così importante. Noi infatti non abbiamo mai fatto uso di parole di adulazione, come ben sapete, né di alcun pretesto di avidità. Dio ne è testimone. Ed erano consapevoli del fatto che Dio era testimone. Il timor di Dio era nei loro cuori. E sicuramente è questo ciò di cui abbiamo bisogno oggi, che possiamo avere un vero timore di Dio nei nostri cuori. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità come apostoli di Cristo. Non abbiamo cercato il vostro sostegno economico, anche se come apostoli avremmo potuto cercare il vostro sostegno, ma non

fotografia di quello che c'è nel cuore dell'apostolo qui, e non c'è da meravigliarsi che fosse così efficace. Era puro, era onesto, era trasparente. Non era lì per prendere soldi per se stesso, non era lì per arricchirsi o per ricevere gloria, era lì perché li amava intensamente dell'amore di Dio e voleva portare loro la gloriosa verità di Gesù Cristo, che aveva trasformato la sua vita. E così voi, fratelli, vi ricordate infatti della nostra fatica e travaglio, come lavorando giorno e notte, per non essere di peso a nessuno di voi, abbiamo predicato tra voi l'Evangelo di Dio. Così aveva lavorato giorno e notte per poter provvedere alle proprie necessità, per poter predicare loro l'Evangelo di Dio, in modo che nessuno potesse accusarlo di essere un mercenario. Beh, tu fai questo, Paolo, solo per i soldi. Tu vieni e ti prendi una bella offerta, e poi lasci la città. Niente affatto. Lui aveva lavorato con le proprie mani per provvedere alle necessità del suo gruppo, in modo da non essere di peso a nessuno di loro. Voi siete testimoni, e lo è anche Dio, come ci siamo comportati santamente, giustamente e senza biasimo verso di voi che credete. Voglio dire, hanno vissuto delle vite oneste e attente, hanno vissuto delle vite sante, hanno vissuto delle vite senza biasimo. Dio aiutaci. Non c'è da meravigliarsi se la testimonianza della Chiesa è così debole e così anemica, a causa delle bugie di molti di quelli che sono lì fuori a far danni. Dio aiutaci. E sapete anche che, come fa un padre con i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi. Il ministero di Paolo mi piace. Qui c'è proprio l'immagine del vero ministro, uno che fatica tra le persone, uno che non cerca la gloria dalle persone, uno che è gentile con loro, come una nutrice che alleva teneramente i suoi bambini, e ora come un padre che insegna, esorta, consola, a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria. In altre parole, voi siete dei principi, delle principesse. Voi siete figli del re. Camminate in modo degno del regno di Dio e della gloria di Dio. E quindi questa meravigliosa esortazione per loro. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola della predicazione di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio, che opera efficacemente in voi che credete. Quindi l'hanno ricevuta come parola di Dio. Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono nella Giudea in Cristo Gesù, perché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le medesime cose che essi hanno sofferto da parte dei giudei. La Chiesa stava sperimentando la persecuzione in Israele, nella Giudea. Avevano già avuto diverse persecuzioni, a causa delle quali la Chiesa era stata dispersa. E così qui, questi di Tessalonica stavano avendo problemi, così come la Chiesa di Gerusalemme aveva avuto problemi. Avete sofferto da parte dei vostri connazionali, parlando della Chiesa di Gerusalemme, da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i loro profeti, e hanno perseguitato anche noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici a tutti gli uomini. Un'accusa davvero molto forte quella che fa qui Paolo contro i giudei. Hanno ucciso il Signore Gesù, hanno ucciso i loro profeti, hanno perseguitato noi e sono nemici di tutti gli uomini. Sto scrivendo, ma solo nella mia mente, un libro. Non so se verrà mai messo su carta. Ma sto scrivendo un libro rivolto agli ebrei e stavo pensando ad un titolo. Crocifiggete sempre quelli che vi amano. Qui c'è un gruppo di persone che in qualche modo trovano sempre molto difficile
ricevere amore senza essere sospettosi.

0: senza andare a cercare qualche motivazione nascosta, e forse anche per buone ragioni, a causa del trattamento che hanno ricevuto dal mondo, e tutto questo antisemitismo, eccetera. E ogni volta che qualcuno mostra un vero interessamento o un vero amore verso di loro, sembra che si insospettiscano sempre, e poi quasi deliberatamente se la prendono con quelle persone. Proprio ultimamente ho iniziato ad essere attaccato dalla stampa in Israele, con notizie totalmente false. Mi sono state fatte accuse completamente infondate. Ci sono persone che scrivono cose su di me che io non ho mai fatto, posti in cui non sono mai stato, cose che non sono mai successe. Eppure per qualche ragione la stampa in Israele ha iniziato ad attaccarmi, ed è molto interessante, perché tutto quello che ho avuto è sempre stato un grande amore per Israele. Eppure guardano sempre tutto con sospetto. Perché ci ami? Perché queste donazioni? Perché ci sostieni finanziariamente? E interpretano tutto e gli danno ogni genere di false motivazioni. Beh, sta solo provando ad avvicinarti a noi per farci convertire. O lo fai solo perché stai cercando di far adempiere le profezie e fare in modo che il Signore torni, o cose del genere. Non riescono ad accettare che sia per semplice amore. Perché voi siete il popolo di Dio, e noi vi amiamo perché siete il popolo di Dio. Io personalmente non ho un grande peso per l'evangelizzazione degli ebrei, almeno non più di quanto faccia per ogni altra razza o gruppo di persone. Credo che l'evangelizzazione degli ebrei sia totalmente nelle mani di Dio. Se Lui ha reso ciechi i loro occhi, solo Lui può togliere quella cecità dagli occhi degli ebrei. Così lascio la loro evangelizzazione a Dio. Non posso annullare quello che ha fatto Dio. E se una cecità o un indurimento parziale è venuto ad Israele finché non si è giunta la pienezza dei gentili, allora non sprecherò i miei sforzi a cercare di annullare qualcosa che ha fatto Dio. Che sia Dio a rimuoverlo. E il mio ministero non è rivolto agli ebrei, ma alla Chiesa, che è composta da ogni genere di persone, perché non c'è giudeo, greco, barbaro, scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto e in tutti. E quindi l'evangelizzazione di Israele non è la motivazione che sta dietro al fatto che li amo. E sono anche convinto che per quanto riguarda la profezia, è nelle mani di Dio, e Lui adempirà quello che ha detto senza il mio aiuto. Non ho un concetto così grande di me stesso, per cui penso Dio ha scelto me per adempiere le sue profezie in questi ultimi giorni. Non mi sento uno strumento speciale di Dio, non più di quanto lo sia una qualunque persona che abbia dedicato la sua vita a Dio. Non sento una qualche chiamata divina ad andare e buttare giù la cupola della roccia, o qualche altra cosa, cosa di cui sono stato accusato dalla stampa, o che finanzio gruppi terroristici che vogliono distruggere la cupola della roccia, e cose di questo tipo. E in un qualche modo hanno messo il mio nome insieme ad un sacco di altra gente che non conosco affatto. Secondo loro io mi incontro con queste persone regolarmente, mentre in realtà neanche sapevo che si incontrassero. Sarà interessante vedere cosa succederà ora. Ma sono nemici a tutti gli uomini. A quelli che li amano, loro trovano difficile riceverli, impedendoci di parlare ai gentili perché siano salvati, per colmare continuamente la misura dei loro peccati. Or l'ira su di loro è arrivata al culmine. Così queste persone, che avendo rigettato Gesù Cristo e il piano di Dio per la loro salvezza, si sono privati da soli di qualcosa di così prezioso. Or noi fratelli, privati di voi per un breve tempo, di persona ma non col cuore, ci siamo maggiormente preoccupati, spinti da un grande desiderio di vedere il vostro volto. Paolo dice: sono dovuto partire in gran fretta. In realtà era andato via poco prima che gli ufficiali andassero a casa di Gesone per arrestarlo. Anche se sono andato via con il corpo, il mio cuore è ancora lì. Desidero davvero essere lì con voi. Perciò abbiamo voluto, almeno io Paolo, non solo una ma ben due volte venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? non siete proprio voi davanti al Signor nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Non è questa la nostra speranza? Non è questa la nostra gioia? Non è questa la corona del nostro ministerio? Che quando il Signore verrà, voi sarete lì e sarete riuniti con Lui nel suo regno. Questo è lo scopo, questa è la gioia, questa è la corona del nostro ministerio. Giovanni, nello scrivere la sua epistola, dice: «Non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità». E quindi per il ministro di Dio, la vera gioia, la vera speranza, la vera ricompensa, la corona del ministerio è nella vita delle persone che mediante la parola di Dio sono state trasformate e ora hanno questa gloriosa speranza di essere in Cristo nel suo regno. E la nostra gioia e corona sarà completa quando saremo seduti lì insieme davanti al trono dell'Agnello, adorando insieme, e guarderemo intorno e vedremo quelli che Dio ha portato nella nostra vita perché potessimo avere un impatto sulla loro vita con il suo amore e con la sua verità. E sarà un'enorme ricompensa per il ministerio. Così Paolo dice: questa è la mia gioia, questa è la mia speranza, questa è la corona del nostro ministerio, che sarete lì alla presenza del Signore che verrà. Voi siete infatti la nostra gloria e gioia. Perciò, non potendo più resistere, fummo contenti di essere lasciati soli in Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio e nostro compagno d'opera nell'Evangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Paolo era lì ad Atene aspettando che arrivassero Sila e Timoteo. Era scoraggiato. Quando era venuto Timoteo, lui era preoccupato della chiesa di Tessalonica. Siamo stati lì per così poco tempo. Torna lì, Timoteo. Io scendo a Corinto. Tu torna e vedi come stanno. Così quando non ce la facevo più, ero così preoccupato per voi, preoccupato e in ansia. Ho mandato Timoteo, nostro fratello, per confermarvi e per confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in queste afflizioni o in questa tribolazione provocata dagli sforzi del nemico per distruggervi, poiché voi stessi sapete che a questo noi siamo stati designati. In altre parole, non vi scoraggiate perché ho avuto queste difficoltà, perché sono stato afflitto. Dio ha designato questo per me. Infatti, anche quando eravamo tra voi, vi predicevamo che avremmo sofferto tribolazioni, proprio come è avvenuto. E voi lo sapete. Paolo dice: «Ehi, soffrirò tribolazioni, amici». Lui l'aveva profetizzato, e ora dice che era avvenuto. Ora questa è una cosa interessante per me. Paolo dice: «Ero designato a questo». Quando Paolo si è convertito sulla via di Damasco, e il Signore ha parlato a Paolo e lo ha chiamato ad andare a Gentili, il Signore ha detto a Paolo sulla via di Damasco tutte le cose che lui avrebbe sofferto per Gesù. Questo non è il modo di chiamare al ministerio per me. Sapete, quando cerchiamo di incoraggiare degli uomini al ministerio, diciamo tutte le cose gloriose che avverranno perché sei un servitore di Gesù Cristo. Oh, avrai la gioia di vedere delle vite trasformate, e avrai l'emozione di poter condividere l'amore di Dio con le persone. E diciamo queste cose. Le persone là fuori sono affamate, desiderano ascoltare l'Evangelo, aspettano di sentire, e oh, tu avrai la possibilità, e cose del genere. Ma non è così che il Signore ha chiamato Paolo. Quando ha chiamato Paolo al ministerio, ha detto: «Ora Paolo, queste sono le cose che soffrirai a causa del mio nome. Sarai picchiato, sarai lapidato». Ed è andato avanti e ha dispiegato davanti a Paolo tutte queste sofferenze. Gesù, quando ha chiamato Anania ad andare a pregare per Paolo, lì a Damasco, Anania ha detto: «Oh, oh, oh, oh, non Paolo. Ehi, hai fatto un errore. Ho sentito parlare di quest'uomo. Fa paura. Sta distruggendo la chiesa a Gerusalemme. E ora sta scendendo qui per mettere in prigione tutti quelli che invocano il tuo nome». E Gesù disse: «Lui è uno strumento scelto da me e io gli ho mostrato tutte queste cose che deve soffrire per il mio nome. Quindi, qualunque sia la ragione o lo scopo, Dio ha scelto Paolo per soffrire afflizioni, gliel'ha detto prima. Ora, io credo che in quel momento Paolo aveva la facoltà di scelta e poteva dire: Signore, chiama qualcun altro. Non mi piace questo. Credo che passerò il resto della mia vita a fare tende a Tarso e vivendo una vita tranquilla. Chiama qualcun altro a fare il lavoro sporco. Ma Paolo è andato, sapendo che ci sarebbero state afflizioni, sapendo che avrebbe sofferto, sapendo che sarebbe stato perseguitato. Dio aiutaci, noi che cerchiamo sempre la strada facile. Signore, metti delle rose lungo la strada, portami e fa che sia tutto facile. Signore, finché le cose vanno lisce, ti servirò con tutto il mio cuore, ma non appena vengono afflizioni e problemi, aspetta un attimo, non erano questi i patti. Non c'è da meravigliarsi se lo scrittore di Ebrei si rivolge a quelli che si stavano lamentando e dice: di cosa vi lamentate? Voi non avete ancora resistito fino al sangue, lottando contro il peccato. Mostratemi le vostre cicatrici. Quindi non siate scossi, dice Paolo, a causa dell'afflizione. Ve l'ho detto che sarebbe successo. Ricordatevelo. Per questa ragione, non potendo più resistere, perché proprio non ce la facevo più, io pure mandai ad informarmi della vostra fede, che talora il tentatore non vi avesse tentati e la nostra fatica non fosse riuscita vana. Io mandai ad informarmi di come stava la vostra fede, perché non volevo che la vostra fede fosse vanificata dalla venuta di Satana per distruggere tutto. Ma ora che Timoteo da voi è ritornato a noi e ci ha riferito buone notizie della vostra fede e amore, e che voi conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate grandemente vederci, come anche noi desideriamo vedere voi, per questo, fratelli, noi siamo stati consolati a vostro riguardo in tutta la nostra afflizione e sofferenza a motivo della vostra fede. Quindi quando Timoteo è andato da Paolo a Corinto e gli ha detto: «Oh Paolo, stanno andando avanti, va tutto molto bene, e oh quanto ti amano Paolo, e quanto vorrebbero vederti, e tutto il resto», è stato un grande incoraggiamento al cuore di Paolo, e lui è stato fortificato e incoraggiato da questo. Per questo, fratelli, noi siamo stati consolati a vostro riguardo in tutta la nostra afflizione e sofferenza a motivo della vostra fede, perché ora veramente viviamo o siamo soddisfatti se voi state fermi nel Signore. Questo è quello che ci interessa davvero. Quale ringraziamento possiamo infatti rendere a Dio per voi, per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, pregando intensamente, notte e giorno, per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che mancano ancora alla vostra fede. Quindi Paolo pregava giorno e notte per avere l'opportunità di tornare e ministrare loro ancora, perché era stato con loro per così poco tempo, non aveva potuto edificarli completamente nella fede, nella comprensione della parola. E così prego e cerco il Signore affinché in qualche modo possa tornare e completare il mio ministero per voi. Ora Dio stesso, nostro Padre, e il Signor nostro Gesù Cristo appianino il nostro cammino verso di voi. La preghiera di Paolo. E il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere fermi i vostri cuori affinché siano irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo con tutti i Suoi santi. Di nuovo notate che alla fine di ogni capitolo parla della venuta del Signore Gesù Cristo. Nel capitolo 1 aspettavano che il Figlio di Dio venisse dal cielo per liberarli dall'ira a venire, dalla grande tribolazione che deve venire. Essi aspettavano che il Signore venisse e li liberasse. Nel capitolo 2, alla fine del capitolo 2, la gioia e la ricompensa di Paolo, la corona, era che loro potessero essere con lui alla presenza di Cristo al suo ritorno. Ora, nel capitolo 3, che Dio possa rendere fermi i loro cuori, irreprensibili nella santità, davanti a Dio nostro Padre, alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo con tutti i santi. Quando Gesù tornerà, tornerà con i santi, il che significa che i santi devono essere con Lui prima di poter venire con Lui. Ora parleremo di questo nel capitolo 4, e quando arriveremo alla fine del capitolo 4, Paolo dedicherà molto tempo a parlare della venuta del Signore con i santi e per i santi, e quindi tratteremo l'argomento del rapimento della Chiesa.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, per Patrizia e per me è un vero piacere incontrarci nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Vogliamo proseguire la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni e Patrizia ci leggerà dal capitolo 8 i versetti 12 e 13. Prego.

Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso. La tua testimonianza non è vera».

La dichiarazione fatta da Gesù fu troppo importante, troppo carica di significato per venire ignorata dai farisei. Essi reagirono immediatamente per confutare le parole del Signore, ma non lo fecero in un modo diretto, impugnando i contenuti delle affermazioni del Cristo. Cercarono invece di aggirare l'ostacolo facendone una questione formale. In altra occasione Gesù dichiarò che se avesse reso testimonianza di se stesso, questa non sarebbe stata attendibile, ma aggiunse subito che il Battista, lo stesso Padre Celeste, le opere che faceva e le scritture sante erano ben quattro testimoni che confermavano le sue dichiarazioni. I farisei probabilmente ricordavano solo la prima parte del discorso di Gesù, estraendola dal suo contesto e facendogli affermare proprio il contrario di quanto Gesù aveva asserito. Cercavano così di coglierlo in fallo, di metterlo in imbarazzo, ricordandogli le sue stesse parole. Questo fatto ci fa considerare come noi uomini siamo disposti a vedere, ascoltare, a credere e ricordare solo ciò che vogliamo, solo ciò che ci fa piacere. Infatti, questa volontà, questa disponibilità è fortemente condizionata dai nostri scopi, dagli obiettivi che ci proponiamo, dai nostri interessi, dai personali pregiudizi e dalla individuale visione della vita. Di conseguenza ne risulta una verità contorta, una verità distorta, una verità soggettiva, vincolata alla personalità dell'individuo che la proporrà, la propugnerà e la difenderà come qualche cosa di assoluto sulla sola base delle proprie convinzioni. Accecati dalla loro antipatia, dal loro rancore, dal livore che nutrivano nei confronti di Gesù, quei farisei ricordarono solo ciò che volevano ricordare delle parole del Cristo e le usarono come un'assoluta verità per ferirlo, per contraddirlo e raggiungere così il loro scopo. Dobbiamo vegliare su noi stessi. Dobbiamo vegliare riconoscendo i limiti della nostra natura, quella natura che spesso inconsciamente sceglie ciò che vuole vedere, ciò che vuole ascoltare, ciò che vuole credere e ricordare, rifiutando di accogliere quanto non le interessa o quanto è contrario alle proprie convinzioni. Essere aperti non significa ascoltare tutto e tutti senza poi essere disponibili a valutare ed eventualmente a cambiare. Essere aperti vuol dire essere obiettivi, essere sinceri, essere disposti a mutare opinione, a mutare convinzione, a mutare comportamento per il solo amore, per la verità. Al prossimo incontro.

Nebbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, sono lieto di essere davanti a questo microfono per condividere con te delle considerazioni tratte dal libro per eccellenza, la Bibbia, che è la parola di Dio. Ti chiedo quindi di ascoltare con attenzione per qualche minuto. Si tratta di cose che hanno valore eterno. Vale quindi la pena fermarsi per poter conoscere ciò che Dio ha detto nella sua parola. Da tempo sto analizzando il tema «Chi è Gesù?» e nelle ultime trasmissioni ho iniziato a parlare dell'evento straordinario della sua incarnazione. Ora, continuando in questo tema, proporrò alla tua attenzione delle considerazioni sugli scopi dell'incarnazione.

Il grande evento dell'incarnazione di Cristo è motivato da diversi scopi. In altre parole, Dio venne in terra nella persona di Gesù, l'Eterno Figlio, con delle ragioni ben precise. Esse si potrebbero riassumere così. L'incarnazione in vista del Calvario è il punto focale della salvezza che Dio ha provveduto per gli uomini e naturalmente ne beneficiano solo quelli che credono. Tenendo conto di questo motivo, ogni tentativo per classificare gli scopi dell'incarnazione è limitativo. Comunque, vorrei menzionarne alcuni dei principali, per l'esattezza 5. Cristo venne, primo, per manifestare Dio agli uomini, secondo, per provvedere un sacrificio per i nostri peccati, terzo, per distruggere le opere del diavolo, quarto, per diventare capo supremo della Chiesa, quinto, per dare un esempio di vita ai credenti.

Cristo è venuto quindi in primo luogo per manifestare Dio agli uomini. È l'aspetto prioritario. Vediamone il perché. È venuto per rivelare il Padre e la sua gloria. Nessuno ha mai veduto il Dio. L'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è quel che l'ha fatto conoscere. Poi è venuto rivelando chi è Dio in modo speciale ed unico. In questi ultimi giorni il Dio ha parlato a noi mediante il suo figliuolo. È venuto per rivelare il suo amore nei nostri confronti, poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Cristo è venuto per rivelare rispettivamente la sapienza e la potenza di Dio. Infatti le guardie ebbero a dire di lui: nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Ed uno dei capi dei giudei, che aveva compreso la sua divina potenza manifestata nei segni o miracoli, gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. In secondo luogo, Cristo è venuto per provvedere un sacrificio per i nostri peccati. È scritto nel Nuovo Testamento, dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, e gli dice poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Un sacrificio valido, sufficiente per tutti, ma di cui beneficiano solo quelli che credono. Infatti si legge ancora nella Bibbia di lui: ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati. In terzo luogo, Cristo è venuto per distruggere le opere del diavolo. Egli disse proprio: ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed in un secondo momento aggiunse che lo Spirito Santo ci avrebbe convinto di giudizio, perché il principe di questo mondo, che è Satana, è stato giudicato. Si legge ancora: affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. In quarto luogo, Cristo è venuto per diventare capo supremo della Chiesa, la nuova umanità. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, e per essa si intende l'insieme dei redenti, dei salvati. È chiaro che per avere questa posizione, Cristo ha dovuto incarnarsi per compiere l'opera di salvezza. In quinto ed in ultimo luogo, Cristo è venuto per dare un esempio di vita ai credenti. Durante l'ultima cena, stando con i suoi discepoli e dopo aver compiuto un atto di grande umiltà e servizio, disse loro: poiché io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Ed è ancora scritto: perché a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate le sue orme. I motivi principali dell'incarnazione, come abbiamo visto, sono almeno cinque. Credo che davanti a queste verità non si possa rimanere insensibili, indifferenti. Dobbiamo infatti pensare al grande amore che Dio ha manifestato nei nostri confronti, venendo in terra nella persona dell'Eterno Figlio. Il tutto in vista del Calvario, per dare la salvezza a chiunque crede. In questo chiunque siamo compresi tutti, anche tu. Voglio proprio sperare che tu abbia già creduto in Cristo, ma qualora non fosse così, rifletti su quanto ti è stato detto, sapendo che uno degli scopi della sua incarnazione è stato quello di provvedere un sacrificio per i nostri peccati, dando la possibilità a tutti di ottenere il perdono. Che tu possa sperimentare questi benefici nella tua vita.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici in ascolto, vi saluto con tanto affetto e vi do un caloroso benvenuto all'odierna trasmissione di Attraverso la Bibbia. Oggi inizieremo a studiare un altro libro della Bibbia, esattamente l'Esodo. Però prima di addentrarci nelle pagine di questo libro, vorrei fare una piccola introduzione. Il libro dell'Esodo fu scritto anch'esso da Mosè e continua la storia iniziata nella Genesi, sebbene siano passati ben 3 secoli e mezzo dai fatti narrati nell'ultimo capitolo della Genesi, appunto. Infatti, gli ebrei restarono in Egitto 430 anni, come deduciamo da Genesi capitolo 15, versetto 13, che ci dà però la cifra tonda di 400 anni, da Esodo 12:40 e dalla lettera di Paolo ai Galati capitolo 3, versetto 16 e 17, che sono più precisi in merito. La parola Esodo significa uscita e ci parla della liberazione del popolo di Israele dall'Egitto per mezzo del sangue dell'agnello e per la potenza di Dio. Ma questo libro ha anche un messaggio, una lezione da impartire a tutti noi, un messaggio che ci parla di fede e che è così riassunto nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 23 a 29. Per fede, Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché vedevano che il bambino era bello e non temettero il comandamento del re. Per fede, Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio invece che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, per chi riguardava alla rimunerazione. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché stette costante, come vedendo colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece lo spruzzamento del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede passarono il Mar Rosso come per l'asciutto, il che, tentando di fare gli egizi, furono inabissati. Il libro dell'Esodo, dunque, deve essere considerato la continuazione del libro della Genesi, ma anche la sua storia è incompleta ed è difatti ripresa e continuata dai libri successivi. E ora passiamo ad alcuni dati che possono interessare i nostri ascoltatori e che ci aiutano a capire meglio i fatti narrati. Prima di tutto vediamo quanti erano gli ebrei che uscirono dall'Egitto. Secondo Genesi capitolo 46 versetto 27, una 70 di persone, tutte appartenenti alla famiglia di Giacobbe, erano naturalmente compresi anche gli schiavi, emigrarono in Egitto e al tempo dell'Esodo se ne andarono niente meno che più di 2 milioni. Quanto poi alle date relative a quest'epoca non è possibile essere molto precisi. Sembra comunque che Giuseppe sia andato in Egitto al tempo degli Ixos o re pastori, che erano dei conquistatori di origine semitica e quindi, quanto a razza, erano affini ad Abramo, Isacco e Giacobbe. È così possibile che gli ebrei fossero i loro unici amici, dato che essi erano odiati dagli egiziani. In seguito però gli Ixos vennero scacciati da una nuova dinastia egiziana che evidentemente era ostile a tutti gli stranieri. A tale dinastia apparteneva il faraone che oppresse gli ebrei e che non aveva conosciuto Giuseppe.

quanto riguarda i personaggi di questo libro, certamente tra di essi si distingue Mosè. Egli infatti è l'autore stesso del Pentateuco, che comprende i primi cinque libri dell'Antico Testamento. In base al libro dell'Esodo, possiamo dividere la vita di Mosè in tre periodi di 40 anni ciascuno. I primi 40 anni trascorsi in Egitto nel palazzo del Faraone, altri 40 anni li trascorse nel deserto di Madian e gli ultimi 40 anni li trascorse nel deserto a capo del popolo di Israele. L'educazione che ricevette Mosè in Egitto, evidentemente nel Tempio del Sole, non l'aiutò molto quando si trattò di condurre gli israeliti fuori del paese. In realtà fu Dio che lo educò nel deserto per 40 anni, facendogli così capire che non avrebbe mai potuto liberare il popolo di Israele da solo. In pratica, Mosè studiò e si laureò nel deserto alla scuola di Dio. Dopo che Dio ebbe preparato Mosè per la missione che doveva compiere, la liberazione degli israeliti, Dio lo fece ritornare in Egitto dopo ben 40 anni. Lì Mosè doveva radunare gli anziani di Israele e presentarsi al faraone. Il faraone si sarebbe rifiutato di lasciare andare Israele e tale rifiuto avrebbe dato inizio ad uno scontro tra Dio e gli dei dell'Egitto. Infatti in Egitto dominava l'idolatria ed erano venerati, per usare un'espressione dell'apostolo Paolo, molti dei e molti signori. C'erano migliaia di templi e milioni di idoli, e dietro a tutto questo c'era senz'altro Satana e la sua potenza, che cercava di ostacolare l'opera di Mosè, come ci dice anche l'apostolo Paolo, che indica anche i nomi di due maghi egiziani. Difatti così scriveva l'apostolo Paolo: e come gli Annè e gli Ambrè contrastarono Mosè, così anche costoro, cioè alcuni falsi credenti dei suoi tempi, contrastano la verità, uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Così è scritto nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 8. Così, quando il faraone si trovò dinanzi a Mosè, che in nome di Dio gli chiedeva di lasciare andare gli israeliti fuori dell'Egitto, disse: «Chi è l'Eterno che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò affatto andare Israele». Così è scritto in Esodo, capitolo 5, versetto 2. Ma Dio si fece ben presto conoscere dall'orgoglioso faraone per mezzo dei famosi flagelli con cui colpì l'Egitto, tanto che il faraone ne dovette riconoscere la potenza. Difatti leggiamo in Esodo capitolo 9 versetto 27 e poi capitolo 10 versetto 16, leggiamo le seguenti parole: «Allora faraone mandò a chiamare Mosè ed Aaronne e disse loro: questa volta io ho peccato, l'Eterno è giusto, mentre io e il mio popolo siamo colpevoli. Allora Faraone chiamò in fretta Mosè ed Aaronne e disse: io ho peccato contro l'Eterno, l'Iddio vostro, e contro di voi». A questo punto però ci chiediamo: perché Dio colpì così duramente l'Egitto? Perché quelle terribili piaghe? In pratica si trattò di una vera e propria battaglia tra Dio e gli dei dell'Egitto. Anzi, ogni flagello aveva di mira una determinata divinità egiziana. E l'ultimo flagello fu indubbiamente il più terribile, come è scritto in Esodo, capitolo 12, versetto 12. «Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno». Dio, insomma, volle far capire al suo popolo che egli, il Signore, l'Eterno, era infinitamente più grande di qualsiasi divinità egiziana e che quindi aveva il potere di liberarli dalla schiavitù.

Ed ora, amici, dopo questa breve introduzione, siamo giunti al capitolo 1 del libro dell'Esodo. I primi 6 versetti dell'Esodo collegano questo libro con il racconto del libro della Genesi e si riferiscono in particolare a coloro che emigrarono in Egitto. Ed inoltre riassumono questi versetti molto sinteticamente gli eventi successivi. Dal versetto 7 in poi si continua poi la storia narrata nella Genesi. Ma credo che sia giunto il momento di leggere senz'altro i primi 6 versetti del libro dell'Esodo. Ora, questi sono i nomi dei figlioli di Israele che vennero in Egitto. Essi vennero in Egitto con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe ammontavano a 70 persone. Giuseppe era già in Egitto e Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. Così è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 1, dal versetto 1 fino al versetto 6. Come sappiamo, la Genesi, il libro della Genesi, si conclude con la morte di Giuseppe. Ed i primi versetti del libro dell'Esodo, versetti che ho appena letto, ci dicono che anche i fratelli di Giuseppe e tutti quelli della loro generazione morirono. Erano passati in questa maniera 3 secoli e mezzo dalla loro entrata nel paese d'Egitto. Ma come vissero gli israeliti in Egitto? Nel capitolo 46 della Genesi leggiamo che Dio disse che Israele sarebbe divenuto un popolo molto numeroso. E dal versetto 7 di questo primo capitolo dell'Esodo vediamo che effettivamente fu così. I figlioli di Israele furono fecondi, moltiplicarono copiosamente, diventarono numerosi e si fecero oltremodo potenti, e il paese ne fu ripieno. Nel versetto 8, però, sempre di questo capitolo 1, si parla di un radicale cambiamento della situazione. Questo però lo vedremo col prossimo studio, perché ormai il tempo a nostra disposizione è terminato. Perciò vi saluto, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Sì, eccomi qui di nuovo, cari amici, con la buona novella del Vangelo di Cristo, un messaggio antico, così conosciuto, eppure sempre fresco, sempre attraente, sempre pieno di rivelazioni inaspettate, sempre abile di darci una risposta ai molteplici problemi che ci confrontano. Quest'oggi vogliamo di nuovo meditare assieme sulla vita del Maestro in una breve mezz'ora e per ben prepararci, per creare un'atmosfera che ci disponga verso le cose di Dio, vogliamo prima presentarvi alcuni inni. Eccovi qua, sentite il primo con noi.

Ed ora per la nostra edificazione passiamo alle Sacre Scritture e apriamo il Vangelo di Marco al 14° capitolo. Qui vi leggeremo dal 3° fino al 9° versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Marco 14. Ed essendo egli in Betania nella casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, e rotto l'alabastro glielo versò sul capo, e alcuni sdegnati si dicevano fra loro: e perché si è fatta questa perdita dell'olio? Quest'olio si sarebbe potuto vendere più di 300 denari e darli ai poveri, e fremevano contro a lei. Ma Gesù disse: lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi e quando vogliate potete far loro del bene, ma me non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva, ha anticipato di ungere il mio corpo per la sepoltura. E in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di me. Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Il vantaggio che un programma radio ha su un programma televisivo è quello che reca ai suoi ascoltatori una dimensione più profonda e più vasta, la dimensione cioè dell'immaginazione umana. Ed esortandovi ad usare tale dimensione, quest'oggi noi vogliamo che ricostruite nella vostra mente la scena che abbiamo appena letto dalle Sacre Scritture. Così immaginatevi di essere in Betania nella casa di Simone e di partecipare alla cena che egli ha offerto in onore di Gesù. La sala è ben adornata e piena di commensali scelti fra i parenti e amici di Simone e anche fra le persone più autorevoli di Betania, poiché questo è un banchetto speciale ed è offerto per rendere onore a Gesù. Gesù ne è quindi l'ospite principale. Come vi ricorderete, Gesù ha pochi giorni prima compito in Betania uno dei suoi più straordinari miracoli: ha risuscitato Lazzaro, uno dei primi cittadini. Così, se ancora state usando la vostra immaginazione, potete vedere Gesù e i suoi discepoli seduti al posto d'onore e il resto dei commensali che quietamente gustano le vivande, parlando fra loro e ammirando nello stesso tempo il loro ospite straordinario. Ma ecco che nella quiete di quel pasto serale una donna da prima neppure notata entra nella sala. Svelta si muove dietro la tavola, si reca al posto d'onore dove è Gesù e prima ancora che nessuno si renda conto di quello che sta succedendo, ella estrae un'urna di alabastro, la rompe e ne versa l'intero contenuto su di lui. Lo stupore si sparge ovunque assieme alla soave fragranza di quel profumo e presto la sala ne è riempita. Gli occhi di tutti sono ora su Gesù, il quale è grondante di profumo, e anche su quella donna che Giovanni ci dice era Maria, la sorella di Lazzaro. E piano piano lo stupore è sovrapposto dall'incomprensione e quindi seguito dall'indignazione. Le critiche cominciano ad essere fatte dapprima a bassa voce, poi sempre più ostentate. Un atto indecoroso, dicono certi. Uno scandalo, soggiunge qualche altro. Un'inopportunità che ha rovinato l'esito della serata. Un bello spreco di denaro, voceggia Giuda. Sì, persino i discepoli di Gesù si sono uniti nelle critiche. Amico, se tu fossi stato là presente, come avresti reagito? Oh, quasi unanime fu la condanna per Maria. Le critiche salivano ovunque, certi fremevano, altri, come dice la Bibbia, ci si facevano pure malcuore contro di lei. Ma fra tutta la confusione, fra tutte quelle severe voci, ecco che Gesù pure parla e dice: lasciatela stare. Ecco che Gesù, invece di unirsi alla maggioranza in una critica, esplicitamente invece loda Maria, profetando di lei che ovunque il suo Vangelo verrà predicato, pure ella verrà ricordata. Poi Gesù chiude la sua lode dicendo di Maria: ha fatto quello che poteva. Oh ascoltatore, come mi piacerebbe sentire Gesù dire di me la stessa cosa: ha fatto quel che poteva. Ma notiamo quello che Maria fece. Colà, in quella sala, Gesù veniva onorato con una cena, con parole, con discussioni, ma Maria invece lo onorava con fatti. Ella pubblicamente professava la sua affezione verso di lui e così cosparge Gesù di quel balsamo sopraffino. E nota, o amico, la scrittura ci dice che Maria ruppe l'urna. Ella voleva che tutto, fino all'ultima goccia di quel suo profumo, fosse di Gesù. E su questo simbolismo noi potremmo ora parlare per un po', ma continuiamo a osservare questa donna. In più ella si scioglie le trecce in pubblico,
cosa che nessuna donna avrebbe mai osato fare in quei tempi, e con i suoi capelli ora asciuga i piedi di Gesù. Oh amico, stai tu ancora usando la tua immaginazione? Visualizzi tu questa scena? Ti rendi conto come è messa questa donna? Sì, la sua testa è ai piedi di Gesù. Sì, amico, è lì dove ogni peccatore dovrebbe portare la sua, ai piedi di Gesù. È così inchinati davanti a Lui, noi tutti dobbiamo venire. Infatti, cercando ora di imitare l'esempio di Maria, cominciamo a farci domande. Applichiamo questo episodio ad ognuno di noi. Amico, Maria fece quello che poteva. Hai fatto tu quello che puoi? Sei tu ancora stato col tuo capo ai piedi di Gesù? Hai ancora tu pubblicamente espresso il tuo amore, il tuo affetto, la tua ammirazione per questo mirabile maestro? Abbiamo noi cosparso lui, colui che per salvarci cosparse noi d'un balsamo più prezioso, e cioè del suo proprio sangue? L'abbiamo noi cosparso lui col profumo della nostra assoluta alleanza e devozione, della nostra obbedienza, della nostra fede? Onoriamo noi Gesù con parole o con fatti? È la fragranza di una vita spesa al suo servizio nota a tutti i nostri vicini e conoscenti? Abbiamo, amico, ancora noi rotto l'urna del nostro cuore per svuotarla completamente su Gesù? Abbiamo noi messo la nostra reputazione, il nostro onore, la nostra virtù ai piedi di Cristo? Siamo noi pronti ora a comprometterci con tutti per la nostra lealtà verso di Lui? Maria fece quello che poteva, e son sicuro che ella fece il meglio per il meglio. E Gesù è il meglio, è degno e merita il nostro meglio, il nostro onore, la nostra lode, la nostra completa alleanza, l'affetto del nostro cuore. Amico, Maria non esitò, non si vergognò dei presenti, né degli amici, né della famiglia. Maria non fece come il Cireneo che portò la croce per Gesù, sì, ma perché ci fu forzato, e neppure fece come Giuseppe d'Arimatea che venne a Gesù con aromi, ma che si fece vivo quando Gesù era già morto. Maria non esitò, ed era infatti per lei importante che non esitasse, poiché se avesse atteso un'altra occasione, se avesse atteso di rendere quell'onore a Gesù nella privacità della sua casa o, che so, in qualche altro luogo, mai più avrebbe avuto l'opportunità di cospargere Gesù del suo profumo, poiché neppure una settimana dopo Gesù era già morto. Ascoltatore, che da tanto odi queste parole, che da tanto consideri di abbandonarti a Cristo, che da tanto rimandi la tua decisione per Lui, non rimandar più, non aspettar più a lungo. Apri ora il tuo cuore a Gesù, ora ricevilo per tuo Signore e Salvatore, ora pubblicamente professalo per tuo Maestro, e su di Lui lascia che si spanda la soave aroma della tua obbedienza. Ora, amico, devi fare la tua decisione. Domani, ricordati, potrebbe essere troppo tardi. Amico, del resto, Cristo non ti chiede troppo. Non vuole né il tuo denaro, né la tua casa, non esige né sacrifici, né astinenze. Egli solo ti chiede che tu facci quello che tu puoi. Un giorno, tanti anni fa, passavo per Market Street, la principale strada al centro di San Francisco in California. Notai sull'affollato marciapiede un uomo assai vecchio che, con due segni attaccati al collo, uno davanti e uno dietro, pacificamente camminava su e giù. Incuriosito, mi accostai di più e fra la folla fui abile di leggere quei segni. Essi contenevano un breve messaggio di lode per il Signor Gesù Cristo. Così commosso e ispirato mi avvicinai a quel vecchietto, lo fermai e gli dissi: «Sapete che mi avete fatto un sacco di bene a farmi vedere con questi segni che avete attaccati al collo?»
io già conosco il Signore Gesù come mio Salvatore e lo seguo come meglio posso, ma se ancora non lo avessi amato, questi vostri segni di certo mi avrebbero intenerito il cuore così tanto ad aprirlo al suo amore. Quel vecchietto si fermò, mi guardò e poi disse: mio caro, tu sei giovane, hai tutta una vita davanti a te. Io sono vecchio e malato, non ho denaro da usare per lodare il mio Salvatore, non ho voce per predicare, non ho forza per lavorare, ma vedi, e questi due segni ce la faccio, li posso portare, e così provo di onorarlo e di far sapere a tutti che gli voglio bene. Oh, quel caro vecchietto non aveva come Maria un'urna d'olio costoso, ma quel segno son certo recava fino in cielo al Signore Gesù un odore assai più soave e assai più gradito di qualsiasi profumo. Oh, amico, facciamo noi quello che possiamo? Lo facciamo? Lo facciamo? Ebbene, ascoltatore, una cosa possiamo far subito. Possiamo fare la decisione di amarlo, di dargli noi stessi, di confessarlo pubblicamente quale nostro Signore, di crederlo e di abbandonarci interamente a Lui per la nostra salvezza. Amico, possiamo ora cominciare ad amarlo a fatti e non più a parole. Sì, dobbiamo fare quel che possiamo e ricordati che Gesù fece tutto per te, lasciò il cielo, soffrì, morì al tuo posto al fine di darti vita eterna. Ora egli non ti chiede somme di denaro, non esige da te austeri sacrifici, ma vuole che tu semplicemente faccia verso di lui quello che puoi. Maria lo fece, ma l'hai fatto ancora tu? Ella fece quello che poteva e sempre sarà ricordata. E amico, se tu lo farai, pure tu sarai sempre ricordato, perché il tuo nome verrà inscritto nel libro della vita. Pure per te un giorno Gesù dirà, quando ti presenterai davanti a Lui nel giudizio: ha fatto quel che ha potuto. Non aveva nulla, mi dette il cuore. Non mi vide mai, ma mi credé. Udì la parola degli uomini, ma accettò la mia. Fu un peccatore, ma io lo salvai. Ha fatto quello che ha potuto. Oh Signore, benedici questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato, fa sì che capiscano, che comprendano che questo è un messaggio che viene da te, che possano accettarlo nel loro cuore e arrendersi a te. Questo noi te lo chiediamo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

Cari amici ascoltatori, anche noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto, abbiamo fatto il nostro meglio per presentarvi il messaggio di Cristo, per presentarvi la sua salvezza. Ora sta a voi ad accettare questo messaggio, sta a voi a crederlo, sta a voi a implementarlo nel vostro cuore. Se noi possiamo esservi di aiuto, scriveteci, saremo ben lieti di comunicare con voi. Se possiamo fare qualche cosa, non esitate. Qui è Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Lo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Padre Celeste, grazie per questa opportunità di nuovo di stare insieme, di aprire questo libro, questa Bibbia che tu ci hai lasciato. Tu hai voluto, crediamo che tu hai voluto che queste parole fossero scritte, che questo reso conto fosse lasciato per noi, affinché possiamo conoscerti e conoscere noi stessi. Vedere come tu operavi e allora come tu operi ancora, perché tu sei il Dio che non cambia mai. Quindi Padre, grazie per questo tempo, guidaci tu e benedici Padre, fa che qualcosa salti dalla pagina nel nostro cuore, che qualche versetto, pensiero possa ministrarci nel profondo del nostro cuore. Grazie Padre, nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen. Allora, Atti degli Apostoli, capitolo 27. Come titolo del messaggio abbiamo Mai alla vera deriva. Mai alla vera deriva. E come vedremo in questo capitolo, abbiamo il percorso di Paolo in catene su una nave verso Roma. Ma c'è una grande tempesta che porta la nave alla deriva, verso l'isola di Malta, dove c'è un naufragio e grande difficoltà per chi è a bordo. Ma, come vedremo anche la prossima volta, Dio ha anche dei piani in questo per l'isola di Malta. E quindi per un cristiano non c'è niente che può succedere che porta alla vera deriva dalla volontà di Dio. Se stiamo camminando con la volontà di conoscere e crescere nelle nostre relazioni con Dio. Sì, dobbiamo sottometterci alla sua volontà, ma Dio è in grado di portarci alla destinazione finale. Amen? E quindi Atti 27, mai alla vera deriva. Per riprendere un po' dove abbiamo lasciato la storia con Paolo, abbiamo visto Paolo in carcere a Cesarea Marittima per 2 anni. Dove lui fu lasciato da Felice per 2 anni cercando una bustarella, cercava un po' di soldi dagli amici di Paolo per lasciarlo alla libertà, ma poi alla fine Felice non ha lasciato Paolo. E Paolo risponde poi a Festo e Agrippa: io mi ritengo felice, facendo questo battuta un po', no? Era felice che mi ha lasciato qui, ma io sono felice di essere qui, perché ora predico ad Agrippa. E quindi abbiamo visto che Agrippa, in Atti 26, alla conclusione del discorso di Paolo, Atti 26 e 28, ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano. Quasi quasi mi hai convinto, Paolo. E la risposta bellissima di Paolo alla fine di quel capitolo la volta scorsa insieme. Paolo non è amareggiato per i suoi 2 anni in carcere, non è arrabbiato con Dio. Lui dice: volesse Dio che in poco o molto tempo, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, tutti i suoi accusatori in quel ampiteatro a Cesarea Marittima, magari seduti dietro a lui, non solo te Agrippa, ma anche questi, possono diventare cristiani, che possono essere come me all'infuori di queste catene. Poi versetto 30, dette queste cose il re si alzò, si mettono da parte per parlare un po', e versetto 31, quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o la prigione. E allora Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere liberato se non fosse appellato a Cesare. E Festo farà brutte figure perché non ha niente di cui scrivere nei confronti di Paolo, e adesso manda Paolo a Cesare senza ragione e dimostra l'incompetenza di Festo come leader. Lui è incapace e adesso Cesare lo saprà. E quindi capitolo 27 da versetto 1, quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, che noi, ok, quindi Luca è con Paolo in questo viaggio, ogni volta in Atti quando dice loro, Luca non è presente, ma poi in Atti 16 noi, Luca fa parte del gruppo. Luca è colui che scrive questo resoconto, Luca è il caro medico, uomo intelligente, uomo precisino, e vedremo anche in questo capitolo la precisione con la quale lui scrive il resoconto di quello che succede. Noi salpassimo per l'Italia, Paolo e alcuni altri prigionieri furono consegnati a un centurione di nome Giulio dalla corte Augusta. Quindi questo Giulio sarà poi un amico un po' di Paolo. Paolo guadagnerà il favore di questo Giulio. Ed è spesso interessante notare che i centurioni della Bibbia sono sempre visti in buona luce. Sono uomini che si avvicinano alla fede. C'è quel centurione alla croce di Gesù che dice certamente questo era un uomo giusto, no? O il centurione Cornelio in Atti 10, il primo italiano ad essere convertito, almeno di quello che abbiamo scritto nel resoconto di Atti. Quindi un altro centurione, questo Giulio, dalla corte Augusta. E anche qui sarà interessante vedere la prossima volta che Paolo è in arresto domiciliare a Roma per 2 anni. Lui tramite questo viaggio e arresto domiciliare può arrestare i cuori della casa di Cesare. E magari anche tramite queste conoscenze di Giulio della corte di Augusto. E quindi non sappiamo mai come un nostro tempo di sofferenza, chiusura, non porta qualche conoscenza, un'altra porta aperta, e come vedremo la prossima volta insieme, Filippesi 1, ad un maggior avanzamento del Vangelo. Quindi Paolo in catene vede il Vangelo spandersi. E versetto 2, saliti su una nave di Adramito che doveva toccare i porti sulle coste dell'Asia, salpammo avendo con noi Aristarco, quindi questo fratello in Cristo, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente arrivamo a Sidone e Giulio, usando umanità verso Paolo, già iniziamo a vedere questo favore guadagnato nei confronti di Paolo, come Giuseppe nella casa di Potifar, Giuseppe in carcere nella Genesi. Anche Paolo qui guadagna favore dalla leadership, diciamo, di questi carcerati. Questo Giulio usa umanità verso Paolo, lo tratta bene. Gli permise di andare dai suoi amici per riceverne le cure. Paolo magari è stato trattato male, in carcere fu nel bisogno. E aveva permesso un po' di libertà qui a Sidone, nord dell'Israele, diciamo il Libano. Per riceverne le cure, essendo poi, versetto 4, poi partiti di là, navigammo al riparo di Cipro, l'isola lì sotto la Turchia, perché i venti erano contrari. Doveva andare sulla costa dell'Asia, sulla Turchia, ma i venti erano contrari, quindi sono andati verso l'isola di Cipro. Quindi già il viaggio sta andando in una direzione non prevista. Dovevano seguire la costa e invece adesso vanno verso le isole, Cipro. I venti erano contrari. A me piace vedere come anche certe cose della natura a volte sono anche guidate da Dio per il nostro bene. Magari un volo cancellato per maltempo. Ok, Signore, tu hai un piano in questo? Ogni cosa, magari non c'è un piano. Ogni cosa può essere redento per i piani di Dio, ma a volte Dio ha anche un piano dove intervenga, e questo secondo me è uno di quei momenti. I venti erano contrari. Versetto 5, attraversato il mare a ridosso dalla Cilicia e Panfilia, arrivamo a Mira di Licia. E poi versetto 6, il centurione trovò qui una nave di Alessandria che faceva vela per l'Italia e ci fece salire. E quindi la prima nave non andava come doveva verso Efeso, verso l'Asia, e quindi questo Giulio dice: allora cambiamo nave. E lui porta questi carcerati con sé in questa nave di Alessandria che, se guardiamo più avanti in versetto 38, era una nave di frumento che andava dal nord dell'Egitto verso l'Italia. E questo sarà importante, tra poco vi spiego, questa nave di Alessandria. Poi versetto 7, navigando lentamente per molti giorni, giungemmo a stento di fronte a Cido per l'impedimento del vento ancora, poi prendemmo a navigare al riparo di Creta. Quindi lasciati Cipro andarono verso Creta, al largo di Salmone, che sarebbe sulla parte nord-est dell'isola, e costeggiandola, Creta, con grande difficoltà giungemmo in un certo luogo chiamato Beporti, vicino alla quale era la città di Lasea. Ora, essendo già trascorso molto tempo ed essendo la navigazione divenuta pericolosa, poiché il digiuno era già passato, Paolo ammonì quelli della nave dicendo: uomini, versetto 10, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno non solo per il carico, ma per la nave, ma anche per le nostre persone. Magari un po' strano che un carcerato apri bocca e diede consiglio al capitano della nave, a Giulio, questo centurione. Paolo, chi sei tu? Ma impariamo dal libro di Secondo Corinzi che Paolo ha subito 3 naufragi e quindi non è la prima volta che gioca questa faccenda. Più volte ha preso navi, aveva pericolo, aveva un po' di esperienza. Forse anche per questo, quando Paolo termina il terzo viaggio missionario, lui decide di camminare per terra mentre i suoi compagni di viaggio vanno sulla nave e poi si incontrano lì nell'Asia. Non so, forse per la sua paura di navi, comprensibile. Più volte naufragi ha subito. Ma versetto 11, il centurione aveva maggior fiducia nel pilota e nel capitano della nave che nelle cose dette da Paolo. E quindi Paolo cerca di dare del suo, ma la situazione è fuori il suo controllo. Lui ha il Signore dalla sua parte, ma il centurione non ha questa fiducia in Paolo, non ancora. E quindi Paolo sta vivendo una situazione che è fuori suo controllo. Quante volte viviamo situazioni fuori controllo nostro, dove altre persone prendono decisioni per noi, magari il governo, documenti. A volte noi dobbiamo dipendere da altri che prendono decisioni, ma vogliamo ricordarci che Dio è sempre più grande degli uomini che prendono le decisioni per noi. Amen. Versetto 12, poiché quel porto non era adatto per svernare. E Paolo dice, rimaniamo qui, ma quel porto non era ottimo per passare troppi mesi, per passare l'inverno. E più furono del parere di salpare di là per cercare di arrivare in qualche modo a Fenice. Fenice di Creta però è più verso sud-ovest dell'isola, sud-sud-ovest, un porto di Creta esposto al libeccio e al maestrale e passarvi l'inverno. E quindi da questo Salmone, Beporti, Lasea, c'è poca strada, poco mare da fare per arrivare a Fenice. E quindi la maggior parte delle persone sulla nave decidono di procedere con il viaggio, ma non finiscono a Fenice. Andando avanti, versetto 13, quando si levò un leggero scirocco, pensando di poter attuare il loro intento, Levarono le ancore e si misero a costeggiare Creto, ma poco dopo si scatenò sull'isola un vento impetuoso, quindi volevano accosteggiare Creta nella parte sud dell'isola. Ma questo grande vento impetuoso arrivò, chiamato Eroclidone. Siccome la nave era portata via, non potendo reggere al vento, la lasciamo in sua balia. E così eravamo portati alla deriva. E quindi in questo momento magari possiamo medesimarci con Paolo e con quelli a bordo, magari con Giulio che non ha ascoltato Paolo. E loro volevano attuare il loro intento, ma spesso gli uomini hanno un intento da attuare, ma Dio ha altri piani. E Dio è sempre più forte degli uomini. La prima nave, problemi di vento. Seconda nave, problemi di vento. Ma dove andiamo? Andiamo alla deriva, magari. Dove finiremo? Ma, Signore, pensavo che adesso eravamo sulla barca giusta e eravamo adesso nel viaggio giusto. La prima nave è fallita, ma adesso... Ma anche questa va alla deriva, questo piano. Abbiamo qualche intento per le nostre vite che sembra di andare alla deriva? Sempre. Perché l'uomo pianifica la sua via, ma Proverbi 16 dice il Signore dirige i suoi passi. Pensando di poter attuare il loro intento, però arriva un vento impetuoso. Secondo me in questi momenti, potete girare in Atti 23, in questi momenti Paolo doveva ricordarsi della parola profetica di Gesù. Atti 23, versetto 11, quando Paolo fu incatenato, messo al sicuro già a Gerusalemme dal tributo a Gerusalemme, prima dei suoi 2 anni a Cesarea Marittima, la notte seguente, Atti 23, 11, il Signore si presentò a lui, a Paolo, e disse: Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. E quante volte queste parole dovevano risuonare in cuore di Paolo? Il Signore stesso, Gesù stesso, apparve a Paolo a Gerusalemme, poi 2 anni a Cesarea, dimenticato da Felice. No, lasciato lì ingiustamente. Adesso su queste 2 navi Giulio il centurione non dà ascolto a Paolo. Un vento impetuoso sale e sono portati alla deriva. Noi come Paolo dobbiamo tenere fermi le parole chiare che Dio ci ha dato. Io credo fermamente che Dio mi ha portato a Torino. Più risposte a preghiere, più versetti che confermavano. Io credo fermamente che Dio mi ha portato qui per un tempo come questo. E quindi magari con 1000 domande, con vari venti impetuosi, vogliamo rimanere fissi e fermi in quei propositi. Amen. Versetto 16, adesso alla deriva, lasciati alla balia di questo vento, passati velocemente sotto un'isoletta chiamata Clauda e un'altra isoletta sotto la Creta. Quindi invece di andare verso l'Asia stanno sempre di più andando verso il mare aperto, verso l'isola di Malta. Riuscimmo a stento a controllare la scialuppa e dopo averla tirata a bordo i marinai usarono tutti i mezzi per fasciare di sotto la nave con gomene e, temendo di finire incagliati nella sirte, calarono le vele, lasciandosi così portare alla deriva. Perché il vento era troppo forte, quindi hanno tolto i veli e il mare li ha portati dove voleva. Ma il Signore è in controllo di questa nave. Dobbiamo ricordarci di questo. Versetto 18, ma essendo violentemente sbattuti dalla tempesta, il giorno seguente incominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro mani gettarono in mare l'attrezzatura della nave, poiché non apparivano né sole né stelle già da molti giorni. Infuriava su di noi una gran tempesta, si era ormai persa ogni speranza di salvezza. E spesse volte Dio permette che le nostre vite vengano proprio all'orlo di ogni capacità di salvare noi stessi e di tenere controllo della barca su cui stiamo viaggiando. Non so per voi, ma con le finanze, con l'energia, con tutte le richieste, sembra che a volte veniamo alla fine di ogni speranza umana. E Dio permette questo a volte. La pioggia cade sui giusti e gli ingiusti entrambi, la Bibbia dice. I non credenti sperimentano confusione, i cristiani anche. Solo che noi abbiamo un Signore in mezzo alle tempeste, abbiamo Dio in mezzo a questi momenti dove sembra che ogni speranza sia persa. E in questi momenti il credente può alzarsi con stabilità emotiva, stabilità spirituale, con una parola di incoraggiamento. Versetto 21. E poiché erano rimasti senza cibo per molto tempo, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: uomini, se mi avete dato ascolto e non foste partiti da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. E anche questo è un incoraggiamento per noi. Quando il Signore ci guida di dare una parola, anche se non è ascoltata la prima volta, magari dopo un po' di tempo, la gente vedrà che avevamo ragione e aumenterà la nostra credibilità la prossima volta che parliamo. E quindi non smettere di dare una parola quando lo Spirito Santo ti guida, perché chissà se fra un paio di giorni non sarà un'altra occasione di condividere. E versetto 22, ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita delle vite di alcuno di voi, ma solo della nave. E Paolo aveva questa fiducia in questo momento, non perché parlava da un buonismo umano, una parola profetica falsa o finta, ma perché, versetto 23, gli è apparso un angelo di notte. E quindi vogliamo ricevere parole da Dio, se Dio ci dà, ma non vogliamo condividere così dal nostro buonismo soltanto. Non ci sarà perdita di vita alcuna, poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio al quale appartengo e che io servo. Versetto 24, questo angelo diceva: Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare. Dio riconferma quella parola già data 2 anni fa. Tu devi arrivare a Roma davanti a Cesare. Ed ecco, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. E quindi Paolo non parlava soltanto di un buonismo, dai, nessuno morirà. Secondo me, no, secondo l'angelo di Dio, io posso dirvi questo. Quindi versetto 25, perciò o uomini state di buon cuore, perché io ho fede in Dio, che avverrà esattamente come mi è stato detto. Noi possiamo dire ciò che ci è stato detto. Amen? Niente in più, niente in meno. Ma dovremo finire incagliati su un'isola. Ok? Ma dove? Quindi quest'angelo ha condiviso con Paolo che tutto questo è servito per un motivo ben preciso, come vedremo la volta prossima insieme sull'isola di Malta. Poi, andando avanti dal versetto 27, l'isola di Malta. Quando era la 14ª notte che eravamo portati qua e là nel mare Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione di essere vicini a qualche terra e, calato lo scandaglio per misurare, trovarono 20 braccia di profondità. Poi, un poco più avanti, calarono di nuovo lo scandaglio e trovarono 15 braccia. Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono dalla poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Amo la precisione di Luca, elencando tutte le città, le isole, anche qui le profondità, le misure stesse. Io sono incoraggiato dal resoconto storico della Bibbia, perché è senza uguale come libro dall'antichità. E non solo, lui menziona, Luca qua scrive, di quattro ancore lì lasciati in mare. Versetto 30, siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Versetto 33, nell'attesa che si facesse giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo. Non è strano, loro hanno misurato 20 braccia, 15 braccia, allora fuggiamo subito sulla scialuppa. No, tagliano le corde, ma la nave sta per schiantarsi contro gli scogli. Cosa stai facendo, Paolo? E Paolo esorta intanto in questo momento di confusione e caos a mezzanotte, non vedono nulla, hanno paura di schiantarsi contro gli scogli. Paolo dice: oggi sono 14 giorni che state aspettando, digiuni, senza aver preso nulla. Vi esorto perciò a prendere cibo. Prendiamo un momento in mezzo al caos totale, la barca che sta per schiantarsi, la scialuppa adesso calata in mare persa, mezzanotte, per spezzare un po' di pane. O Paolo è mangione, o Paolo è un adoratore, forse entrambi. Vi esorto perciò a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza. Penso fisicamente, ma forse gioca anche l'occasione di predicare la salvezza. Prendiamo un momento per stare tranquilli, mangiare un po' di pane e riflettere sulla salvezza. Magari Paolo, arriviamo sull'isola intanto, poi predica un po'. Tu prendi questo momento per predicare e pregare? Sì, perché in mezzo alla confusione non c'è momento migliore che spezzare un po' di pane e ricordarci della nostra salvezza. E lui dice: poiché neppure un capello del nostro capo perirà. Perché se lui ha la certezza dell'angelo di Dio, lui sia anche in mezzo a questo momento di schianto a breve, lui sa che tutti staranno bene. Versetto 35, detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti, e poi lo ruppe e cominciò a mangiare. Non penso non vedere la Santa Cena qui, che Paolo a mezzanotte con questi marinai pagani li invita con lo spezzare del pane e parla della salvezza. Non so, a volte noi come cristiani evangelici ci comportiamo un po' come i cattolici, no? Rendiamo il pane e il vino una cosa talmente sacra solo per i credenti, ma non so, solo per i credenti che non hanno peccato in questa settimana, no? E Paolo parla di salvezza, prende il pane e lo ruppe. Non dico che dovremmo incoraggiare i non credenti a partecipare alla tavola di Dio, ma un invito alla salvezza, e se tu vuoi partecipare, eccolo, vieni. Se tu vuoi partecipare, vieni pure. Vieni adesso, non aspettare. Quindi prese il pane, prega a Dio, rese grazie a Dio in presenza di tutti, lo ruppe e cominciò a mangiare. Tutti allora, fattosi animo, presero anche essi del cibo. Or sulla nave noi eravamo 276 persone in tutto. Quindi un culto a mezzanotte in mezzo al mare all'isola di Malta. Dopo aver mangiato a sazietà, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. E versetto 39, fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere la terra, ma notarono un'insenatura con la spiaggia, e decisero di spingervi la nave se potevano. E versetto 40, staccate le ancore, le lasciarono andare in mare. E quindi hanno preso le misure delle profondità, magari alleggerendo la nave, la nave si alzò un po', meno probabile che schianti contro la terra, più leggera. E staccate le ancore. Quanti erano? Versetto 29, 4 ancore. C'è un libro interessante scritto da un certo Robert Cornuke, intitolato Il naufragio perduto di Paolo. Il naufragio perduto di Paolo, dove lui fa indagini all'isola di Malta, dove pescatori maltesi negli anni 70, 1970, su questa zona di Malta, che sarebbe est, la parte dell'isola est, vicino alla baia di San Tommaso, non la baia nord di San Paolo, dove la Chiesa Cattolica dice, ma alla baia di Tommaso, una delle uniche spiagge di sabbia, come scrisse Luca, sull'isola di Malta, pescatori maltesi trovarono 4 ancore del primo secolo, mentre andavano giù con la pesca, come si chiama, a lancia, con la lancia sotto mare, subacqua, dove andavano a pescare con subacqua, con la freccia, no, che prendi i pesci così. E trovarono 4 ancore, cioè le ancore romane erano di legno, ma la parte superiore, la testa dell'ancora, era in piombo, era in metallo. E trovarono questi 4 ancore. Oggi, al Museo Marittimo, nella capitale di Malta, a Valletta, potete andare e c'è una zona in questo museo dove ci sono varie ancore, 2 del quale sono di questi 4, trovati dai pescatori, 4 ancore. Uno l'hanno sciolto per fare dei pesi, perché come subacqua volevano dei pesi, quindi un uomo a Malta ha questi pesi per fare subacqua dall'ancora romana. E un'altra, la quarta ancora, era nel giardino a casa di questo pescatore, fra i fiori a casa, nel giardino della sua casa. 4 ancore studiate poi erano ancore da una nave di Alessandria, perché avevano iscrizioni dei dei egiziani dall'Alessandria. 4 ancore trovati vicino una parte di mare dove due mari venivano insieme, come Luca scrive, dove c'è questa risalita di sabbia, come Luca dice, proprio in questo punto della schianta della nave. Staccate le ancore, versetto 40, molto molto bello. Ho toccato 2 di queste ancore, sono lì, li puoi toccare, sono vicini al bagno, al museo marittimo a Valletta. 4 ancore trovate, lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni, poi spiegata la vela maestra al vento, si diressero verso il lido, ma essendo in capati in una secca che aveva il mare da ambo i lati, cioè c'è questo punta a questo baita di San Tommaso dove la terra va verso il mare, lo vedi, e c'è questa rampa di sale che piano piano discende e tu vedi due mari venire insieme in questo punto di San Tommaso dove trovarono le 4 ancore, esattamente come ha detto Luca, dove due mari vengono insieme. Due mari sono venuti insieme. E vi arenarono la nave che rimase con la prua incagliata e immobile, mentre la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Or i soldati erano del parere di uccidere i prigionieri, perché nessuno fuggisse a nuoto. Ma, versetto 43, il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito e comandò a coloro che sapevano nuotare di gettarsi per primi in mare e di raggiungere la terra, la baita di San Tommaso, probabilmente. Poi, versetto 44, gli altri che su tavole, chi su rotami della nave, e così avvenne che tutti poterono mettersi in salvo a terra. Vi chiedo di aprire in Salmi 46 per chiudere. Paolo ha pensieri, ma Dio ha un piano. E questo Giulio, il centurione, aveva un intento che voleva attuare. Versetto 13. Pensando di poter attuare il loro intento, Dio ha altri piani. Io non dico che Dio guida ogni tempesta. Io non penso che Dio dà ogni tumore o che Dio crea ogni maltempo o ogni tromba d'aria, perché spesso noi subito diciamo perché Dio ha fatto questo o Dio ha creato quello, ma a volte lo fa. Come cristiani però, per disegno di Dio o per casualità del pianeta o di corpi che creano cancro o altre cose, ogni cosa può essere diretto da Dio e usato da Lui. E non c'è niente che può succederci che ci porterà mai alla vera deriva dei suoi scopi eterni per la nostra vita. Paolo deve arrivare a Roma, questo è certo. Questo è un punto fisso. E io cerco, e spero anche voi, di trovare quei punti fissi chiari della volontà di Dio

0: al maestro del coro dei figli di Core, per voce di soprano. Canto. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare. Versetto 3. E le sue acque infuriassero e schiumassero. I monti tremassero al suo gonfiarsi. C'è un fiume, i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo dove dimora l'Altissimo. Dio è nel mezzo di lei. Essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà dalle prime luci del mattino. Le nazioni tumultarono, i regni vacillarono. Egli mandò fuori la sua voce, la terra si sciolse. L'Eterno degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite e ammirate le opere dell'Eterno, che ha operato meraviglie sulla terra. Egli farà cessare le guerre fino all'estremità della terra. Egli rompe gli archi e spezza le lance e brucia i carri col fuoco. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Preghiamo. Padre, aiutaci di essere ricordati di questa verità, che se tu hai piano creato per noi, non c'è niente dell'uomo o della natura che può alzarsi contro di essa. Non c'è nessun vento impetuoso che può spostarci dove tu non sei presente. E magari il centurione voleva andare verso l'Asia, ridiretto verso Cipro. Poi voleva andare verso il sud-ovest della Creta, ma poi spostato verso Malta. Gli uomini pianificano, ma tu, Padre, sei seduto sul tuo trono. Non siamo mai alla vera deriva dai tuoi piani eterni, anche se per breve momento sembra che siamo spostati in una direzione sbagliata, che non è mai sbagliata per un figlio di Dio. Padre, vogliamo di nuovo piantarci come Paolo su quella nave a mezzanotte e dire, anche se le misure dimostrano che qualche scoglio è vicino, prendiamo quel pane nuovamente e lo spezziamo. Anche a mezzanotte, circondato di marinai pagani, evangelizziamo. Il Dio in cui credo e che io servo mi ha detto che saremo salvati. Prendete del pane. Padre, aiutaci di essere consapevoli nuovamente del tuo corpo spezzato per noi. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La gloria manifestata. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 2 versi 1 a 12. Tre giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». C'erano là sei recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i recipienti». Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Adesso attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era di

0: diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu, invece, hai tenuto il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum, egli con sua madre, con i suoi fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là alcuni giorni. I cartelli indicatori servono ad indicare qualcosa, ad esempio una strada, un servizio pubblico, la direzione per una città. Nell'Evangelo di Giovanni ci sono molti cartelli indicatori che gettano luce su chi era Gesù veramente, indicando quindi la strada verso la salvezza. In questo brano troviamo il primo segno di Gesù. Giovanni in questo Evangelo utilizza la parola segno per indicare quei momenti particolari in cui il cielo e la terra, il divino e l'umano si incontrano, quei momenti speciali in cui Gesù fa qualcosa che esula dall'ordinario, cambiando il naturale corso delle cose. Vengono chiamati segni proprio perché non erano fini a se stessi, ma servivano come cartelli indicatori che dovevano portare le persone a riconoscere la vera natura di Gesù. In tal senso, comprendiamo anche il motivo della strana conversazione tra Gesù e Maria all'inizio di questo brano. Maria stava esprimendo le giuste preoccupazioni di una madre che vede un problema pratico e che ritiene in qualche modo di dover informare e stimolare il figlio a fare qualcosa. Infatti, la mancanza del vino in una festa come quella poteva essere considerata un disastro dal punto di vista sociale, una bruttissima figura per la famiglia degli sposi. Tuttavia, la risposta di Gesù pare mettere una certa distanza tra lui e sua madre. L'espressione tradotta come "che c'è fra me e te" esprime infatti anche in altri brani del Nuovo Testamento, ad esempio Marco 1:24 e Marco 5:7, una presa di distanza, un certo distacco. A sottolineare tale distacco, egli inoltre la chiamò donna, un'espressione gentile, ma non quella che si riserverebbe normalmente ad una madre. Gesù, pur avendo grande rispetto per la sua madre terrena, le fa capire che non aveva bisogno dei suggerimenti di Maria per operare. E questo la dice lunga su quanto siano assurde certe tradizioni che danno a Maria un ruolo di intermediaria. In qualche modo Gesù la invita a restare al suo posto, a non invadere lo spazio che non le competeva. Il messaggio fu talmente chiaro che Maria si tirò indietro e invitò i servi a seguire le istruzioni di Gesù. Con quella frase, "fate tutto quello che vi dirà", Maria dimostrò di aver capito. Come Gesù disse a Maria, la sua ora, espressione che Gesù riservava all'ora della sua morte, non era ancora venuta. Proprio per quel motivo, in vista di quell'ora, egli aveva molte opere da fare e stava infatti per compiere il suo primo segno, per mettere il primo cartello indicatore. Era importante che Gesù facesse dei segni, preparando le persone in vista di quell'ora. Infatti i giudei si aspettavano un Messia che non sarebbe morto e, come in effetti avvenne per molti di loro, non avrebbero accettato un Messia posto su una croce. Ci voleva qualcosa che li convincesse del fatto che egli era davvero il re di Israele promesso attraverso i profeti. Probabilmente Maria si aspettava che suo figlio desse una mano per risolvere il problema pratico dei loro ospiti, ma non si aspettava sicuramente un miracolo. Gesù invece doveva andare avanti con la sua missione in vista della sua ora, ed era venuto il momento di manifestare la sua gloria. Era il momento in cui si sarebbe emancipato dalla sua famiglia terrena per iniziare il percorso che lo avrebbe portato sulla croce, quando l'ora fosse venuta. Nel brano che abbiamo letto, Gesù piazzò quindi il primo di quei segni indicatori, trasformando l'acqua in vino in modo istantaneo e dimostrando quindi la sua signoria sugli elementi e sui processi naturali. In quel modo manifestò la sua gloria, ovvero manifestò le sue caratteristiche divine davanti ai suoi discepoli. Quel primo cartello indicatore ottenne l'effetto desiderato, infatti i suoi discepoli credettero in lui, avviandosi per la strada giusta. C'è quindi una certa logica nei segni che Gesù faceva. e si dovevano portare le persone a riconoscere chi lui era. Maria non poteva sapere ciò che Gesù stava per fare e probabilmente ciò che Gesù fece superò le sue aspettative in quell'occasione. Quell'uomo che lei aveva tenuto in grembo stava finalmente manifestando la sua natura divina e lei non poteva fare altro che farsi da parte e lasciarlo andare avanti nell'opera che il Padre aveva preparato per lui. Anche per lei, in fondo, fu un cartello indicatore ben preciso.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
0: Ciao a tutti. Oggi molti si prendono gioco dei cristiani e di Gesù stesso. Il regno di Dio non è preso sul serio dalla maggior parte delle persone. La cosa però non è sorprendente, nulla di nuovo. In questo 32esimo episodio, sul Vangelo di Matteo, vedremo come Matteo ci descrive il modo in cui Gesù stesso fu trattato dai suoi concittadini e l'incredibile violenza che dovette subire un uomo giusto come Giovanni il Battista. Quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là. Recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così che stupivano e dicevano: «Da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose?» E si scandalizzavano a causa di lui. Matteo capitolo 13, versetti 53 a 56. Dopo aver dedicato qualche pagina alle parabole di Gesù intorno al regno di Dio, Matteo inserisce una sezione in cui Gesù visita la sua cittadina Nazareth. Nazareth era una cittadina minuscola, non più di una cinquantina di case da quanto emerge dai resti archeologici. Pertanto non stupisce il fatto che gli abitanti di Nazareth conoscessero bene le origini umili di Gesù dal punto di vista umano. Conoscevano tutta la sua famiglia. Dai Vangeli di Matteo e Luca sappiamo che Maria, la madre di Gesù, era rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. Ma ovviamente questo particolare non era noto a nessuno. Infatti tutti conoscevano Gesù come figlio di Giuseppe. Luca 3, 23. Sapevano che suo padre era un falegname o più probabilmente quello che oggi definiremmo carpentiere ed è abbastanza logico pensare che Gesù avesse lavorato con il padre e avesse portato avanti l'attività anche dopo la sua morte. Che Giuseppe fosse già morto lo deduciamo dal fatto che non si parla più di lui dal momento in cui Gesù comincia il suo ministero pubblico, mentre troviamo ancora sua madre e i suoi fratelli comparire sulla scena di tanto in tanto. Questa reazione dei concittadini di Gesù ci dimostra che fino ad un certo punto della sua vita Gesù visse in un modo piuttosto comune in mezzo ai suoi contemporanei. Per quanto ne sappiamo, Gesù non faceva miracoli da bambino. Infatti i Vangeli canonici non ne parlano. Solo dal secondo secolo in poi sono sorte leggende che però non sono mai state considerate attendibili dalla cristianità. Dai Vangeli canonici Gesù sembra aver vissuto in modo piuttosto ordinario fino all'età di circa 30 anni e questo spiega molto bene la sorpresa dei suoi concittadini. Gli abitanti di Nazareth avevano sentito parlare delle opere potenti che Gesù aveva fatte e stavano ascoltando il suo modo di predicare nella sinagoga, ma essi sapevano che Gesù non aveva fatto studi teologici approfonditi con un rabbino e si chiedevano da dove gli venisse questa sapienza. Ora, qualcuno potrebbe dire che comunque le opere di Gesù avrebbero dovuto convincerli. Ma quante volte anche noi siamo accecati dal pregiudizio, nei confronti di persone che abbiamo conosciuto, rifiutandoci di valutare i fatti che potrebbero farci cambiare opinione. Come spesso accade, invece di partire dall'evidenza e interrogarsi sul fatto che Gesù potesse davvero essere un concittadino speciale, gli abitanti di Nazareth sminuivano le sue opere e le sue parole basandosi su ciò che essi pensavano di sapere su di lui. Gesù, essendo il Messia, il re che i giudei stavano aspettando, parlava con autorità del regno di Dio che stava venendo in mezzo a loro, ma essi vedevano davanti a loro solo quello che conoscevano come il falegname di Nazareth e non prendevano sul serio le sue parole, anzi erano scandalizzati per causa sua. Come si permetteva quel Gesù, figlio del falegname, di prendere il posto che spettava ad un vero insegnante? Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Matteo capitolo 13, versetti 57 e 58. Un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. Spesso sono proprio i familiari, gli amici, i concittadini, quelli che hanno meno fiducia, proprio perché, come abbiamo detto, mancano di oggettività e sono molto propensi al pregiudizio. Probabilmente i suoi concittadini avevano sfidato Gesù a compiere opere potenti in mezzo a loro, come aveva fatto altrove, con un atteggiamento di scherno e incredulità, ma Gesù non era un buffone o un uomo di spettacolo e certamente non faceva miracoli per soddisfare la curiosità di chi lo sfidava con scetticismo. Anzi, quando un segno veniva richiesto con incredulità, ad esempio quando glielo chiesero i farisei in Marco capitolo 8 versetti 11 e 12, Gesù non assecondava tale richiesta. Così a Nazareth, di fronte al rifiuto dei suoi concittadini, di fronte all'incredulità, Gesù non operò come aveva fatto altrove. Guarì privatamente alcune persone, ma in pubblico non fece alcuna opera potente. Gesù non voleva perdere il suo tempo con chi lo rifiutava con tanta incredulità, con chi non dava il giusto peso alle sue opere e alle sue parole. Eppure la fama di Gesù continuava ad espandersi, al punto che le opere di Gesù erano addirittura giunte alle orecchie di Erode. In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni il Battista, egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose». Era inevitabile che la gente parlasse di Gesù, considerando i numerosi miracoli che aveva fatto. Ma come abbiamo visto con l'episodio di Nazareth, né i suoi miracoli né le sue parole erano stati sufficienti a convincere tutti. C'erano molte opinioni diverse sul suo conto, chi lo considerava un profeta, chi addirittura lo considerava Elia che era tornato basandosi sulla profezia di Malachia capitolo 4 versetto 5, chi come alcuni farisei, come abbiamo visto in precedenza, attribuiva i suoi miracoli alle potenze delle tenebre. Ma l'opinione più bizzarra era senz'altro quella secondo cui Gesù non era altri se non Giovanni il Battista risuscitato dai morti. Anche Erode Antipa aveva sentito parlare di Gesù e aveva sposato l'ipotesi secondo cui si trattava di Giovanni il Battista risuscitato dai morti. Evidentemente la sua coscienza non lo lasciava tranquillo e sapeva di meritare una punizione visto il modo in cui aveva trattato Giovanni. Matteo ci spiega come erano andate le cose. Poiché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, perché Giovanni gli diceva: non ti è lecito averla, e benché desiderasse farlo morire, temette la folla che lo considerava un profeta. Mentre si celebrava il compleanno di Erode, la figlia di Erodiada ballò nel convito e piacque Erode, ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto. Ella, spintavi da sua madre, disse: dammi qui su un piatto la testa di Giovanni il Battista. Il re ne fu rattristato, ma a motivo dei giuramenti e degli invitati comandò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni in prigione. La sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre. Matteo 14, 1 a 11. In Matteo 4,12 avevamo appreso dell'arresto di Giovanni, ma l'Evangelista non era entrato nei dettagli. Ora apprendiamo che Erode aveva fatto arrestare Giovanni perché era infastidito dalle accuse di Giovanni sulla sua relazione con Erodiada. Erode Antipa era figlio di Erode il Grande e ambiva a completare il disegno del padre, terminando l'espansione del Tempio e facendosi apprezzare dal popolo come re dei Giudei. Aveva intrecciato una relazione con Erodiada, moglie di suo fratello Erode Filippo, durante un suo soggiorno a Roma. L'aveva portata in Galilea e l'aveva sposata. Naturalmente questo fatto era noto ed aveva destato scandalo tra i giudei. Non era un bel biglietto da visita per qualcuno come Erode, che aspirava ad essere riconosciuto come re dei giudei. Non stupisce quindi che Giovanni il Battista avesse messo in evidenza questa situazione. Infatti un'autorità come Erode Antipa doveva essere un buon esempio per il popolo, invece era motivo di scandalo. Abusando del proprio potere, Erode aveva quindi fatto arrestare Giovanni, anche perché dal suo punto di vista costui stava riscuotendo successo tra il popolo, avendo numerosi seguaci, e annunciava un regno che poteva essere in contrapposizione con il suo. Erodiada serbava rancore verso Giovanni, ovviamente, e voleva che morisse, mentre Erode, pur avendolo arrestato, lo proteggeva. Infatti Erode temeva la folla, che considerava Giovanni un profeta, ed abile politico qual era, non voleva certamente mettersi contro il popolo. Purtroppo, come abbiamo letto, Erodiada approfittò della debolezza di Erode per la figliastra per estorcergli una promessa che obbligò Erode ad uccidere Giovanni il Battista. Egli non poteva venire meno ad un giuramento fatto davanti ad illustri commensali ed acconsentì alla decapitazione di Giovanni. Così apprendiamo il modo in cui, con una certa superficialità, venne ucciso un uomo di Dio, un uomo giusto e santo. Questo episodio segna un momento molto importante nel ministero di Gesù: il rifiuto da parte dei suoi concittadini e l'uccisione del suo più grande collaboratore in qualche modo segnavano l'inizio del cammino di Gesù verso la croce. Ciò che accadde a Giovanni fu in qualche modo un'anticipazione di ciò che sarebbe accaduto a Gesù stesso. Si cominciava ad intravedere la possibilità, che fino a quel momento nessuno tra i discepoli di Gesù avrebbe mai considerato, che l'offerta del regno di Dio potesse essere rifiutata da molti israeliti. C'era la concreta possibilità che il Messia potesse essere rifiutato. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono. Poi vennero a informare Gesù. Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Matteo 14, 12. Quando i discepoli di Giovanni andarono ad informare Gesù di quanto era accaduto a Giovanni, egli sentì il bisogno di ritirarsi in disparte in un luogo deserto, probabilmente per pregare e per riflettere. Ma come vedremo nel prossimo episodio, Gesù non ebbe molto tempo per stare da solo in quel momento difficile, perché si ritrovò subito circondato nuovamente da folle che volevano ascoltarlo e soprattutto volevano ricevere guarigione. Come vedremo, da questo momento in poi Gesù cercherà sempre più spesso la solitudine per prepararsi e comincerà a preparare anche i suoi discepoli a quell'inevitabile rifiuto che lo avrebbe portato addirittura a morire su una croce. In conclusione, il regno di Dio continuava ad essere contrastato. Gesù veniva rifiutato, Giovanni veniva ucciso. Gesù prendeva atto del fatto che il suo ministero si avviava verso la croce. E Dio non faceva nulla? Gli ingiusti l'avrebbero fatta franca? In fondo questa è la domanda che molti si fanno ancora oggi. Come dicevamo all'inizio, anche oggi c'è molto disprezzo verso i cristiani. Anzi, in molte parti del mondo i cristiani affrontano la persecuzione, la tortura, il carcere, talvolta la morte a causa della loro fede. Può sembrare che Dio si disinteressi di loro e può sembrare che i violenti di questo mondo abbiano libertà di agire al loro piacimento. Questa è la medesima sensazione che si poteva avere considerando la fine di Giovanni il Battista. Anche oggi il regno di Dio viene contrastato dai regni di questo mondo, come Giovanni il Battista e Gesù stesso furono contrastati. Eppure Dio rimane sovrano. Le sue promesse rimangono valide e possiamo essere certi che Egli un giorno farà giustizia e vendicherà il sangue di tutti coloro che sono stati disprezzati e uccisi per la loro fede in Gesù. Erode non aveva risolto i suoi problemi uccidendo Giovanni e non li risolverà facendosi beffe di Gesù quando Ponzio Pilato glielo mandò affinché lo giudicasse. Si veda poi Luca 23:11. Un giorno anche lui si troverà davanti al vero re dei giudei, il Messia, Gesù, che lo giudicherà per le sue azioni. Non ridano i prepotenti, non pensino di essere intoccabili. Oggi il regno di Dio cresce piano piano attraverso la testimonianza di uomini e donne che sono pronti a dare la propria vita pur di predicare il Vangelo, la buona notizia di Gesù Cristo. Ma un giorno il re dei re tornerà e credetemi, non sarà una buona notizia per i suoi nemici. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno a te. Con il dottor Gianfranco Giuni noi in quest'ultimo periodo abbiamo intavolato un discorso che ci sta portando avanti in maniera molto interessante, direi, sui problemi che riguardano particolarmente gli adolescenti, anche perché Gianfranco appunto va in giro per le scuole e in queste scuole Gianfranco appunto sta portando un programma per la sensibilizzazione dei ragazzi e anche di chi insegna loro, dei docenti evidentemente, sensibilizzazione rispetto ai problemi collegati all'età e collegati anche al rischio di devianze di vario tipo. Allora, abbiamo parlato ultimamente appunto di tutte queste cose che sono veramente profonde e ulteriormente da approfondire. Sicuramente uno dei punti su cui siamo tornati più spesso, anche perché è fondamentale per i ragazzi a questa età, ma è fondamentale poi anche per tutti gli esseri umani, è quello dell'amicizia. Normalmente abbiamo detto che nell'età dell'adolescenza si manifestano anche con l'aiuto della formazione dei gruppi di coetanei, si manifesta questa necessità e si cerca di andare incontro a questo bisogno dell'amicizia. E abbiamo detto che è molto importante per i ragazzi stabilire delle buone amicizie e avere dei buoni principi su cui fondare queste amicizie, no?
2: Sì, perché l'amicizia è un bisogno che ognuno di noi ha. Però se non ci sono dei criteri sani, dei valori buoni sui quali costruire l'amicizia diventa proprio ricercata quasi fine se stessa, nel senso che c'è bisogno e pur di avere degli amici si è disposti a passare sopra a valori, a criteri o a comportamenti che potrebbero risultare poi alla lunga pericoloso, dannosi.
0: Infatti, mi sembra che abbiamo già cominciato ad affrontare questo tema, cioè che i ragazzi fin da bambini ribadisco questo avverbio, sono educati secondo principi di un certo tipo che sono fondamentalmente buoni, principi come l'uguaglianza, la libertà, il senso della giustizia, il senso della verità, ecco. Però poi crescendo, sviluppandosi, facendosi appunto delle compagnie particolari, delle amicizie, questi principi o questi valori che sono stati insegnati cominciano ad essere in qualche modo adattati, modificati a seconda delle circostanze, a seconda delle convenienze, quindi diventano poi non più principi generali da seguire sempre e comunque, ma diventano principi personali da applicare a seconda del bene che se ne ricava. E sì, questo molto spesso porta a delle scelte sbagliate.
2: Sì, infatti proprio nell'adolescenza vengono a essere messi in discussione tutti i valori acquisiti durante gli anni precedenti. È un processo normale il metterli in discussione per sottoporli a verifica e vedere quello che tiene e quello che non tiene. È importante a quel punto che i valori che hanno acquisito, che le cose che gli sono state dette nell'infanzia e fino a quel momento reggano alla verifica. Perché purtroppo sempre più spesso quei valori di uguaglianza, di amicizia, di onestà, eccetera, sono disattesi all'interno stesso delle famiglie e di altri gruppi. Pensiamo anche soltanto, per fare un esempio molto semplice, ma a un bambino un bambino figlio unico che nasce e cresce in una famiglia nella quale diventa il centro dell'attenzione e tutto viene fatto in funzione sua e non gli viene mai detto no, non cresce tanto con l'idea ad esempio dell'uguaglianza, perché pensa di essere la persona più importante. Oppure in una famiglia violenta nel quale subisce percosse o vede i genitori fra di loro in violenti litigi che arrivano anche a violenza oltre che verbale e fisica, l'idea del rispetto degli altri può non essere così forte. Pensiamo al bambino che cresce una famiglia nei quale uno dei genitori o entrambi fumano e a lui viene detto di non fumare. Quello che gli viene detto è senz'altro giusto, però si scontra con quello che vede. Nell'adolescenza incomincia a mettere in dubbio questo, come tutti del resto, e dice: mi è stato detto di non fumare, sì, però mio padre fuma. Mentre da bambino la cosa magari non viene discussa perché papà è papà e non si discute, nell'adolescenza, sentendosi un po' di più adulti, volendo assomigliare di più all'adulto, quel valore non fumo non viene ritenuto valido perché visto in una cornice di incoerenza familiare.
0: Quindi allora possiamo sicuramente dire che quello dei valori, anche quello dei sentimenti, come abbiamo già avuto modo di dire anche in precedenza, sono due concetti fondamentali a quest'età, in questa fascia particolare di età, no?
2: Sì, perché sono le basi sulle quali i ragazzi poi incominciano a fare delle scelte.
0: E quindi rappresentano anche una sfida costante per loro, proprio per determinare che cosa sia buono e adatto per la loro vita, mettendo in discussione, come dicevi tu prima, anche quello che gli è stato insegnato in casa.
2: Sì, i valori, se vogliamo tradurlo in altri termini, rappresentano quello che vale la pena fare.
0: Ecco.
2: Quello che ha un valore, ha qualcosa di importante. Quindi è su quella base che i ragazzi operano le loro scelte. A volte possono anche fare delle scelte sbagliate, questo senz'altro, o sono esposti a influenze sbagliate, però se hanno acquisito in maniera corretta dei buoni valori precedentemente, anche se fanno qualche scivolone, cosa che è fisiologica nella vita che tutti facciamo, però sanno da che parte rialzarsi.
0: E per esempio l'avvicinarsi al mondo della droga, per quanto riguarda i ragazzi, può essere considerato inizialmente sempre comunque come una sorta di scivolone o c'è dell'altro?
2: Ma la voglia magari di provare, vedere l'effetto che fa, può essere abbastanza fisiologica nella ricerca di nuove sensazioni. Il fatto che il ragazzo ci provi, quello dipende molto dalle convinzioni che ha o da quello che ha imparato circa il potenziale pericolo dell'uso di droghe. E questo è uno degli aspetti: tutti lo fanno, ma quasi quasi ci provo anch'io, e questo fa parte della pressione del gruppo, il fatto di non voler essere differenti. Ma c'è anche un altro aspetto invece che è molto importante nell'uso di droghe, almeno appunto di vista iniziale: il valore che viene dato alle sensazioni, cioè il fatto di provare delle belle sensazioni.
0: Certo.
2: E questo, quando anche questo viene fatto un po' fine a se stesso, nel senso che l'importante è provare delle belle sensazioni, non importa come, la droga si presta molto bene a soddisfare questo desiderio, perché può dare delle sensazioni piacevoli in maniera immediata, senza grandi sforzi, se non avere qualche soldo da poter spendere, che all'inizio ovviamente sono anche accessibili, insomma, i costi sono accessibili almeno all'inizio. Quindi il desiderio di provare sensazioni nuove è uno degli stimoli dei grilletti che fanno scattare il meccanismo di iniziare perlomeno a provare. E poi, siccome adesso può essere detto in maniera un po' provocatoria, ma penso che sia importante dirlo, drogarsi è bello. Questo tante volte noi diamo un messaggio confuso agli adolescenti. Quando diciamo che drogarsi è brutto, gli stiamo dicendo una verità parziale, perché usare droghe inizialmente dà senz'altro, nella maggior parte dei casi, dà delle sensazioni piacevoli, ed è per quello che poi viene voglia di rifarlo. È sbagliato, è dannoso, è pericoloso, comporta delle conseguenze che a volte non vengono considerate, però la sensazione in se stessa è piacevole ed è quello che i ragazzi cercano. Se noi diciamo loro che drogarsi è brutto, che no, non drogate perché è brutto, e poi loro sentono i loro coetanei che dicono no, guarda che io ci ho provato, non è brutto, è bello, si provano delle belle sensazioni, beh, a questo punto tra quello che gli adulti dicono agli adolescenti e quello che un altro adolescente gli dice, credo noi adulti stiamo perdendo.
0: Beh, è giusto, cioè, purtroppo, cioè, diciamo che non dovrebbe essere giusto, però sì, la conseguenza è quella. Ma diciamo che ci siano dei ragazzi, come purtroppo succede, che non riescano a rialzarsi dopo quello che abbiamo definito uno scivolone iniziale. Come affrontano, ecco, diciamo il problema della dipendenza normalmente nella tua esperienza? Perché a quel punto sono costretti a compiere delle azioni che magari loro stessi sanno che non sono buone né per se stessi né per gli altri, tipo dover dire delle bugie, dover forse procurarsi soldi in maniera illecita per procurarsi poi la droga di cui stanno diventando sempre più dipendenti, eccetera. Come affrontano allora queste nuove problematiche normalmente i ragazzi?
2: Beh, è ovviamente un crescendo, la cosa non avviene da un momento all'altro, perché nel momento in cui si è provata una bella sensazione con l'uso di una sostanza e per due o tre volte si prova solamente il bello di quella sensazione, di quell'esperienza, il brutto incomincia ad arrivare magari dopo qualche somministrazione, dipende ovviamente dalle sostanze. A quel punto, quando si comincia a non sentirsi più a proprio agio, c'è qualcosa che ci manca perché è finito l'effetto di quella sostanza, è il momento critico in cui il ragazzo deve scegliere cosa fare. Se ammettere che in effetti mi sono fatto prendere in giro, ci sono degli effetti negativi, è meglio che la smetta, oppure se incomincia a dire no, non è vero, e incomincia a illudersi, a dirsi delle bugie che non è vero, è soltanto un momento, eccetera, e quindi continua a usare quella sostanza per uscire da quel senso di disagio, di diciamo sofferenza in senso molto ampio, quella sostanza, l'assenza di quella sostanza causa. Quindi piano piano una serie di bugie, non è vero che ho problema, io smetto quando voglio, no, non è vero che mi dà dipendenza, la cosa la controllo io, questo porta a invischiarsi sempre più in questa esperienza. È chiaro che a questo punto il desiderio è così forte che il limite del lecito, il limite di quello che si sarebbe accettato di fare per procurarsi quella sostanza si sposta sempre di più.
0: Certo.
2: Mentre prima magari avrebbero detto no, ma io non arriverò mai a fare questo, io smetterò prima perché non voglio arrivare a, dopo il limite è sempre più tenue, quindi si sposta un passo, sempre più un passo in là, e quindi questo provoca il fatto che il ragazzo incomincia ad assumere comportamenti, prima magari a usare i suoi soldi o a incominciare a proporla ad altri o così via, per procurarsi la sostanza o i soldi che gli servono.
0: Infatti. Bene, no, dobbiamo chiudere per ragioni di spazio, ora di tempo, ma proseguiremo, Gianfranco, se sei sempre d'accordo, a parlare di queste cose, e cercheremo anche di vedere un po' quali sono diciamo i punti d'arrivo molto spesso per i ragazzi di fronte all'argomento droga e quali sono le soluzioni possibili e anzi auspicabili per venirne fuori. Ma appunto ne parleremo un po' più diffusamente le prossime volte. Intanto buon lavoro ancora e grazie per il tuo contributo.
2: Grazie
0: di oggi.
2: Grazie Gianfranco, e a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: passo dopo passo.
1: Oggi in questa rubrica leggiamo dal libro del profeta Geremia questo versetto che dice: «Io ti amo di un amore eterno, dice il Signore». Quando arriva il giorno di San Valentino, molti innamorati si scambiano fiori, cioccolatini, bigliettini e chi può anche doni più sostanziosi, anelli, collane, braccialetti o quant'altro. Questi doni saranno accompagnati ovviamente dalle solite dichiarazioni: ti amerò per sempre, sarai eternamente nel mio cuore, eccetera. Ma chissà se fra un anno o due potranno ripetere le stesse frasi quelle persone. Forse non saranno ancora arrivati alla rottura o non avranno ancora cambiato il destinatario di quelle appassionate dichiarazioni. Continueranno a stare insieme, ma forse non più per amore, non più fedelmente, solo per convenzione. Come possiamo allora essere certi che quando una dichiarazione d'amore ci viene rivolta, questa sia davvero per sempre? Possiamo esserne certi soltanto quando questa dichiarazione ci viene dal Signore. Il popolo di Israele era un popolo difficile, ribelle, infedele, ma il Signore, attraverso la bocca e la penna dei profeti, continuava a fargli giungere le sue dichiarazioni d'amore, come quella che abbiamo letto oggi dal libro del profeta Geremia e che ti ripeto: «Io ti amo di un amore eterno, dice il Signore». Fino a rendere così profondo e concreto questo amore da donargli il suo figlio, Gesù, in sostanza, insomma, da fargli dono di se stesso. Da lui impariamo che le nostre dichiarazioni d'amore avranno senso soltanto quando saranno precedute, accompagnate e seguite dal dono totale e incondizionato di noi stessi.

Conosco mio marito Ken quasi come le mie tasche. Non sto esagerando, difficilmente riesce a nascondermi qualcosa. Quando i suoi occhi sono più stretti del solito, significa che è preoccupato. Quando le sue labbra sono tese in un certo modo, allora è irritato. Quando passa troppo tempo a sfogliare riviste di pesca, è depresso. So anche che non ci sono molte cose che Ken voglia tenermi nascoste. È il tipo di persona che desidera essere trasparente, che mi invita a conoscerlo ad un livello più profondo, più intimo. È proprio perché conosco Ken così bene che mi fido di lui. La cosa si sviluppa in maniera direttamente proporzionale. Più conosco mio marito e più aumenta la mia fiducia in lui. Quando si tratta della nostra relazione con Dio, questa formula conoscenza-fiducia è più di una questione matematica, è una verità scritturale. Il re Davide la espresse così: «Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché tu, o Eterno, non abbandoni quelli che ti cercano». È causa ed effetto, una relazione stretta. Non puoi avere l'una senza l'altra. Conoscere Dio significa avere fiducia in Lui. Questa dovrebbe essere una buona notizia se sei tormentato da una mancanza di fiducia, dall'incapacità di dipendere dal Signore per problemi piccoli o grandi. C'è una risposta. Se vuoi accrescere la tua risoluzione a fidarti di Dio, confidare in Lui e dipendere totalmente da Lui, allora devi cercare di conoscerlo meglio. L'Apostolo Paolo l'aveva capito. Fece proprie le parole del Salmo 9 quando scrisse: «Io so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito». Paolo poteva affidare completamente a Dio la propria salute, i propri pochi e poveri beni, il ministero e le persone care, semplicemente perché aveva raggiunto una conoscenza intima del Signore. Come puoi arrivare a conoscere meglio Dio? Chiedi, bussa, cerca e fatti coraggio. La Scrittura dichiara che se cerchi il Signore lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima. Questo verso mi dà l'impressione che Dio ci stia chiamando a passare del tempo con Lui oltre a quello che solitamente gli dedichiamo. Momenti particolari, al di fuori del nostro tempo per la meditazione o la preghiera. Riesco quasi a leggerti nel pensiero. Ma dai, Johnny, sii realista. Ho il mio tempo di preghiera ogni giorno, frequento gli studi biblici, alla sera medito la parola con il mio coniuge e dovrei trovare più tempo? Aspetta. Non si tratta tanto di trovare più tempo per Lui. Piuttosto dobbiamo riconoscere che tutto il nostro tempo è Suo. Immagina ad esempio di essere comodamente sdraiato sul divano a guardare un serial a puntate alla televisione. Durante la pubblicità lo Spirito del Signore si intromette sussurrandoti: «Spegni e passa qualche momento con me». Qual è la tua risposta? Oppure diciamo che sei a letto, continui a girarti e rigirarti senza riuscire a prender sonno. Dal nulla lo Spirito Santo interrompe la tua ansia sussurrandoti un consiglio. Perché non usi questo tempo per pregare? Lo fai? Oppure ti trovi a dover scegliere fra una rivista e il tuo libro preferito. Lo Spirito di Dio interviene suggerendoti: passiamo del tempo insieme, è da tanto che non mediti la parola. Cosa scegli? Dio ama violare i confini dei minuti che gli destiniamo, ricordandoci che ogni nostro momento è suo. La fiducia può crescere soltanto se prendiamo quei preziosi, inopportuni momenti come opportunità per conoscerlo meglio. Ogni pensiero, ogni versetto è un modo per conoscere Gesù un po' di più e di fidarsi un po' di più di Lui. Il tempo che investirai riflettendo su quanto è stato detto oggi ti potrà preparare meglio alla prossima occasione nella quale lo Spirito di Cristo si intrometterà in quei momenti fuori programma, invitandoti a conoscerlo ad un livello più profondo e intimo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Oggi comincio in un modo drammatico che forse vi spaventerà. Il Signore mi ha mandato un messaggio. Calmi tutti, non sto diventando una profetessa e non ho intenzione di cominciare una nuova setta basata su messaggi extraterrestri. Però veramente il Signore mi ha parlato e mi ha mandato un piccolo messaggio che era contenuto in una piantina che qualche seme vagabondo ha fatto crescere in un vaso pieno di terra trascurata sul mio balcone. Suppongo che questa erba che è cresciuta si potrebbe facilmente catalogare come un'erbaccia, ma è così bella che l'ho trapiantata in un vasetto più piccolo per poter osservare che cosa diventerà crescendo. Ho scritto questo piccolo pezzo l'anno scorso. La pianta è cresciuta ed è una meraviglia. Ma che cosa aveva di così straordinario questa erbaccia? Beh, sembrava un mosaico geometrico. Era certamente una pianta grassa con delle piccole foglie ovali perfettamente simmetriche che si sviluppano a stella. È composta da una stella centrale da cui partono a forma di X quattro raggi simmetrici che terminano in una stellina altrettanto simmetrica di foglioline. Non ha fatto fiori ancora. Attorno alla stella centrale c'è una corona di foglie simmetriche anche loro, messe come una gonnellina tipo tutù. Allora, qual è il messaggio della piantina? Eccolo, anche se dice cose che molti di noi sappiamo da tanto tempo. Prima di tutto mi ha fatto pensare che Dio è un Dio di ordine. È facile pensare all'ordine allucinante degli astri che Dio tiene al loro posto con la parola della sua potenza, ma che si sia dato briga di inventare anche una piantina così perfettamente geometrica mi ha fatto esplodere la mente. Se ci tiene tanto all'ordine di una pianta, certo ci tiene anche all'ordine e all'armonia della mia vita. Poi Dio si cura dei dettagli, dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo. Ogni fiore ha i suoi petali speciali, i suoi stami e pistilli. Ogni corpo umano è studiato nei dettagli più minuti. Terza cosa, Dio ha messo la stessa fantasia nel creare gli esseri umani tutti diversi, uno dall'altro, tutti gli animali con caratteristiche diverse, perfino nessuna zebra ha le strisce uguali a un'altra, e tutte le piante con foglie e tronchi particolari. Dio si occupa dell'individuo, di me e di te, perché è un Dio personale. Infine vuole che riconosciamo le sue perfezioni nella natura e di conseguenza lo ringraziamo e lo lodiamo. Pensiamoci anche quando teniamo in mano un'erbaccia o compriamo due peperoni, uno giallo e uno rosso, belli, lucidi, carnosi, al mercato.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

legge, che cosa sta scritto? Come eleggi? E il titolo del messaggio di oggi riprende proprio quest'ultima domanda. Come leggi? Al dottore della legge che gli chiede, per metterlo alla prova, «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù risponde con quest'altra domanda. Come leggi? Lo rimanda così ai testi divini, rimettendolo sotto l'autorità di quella parola di Dio che quell'uomo conosceva. Ed è questa parola che illumina il suo stato morale. A ognuno di voi vorremmo porre la domanda: come leggi? Come ascolti? Con quale spirito prendi conoscenza dei messaggi che Dio ti rivolge giornalmente per mezzo di questo calendario? Il nostro scopo, lo ripetiamo, è di condurre ogni lettore ad un contatto diretto, personale, con la parola di Dio. Le numerose citazioni, come pure i passi della Scrittura, possono operare nelle nostre anime e portarle a conoscere l'opera salvifica di Dio. Questo scopo fallirebbe se l'ascolto di queste meditazioni, che costituiscono altrettanti messaggi da parte di Dio, non avesse il risultato di provocare un esame più completo di ciò che questa parola dichiara di essere, l'unica, vivente ed operante, come troviamo nel libro degli Atti, capitolo 17, versetto 11. Lo sapete, il buon seme, il seme divino, è la parola di Dio. Nel brano del Vangelo di Luca, capitolo 8, versetti da 4 a 15, troviamo come questo seme può essere ricevuto nel cuore. Cade talvolta lungo la strada, è calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiano. Sono quelli, dice Gesù, a cui il diavolo porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. Come leggi? Come ascolti? In fretta, a causa del poco tempo, cercando soltanto un'emozione religiosa? Se è così, c'è da temere che il diavolo si affretti a togliere dal tuo cuore quella minima traccia di una religiosità che è come la rugiada del mattino che presto scompare. Libro di Osea, capitolo 6, versetto 4.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Vangelo di San Luca, capitolo 12. Intanto, essendosi la moltitudine radunata a migliaia così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù cominciò prima di tutto a dire ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ma non v'è niente di coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Ma a voi che siete miei amici io dico: non temiate coloro che uccidono il corpo e che dopo ciò non possono far nulla di più. Ma io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno d'essi è dimenticato dinanzi a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Or io vi dico, chiunque mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, anche il figliuol dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E da chiunque avrà parlato contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non state in ansietà del come o del che avrete a rispondere a vostra difesa o di quel che avrete a dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quell'ora stessa quel che dovrete dire. Or uno della folla gli disse: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: O uomo, chi m'ha costituito su voi giudice o spartitore? Poi disse loro: Badate a guardarvi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola: la campagna d'un certo uomo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò. Demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni, riposati per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quel che hai preparato di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé, non è ricco in vista di Dio. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete, né per il corpo di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Considerate i corvi, non seminano, non mietano, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutrisce. Di quanto siete voi da più degli uccelli? E chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere la sua statura pure un cubito? Se dunque non potete far nemmeno ciò che è minimo, perché siete in ansiosa sollecitudine del rimanente? Considerate i gigli. Non crescano, non faticano, non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Or, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede? Anche voi non cercate che mangerete, che berrete, e non siate in sospeso, poiché tutte queste cose sono le genti del mondo che le ricercano, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temere, o piccol gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vedete, voi dovete vendere i vostri beni, e fatene l'elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, non un tesoro che non venga meno nei cieli, ove il ladro non s'accosta e tignola non guasta. Poiché dov'è il vostro tesoro, quivi sarà anche il vostro cuore. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. E voi siete simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli la porta, appena giungerà e picchierà. Beati quei servitori che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si cingerà, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungerà alla seconda o alla terza vigilia li troverà così, beati loro. Or sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe sconficcar la casa. Anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figliuolo dell'uomo verrà. E Pietro disse: Signore, questa parabola la dici tu per noi o anche per tutti? E il Signore rispose: E quale mai l'economo fedele ha veduto che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro misura di viveri? Beato quel servitore che il padrone al suo arrivo troverà facendo così. In verità io vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servitore dice in cuor suo: Il mio padrone mette in dugio a venire e comincia a battere i servi e le serve e a mangiare e a bere e ad ubriacarsi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Or quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la volontà di lui, sarà battuto di molti colpi. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, sarà battuto di pochi colpi. E a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, e chi mi resta a desiderare se già è acceso? Ma vi è un battesimo del quale ho da essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Pensate voi che io sia venuto a metter pace in terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora innanzi, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figliuolo e il figliuolo contro il padre, la madre contro la figliuola e la figliuola contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Diceva poi ancora alle turbe: Quando vedete una nuvola a venir su da ponente, voi dite subito: viene la pioggia, e così succede. E quando sentite soffiare lo scirocco, dite: farà caldo, e così avviene. Ipocriti, ben sapete discernere l'aspetto della terra e del cielo, e come mai non sapete discernere questo tempo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai col tuo avversario davanti al magistrato, fa di tutto mentre sei per via per liberarti da lui, che talora egli non ti tragga dinanzi al giudice e il giudice ti dia in mano dell'esecutore giudiziario e l'esecutore ti cacci in prigione. Io ti dico che non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

trovato ben tante altre cose. Grazie di essere tornato, fedele e puntuale. Un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra opportunità di scoprire insieme tesori nascosti nel libro del Levitico e più precisamente nel 12° capitolo di questo libro. Benvenuto all'ascolto.

So benissimo che sulla banda delle radiofrequenze ci sono tantissime alternative. C'è una vastissima scelta e a maggior ragione ti sono riconoscente per aver scelto noi, per aver scelto questa frequenza, questa emittente a quest'ora. Grazie.

La volta scorsa abbiamo fatto un discorso un po' introduttivo del dodicesimo capitolo. Non siamo scesi nei particolari, abbiamo fatto un po' un giro alla larga. Questo discorso introduttivo era necessario perché il dodicesimo capitolo, se visto isolato dal resto del libro e dal resto del messaggio dell'intera Bibbia, è un capitolo molto difficile da capire, da cercare di afferrare il perché e il per come questo capitolo si trovi nel libro del Levitico. In effetti, perché si trovi nella Bibbia, insomma, parliamoci chiaro. Abbiamo detto però che una ragione c'è. E la ragione, in un certo senso, è abbastanza semplice. Se vediamo questo capitolo, ripeto, nel contesto dell'intero libro e nel contesto dell'intera Bibbia. Abbiamo accennato, verso la fine del nostro incontro precedente, ad un insegnamento biblico che molti si rifiutano di accettare, di credere, e cioè la totale depravazione del genere umano. L'uomo lasciato a se stesso, l'uomo lasciato alle sue voglie, ai suoi istinti, non protende verso il bene, non cammina naturalmente nei confronti e verso un orizzonte luminoso di bene, di altruismo e tutte le altre belle cose, ma la natura umana, lasciata ai propri istinti, ai propri desideri, viene attratta irrimediabilmente e inspiegabilmente, in un certo senso, dal peccato. Una parola fuori moda, una parola arcaica, alcuni pensano. Eppure, una realtà. Basta guardarsi attorno.

Paolo, il grande apostolo, la pensava allo stesso modo, tanto che ha scritto: come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.

quando si vede una giovane mamma che ha tra le braccia un dolce e tenero bebè, di solito si pensa all'innocenza, alla virtù, alla bontà. Ma nel 12° capitolo del libro del Levitico Dio ci offre un'immagine diversa della maternità. Una giovane madre o una madre che tiene in braccio il suo bambino non è l'immagine dell'innocenza, ma piuttosto l'immagine dell'impurità e del peccato. Sembra strano, ma sai perché? Perché quella madre ha dato alla luce un peccatore. E ne poteva fare diversamente, essendo lei stessa una peccatrice. Avendo concepito quel bimbo insieme ad un altro peccatore. A tale proposito ricorderai che Dio disse alla prima donna: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolori partorirai figlioli. Quindi non solo la donna avrebbe sofferto molto nel dare alla luce un figlio, ma questo figlio sarebbe stato fonte di sofferenze, di preoccupazioni, pensieri, problemi. Perché? Perché inevitabilmente sarebbe stato un peccatore. Naturalmente dobbiamo guardare anche all'aspetto positivo. C'è qualcosa di bello, di profondamente tenero in un bebè, in un neonato. C'è qualcosa che trascende la scienza nel concepimento. È vero, ormai sappiamo, conosciamo i meccanismi, ma c'è molto di più di meccanismi scientifici, di procedimenti chimici nel concepimento. C'è il miracolo della vita. Eppure a causa di quel primo atto di ribellione nel giardino dell'Eden da parte dei primi dei nostri progenitori, insieme a tutto quel che è bello, quel che è tenero, quello che è delicato, riceviamo anche qualcosa di brutto, di penoso, di tragico: il peccato. Non fosse stato per quell'atto di ribellione, per quell'atto di peccato, per quell'atto di disobbedienza, tutto sarebbe rimasto bello, perfetto, profondamente tenero, profondamente delicato. Non ci sarebbe stata nessuna interruzione del perfetto dialogo e rapporto fra creatore e creatura. Ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Da quel momento in poi, nascita significa dolore, pena. Non perché la nascita di per sé sia una punizione. Dio non punisce uomini e donne dando figli, semmai è il contrario. Ma uno dei risvolti, una delle conseguenze, tragiche conseguenze, tragici risvolti del peccato, di quel primo atto di ribellione e disobbedienza, è appunto che in questo bellissimo momento di grande felicità, gioia, di tenerezza, troviamo anche una macchia, la macchia del peccato. Ecco perché la Bibbia afferma in un altro libro, nel libro dei Romani: tutti hanno peccato, tutti hanno peccato. Questo è quanto scrive Paolo ai cristiani di Roma, nella sua lettera appunto ad essi. Tutti hanno peccato, nessuno escluso, nessuna eccezione. Non quelli di una certa razza, o quelli di una certa classe sociale, o quelli con poca intelligenza, o quelli con tanta intelligenza, quelli con tanta cultura, quelli con poca cultura. La Bibbia non fa distinzioni. Con una sola parola esprime questo concetto lapidario, questa realtà. Tutti hanno peccato e sono privi, sono senza la gloria di Dio. Da ciò deduciamo che se non ci fosse stato il peccato,
il genere umano avrebbe continuato a possedere la gloria di Dio, cioè quello splendore, quella scintilla di luce splendente che è parte integrante dell'essere creato da un creatore splendente, glorioso, luminoso. Ma purtroppo attraverso il peccato quella luce si è spenta. Ed ecco che ci troviamo nelle tenebre. Ed ecco perché quando avviene il processo contrario, la Bibbia può dire che siamo stati portati dal regno delle tenebre al regno della luce. Il fatto che ci sia peccato è una triste e tragica realtà. Ma non dobbiamo rimanere in quello stato. Dio ci ha dato una via d'uscita. Dio ci ha dato una soluzione. Per mezzo di un solo uomo è entrato il peccato nel mondo, ci dice la Bibbia. Ma altrettanto la Bibbia ci conferma, ci assicura, ci dice che per mezzo di un solo uomo il peccato è stato tolto dal mondo. L'uomo Gesù Cristo. Dio fatto carne. Il perfetto punto d'incontro fra divino e umano. Come amo definire Gesù. Il punto d'incontro, l'unico punto d'incontro di cui l'uomo ha bisogno. L'unico perché totalmente sufficiente. Totalmente sufficiente perché è la soluzione che Dio stesso ha provveduto alla nostra altrimenti tragica situazione. Mi fermo qui per un paio di minuti, così che possiamo pensare e riflettere su quanto sto dicendo. Sono cose molto importanti, non perché sia io a dirle, sono concetti che traggo dal libro più letto, dalla Bibbia. È per questo che dico che sono importanti. E perché nella giusta comprensione di questi fatti, di queste realtà, di queste verità, sta anche la chiave di lettura, la soluzione alla nostra situazione.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Che a noi piaccia o no, che siamo d'accordo o meno, la realtà è che i nostri figli, per quanto belli, rosei, delicati, graziosi, nascono con una natura protesa verso la ribellione, verso la disobbedienza. Come abbiamo detto tante altre volte, noterai, se sei un genitore l'avrai sicuramente già notato, se non lo sei ancora lo noterai a suo tempo, che non c'è bisogno che tu insegni a tuo figlio o a tua figlia a dire no, non voglio, quando gli viene o le viene chiesto di fare qualcosa. In altre parole, non c'è nessun bisogno di insegnare disobbedienza, ribellione, egoismo. Accade tutto in un modo molto naturale, normale. Talmente naturale e normale che non ci pensiamo neppure. Prendiamo per scontato che nostro figlio o nostra figlia non amerà condividere i propri giocattoli con altri bambini. Lo prendiamo come scontato che dobbiamo insegnare a dire sì, farò come tu mi hai chiesto. Non ci pensiamo su due volte. È così. Così fan tutti. Ma come mai così fan tutti? Te lo sei mai chiesto? Credo che la Bibbia ci dia la risposta. Un altro concetto parallelo a quanto stiamo dicendo è questo. Solo perché siamo nati in un paese cosiddetto religioso, seppur non totalmente cristiano, seppur siamo nati in una famiglia religiosa, anche se non proprio osservante, seppur abbiamo avuto fin da piccoli certe convinzioni riguardo Dio, riguardo la Chiesa, riguardo Gesù, eccetera, eccetera, ebbene tutto questo non ci rende cristiani. Hai capito bene? Il nascere in un paese cosiddetto cristiano, in una famiglia cosiddetta cristiana, essendo cresciuti con queste convinzioni, non fa di noi dei cristiani. L'essere cristiano, l'essere discepolo di Cristo è una scelta personale, libera della propria volontà, che non ha nulla a che vedere con il contesto nel quale ci troviamo. Non ha nulla a che vedere con il luogo e data di nascita. Non ha nulla a che vedere con i nostri genitori. Il nostro stato naturale è uno stato di alienazione da Dio, come ci conferma il 12° capitolo del libro del Levitico. C'è bisogno di qualcosa, anzi di qualcuno, che ci aiuti a fare un'inversione di rotta. Quindi attenzione, se tu pensi di essere un cristiano solo perché sei nato in un paese cosiddetto cristiano o in una famiglia religiosa, ripensaci. Il seguace di Cristo diventa tale non perché l'ha ereditato da qualcun altro, ma per decisione propria, spontanea, libera, personale. Se non c'è quella decisione, se non avviene quel passo, se io non dico chiaramente a Gesù Cristo: ti affido la mia vita, ripongo la mia fiducia in te, riconosco che tu sei il Figlio di Dio, l'unico mediatore fra Dio Padre e me, sei tu che hai pagato il prezzo, la condanna che spettava a me, io faccio mio tutto ciò che tu hai fatto per me, divento un tuo seguace, ti chiedo di condurre la mia vita. Ecco, se tutto questo non avviene, allora la nostra natura di peccato rimane tale. Non possiamo uscire da quel labirinto. Cristo, e solo Cristo, può offrirci la salvezza, la via d'uscita, la soluzione. Ora, nel corso del capitolo leggiamo che l'ottavo giorno, dopo che il bambino era venuto al mondo, doveva essere circonciso. Naturalmente stiamo parlando soltanto di bambini di sesso maschile. Mi rendo conto che l'idea di impurità in questo caso cozza violentemente contro il concetto corrente di maternità e di neonato.
Ma, di nuovo, dobbiamo sottolineare il fatto che il bambino che mettiamo al mondo è un peccatore nato. Ciò significa che per natura, come abbiamo detto più volte, questo piccolo essere protenderà, tenderà verso un cammino di ribellione, di egoismo e tutto il resto. La circoncisione non era un atto che salvava la situazione, per così dire. Era un atto di obbedienza da parte dei genitori. Era un atto tangibile, concreto, che i genitori si sottomettevano alla legge di Dio. Dopo un primo periodo di una settimana, il bambino maschio era circonciso l'ottavo giorno. Ora, nota bene, sebbene fosse israelita di nascita, non faceva veramente parte del popolo di Dio finché non era circonciso. Ogni israelita, infatti, era prima di tutto figlio di Adamo. Quindi non godeva dell'alleanza con Dio. In qualche modo doveva diventare figlio di Abramo. Infatti fu ad Abramo che Dio, per la prima volta, chiese il rito della circoncisione. Un atto esteriore che indicava un atto di sottomissione interiore. Il cristiano non ha più bisogno della circoncisione fisica. Deve avvenire però una circoncisione spirituale, morale, interiore. Un atto di obbedienza, un atto di sottomissione. Ripeto quanto detto poco fa. Sebbene fosse israelita per nascita, il neonato, per far parte del popolo di Dio, doveva essere circonciso. Sebbene noi nasciamo in un paese cosiddetto cristiano, per essere veri seguaci di Cristo, dobbiamo sottostare alla circoncisione interiore, spirituale, ripeto, non quella esteriore o fisica. Ora, nel contesto del Levitico, ovviamente, siamo davanti anche a questioni sanitarie, questioni di igiene. Quindi questo va tenuto nella giusta considerazione, nel contesto più vasto, più largo di tutto il libro.

Purtroppo questa sigla ci avverte che il tempo a nostra disposizione è terminato. Dobbiamo lasciarci. Non prima però di averti ringraziato ancora una volta per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese e paziente ascolto e per aver rinnovato l'invito a scrivere e a tornare per il nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. Un abbraccio, a risentirci presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Eccoci qui di nuovo a considerare con questa serie come una donna cristiana può vincere suo marito a Gesù Cristo. Abbiamo detto che questo non è fatto assillandolo con il Vangelo, non predicandogli continuamente o trascinandolo alle riunioni, o alzando il volume della radio trasmittente il Vangelo affinché le senta, o lasciando in giro per casa tutti i tipi di foglietti, opuscoli e libri, sì che lui ci inciampi, ma al contrario dimostrandogli gli effetti del Vangelo nella sua vita e particolarmente nella sua vita in relazione con lui. Ma perché dovrei fare tutto ciò? Qualcuno che ci ha ascoltato ha detto. Perché io devo fare tutto questo quando mio marito non fa nulla? Lui sta soltanto sdraiato a bere la birra, a guardare la televisione e poi va fuori a giocare a bocce con i suoi amici e il più del tempo lo passa a pescare e non gli importano le sue responsabilità. Perché dovrei prendermele io?

non avete imparato bene ad applicarla, la Bibbia dice molto chiaro che i miscredenti seguono i loro desideri, le loro passioni, le loro preoccupazioni e interessi e che sono egoisti. Voi dite, ma questa è la descrizione di mio marito. Ebbene, certo che è così, se è un miscredente. E ciò vi dimostra che la Bibbia è perfettamente esatta quando parla di tale cose. Come altrimenti vi aspettate che vostro marito agisca? È un miscredente, sapete. Dobbiamo ricordare che i miscredenti agiscono come i miscredenti e i credenti, anche se non sempre, appaiono e agiscono come credenti. Ma solo loro sono quelli che possono farlo. Non ci aspettiamo che i gatti abbaiano, che i cani miagolino. Non potete chiedere a vostro marito miscredente di fare cose che non può fare finché non diventa credente. Non aspettatevi che viva come un credente e, più importante di tutto, non aspettatevi che sia ciò che deve diventare prima che voi decidiate di essere ciò che Dio dice che dovete essere. Questo è il punto cruciale. Certamente non potete aspettarvi che il comportamento di vostro marito sia la base per il vostro. Vedete, ci sono mogli che dicono: ebbene, quando mio marito comincerà ad agire come dovrebbe, allora io pure comincerò ad agire come dovrei. Miei cari ascoltatori, questo non è il modo di vedere questa situazione. Moglie cristiana, Dio dice che devi fare ciò che ti dico di fare solo se tuo marito e quando tuo marito fa ciò che deve fare. No, affatto, nulla del genere. Anzi, è l'opposto che è espresso qui in questo brano. Notate ciò che Pietro dice. Il brano che abbiamo studiato in queste ultime trasmissioni passate e che stiamo anche ora osservando, egli dice: parimenti voi mogli siate soggetti ai vostri mariti affinché, anche se ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Notate, è persino quando il marito disubbidisce alle scritture, alla parola, che la moglie deve essergli sottomessa e vincerlo con il buon comportamento della sua vita. Così, vedete, non c'è motivo per lei di dire, o per te di dire, se sei una che cerca di sfuggire a questa obbligazione, farò quello che devo fare quando mio marito farà ciò che deve fare. Sentite, se è miscredente, non potete mai aspettarvi questo. Non potete aspettarvi che viva ed agisca nel modo in cui la parola di Dio gli dice di vivere ed agire come marito in quella casa. Egli è incapace di quello. Lontano dalla rigenerazione dello Spirito Santo, che è il solo modo che può cambiare una persona e rendere la sua vita in casa produttiva e positiva, in maniera che la parola di Dio sia obbedita e la benedizione di Dio sia su di lui e sul suo comportamento. Tutto ciò che potete aspettarvi da questo marito è un comportamento da miscredente, comportamento peccaminoso, comportamento che non riconosce la parola di Dio e la disubbidisce, il che significa comportamento di peccato. Ciò vuol dire che molta della condotta di vostro marito sarà negativa verso di voi, perché siete quella che vive più vicina a lui, ed anche nei momenti migliori, anche quando vuol fare cose che vi facciano piacere, troverete che non persevera, che se ne allontana. Se voi come credente trovate ciò difficile, immaginate come gli deve essere difficile fare cose che persino lui sa dovrebbe fare a volte per voi. No, sottomissione aggressiva nella casa significa che voi come mogli, voi come quella che conosce Cristo, dovete prendere l'iniziativa nel fare le cose che Dio dice di fare. Vostro marito non le può fare e non potete aspettarvelo. Non c'è ragione per voi di essere meravigliata o sorpresa dal fatto che vostro marito disubbidisce alla parola. Non c'è ragione per cui dovete sorprendervi se lui non conosce Cristo come suo Redentore, che vi tratti così. L'unica cosa che dovrebbe sorprendervi è che voi stessa richiedete di più da lui, che vi aspettate di più da lui, che è lontano da Gesù Cristo come suo Redentore. Così,
se ci saranno cambiamenti nella situazione, non aspettare

aspettatevi cambiamenti da parte di vostro marito. I cambiamenti devono prima succedere in voi. E questo è ciò che Pietro dice. Il vostro compito è di cambiare il vostro comportamento. Voi dovete incominciare a vivere in questa casa come cristiana. Voi dovete diventare aggressiva nel guadagnarlo a Cristo con la maniera in cui vivete, con le attitudini, con i motivi, con il vostro modo di comportarvi nella casa verso di Lui. E finché non lo farete, lo status quo continuerà. E quello naturalmente è uno status quo in cui le cose peggiorano. Perciò vi dico, o moglie cristiana, oggi non trovate scuse. Non date la colpa ai vostri mariti, non dite lo farò quando lui lo farà, voi prendete l'iniziativa. Vedete, per tale ragione questa sottomissione è aggressiva, è una sottomissione nella quale dichiarate guerra a vostro marito e cercate di vincerlo con gentilezza ed amore. Tutta l'artiglieria pesante di questa dolcezza e la splendida maniera in cui una donna cristiana può vivere nella casa e nella quale voi, come donna cristiana, potrete fare ciò. Questo aiuterà a preparare la base per presentare il Vangelo di Gesù Cristo a Lui. Non avete alcuna cosa da esaminare diligentemente nella vostra vita oggi? Non avete alcune cose da pensare più dettagliatamente? Non avete alcune maniere che dovete cambiare? Penso che dovreste considerare tutto questo con molta cura e nell'esaminare la vostra vita e nel pensare a maniere di vincere col vostro marito a Cristo attraverso una vostra migliore condotta. Voglio dire un'ultima parola. Pietro dice che è così che i mariti saranno vinti, se vinti saranno, dal vostro comportamento. Non promette che tutti lo saranno, né promette quando succederà. Ci potrebbe essere prima un lungo periodo sterile, ma cominciate ora stesso. Più presto lo farete, più presto potrete aspettarvi di vedere qualche cambiamento in questa situazione. Ed io so che questo è esattamente ciò che volete, è esattamente ciò che Dio vuol vedere. Voi potete guadagnare vostro marito con la grazia di Dio se veramente incominciate ad ubbidire la sua parola. E questo malgrado ciò che vostro marito faccia o non faccia. O Signore, ti preghiamo che tu ora benedica questi cari che ci hanno ascoltato e che tu tocchi i cuori delle mogli e i cuori dei mariti affinché si assoggettino nella loro via alla tua volontà. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Leggiamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 9, dal verso 17. Poiché la malvagità arde come il fuoco, che divora rovi e pruni, e divampa nel folto della foresta, donde si elevano vorticosamente colonne di fumo. Per l'ira dell'Eterno degli eserciti, il paese è in fiamme e il popolo è in preda al fuoco. Nessuno risparmia il fratello. Si saccheggia a destra e si ha fame, si divora a sinistra e non si è saziati. Ognun divora la carne del proprio braccio. Manasse divora Efraim ed Efraim Manasse, e insieme piomban su Giuda. E con tutto ciò l'ira sua non si calma e la sua mano rimane distesa. Qui il Signore, per la bocca del profeta, ci dice come avviene il giudizio. La malvagità arde come il fuoco che divora rovi e pruni e divampa nel folto della foresta. Il popolo è paragonato a una foresta e la malvagità ad un incendio che divora tutti. Il malvagio è quindi divorato dalla propria malvagità, il ribelle dalla propria ribellione. Con una chiarezza estrema, la parola di Dio quindi stabilisce che il giudizio che cade sui ribelli è conseguenza del proprio peccato. Infatti, ognuno si divora a vicenda, si divora a destra e a sinistra, divora il proprio vicino, divora il proprio braccio, dice l'ebraico, proprio per ricordare che come Manasse ed Efraim sono due tribù che discendono da Giuseppe, che quindi avrebbero dovuto essere intimamente unite perché si appartenevano, perché erano fratelli, figli dello stesso padre, e invece si divoravano a vicenda. Così gli uomini si odiano a vicenda senza ricordare la loro origine comune, senza ricordare questa fratellanza universale che è conseguenza della creazione di Dio. Così queste tribù, le 10 tribù del nord di Israele che formavano il regno di Israele, le 2 tribù del sud che formava il regno di Giuda, non facevano altro che odiarsi e divorarsi a vicenda, dimenticando il loro comune passato, dimenticando che appartengono gli uni agli altri, dimenticando che Dio è il loro Signore. Oh, c'è un richiamo qui alla fratellanza universale degli uomini. La Sacra Scrittura mette in evidenza una duplice fratellanza: la fratellanza universale degli uomini in quanto tutti figli d'Adamo, e quindi la paternità di Dio come il creatore, ma esiste un'altra fratellanza, quella di Dio come redentore, alla quale appartengono coloro che sono nati di nuovo, che hanno ricevuto Cristo per fede e che la loro vita è stata trasformata dalla potenza di Dio mediante l'Evangelo.

questa nuova fratellanza è molto più legata della precedente, è una fratellanza spirituale che unisce gli uomini non per legami di sangue, ma per legami di salvezza, non per legami di nascita, ma per i legami della nuova nascita. È quel nuovo legame in Cristo Gesù che ci fa suoi fratelli e ci fa appartenere al regno di Dio, quel regno senza confini che non è limitato né dalle lingue, né dalle razze, né dalla condizione sociale, ma che è il segno dell'unione di Dio in Cristo il Salvatore. Costoro sono stati liberati dall'ira e appartengono a questa nuova amministrazione che Dio ha stabilito nel mondo mediante l'Evangelo. Sono, per usare una frase di uno scrittore pagano dei primi secoli del cristianesimo, sono dispersi in ogni terra, in ogni luogo, sono dei buoni cittadini, ma si conoscono fra loro per l'amore che portano verso Dio, per il desiderio di servirlo e perché sonorano del nome di Gesù che ha affratellato gli uomini secondo una nuova legge che è la legge dell'amore, della grazia e della giustizia. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti, sono Maria, per chi non mi conoscesse, e ciao a chi mi ascolta da sempre. Enzo parlerà della Pasqua, ascoltiamolo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. E anche da parte mia un calorosissimo saluto, un benvenuti, un bentornati insieme a noi. Apriremo ovviamente, come di consueto, il nostro libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo e siamo arrivati al capitolo 26. Abbiamo visto come Gesù annuncia la sua morte, annuncia che sarà condannato, che sarà crocifisso. Gesù riceve però, un attimo prima di essere arrestato, l'omaggio di Maria di Betania. Lo scopriremo nei versetti dal 6 al 13 da questo capitolo 26. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: «Perché questo spreco? Quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri». Ma Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Versando questo olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Betania era il luogo dell'amore, vi abitavano delle persone. Gesù stette a Betania durante le ultime ore prima della sua morte. Questo episodio avvenne in casa di Simone il lebbroso. Perché lo chiamavano così? Aveva avuto la lebbra, ma Gesù l'aveva guarito ed ora era in grado di sedere ed avere comunione con il Signore e altre persone che pranzavano in casa sua. Non era più considerato impuro, Gesù l'aveva purificato.

0: Anche tu, come il lebbroso, dopo essere andato al Signore Gesù per essere purificato dai tuoi peccati, puoi sederti accanto a Lui e avere comunione con Lui. Questa è la scena che abbiamo in questo brano. Mentre pranzavano, una donna, Giovanni ci dice nel suo Vangelo che si chiamava Maria, era la sorella di Marta e Lazzaro che era stato resuscitato, questa donna venne a Gesù con un vaso di alabastro pieno d'olio e lo versò sia sul capo che sui piedi di Gesù, profumandolo. Giovanni ci dice anche che fu Giuda Iscariota a guidare la discussione contro di lei, anche se tutti i discepoli erano d'accordo con lui. Mi chiedo se a loro importasse davvero dei poveri. È vero che l'olio si sarebbe potuto vendere. È stato appurato che il prezzo di quell'olio equivaleva al salario che un agricoltore guadagnava in un anno. Sempre l'evangelista Giovanni ci dice il vero motivo di questa osservazione di Giuda. Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Il Signore Gesù, davanti al gesto di Maria e alla reazione dei discepoli, prende le difese della donna e mette il suo gesto in un'altra prospettiva, dicendo che l'aveva fatto in vista della sua sepoltura. Non avrebbe potuto farlo dopo, perché quando le donne andarono al sepolcro con gli aromi per imbalsamarlo, il suo corpo non c'era più, era resuscitato. Questa donna ebbe il discernimento spirituale che mancò persino ai discepoli. Si tenne poi lontana dagli avvenimenti che portarono alla croce, ma dimostrò di aver capito quello che stava per accadere e rese a Gesù l'omaggio al momento più appropriato.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

La casa di Simone Lebbroso era un luogo di luce e di amicizia per il Signore Gesù. Al contrario, Gerusalemme era il luogo dell'odio. Non trascorse neppure una notte in città quella settimana, ma tornò sempre a Betania e restò con quelli che lo amavano. Coloro che desiderano la sua compagnia, che lo amano, sono quelli con cui ha comunione oggi. Amico mio, puoi stare con lui se veramente tu lo vuoi. La bellissima storia del vaso di alabastro ha riempito il mondo con la sua fragranza. Il Signore lo dice che questo fatto non verrà dimenticato. Infatti, noi ne stiamo parlando ancora oggi. Accanto a questo gesto d'amore troviamo il piano di Giuda per tradire il Signore. Versetti dal 14 al 16. Allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: «Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno?» Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo.

Questo gesto di Giuda Iscariota è oscuro e ignobile, in contrasto con la percezione spirituale di Maria. Egli chiede in modo lucido e determinato del denaro per tradire Gesù. Solo 30 denari contro i 300 che aveva, così per dire, sprecato Maria. Egli cercava il momento opportuno per consegnarlo. Vedi, l'arresto doveva avvenire quando Gesù fosse stato solo, cioè quando la folla se ne fosse andata. Giuda aspettava quel momento. Siamo giunti ai preparativi della Pasqua e dell'ultima cena. Leggiamo il passo nei versetti dal 17 al 25. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo la cena pasquale?» Egli disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera, si mise a tavola con i 12 discepoli. Mentre mangiavano, disse: «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io, Signore?» Ma egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato». E Giuda, il traditore, prese a dire: «Sono forse io, maestro?» E Gesù a lui: «Lo hai detto».

0: I discepoli erano giudei e quindi molto legati alla legge mosaica, in particolar modo alla celebrazione della Pasqua. Volevano sapere dove sarebbero andati a mangiare la Pasqua. Volevano farlo nel modo giusto. Gesù decise quindi il luogo dove avrebbe celebrato la sua ultima Pasqua. In questa stanza, durante la cena, annuncerà loro che uno di loro lo tradirà. Ognuno di quegli uomini sapeva che avrebbe potuto essere lui a tradire Cristo. L'hai scoperto anche tu nel tuo cuore e nella tua vita? Amico, io e te siamo come loro. Oh, io non lo farei mai. Ne sei sicuro? Lo tradirei nel giro di 5 minuti se la sua mano non fosse su di me. E tu, penso, faresti lo stesso. Questo dovrebbe indurci a stargli vicino. Gesù dà un segno per riconoscere quello che lo avrebbe tradito, ma la cosa non fu capita dagli altri discepoli. È interessante notare che Giuda non lo chiamò Signore, come fecero gli altri discepoli, nota il versetto 22. A questo punto Giuda, secondo il racconto di Giovanni, lasciò la stanza. A questo punto vediamo che mentre stavano mangiando, mentre si sta esaurendo la vecchia festa ebraica, Gesù inaugura una nuova festa, la cena cristiana. Leggiamo i versetti dal 26 al 29. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli dicendo: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio».
1: Il libro più letto, la parola di Dio per il cuore dell'uomo.

0: L'Evangelista Matteo sottolinea brevemente i due elementi centrali della cena cristiana, il pane e il vino. In entrambe le azioni, Gesù condivise questi elementi con gli altri dopo aver ringraziato, secondo l'uso ebraico. La differenza con la Pasqua ebraica è contenuta nelle parole: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. Era il nuovo patto che sostituiva il vecchio. Come anche la narrazione di Marco, qui l'istituzione della cena del Signore è molto concisa e ci presenta in pochi punti l'essenza del messaggio del Vangelo. Per prima cosa dice «prendete». Sta a indicare che i benefici derivanti dalla sua morte andavano assunti in modo così intimo e personale da poter essere paragonato all'assunzione di un cibo utile per nutrirsi. La seconda cosa è che l'inizio del nuovo patto, di cui profetizzò Geremia al capitolo 31, è che sarebbe stato suggellato con il sangue. Poi c'è l'espressione «sparso per molti», che ci riporta a quanto scrisse il profeta Isaia quando profetizzò le sofferenze del Messia e disse che «vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà delle loro iniquità, ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli». Le espressioni «questo è il mio corpo, questo è il mio sangue» non vanno intese in senso fisico, perché il corpo del Signore Gesù era ancora presente e il suo sangue non era stato sparso. L'unico senso da dare a queste parole è: questi rappresentano o simboleggiano il mio sangue. Dobbiamo anche ricordare che la cena del Signore non è solo un ricordo del passato, ma guarda anche al futuro. Non ricorda solo la sua morte, ma anche la sua resurrezione e il fatto che attendiamo il suo ritorno nella gloria. E domani, ultimo appuntamento della settimana, potremo scoprire che cosa succede dopo questa cena, l'ultima cena del Signore con i suoi discepoli. Quindi appuntamento a domani, mi raccomando, io ci sarò, mi auguro anche voi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, per Patrizia e per me è un vero piacere incontrarci nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Vogliamo proseguire la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni e Patrizia ci leggerà dal capitolo 8 i versetti 12 e 13. Prego.

Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso. La tua testimonianza non è vera».

La dichiarazione fatta da Gesù fu troppo importante, troppo carica di significato per venire ignorata dai farisei. Essi reagirono immediatamente per confutare le parole del Signore, ma non lo fecero in un modo diretto, impugnando i contenuti delle affermazioni del Cristo. Cercarono invece di aggirare l'ostacolo facendone una questione formale. In altra occasione Gesù dichiarò che se avesse reso testimonianza di se stesso, questa non sarebbe stata attendibile, ma aggiunse subito che il Battista, lo stesso Padre Celeste, le opere che faceva e le scritture sante erano ben quattro testimoni che confermavano le sue dichiarazioni. I farisei probabilmente ricordavano solo la prima parte del discorso di Gesù, estraendola dal suo contesto e facendogli affermare proprio il contrario di quanto Gesù aveva asserito. Cercavano così di coglierlo in fallo, di metterlo in imbarazzo, ricordandogli le sue stesse parole. Questo fatto ci fa considerare come noi uomini siamo disposti a vedere, ascoltare, a credere e ricordare solo ciò che vogliamo, solo ciò che ci fa piacere. Infatti, questa volontà, questa disponibilità è fortemente condizionata dai nostri scopi, dagli obiettivi che ci proponiamo, dai nostri interessi, dai personali pregiudizi e dalla individuale visione della vita. Di conseguenza ne risulta una verità contorta, una verità distorta, una verità soggettiva, vincolata alla personalità dell'individuo, che la proporrà, la propugnerà e la difenderà come qualche cosa di assoluto sulla sola base delle proprie convinzioni. Accecati dalla loro antipatia, dal loro rancore, dal livore che nutrivano nei confronti di Gesù, quei farisei ricordarono solo ciò che volevano ricordare delle parole del Cristo e le usarono come un'assoluta verità per ferirlo, per contraddirlo e raggiungere così il loro scopo. Dobbiamo vegliare su noi stessi. Dobbiamo vegliare riconoscendo i limiti della nostra natura, quella natura che spesso inconsciamente sceglie ciò che vuole vedere, ciò che vuole ascoltare, ciò che vuole credere e ricordare, rifiutando di accogliere quanto non le interessa o quanto è contrario alle proprie convinzioni. Essere aperti non significa ascoltare tutto e tutti senza poi essere disponibili a valutare ed eventualmente a cambiare. Essere aperti vuol dire essere obiettivi, essere sinceri, essere disposti a mutare opinione, a mutare convinzione, a mutare comportamento per il solo amore, per la verità. Al prossimo incontro.

0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: La verità è più importante dei fatti. Questa è un'espressione di Frank Lloyd Wright, un architetto americano, vissuto dal 1867 al 1959. Quindi anche questa è un'espressione che ha degli anni. La verità è più importante dei fatti. Noi tante volte siamo così preoccupati dai fatti. I fatti ci preoccupano, le cose concrete ci preoccupano. E troppo poco siamo preoccupati della radice dei fatti. La verità, dice questo proverbio, è più importante dei fatti. Io mi richiamo a un'espressione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, il verso 32 diceva: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli ebrei di quell'epoca erano preoccupati e dicono: ma noi non siamo mai stati schiavi, noi non siamo schiavi di nessuno, noi siamo figli d'Abramo, perché dici diventerete liberi? Ma Gesù insiste: se il figlio vi fa liberi, voi sarete veramente liberi. E diceva che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Esiste una verità che ci rende liberi, esistono dei fatti che ci fanno pensare che siamo schiavi. Esiste la possibilità di credere la verità. Gesù prima di tutto è la verità. Credere in Gesù ci ha portato sempre libertà. Chiunque, in qualunque tempo, in qualunque situazione, ha creduto in Gesù, ha trovato in Gesù la libertà. Quindi la verità, che è più importante dei fatti, significa che la radice è più importante di quello che si vede, perché è la radice che porta l'alimento all'albero. Quindi esiste una verità di fondo, e i cristiani, i credenti, coloro che credono veramente in Gesù Cristo, fanno l'esperienza che la verità è più importante dei fatti. Perché è la verità sulla quale si fonda la nostra fede. La nostra verità sulla quale si fonda appunto la nostra fede è Gesù Cristo, è una persona. Ed è una realtà che è capace di cambiare la nostra vita anche nei fatti. Quindi anche i fatti, che a volte noi possiamo vedere i cristiani all'esterno, all'estetica di come si comportano, a volte i loro fatti non esprimono sempre la loro fede. Ma dobbiamo vedere al di là dell'apparenza. E quindi ogni cristiano si deve ricordare che è figlio di Dio e questa è la sua radice, questa è la verità in cui deve credere e poi i fatti seguiranno. È così che, come diceva Gesù, fate un albero buono e sarà buono anche il suo frutto. Andate alla radice del problema, non accontentatevi solo di mettere dei bei frutti legati con lo spago sopra un albero, ma fate l'albero buono. Fate che la radice della vostra vita sia risanata, e Cristo Gesù è capace di risanarlo. Chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Conoscere Gesù, conoscere la verità, ci rende liberi nella radice della nostra vita. E infatti non saranno più così determinanti. È determinante la vita che muove i fatti. Quindi guardiamo la vita non solo nell'apparenza, perché la verità è più importante dei fatti. Un abbraccio, un saluto da Giacomo.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Sì, eccomi qui di nuovo, cari amici, con la buona novella del Vangelo di Cristo, un messaggio antico, così conosciuto, eppure sempre fresco, sempre attraente, sempre pieno di rivelazioni inaspettate, sempre abile di darci una risposta ai molteplici problemi che ci confrontano. Quest'oggi vogliamo di nuovo meditare assieme sulla vita del Maestro in una breve mezz'ora e per ben prepararci, per creare un'atmosfera che ci disponga verso le cose di Dio, vogliamo prima presentarvi alcuni inni. Eccovi qua, sentite il primo con noi.

Ed ora per la nostra edificazione passiamo alle Sacre Scritture e apriamo il Vangelo di Marco al 14° capitolo. Qui vi leggeremo dal 3° fino al 9° versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Marco 14. Ed essendo egli in Betania nella casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, e rotto l'alabastro glielo versò sul capo, e alcuni sdegnati si dicevano fra loro: e perché si è fatta questa perdita dell'olio? Quest'olio si sarebbe potuto vendere più di 300 denari e darli ai poveri, e fremevano contro a lei. Ma Gesù disse: lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi e quando vogliate potete far loro del bene, ma me non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva, ha anticipato di ungere il mio corpo per la sepoltura. E in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di me. Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Il vantaggio che un programma radio ha su un programma televisivo è quello che reca ai suoi ascoltatori una dimensione più profonda e più vasta, la dimensione cioè dell'immaginazione umana, ed esortandovi ad usare tale dimensione, quest'oggi noi vogliamo che ricostruite nella vostra mente la scena che abbiamo appena letto dalle Sacre Scritture. Così immaginatevi di essere in Betania nella casa di Simone e di partecipare alla cena che egli ha offerto in onore di Gesù. La sala è ben adornata e piena di commensali scelti fra i parenti e amici di Simone e anche fra le persone più autorevoli di Betania, poiché questo è un banchetto speciale ed è offerto per rendere onore a Gesù. Gesù ne è quindi l'ospite principale. Come vi ricorderete, Gesù ha pochi giorni prima compito in Betania uno dei suoi più straordinari miracoli: ha risuscitato Lazzaro, uno dei primi cittadini. Così, se ancora state usando la vostra immaginazione, potete vedere Gesù e i suoi discepoli seduti al posto d'onore e il resto dei commensali che quietamente gustano le vivande, parlando fra loro e ammirando nello stesso tempo il loro ospite straordinario. Ma ecco che nella quiete di quel pasto serale una donna da prima neppure notata entra nella sala. Svelta si muove dietro la tavola, si reca al posto d'onore dove è Gesù e, prima ancora che nessuno si renda conto di quello che sta succedendo, ella estrae un'urna di alabastro, la rompe e ne versa l'intero contenuto su di lui. Lo stupore si sparge ovunque assieme alla soave fragranza di quel profumo e presto la sala ne è riempita. Gli occhi di tutti sono ora su Gesù, il quale è grondante di profumo, e anche su quella donna che Giovanni ci dice era Maria, la sorella di Lazzaro. E piano piano lo stupore è sovrapposto dall'incomprensione e quindi seguito dall'indignazione. Le critiche cominciano ad essere fatte dapprima a bassa voce, poi sempre più ostentate. Un atto indecoroso, dicono certi. Uno scandalo, soggiunge qualche altro. Un'inopportunità che ha rovinato l'esito della serata. Un bello spreco di denaro, voceggia Giuda. Sì, persino i discepoli di Gesù si sono uniti nelle critiche. Amico, se tu fossi stato là presente, come avresti reagito? Oh, quasi unanime fu la condanna per Maria. Le critiche salivano ovunque, certi fremevano, altri, come dice la Bibbia, ci si facevano pure malcuore contro di lei. Ma fra tutta la confusione, fra tutte quelle severe voci, ecco che Gesù pure parla e dice: lasciatela stare. Ecco che Gesù, invece di unirsi alla maggioranza in una critica, esplicitamente invece loda Maria, profetando di lei che ovunque il suo Vangelo verrà predicato, pure ella verrà ricordata. Poi Gesù chiude la sua lode dicendo di Maria: ha fatto quello che poteva. Oh ascoltatore, come mi piacerebbe sentire Gesù dire di me la stessa cosa: ha fatto quel che poteva. Ma notiamo quello che Maria fece. Colà, in quella sala, Gesù veniva onorato con una cena, con parole, con discussioni, ma Maria invece lo onorava con fatti. Ella pubblicamente professava la sua affezione verso di lui e così cosparge Gesù di quel balsamo sopraffino. E nota, o amico, la scrittura ci dice che Maria ruppe l'urna. Ella voleva che tutto, fino all'ultima goccia di quel suo profumo, fosse di Gesù. E su questo simbolismo noi potremmo ora parlare per un po', ma continuiamo a osservare questa donna. In più ella si scioglie le trecce in pubblico,
cosa che nessuna donna avrebbe mai osato fare in quei tempi, e con i suoi capelli ora asciuga i piedi di Gesù. Oh amico, stai tu ancora usando la tua immaginazione? Visualizzi tu questa scena? Ti rendi conto come è messa questa donna? Sì, la sua testa è ai piedi di Gesù. Sì, amico, è lì dove ogni peccatore dovrebbe portare la sua, ai piedi di Gesù. È così inchinati davanti a Lui, noi tutti dobbiamo venire. Infatti, cercando ora di imitare l'esempio di Maria, cominciamo a farci domande. Applichiamo questo episodio ad ognuno di noi. Amico, Maria fece quello che poteva. Hai fatto tu quello che puoi? Sei tu ancora stato col tuo capo ai piedi di Gesù? Hai ancora tu pubblicamente espresso il tuo amore, il tuo affetto, la tua ammirazione per questo mirabile maestro? Abbiamo noi cosparso lui, colui che per salvarci cosparse noi d'un balsamo più prezioso, e cioè del suo proprio sangue? L'abbiamo noi cosparso lui col profumo della nostra assoluta alleanza e devozione, della nostra obbedienza, della nostra fede? Onoriamo noi Gesù con parole o con fatti? È la fragranza di una vita spesa al suo servizio nota a tutti i nostri vicini e conoscenti? Abbiamo, amico, ancora noi rotto l'urna del nostro cuore per svuotarla completamente su Gesù? Abbiamo noi messo la nostra reputazione, il nostro onore, la nostra virtù ai piedi di Cristo? Siamo noi pronti ora a comprometterci con tutti per la nostra lealtà verso di Lui? Maria fece quello che poteva, e son sicuro che ella fece il meglio per il meglio. E Gesù è il meglio, è degno e merita il nostro meglio, il nostro onore, la nostra lode, la nostra completa alleanza, l'affetto del nostro cuore. Amico, Maria non esitò, non si vergognò dei presenti, né degli amici, né della famiglia. Maria non fece come il Cireneo che portò la croce per Gesù, sì, ma perché ci fu forzato, e neppure fece come Giuseppe d'Arimatea che venne a Gesù con aromi, ma che si fece vivo quando Gesù era già morto. Maria non esitò, ed era infatti per lei importante che non esitasse, poiché se avesse atteso un'altra occasione, se avesse atteso di rendere quell'onore a Gesù nella privacità della sua casa o, che so, in qualche altro luogo, mai più avrebbe avuto l'opportunità di cospargere Gesù del suo profumo, poiché neppure una settimana dopo Gesù era già morto. Oh ascoltatore, che da tanto odi queste parole, che da tanto consideri di abbandonarti a Cristo, che da tanto rimandi la tua decisione per Lui, non rimandar più, non aspettar più a lungo. Apri ora il tuo cuore a Gesù, ora ricevilo per tuo Signore e Salvatore, ora pubblicamente professalo per tuo Maestro, e su di Lui lascia che si spanda la soave aroma della tua obbedienza. Ora, amico, devi fare la tua decisione. Domani, ricordati, potrebbe essere troppo tardi. Amico, del resto, Cristo non ti chiede troppo. Non vuole né il tuo denaro, né la tua casa, non esige né sacrifici, né astinenze. Egli solo ti chiede che tu facci quello che tu puoi. Un giorno, tanti anni fa, passavo per Market Street, la principale strada al centro di San Francisco, in California. Notai sull'affollato marciapiede un uomo assai vecchio che, con due segni attaccati al collo, uno davanti e uno dietro, pacificamente camminava su e giù. Incuriosito, mi accostai di più e fra la folla fui abile di leggere quei segni. Essi contenevano un breve messaggio di lode per il Signor Gesù Cristo. Così commosso e ispirato mi avvicinai a quel vecchietto, lo fermai e gli dissi: «Sapete che mi avete fatto un sacco di bene a farmi vedere con questi segni che avete attaccati al collo?»
io già conosco il Signore Gesù come mio Salvatore e lo seguo come meglio posso, ma se ancora non lo avessi amato, questi vostri segni di certo mi avrebbero intenerito il cuore così tanto ad aprirlo al suo amore. Quel vecchietto si fermò, mi guardò e poi disse: mio caro, tu sei giovane, hai tutta una vita davanti a te. Io sono vecchio e malato, non ho denaro da usare per lodare il mio Salvatore, non ho voce per predicare, non ho forza per lavorare, ma vedi, e questi due segni ce la faccio, li posso portare, e così provo di onorarlo e di far sapere a tutti che gli voglio bene. Oh, quel caro vecchietto non aveva come Maria un'urna d'olio costoso, ma quel segno, son certo, recava fino in cielo al Signore Gesù un odore assai più soave e assai più gradito di qualsiasi profumo. Oh, amico, facciamo noi quello che possiamo? Lo facciamo? Lo facciamo? Ebbene, ascoltatore, una cosa possiamo far subito. Possiamo fare la decisione di amarlo, di dargli noi stessi, di confessarlo pubblicamente quale nostro Signore, di crederlo e di abbandonarci interamente a Lui per la nostra salvezza. Amico, possiamo ora cominciare ad amarlo a fatti e non più a parole. Sì, dobbiamo fare quel che possiamo e ricordati che Gesù fece tutto per te, lasciò il cielo, soffrì, morì al tuo posto al fine di darti vita eterna. Ora Egli non ti chiede somme di denaro, non esige da te austeri sacrifici, ma vuole che tu semplicemente faccia verso di Lui quello che puoi. Maria lo fece, ma l'hai fatto ancora tu? Ella fece quello che poteva e sempre sarà ricordata. E amico, se tu lo farai, pure tu sarai sempre ricordato, perché il tuo nome verrà inscritto nel libro della vita. Pure per te un giorno Gesù dirà, quando ti presenterai davanti a Lui nel giudizio: ha fatto quel che ha potuto. Non aveva nulla, mi dette il cuore. Non mi vide mai, ma mi credé. Udì la parola degli uomini, ma accettò la mia. Fu un peccatore, ma io lo salvai. Ha fatto quello che ha potuto. Oh Signore, benedici questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato, fa sì che capiscano, che comprendano che questo è un messaggio che viene da te, che possano accettarlo nel loro cuore e arrendersi a te. Questo noi te lo chiediamo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

Cari amici ascoltatori, anche noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto, abbiamo fatto il nostro meglio per presentarvi il messaggio di Cristo, per presentarvi la sua salvezza. Ora sta a voi ad accettare questo messaggio, sta a voi a crederlo, sta a voi a implementarlo nel vostro cuore. Se noi possiamo esservi di aiuto, scriveteci, saremo ben lieti di comunicare con voi. Se possiamo fare qualche cosa, non esitate. Qui Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Di topi e serpenti parleremo oggi qui a Contrappunti. O meglio, prenderò spunto da due fatti di cronaca per dire brevemente, ecco, qualche cosa sulle persone cosiddette squilibrate. Ecco, ma chi è poi una persona squilibrata? Forse vi stupisce se vi dico che tanti fra noi, più di quanti non si pensi, sono persone squilibrate. Remo Dosi poi sarà con noi al microfono di Contrappunti oggi con una sua considerazione sulla frenesia della vita moderna. E allora amici, benvenuti a Contrappunti. Fra un attimo il primo brano musicale di oggi.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Si intitola I Want to Be Out of My Debt. Possiamo tradurre con voglio arrivare tanto al largo da non toccare. Lui è Noel Richards.

Voglio arrivare tanto a largo nel tuo amore, Signore, da non toccare il fondo, dicono le parole della canzone. Voglio sentirmi stringere dalle tue braccia forti, voglio arrivare fin dove non tocco. Sto imparando a lasciare che tu mi conduca, sto imparando a riporre tutta la mia fiducia in te. Mi stringo più forte nel tuo abbraccio, Signore, sono circondato da te. Dammi la forza, Signore, di cui ho bisogno per lasciare andare le cose che avevo tenuto tanto strette, che erano diventate le

0: I Want to Be Out of My Debt. Era questo il primo brano, la prima canzone in programma oggi qui a Contrappunti. Era Noel Richards. Un cane oppure un gatto, un canarino, un criceto. Ecco, ormai è dimostrato, si sa che la compagnia di un animale domestico fa bene, in modo particolare ai bambini oppure agli anziani. Ecco, ma cosa dire, cosa pensare di un grosso topo? Ecco, non è proprio questo l'animale domestico che va per la maggiore. Un conducente di autobus a Bologna ha dovuto decidere con tempestività cosa fare quando qualche tempo fa un giovane è salito sul mezzo con un topo che si posava contento sulla sua spalla. L'autista ha invitato il giovane a scendere, ma quello ha rifiutato, mentre la maggioranza degli altri passeggeri ha pensato che per loro era proprio il momento buono per abbandonare il veicolo. Per loro era giunto il capolinea. Ecco, qualcosa di simile è successo anche a me. Di solito vengo al lavoro usando i mezzi pubblici e una sera stavo tornando a casa, quindi salgo sul solito autobus e, non essendoci posto a sedere, mi aggrappo a un seggiolino. Stranamente lì attorno non c'era gente. Dopo un po' mi accorgo che alcuni ragazzi e altri passeggeri stavano guardando nella mia direzione, parlando fra di loro. A questo punto, un po' imbarazzato, provo a seguire la direzione del loro sguardo e mi accorgo che seduta sul seggiolino al quale mi stavo tenendo fermo c'era una tranquilla signora con tanto di serpente a mo' di colletto attorno al collo, a pochi centimetri dalla mia mano. Ecco, di gente strana, di gente stravagante, imprevedibile, il mondo è pieno. A volte merita un sorriso di simpatia, a volte dà invece fastidio, altre volte può anche fare paura. Un povero squilibrato sul tram non può fare molto male, uno squilibrato invece armato sarebbe doppiamente pericoloso. E uno squilibrato in una posizione di potere come alcuni dittatori, ecco, questo sì che semina panico e paura in tutto il mondo. Ma forse è del possibile squilibrio della persona accanto, oppure in noi stessi, di cui dovremmo avere maggiore paura. Una persona che pensa solo a lavorare, spinta dal desiderio di possedere, di vivere bene o di lasciare dei beni ai figli, è in realtà anch'essa una persona squilibrata. Una persona che trascura la propria relazione con Dio, che permette ai suoi interessi o alle opinioni degli altri di allontanarla dai valori più importanti di questa vita e dell'eternità, è anche questa una persona squilibrata. Una persona poi che lascia che una differenza d'opinione, un contrasto personale la allontani dai propri cari, dalla comunione, non so, con la Chiesa, ecco, anche questa è una persona squilibrata. Una persona poi che non si interessa della cura della propria vita spirituale, facendo di altri impegni e mete il centro della propria vita, è spiritualmente squilibrata. Il comportamento di uno che vuole salire sull'autobus portando un topo sulla spalla o addirittura un serpente è, possiamo dire, più comprensibile della persona che vorrebbe guadagnare il mondo ma invece perde la propria anima. Infatti, quando poi la polizia ha arrestato il giovane di Bologna, non poteva accusarlo di nulla, perché portare un topo appresso non è vietato. Ecco, però lo hanno messo in carcere. Ma questo non a motivo del topo, ma perché aveva in tasca dell'eroina. Ecco, ma quello era un altro problema. E la signora del serpente? Beh, non saprei che fine ha fatto. Probabilmente è scesa tranquillamente alla sua fermata. Io ero sceso prima.
1: Contrappunti.
0: Ancora musica adesso, dopo ascolteremo un brano anche in italiano. Questo si intitola People Get Ready, Jesus is Coming. Preparatevi gente, Gesù sta arrivando. È Crystal Lewis.

0: È una canzone che parla del ritorno del Signore, un invito ad essere pronti. Dicono le parole: Signore, ora sono pronta e aspetto il tuo ritorno trionfale e la tua venuta che sarà molto presto. Questo mondo non ha nulla da offrirmi. Trovo la mia pace e la mia gioia soltanto in te. Voglio che il mondo veda che tu sei vivo e che vivi bene in me. Lascia che io sia parte della messe, perché i giorni sono pochi. Egli presto verrà, quindi preparatevi, gente. Gesù verrà e noi presto andremo a casa. Gesù verrà a prendere i suoi da questo mondo. Ci sarà un giorno in cui saremo divisi tra la destra e la sinistra. Quelli che lo conoscono saranno separati da quelli che non lo conoscono. Chi lo conosce bene lo incontrerà nell'aria. Alleluia, Dio è con noi. Coloro che non lo conoscono si sentiranno dire: dipartitevi da me, perché io non vi ho mai conosciuti. Amici miei, attenzione, perché ci sarà un giorno in cui dovremmo rendere conto, perciò conviene averlo conosciuto. Era Crystal Lewis quella che vi ho appena presentato. Perché vi ho proposto questa canzone? Ovviamente un motivo c'è, ed è questo: perché ci introduce nell'argomento che andrà ad affrontare adesso Remo Dosi qui dai nostri microfoni. La gente non ha tempo di pensare al Signore, è troppo indaffarata, però, come diceva prima la canzone, vale la pena veramente di pensarci, di fermarsi un attimo a riflettere. Ecco, allora vi lascio con Remo Dosi, noi ci risentiamo fra poco, ascolteremo un altro brano musicale e poi grosso modo saremo arrivati al termine del nostro incontro. Intanto buon ascolto.
1: Si parla sovente del logorio della vita moderna, ma sappiamo veramente fino a quale punto esso condizioni e rovini la nostra vita? Fino ad alcuni anni fa si aveva il tempo di conversare, di conoscersi. Le borgate erano come delle grandi famiglie. Sui libri di scuola abbiamo letto brani e poesie che mettevano in rilievo l'affetto, la solidarietà umana e la comunicativa. Oggi le persone vivono in enormi palazzi che sono simili agli alveari, senza neppure conoscere i loro vicini. Anzi, non si conoscono bene neppure i membri di una stessa famiglia. Infatti, a volte la sofferenza e il dramma di una persona sono sconosciuti ai suoi familiari. Siamo divisi dal lavoro, dal tempo che fugge sempre più velocemente, dalle trasmissioni televisive che impongono un rigoroso silenzio. Così non c'è più tempo per comunicare e tanto meno c'è il tempo da dedicare al Signore. Ma purtroppo è una storia che si ripete. Dobbiamo dire che in passato tale situazione ha sempre preceduto un catastrofico giudizio di Dio. Ascoltate questo brano del Vangelo. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliuol dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e s'andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Gesù ci riporta ai tempi di Noè, quando per certe ragioni Dio è stato costretto a mandare il diluvio sulla terra. Di quali peccati Gesù accusa gli uomini del tempo di Noè? Di cose legittime che ognuno di noi compie anche al giorno d'oggi. Mangiavano e bevevano e si sposavano. Mangiare e bere sono necessità corporali che Dio ci concede il dono di soddisfare. Anche il matrimonio è un suo dono. Infatti, leggiamo nella Bibbia che fu Dio ad istituire questo vincolo. Ma allora, perché il giudizio di Dio è caduto su quelle persone? La Bibbia ci dice che gli uomini di quel tempo non erano altro che carne. Ciò significa che vivevano solo per mangiare, bere e soddisfare le loro brame carnali. Erano diventati materialisti. Il ricordo del loro Dio era molto lontano. E Gesù dice: «Venne il diluvio che li fece tutti perire. Non possiamo notare questo stato di cose anche al giorno d'oggi? Anche oggi molti vivono per mangiare e per bere. Il mangiare non è più un mezzo per sostenere il proprio fisico, ma è diventato lo scopo di molte persone che si dedicano alle gozzoviglie come gli antichi romani. Anche i più semplici doni di Dio sono stati trasformati in strumenti di peccato. Gesù ci ricorda poi gli abitanti di Sodoma, che sono diventati addirittura il simbolo di un certo tipo di peccato. Ebbene, di essi disse che compravano, vendevano, piantavano ed edificavano. Dunque si erano dati al commercio e all'edilizia. Notiamo perciò che fin da allora vi era il desiderio di progredire. Erano tutti presi dal loro commercio, erano occupati a costruire città fortificate, a inventare cose nuove, e strano a dirsi, piovve fuoco dal cielo che li fece tutti perire. È giusto rilevare a questo punto che la geologia ha provato che questa non è una favola, ma un fatto realmente accaduto. Caro amico che sei in ascolto, forse anche tu sei troppo occupato. Forse devi studiare, farti una posizione o consolidare quella che hai. Forse sei così occupato da non aver tempo da dedicare alla ricerca di Dio. Forse non hai neppure il tempo di chiederti che cosa Egli richieda da te. Ricorda che gli uomini del tempo di Noè e gli abitanti di Sodoma non furono accusati di grandi peccati, ma di essere diventati materialisti. Erano occupati solo di se stessi e avevano dimenticato che Dio ha dei diritti sulla sua creatura. Cerca soprattutto di renderti conto che per essere condannati non è necessario commettere grandi peccati, ma che è sufficiente rimanere quelli che siamo. È vero che tutte le nostre esigenze materiali ci tolgono il tempo per occuparci delle cose dello spirito. Ma chi ci ha imposto queste esigenze? È la moda, siamo noi, è la società, è il mondo che ci impone tante leggi che Dio non ha posto sulle nostre coscienze. In questo modo, l'opinione pubblica, la moda, il mondo che ha crocifisso Gesù, sono forse diventati la tua legge che ti impedisce di avere del tempo per il tuo Creatore. Forse dici di credere in Dio, come dicono molti, ma questo Dio non ha alcuna autorità sulla tua vita. Non trovi neppure un'ora per fermarti ad ascoltarlo. Spezza la morsa che ti stringe e ti tiene prigioniero di leggi che non sono quelle di Dio. Analizza onestamente la tua vita e pensa a ciò che fai e come spendi il tuo tempo e vedi se è veramente giusto che la tua vita sia così. Caro amico, se ti fermi e ti poni all'ascolto del Signore, Egli ti parlerà, ti farà capire che non ha preparato il fuoco del giudizio per te, ma che vuole darti il perdono dei tuoi peccati e la pace nel cuore. Dio vuole liberarti dalla schiavitù del sistema che ti circonda, che non viene da Lui. Allora sarai libero dei tuoi peccati, libero da tutto, libero di imparare a conoscere Dio come il tuo vero Salvatore e Signore.

E allora non ho dimenticato che vi ho promesso un ultimo brano musicale e vi saluto, mi faccio da parte per il momento sulle note di Correrò, questa bella canzone di Albino Montisci e Paola Del Genio. Buon proseguimento intanto e mi raccomando, come sempre, restate con noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: in maniera molto interessante, direi, sui problemi che riguardano particolarmente gli adolescenti, anche perché Gianfranco appunto va in giro per le scuole, e in queste scuole Gianfranco appunto sta portando un programma per la sensibilizzazione dei ragazzi e anche di chi insegna loro, dei docenti evidentemente, sensibilizzazione rispetto ai problemi collegati all'età e collegati anche al rischio di devianze di vario tipo. Allora, abbiamo parlato ultimamente appunto di tutte queste cose che sono veramente profonde e ulteriormente da approfondire. Sicuramente uno dei punti su cui siamo tornati più spesso, anche perché è fondamentale per i ragazzi a quest'età, ma è fondamentale poi anche per tutti gli esseri umani, è quello dell'amicizia. Normalmente abbiamo detto che nell'età dell'adolescenza si manifestano, anche con l'aiuto della formazione dei gruppi di coetanei, si manifesta questa necessità e si cerca di andare incontro a questo bisogno dell'amicizia. E abbiamo detto che è molto importante per i ragazzi stabilire delle buone amicizie e avere dei buoni principi su cui fondare queste amicizie, no?
1: Sì, perché l'amicizia è un bisogno che ognuno di noi ha. Però se non ci sono dei criteri sani, dei valori buoni sui quali costruire l'amicizia diventa proprio ricercata quasi fine se stessa, nel senso che c'è bisogno, e pur di avere degli amici si è disposti a passare sopra a valori, a criteri o a comportamenti che potrebbero risultare poi alla lunga pericoloso, dannosi.
0: Infatti, mi sembra che abbiamo già cominciato ad affrontare questo tema, cioè che i ragazzi fin da bambini ribadisco questo avverbio, sono educati secondo principi di un certo tipo, che sono fondamentalmente buoni, principi come l'uguaglianza, la libertà, il senso della giustizia, il senso della verità, ecco. Però poi crescendo, sviluppandosi, facendosi appunto delle compagnie particolari, delle amicizie, questi principi o questi valori che sono stati insegnati cominciano ad essere in qualche modo adattati, modificati a seconda delle circostanze, a seconda delle convenienze, quindi diventano poi non più principi generali da seguire sempre e comunque, ma diventano principi personali da applicare a seconda del bene che se ne ricava. E sì, questo molto spesso porta a delle scelte sbagliate.
1: Sì, infatti proprio nell'adolescenza vengono a essere messi in discussione tutti i valori acquisiti durante gli anni precedenti. È un processo normale il metterli in discussione per sottoporli a verifica e vedere quello che tiene e quello che non tiene. È importante a quel punto che i valori che hanno acquisito, che le cose che gli sono state dette nell'infanzia e fino a quel momento, reggano alla verifica. Perché purtroppo sempre più spesso quei valori di uguaglianza, di amicizia, di onestà, eccetera, sono disattesi all'interno stesso delle famiglie e di altri gruppi. Pensiamo anche soltanto, per fare un esempio molto semplice, ma a un bambino un bambino figlio unico che nasce e cresce in una famiglia nella quale diventa il centro dell'attenzione e tutto viene fatto in funzione sua e non gli viene mai detto no, non cresce tanto con l'idea, ad esempio, dell'uguaglianza, perché pensa di essere la persona più importante. Oppure in una famiglia violenta nel quale subisce percosse o vede i genitori fra di loro in violenti litigi che arrivano anche a violenza oltre che verbale e fisica, l'idea del rispetto degli altri può non essere così forte. Pensiamo al bambino che cresce in una famiglia nei quale uno dei genitori o entrambi fumano e a lui viene detto di non fumare. Quello che gli viene detto è senz'altro giusto, però si scontra con quello che vede. Nell'adolescenza incomincia a mettere in dubbio questo

0: come tutti del resto, sì. Dice: mi è stato detto di non fumare. Sì, però mio padre fuma. Mentre da bambino la cosa magari non viene discussa perché papà è papà e non si discute, nell'adolescenza, sentendosi un po' di più adulti, volendo assomigliare di più all'adulto, quel valore non fumo non viene ritenuto valido perché visto in una cornice di incoerenza familiare.
1: Quindi allora possiamo sicuramente dire che quello dei valori, anche quello dei sentimenti, come abbiamo già avuto modo di dire anche in precedenza, sono due concetti fondamentali a questa età, in questa fascia particolare di età, no?
0: Sì, perché sono le basi sulle quali i ragazzi poi incominciano a fare delle scelte.
1: E quindi rappresentano anche una sfida costante per loro, proprio per determinare che cosa sia buono e adatto per la loro vita, mettendo in discussione, come dicevi tu prima, anche quello che gli è stato insegnato in casa.
0: Sì, i valori, se vogliamo tradurlo in altri termini, rappresentano quello che vale la pena fare.
1: Ecco.
0: Quello che è, certo. Ha un valore, ha qualcosa di importante. Quindi è su quella base che i ragazzi operano le loro scelte. A volte possono anche fare delle scelte sbagliate, questo senz'altro, o sono esposti a influenze sbagliate, però se hanno acquisito in maniera corretta dei buoni valori precedentemente, anche se fanno qualche scivolone, cosa che è fisiologica nella vita che tutti facciamo, però sanno da che parte rialzarsi.
1: E per esempio l'avvicinarsi al mondo della droga, per quanto riguarda i ragazzi, può essere considerato inizialmente sempre comunque come una sorta di scivolone o c'è dell'altro?
0: Ma la voglia magari di provare, vedere l'effetto che fa, può essere abbastanza fisiologica nella ricerca di nuove sensazioni. Il fatto che il ragazzo ci provi, quello dipende molto dalle convinzioni che ha o da quello che ha imparato circa il potenziale pericolo dell'uso di droghe. E questo è uno degli aspetti: tutti lo fanno, ma quasi quasi ci provo anch'io, e questo fa parte della pressione del gruppo, il fatto di non voler essere differenti. Ma c'è anche un altro aspetto invece che è molto importante nell'uso di droghe, almeno dal punto di vista iniziale: il valore che viene dato alle sensazioni, cioè il fatto di provare delle belle sensazioni.
1: Certo.
0: E questo, quando anche questo viene fatto un po' fine a se stesso, nel senso che l'importante è provare delle belle sensazioni, non importa come, la droga si presta molto bene a soddisfare questo desiderio, perché può dare delle sensazioni piacevoli in maniera immediata, senza grandi sforzi, se non avere qualche soldo da poter spendere, che all'inizio ovviamente sono anche accessibili, insomma, certo. I costi sono accessibili almeno all'inizio. Quindi il desiderio di provare sensazioni nuove è uno degli stimoli dei grilletti che fanno scattare il meccanismo di iniziare perlomeno a provare. E poi, siccome adesso può essere detto in maniera un po' provocatoria, ma penso che sia importante dirlo, drogarsi è bello. Questo tante volte noi diamo un messaggio confuso agli adolescenti. Quando diciamo che drogarsi è brutto, gli stiamo dicendo una verità parziale, perché usare droghe inizialmente dà senz'altro, nella maggior parte dei casi, dà delle sensazioni piacevoli, ed è per quello che poi viene voglia di rifarlo. È sbagliato, è dannoso, è pericoloso, comporta delle conseguenze che a volte non vengono considerate, però la sensazione in se stessa è piacevole ed è quello che i ragazzi cercano. Se noi diciamo loro che drogarsi è brutto, che no, non drogate perché è brutto, e poi loro sentono i loro coetanei che dicono: no, guarda che io ci ho provato, non è brutto, è bello, si provano delle belle sensazioni, beh, a questo punto tra quello che gli adulti dicono agli adolescenti e quello che un altro adolescente gli dice, credo noi adulti usciamo perdenti.
1: È giusto, cioè, purtroppo, cioè, diciamo che non dovrebbe essere giusto, però sì, la conseguenza è quella. Ma diciamo che ci siano dei ragazzi, come purtroppo succede, che non riescano a rialzarsi dopo quello che abbiamo definito uno scivolone iniziale. Come affrontano, ecco, diciamo, il problema della dipendenza normalmente nella tua esperienza? Perché a quel punto sono costretti a compiere delle azioni che magari loro stessi sanno che non sono buone né per se stessi né per gli altri, tipo dover dire delle bugie, dover forse procurarsi soldi in maniera illecita per procurarsi poi la droga di cui stanno diventando sempre più dipendenti, eccetera. Come affrontano allora queste nuove problematiche normalmente i ragazzi?
0: Beh, è ovviamente un crescendo, la cosa non avviene da un momento all'altro, perché nel momento in cui si è provata una bella sensazione con l'uso di una sostanza e per due o tre volte si prova solamente il bello di quella sensazione, di quell'esperienza, il brutto incomincia ad arrivare magari dopo qualche somministrazione, dipende ovviamente dalle sostanze. A quel punto, quando si comincia a non sentirsi più a proprio agio, c'è qualcosa che ci manca perché è finito l'effetto di quella sostanza, è il momento critico in cui il ragazzo deve scegliere cosa fare. Se ammettere che in effetti mi sono fatto prendere in giro, ci sono degli effetti negativi, è meglio che la smetta, oppure se incomincia a dire no, non è vero, e incomincia a illudersi, a dirsi delle bugie, che non è vero, è soltanto un momento, eccetera, e quindi continua a usare quella sostanza per uscire da quel senso di disagio, di diciamo sofferenza in senso molto ampio, quella sostanza, l'assenza di quella sostanza causa. Quindi piano piano una serie di bugie, non è vero che ho problema, io smetto quando voglio, no, non è vero che mi dà dipendenza, la cosa la controllo io, questo porta a invischiarsi sempre più in questa esperienza. È chiaro che a questo punto il desiderio è così forte che il limite del lecito, il limite di quello che si sarebbe accettato di fare per procurarsi quella sostanza si sposta sempre di più.
1: Certo.
0: Mentre prima magari avrebbero detto no, ma io non arriverò mai a fare questo, io smetterò prima perché non voglio arrivare a, dopo il limite è sempre più tenue, quindi si sposta un passo, sempre più un passo in là, e quindi questo provoca il fatto che il ragazzo incomincia ad assumere comportamenti, prima magari a usare i suoi soldi o a incominciare a proporla ad altri o così via, per procurarsi la sostanza o i soldi che gli servono.
1: Infatti. Bene, no, dobbiamo chiudere per ragioni di spazio, ora di tempo, ma proseguiremo, Gianfranco, se sei sempre d'accordo, a parlare di queste cose, e cercheremo anche di vedere un po' quali sono diciamo i punti d'arrivo molto spesso per i ragazzi di fronte all'argomento droga, e quali sono le soluzioni possibili e anzi auspicabili per venirne fuori. Ma appunto ne parleremo un po' più diffusamente le prossime volte. Intanto buon lavoro ancora e grazie per il tuo contributo.
0: Grazie
1: di oggi.
0: Grazie Gianfranco, e a risentirci.
2: Avete ascoltato
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Stavo considerando in questi giorni che sembra che queste calamità naturali, questi disastri, queste tempeste ultimamente stanno diventando molto ma molto reali, molto ma molto concrete, anche in posti dove mai si erano verificati cose del genere. Diciamo che nei paesi tropicali si sa che è così e allora è la normalità, ma in questo periodo anche in Italia si stanno verificando delle terribili tempeste, situazioni che magari non si sono mai quasi verificate nella nostra nazione, o meno in questa parte del mondo. Però nello stesso tempo consideravo che vi sono altre tempeste nella vita degli uomini, delle persone, e sono tempeste di altro tipo, e anche queste tempeste di altro tipo sono abbastanza dolorose, disastrose, pericolose, e noi vogliamo, con l'aiuto del Signore, vedere quest'oggi, con l'aiuto della parola di Dio, come scampare alla tempesta. Amen. Come scampare alla tempesta. E leggeremo un testo che riguarda un uomo di Dio, l'apostolo Paolo, e un gruppo di altri uomini, di altre persone, che si trovarono in una terribile tempesta. Atti degli Apostoli, capitolo 27, dal verso 13 al verso 32. Vi chiedo di fare attenzione alla lettura, anche se è un po' più lunga del solito, ma è un racconto interessante. Capitolo 27, dal verso 13. Intanto si era alzato un leggero scirocco, e credendo di poter attuare il loro proposito, levarono le ancore e si misero a costeggiare l'isola di Creta più da vicino. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso chiamato Euroaquilone. La nave fu trascinata via e, non potendo resistere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. Passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo impadronirci della scialuppa. Dopo averla essata a bordo, utilizzavano dei mezzi di rinforzo, cincendo la nave di sotto, e temendo di finire incagliati nelle sirti, calarono l'ancora galleggiante, e si andava così alla deriva. Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciammo a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro proprie mani buttarono in mare l'attrezzatura della nave. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle, e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave. Poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte, dicendo: Paolo, non temere. Bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Dovremo però essere gettati sopra un'isola. E la quattordicesima notte, da che eravamo portati qua e là per l'Adriatico, verso la mezzanotte i marinai sospettavano di essere vicini a terra, e calato lo scandaglio trovarono 20 braccia. Poi, passati un po' oltre e scandagliato di nuovo, trovarono 15 braccia. Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono da poppa quattro ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ma siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare con il pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete scampare». Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Fin qui la lettura della parola di Dio. Sono molte, come vi dicevo, le tempeste che dobbiamo affrontare. Ci sono le tempeste meteorologiche, ma vi sono anche tante tempeste nella vita. Vi sono anche tante tempeste nella vita. E molte di queste tempeste non dipendono dalla nostra volontà. Alcune volte siamo noi che ci andiamo a ficcare proprio dentro una tempesta. Altre volte invece non dipende dalla nostra volontà. Ci troviamo nelle tempeste, ci troviamo in mezzo alle tempeste. Certo, se potessimo scegliere, io credo che eviteremmo sempre le tempeste. Se potessimo scegliere, sceglieremmo sempre le acque calme, le acque chete. Le tempeste non sono la nostra passione. Non sono la nostra passione. Le tempeste spaventano. Le tempeste sono imprevedibili. Le tempeste portano inondazione, disastri. Disastri anche dolorosi. Le tempeste, come stiamo vedendo fisicamente, possono avere e hanno un potere distruttivo, ma anche socialmente, spiritualmente, le tempeste possono avere ed hanno un potere distruttivo. L'Apostolo Paolo si trovò nel mezzo di una terribile tempesta. Questa era una tempesta tremenda, con venti pericolosi. Si trattava di una tempesta che tutti i marinai temono, una tempesta che toglie il controllo della situazione. Fin quando si ha il controllo della situazione, tutto sembra che sia gestibile. Il problema è quando si perde il controllo della situazione, quando la cosa sfugge di mano, quando la situazione diventa incontrollabile. Anche i marinai più esperti cominciano ad avere paura, cominciano a temere. Qui dice la scrittura che la nave fu trascinata via e non potendo resistere al vento la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. Ormai era una nave ingestibile, era una nave ingovernabile, perché la tempesta era più forte delle possibilità che aveva quella nave. E qui il racconto Luca dice che in quella circostanza l'unica cosa che poterono fare è lasciare andare via la nave alla deriva. La tempesta, se non affrontata adeguatamente, porta sempre alla deriva. E molte volte è una deriva terribile, una deriva pericolosa, una deriva distruttiva. Quella di Paolo era una situazione molto pericolosa. La nave rischiava di andare sugli scogli, la nave rischiava di farsi a pezzi, di finire a pezzi. Le tempeste sono terribili, perché le tempeste procurano sempre dei danni nella nostra vita, dei danni nelle famiglie. Sto parlando di tempeste spirituali, di tempeste sociali, di tempeste personali, di tempeste familiari. Forse proprio qualcuno che si trova qui in mezzo a noi si trova nel bel mezzo di una tempesta, sente i venti soffiare, le onde abbattersi. La situazione che si presenta difficile, forse questa tempesta può chiamarsi malattia, può chiamarsi questa tempesta problema familiare, Può chiamarsi problema personale, problema relazionale, problema finanziario, problema spirituale. Non so qual è il nome della tua tempesta, ma sicuramente ti sembra anche a te di vivere quei momenti che visse l'apostolo Paolo, sbattuto a destra e a sinistra dalle onde. Cerchi di tenere il timone per guidare la nave, ma non riesci a guidare la nave perché le onde, i venti che in qualche modo si abbattono sono ancora più forti del tuo timone. E continui a sentire i venti dell'avversità che si abbattono su di te. E probabilmente sai di non avere più il controllo della situazione. Avresti voluto fare qualcosa. Vuoi fare qualcosa, hai cercato di fare qualcosa. Tutto il possibile che rientrava nelle tue umane possibilità è stato fatto, ma tutto è risultato inutile. Vedi la tua vita, la tua famiglia, la tua barca, che inesorabilmente sta andando alla deriva. E consideri la situazione e magari ti senti senza forza, ti senti privo di quelle energie per poter continuare, sei in balia dei venti. E come successe per quella nave, forse anche tu stai rischiando di andare a finire sugli scogli. Forse alcuni dicono, e io spero che siate la stragrande maggioranza, ma pastore, io non sono in mezzo a una tempesta. Quest'oggi questo messaggio non mi riguarda. Io non mi trovo in una tempesta, gloria a Dio! Se tu non ti trovi in mezzo a una tempesta, ma come ogni tanto vi ricordo, usando altre espressioni, in questo locale vi sono tre categorie di persone, o meglio, possiamo suddividerci in tre categorie di persone. E voglio essere realista considerando questo. In questo locale vi sono coloro che si trovano in mezzo a una tempesta e noi pregheremo il Signore affinché possano uscire fuori da questa tempesta vittoriosi. Vi sono probabilmente altri, sicuramente altri, che da poco sono usciti da qualche terribile tempesta. Ma vi sono anche altri che da qui a poco entreranno in qualche tempesta. Che lo vogliamo o no, la vita sulla terra non è in discesa. Non si realizza qui sulla terra tutto quello che si vuole. La vita sulla terra, la parola di Dio la rappresenta come una lotta, un combattimento. Ma gloria a Dio quando noi possiamo essere annoverati tra i vincitori. Amen. Quindi, se non è curativo questo messaggio per tutti quanti noi, che sia almeno preventivo, affinché quando possiamo trovarci nella tempesta possiamo sapere bene quello che dobbiamo fare se vogliamo rimanere a galla e non finire sugli scogli. La cosa importante che riguarda tutti è come scampare alla tempesta. Amen? È importante sapere come scampare alla tempesta. Che si trova nella tempesta oggi ha la possibilità di scoprire come venirne fuori, e chi non si trova nella tempesta ha la possibilità di imparare a gestire l'eventuale tempesta che si presenterà lungo il corso della vita. Prendendo riferimento al testo che abbiamo letto, ci rendiamo conto che quella nave in mezzo alla tempesta con quei marinai sopra, voi conoscete la storia, alla fine scamparono, tutti quanti ebbero salva la vita, ma furono importanti alcune cose, dovettero fare alcune cose ben chiare per poter scampare alla tempesta. Prima di tutto, la cosa che fecero fu quella di alleggerirsi del carico. Amen. Per poter scampare alla tempesta, la prima cosa da fare è alleggerirsi del carico. Più volte viene citato che una volta gettarono via una cosa, una volta gettarono via un'altra cosa, perché andando avanti così carichi sarebbe stato impossibile scampare alla tempesta. E allora bisognava alleggerirsi del carico. Per poter scampare alla tempesta, quei marinai dovettero gettare in mare il carico della nave. Perché si rese necessario alleggerirsi del carico? Perché si rese necessario? Per il semplice fatto che la nave carica navigava bassa nell'acqua. E il ponte della nave era molto vicino alla superficie del mare, quindi le onde, quando si alzavano, andavano a finire direttamente dentro la nave e la spingevano sempre di più in fondo. Quindi era necessario alleggerire la nave in modo tale che la nave potesse alzare dall'acqua e le onde, quando si presentavano, si infrangevano sui lati della nave e non andavano a finire dentro. Quando si è troppo carichi, è possibile che le onde, invece di infrangersi ai lati, vengano a finire dentro. E quando le onde della tempesta finiscono dentro, ti tirano giù, ti tirano a fondo. Quindi, buttando il carico, la nave galleggiava alta sull'acqua e le onde si infrangevano ai fianchi, non andavano a finire dentro. Se ti trovi in mezzo alla tempesta, se le onde dello scoraggiamento stanno invadendo la tua vita, se i venti della disperazione hanno strappato le tue vele, tu hai bisogno di alleggerirti del carico, perché stai navigando troppo basso. E se stai navigando troppo basso, rischi di affondare. Amen. E allora bisogna alleggerirsi del carico. Cosa vogliamo buttare a mare, per alleggerirci del carico? Cosa dobbiamo buttare a mare per poterci alleggerire del carico? Beh, prima di tutto dobbiamo buttare a mare la paura. La paura. Perché la paura, quando siamo in navigazione, quando la tempesta si presenta, gioca brutti scherzi, annebbia la nostra mente, il nostro modo di pensare, la nostra fede. La paura allontana la fede. Perché dove c'è paura non c'è fede. E dove c'è fede non c'è paura. Una volta lessi un'espressione che mi è rimasta impressa. E questa espressione diceva che la paura bussò alla porta, la fede andò ad aprire, non c'era nessuno. Gloria a Dio. Noi vogliamo alimentare la nostra fede e vogliamo gettare a mare il carico della paura. Molte volte Gesù disse ai suoi discepoli, ma lo dice anche a me e a te oggi: coraggio, coraggio. In una circostanza di tempesta disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E l'apostolo Paolo ci ricorda che Dio ci ha dato uno spirito non di paura, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Vedi, tu hai il potere di superare gli ostacoli. Se sei un figlio di Dio, tu hai il potere di essere vittorioso, di poter combattere contro la tempesta e vincere. Butta a mare la tua paura e ricorda che Gesù è sulla nave insieme a te. Amen. Certo, la tempesta si presenta. Le onde sono alte, i venti impetuosi. Ma noi abbiamo colui che può dire al vento: taci. Amen. Taci. Alle onde, calmati. Noi abbiamo colui con noi che può calmare ogni tempesta. Ma noi possiamo renderci conto di questo se alla paura facciamo prevalere la fede. Facciamo prevalere la fede. Amen. Bisogna alleggerirsi del carico, perché il carico ti porta giù. A fondo, basso nell'acqua, e le onde entrano dentro e tu rischi di affondare. Cosa dobbiamo buttare ancora giù dalla nave se vogliamo scampare alla tempesta? Se vogliamo scampare alla tempesta, bisogna anche buttare a mare le preoccupazioni. Amen. Cioè, vi sono delle lecite preoccupazioni, per carità. È assurdo dire che ognuno di noi ha qualche lecita, normale, umana preoccupazione. Il problema qual è? Quando le preoccupazioni prendono il possesso della nostra vita. Quando noi siamo talmente preoccupati da non essere più sereni, da non avere più pace, da non avere più assolutamente la possibilità, la fede per rivolgerci a Dio, allora lì è un problema grave. Quando la preoccupazione annebbia la nostra mente al punto tale da toglierci la serenità, allora è grave. Ma è normale che un padre si preoccupi per i propri figli? È normale che una madre si preoccupi per i propri figli, che dei figli si occupino e si preoccupano per dei genitori? Cioè, stiamo parlando di normali preoccupazioni, umane preoccupazioni che ci portano ad agire, a fare il nostro possibile, a operare affinché possiamo veramente fare la nostra parte per risolvere una situazione. È normale che questo avvenga. Ma di quali preoccupazioni dobbiamo liberarci? Quale preoccupazioni dobbiamo buttare a mare? Dobbiamo buttare a mare quelle preoccupazioni che ci tolgono la pace. Quelle preoccupazioni che a un certo punto ci tolgono il sonno. Quelle preoccupazioni che ci rendono irascibili. A volte si incontra qualcuno che è talmente preoccupato e tu hai pure paura ad avvicinarti. Come va? Lasciami stare. E uno spera, dico... speriamo che abbia fatto l'antirabbica, perché non vorrei mai che mi azzannasse. Il Signore ci deve dar grazia di avere fiducia in Lui. Amen. Di avere fiducia in Lui. Non è la Scrittura che dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamento. Ci sono delle lecite preoccupazioni, ma non devono diventare cose struggenti, angustianti, situazioni che ci portano alla disperazione. Dobbiamo gettare a mare questo carico, perché altrimenti la nave naviga bassa nell'acqua e le onde della tempesta entrano dentro e ci portano sempre più a fondo. Questa è un'altra parte del carico che dobbiamo buttare via. Se vogliamo scampare alla tempesta, bisogna alleggerirsi del carico. Quale carico ancora dobbiamo buttar via? Beh, dobbiamo anche buttare a mare il dubbio. Amen. Sì. Il dubbio dobbiamo buttarlo al mare, perché Satana vuole che tu dubiti dell'amore e della cura di Dio. Perché quando ci si trova in una tempesta, una delle cose che il diavolo verrà a dirti all'orecchio sarà proprio questo: Dio si è dimenticato di te, Dio non si occupa di te, Dio non ti ama, Dio non si prende cura di te. E allora tu cominci a dubitare della cura di Dio, dell'amore di Dio, e la nave va sempre più a fondo. E allora bisogna liberarsi del carico del dubbio. Bisogna liberarsi, perché il nemico vuole farti sentire solo, abbandonato. Vi ricordate di Elia, quando a un certo punto dice: sono rimasto io solo, non c'è più nessuno, voglio morire. Che carico che aveva! Pensava di essere lui a portare avanti tutta la situazione. È il Signore che porta avanti la situazione. E noi non vogliamo dubitare di questo. Vogliamo confidare sempre nel Signore. Butta via il tuo dubbio e ricorda che il Signore nella tempesta è con te. La tempesta non dice, non dichiara che Dio ti ha abbandonato. Se tu oggi sei qui e puoi ascoltare la parola di Dio e ti trovi nella tempesta, è una chiara testimonianza questa che il Signore è con te. Che il Signore ti ama, che il Signore vuole prendersi cura di te, vuole aiutarti in questa traversata, in questo mare tempestoso. E non soltanto Dio è con te, ma è anche pronto a calmare le onde, a far zittire i venti. Gloria al nome del Signore. Ci stiamo alleggerendo del carico? Cosa bisogna buttare ancora a mare se vogliamo andare avanti in mezzo al mare tempestoso? Bisogna buttare a mare l'incredulità. L'incredulità. Questo è il carico più pesante, perché l'incredulità limita l'opera di Dio nella nostra vita, impedisce l'opera di Dio nella nostra vita. Quando noi non crediamo all'amore di Dio, all'interesse di Dio, quando noi non crediamo alle promesse di Dio, alla fedeltà di Dio, cominciamo in qualche modo a pensare che sono per altri e non per noi, allora stiamo diventando increduli. E dinanzi a un cuore incredulo Dio non può operare. La scrittura ci dice che Gesù non poté operare in una città a causa della loro incredulità. Chissà quante volte Dio ha dovuto trarre queste conclusioni: mi dispiace figlio mio, non posso operare in te perché sei incredulo, perché sei incredulo. Cerca di avere più fede, più fiducia. La mancanza di fede provoca paura. La mancanza di fede provoca ansia. La mancanza di fede provoca sensi di colpa. La mancanza di fede ti fa colare a picco. L'apostolo Paolo dice: noi non mettiamo la nostra fiducia in noi, ma in Dio che risuscita i morti. E ancora, abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Soltanto la fiducia in Dio può calmare la tempesta. Amen. Cuori tempestosi, come va? Vi state alleggerendo del carico? O quando la tempesta arriverà, ricordate che la prima cosa da fare è alleggerirsi del carico. La seconda cosa da fare è quella di avere una visione chiara. Non so se avete notato, ma ad un certo punto, qui mentre leggevamo il testo della parola di Dio, al verso 20 è scritto: già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle. A un certo punto l'equipaggio della nave perde di vista il sole e le stelle. E questo era un disastro, perché si trovava in mezzo al mare. Era un disastro, era terribile non avere la visuale, non avere campo libero visivo, non riuscire a vedere il cielo limpido. Era un problema enorme, un disastro. Perché era un problema? Perché a quel tempo non c'erano i GPS, A quel tempo non c'era neanche la bussola, e i marinai si orientavano con il sole, con la luna e con le stelle. E quando non si vedevano né il sole, né la luna, né le stelle, non si sapeva proprio dove bisognava andare. Già la tempesta, già il carico che affondava la nave, già la situazione difficile, poi non c'era neanche un orientamento e allora la situazione era veramente disperata. È importante avere una visione chiara. Non riuscendo più a vedere il cielo, persero la loro abilità. Potevano anche essere dei marinai esperti, molto capaci, ma se non vedevano il cielo erano perduti. Cosa ci dice questo a noi? Anche noi possiamo ritenerci capaci, esperti, in grado, forti, ma dobbiamo ricordare che se queste caratteristiche ci sono in noi, ci sono perché Cristo vive in noi, perché noi possiamo vedere la sua gloria. Nel momento in cui la sua gloria ci è oscurata, la sua presenza non è più realtà in noi, noi siamo rovinati, siamo senza possibilità. Se la visione non è chiara, se il campo non è libero tra noi e Dio, non c'è possibilità per poter scampare. Non c'è possibilità. Abbiamo bisogno di avere una visione chiara. Una visione chiara, un campo visivo chiaro, libero. Non dice la scrittura che quando non c'è visione il popolo è senza freno? Ma beato colui che osserva la legge. Tutti quelli non avevano la visione chiara, ma grazie a Dio su quella nave c'era un uomo che il campo visivo lo aveva libero. E quell'uomo era l'apostolo Paolo. Tutti disperati, tutti abbattuti, tutti ormai si ritenevano persi, ma Paolo aveva una chiara visione spirituale e quindi Paolo era in grado di superare la tempesta. Paolo era in grado di andare avanti, era in grado anche di aiutare altri, perché una chiara visione spirituale ci porta ad andare avanti verso quel faro che è dinanzi a noi, e il nostro faro è Cristo Gesù il Signore. Quando si ha una chiara visione spirituale? Quando possiamo dire di avere una chiara visione, un campo visivo chiaro? Un campo visivo chiaro l'abbiamo quando realizziamo la presenza del Signore. Amen. E Paolo questo stava vivendo. A un certo punto Paolo ha una chiara visione spirituale e la dimostra, dichiarando che il Signore è in lui e lui ne sente la presenza. Infatti dice al verso 23: poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte. Sì, siamo in mezzo alla tempesta, il mare in furia, i venti sono forti, ma mi è apparso un angelo del Signore, dell'Iddio che io servo. Dell'Iddio che io servo, ho sentito la presenza, ho sentito il suo tocco, ho sentito il suo aiuto. Egli ha mandato un angelo. La mia visione non è oscurata. La mia visione è chiara. Posso vedere Dio, la sua gloria, gli angeli che lui manda per me. Una visione chiara comprende la realizzazione della presenza di Dio, ma una visione chiara ci porta anche ad avere uno scopo chiaro nella vita. E a un certo punto Paolo dice al verso 24: bisogna che tu compaia davanti a Cesare. Questo mi ha detto quell'angelo. Vale a dire, io sono certo che Dio è con noi, che ho visto e sono in comunione con Dio, perché ho visto il suo angelo e mi ha dichiarato il Signore che ha uno scopo per me. E lo scopo per adesso che egli mi ha dichiarato è che io compaia davanti a Cesare. Il Signore ha sempre uno scopo per noi. E quando noi riusciamo a vedere la gloria di Dio, a percepire che Dio è presente, che Dio è in noi, noi ci rendiamo conto che non stiamo vivendo inutilmente. Stiamo vivendo per uno scopo, il suo scopo. Una visione chiara comprende anche il fatto che il Signore ci rende anche strumenti di salvezza. Quell'angelo mi ha detto: Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Paolo aveva una visione chiara. Il Signore lo aveva fatto strumento di salvezza. Avere una visione chiara, un campo visivo libero, spiritualmente parlando, significa anche avere fede nel Signore. E a un certo punto Paolo dice: perciò uomini, verso 25, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. La tempesta è in furia, le onde sono alte, la gente è piena di terrore, di paura, chi vuole scappare, chi vuole ordire altri metodi, altri sistemi, altre cose, ma Paolo è sereno, perché Dio mi ha parlato e io ho fede che avverrà come mi ha detto. Amen. Se vuoi scampare alla tempesta, alleggerisciti del carico. Se vuoi scampare alla tempesta, cerca di avere chiara la visione, vale a dire cerca di essere in contatto, in comunione con Dio sempre, che il campo visivo spirituale, il campo di comunione spirituale non sia offuscato, non sia ostruito, non sia ostacolato, perché se le cose stanno così, allora tu scamperai alla tempesta. Amen. Ma un'ultima cosa, mi avvio alla conclusione. Se vuoi scampare alla tempesta, bisogna rimanere sulla nave. Amen. Alcuni pensavano che per scampare alla tempesta la cosa migliore era quella di abbandonare la nave. E a volte, umanamente pensando, questo può accadere. Questo può accadere a volte. Infatti avevano preso delle scialuppe, li stavano per calare. Allora Paolo dice: guarda che se loro scendono periremo e periranno. E allora tagliarono le corde della scialuppa e la scialuppa andò a finire nel mare. Perché la salvezza non sta mai nell'abbandonare la nave. La nostra salvezza, quando ci troviamo nella tempesta, sta nel rimanere nella nave. E io credo che noi sappiamo molto bene che la nostra arca di salvezza è Cristo Gesù. Amen. E soltanto se noi rimaniamo in Lui, noi scamperemo alla tempesta. Soltanto se rimaniamo con Lui, scamperemo alla tempesta. Durante la tempesta, la nostra salvezza non sta nell'abbandonare la nave. Purtroppo tanti che affrontano tempeste, invece di aggrapparsi di più al Signore, lasciano il Signore. E allora realizzano qualcosa di terribile, che un abisso chiama un altro abisso, che una tempesta ne chiama un'altra ancora peggiore. La salvezza sta nel rimanere sulla nave. Gesù disse: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. È una promessa condizionata questa, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Gloria a Dio. Con il Signore raggiungeremo l'altra riva, ma se ancora dobbiamo continuare a navigare nel mare della vita. Il Signore sarà capace di aiutarci e di condurci in acque calme. Amen. Dio è capace. Dio è l'Onnipotente. Quindi, non temere le tempeste, non scoraggiarti, non pensare che ormai non ci sia nulla da fare. È possibile scampare alle tempeste della vita. E per poter scampare alle tempeste della vita bisogna alleggerirsi del carico, bisogna avere una visione chiara, limpida, e bisogna rimanere sulla nave. Amen. Queste sono le condizioni. Fuori da queste condizioni c'è il naufragio. Fuori da queste condizioni ci sono gli scogli, gli iceberg, come accadde a una nave molto nota. Ma se noi adempieremo queste condizioni, noi scamperemo alla tempesta, raggiungeremo il porto tanto desiderato, e oggi stesso tu potrai vedere Dio all'opera nella tua vita.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, sono lieto di essere davanti a questo microfono per condividere con te delle considerazioni tratte dal libro per eccellenza, la Bibbia, che è la parola di Dio. Ti chiedo quindi di ascoltare con attenzione per qualche minuto. Si tratta di cose che hanno valore eterno. Vale quindi la pena fermarsi per poter conoscere ciò che Dio ha detto nella sua parola. Da tempo sto analizzando il tema «Chi è Gesù?» e nelle ultime trasmissioni ho iniziato a parlare dell'evento straordinario della sua incarnazione. Ora, continuando in questo tema, proporrò alla tua attenzione delle considerazioni sugli scopi dell'incarnazione.

Il grande evento dell'incarnazione di Cristo è motivato da diversi scopi. In altre parole, Dio venne in terra nella persona di Gesù, l'Eterno Figlio, con delle ragioni ben precise. Esse si potrebbero riassumere così. L'incarnazione in vista del Calvario è il punto focale della salvezza che Dio ha provveduto per gli uomini e naturalmente ne beneficiano solo quelli che credono. Tenendo conto di questo motivo, ogni tentativo per classificare gli scopi dell'incarnazione è limitativo. Comunque, vorrei menzionarne alcuni dei principali, per l'esattezza 5.

Cristo è venuto quindi in primo luogo per manifestare Dio agli uomini. È l'aspetto prioritario. Vediamone il perché. È venuto per rivelare il Padre e la sua gloria. Nessuno ha mai veduto il Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del Padre è quel che l'ha fatto conoscere. Poi è venuto rivelando chi è Dio in modo speciale ed unico. In questi ultimi giorni il Dio ha parlato a noi mediante il suo figliuolo. È venuto per rivelare il suo amore nei nostri confronti, poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Cristo è venuto per rivelare rispettivamente la sapienza e la potenza di Dio. Infatti le guardie ebbero a dire di lui: nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Ed uno dei capi dei giudei, che aveva compreso la sua divina potenza manifestata nei segni o miracoli, gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. In secondo luogo, Cristo è venuto per provvedere un sacrificio per i nostri peccati. È scritto nel Nuovo Testamento, dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, e gli dice poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Un sacrificio valido, sufficiente per tutti, ma di cui beneficiano solo quelli che credono. Infatti si legge ancora nella Bibbia di lui: ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati. In terzo luogo, Cristo è venuto per distruggere le opere del diavolo. Egli disse proprio: ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed in un secondo momento aggiunse che lo Spirito Santo ci avrebbe convinto di giudizio, perché il principe di questo mondo, che è Satana, è stato giudicato. Si legge ancora: affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. In quarto luogo, Cristo è venuto per diventare capo supremo della Chiesa, la nuova umanità. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, e per essa si intende l'insieme dei redenti, dei salvati. È chiaro che per avere questa posizione, Cristo ha dovuto incarnarsi per compiere l'opera di salvezza. In quinto ed in ultimo luogo, Cristo è venuto per dare un esempio di vita ai credenti. Durante l'ultima cena, stando con i suoi discepoli e dopo aver compiuto un atto di grande umiltà e servizio, disse loro: poiché io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Ed è ancora scritto: perché a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi,

lasciandovi un esempio, onde lasciate le sue, onde seguiate le sue orme. I motivi principali dell'incarnazione, come abbiamo visto, sono almeno cinque. Credo che davanti a queste verità non si possa rimanere insensibili, indifferenti. Dobbiamo infatti pensare al grande amore che Dio ha manifestato nei nostri confronti, venendo in terra nella persona dell'Eterno Figlio. Il tutto in vista del Calvario, per dare la salvezza a chiunque crede. In questo chiunque siamo compresi tutti, anche tu. Voglio proprio sperare che tu abbia già creduto in Cristo, ma qualora non fosse così, rifletti su quanto ti è stato detto, sapendo che uno degli scopi della sua incarnazione è stato quello di provvedere un sacrificio per i nostri peccati, dando la possibilità a tutti di ottenere il perdono. Che tu possa sperimentare questi benefici nella tua vita.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Ciao a tutti. Oggi molti si prendono gioco dei cristiani e di Gesù stesso. Il regno di Dio non è preso sul serio dalla maggior parte delle persone. La cosa però non è sorprendente, nulla di nuovo. In questo 32esimo episodio, sul Vangelo di Matteo, vedremo come Matteo ci descrive il modo in cui Gesù stesso fu trattato dai suoi concittadini e l'incredibile violenza che dovette subire un uomo giusto come Giovanni il Battista. Quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là. Recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così che stupivano e dicevano: «Da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose?» E si scandalizzavano a causa di lui. Matteo capitolo 13, versetti 53 a 56. Dopo aver dedicato qualche pagina alle parabole di Gesù intorno al regno di Dio, Matteo inserisce una sezione in cui Gesù visita la sua cittadina Nazareth. Nazareth era una cittadina minuscola, non più di una cinquantina di case da quanto emerge dai resti archeologici. Pertanto non stupisce il fatto che gli abitanti di Nazareth conoscessero bene le origini umili di Gesù dal punto di vista umano. Conoscevano tutta la sua famiglia. Dai Vangeli di Matteo e Luca sappiamo che Maria, la madre di Gesù, era rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. Ma ovviamente questo particolare non era noto a nessuno. Infatti tutti conoscevano Gesù come figlio di Giuseppe. Luca 3, 23. Sapevano che suo padre era un falegname o più probabilmente quello che oggi definiremmo carpentiere, ed è abbastanza logico pensare che Gesù avesse lavorato con il padre e avesse portato avanti l'attività anche dopo la sua morte. Che Giuseppe fosse già morto lo deduciamo dal fatto che non si parla più di lui dal momento in cui Gesù comincia il suo ministero pubblico, mentre troviamo ancora sua madre e i suoi fratelli comparire sulla scena di tanto in tanto. Questa reazione dei concittadini di Gesù ci dimostra che fino ad un certo punto della sua vita Gesù visse in un modo piuttosto comune in mezzo ai suoi contemporanei. Per quanto ne sappiamo, Gesù non faceva miracoli da bambino. Infatti i Vangeli canonici non ne parlano. Solo dal secondo secolo in poi sono sorte leggende che però non sono mai state considerate attendibili dalla cristianità. Dai Vangeli canonici Gesù sembra aver vissuto in modo piuttosto ordinario fino all'età di circa 30 anni e questo spiega molto bene la sorpresa dei suoi concittadini. Gli abitanti di Nazareth avevano sentito parlare delle opere potenti che Gesù aveva fatte e stavano ascoltando il suo modo di predicare nella sinagoga, Mai si sapevano che Gesù non aveva fatto studi teologici approfonditi con un rabbino e si chiedevano da dove gli venisse questa sapienza. Ora, qualcuno potrebbe dire che comunque le opere di Gesù avrebbero dovuto convincerli. Ma quante volte anche noi siamo accecati dal pregiudizio nei confronti di persone che abbiamo conosciuto, rifiutandoci di valutare i fatti che potrebbero farci cambiare opinione? Come spesso accade, invece di partire dall'evidenza e interrogarsi sul fatto che Gesù potesse davvero essere un concittadino speciale, gli abitanti di Nazareth sminuivano le sue opere e le sue parole basandosi su ciò che essi pensavano di sapere su di lui. Gesù, essendo il Messia, il re che i giudei stavano aspettando, parlava con autorità del regno di Dio che stava venendo in mezzo a loro, ma essi vedevano davanti a loro solo quello che conoscevano come il falegname di Nazareth e non prendevano sul serio le sue parole, anzi erano scandalizzati per causa sua. Come si permetteva quel Gesù, figlio del falegname, di prendere il posto che spettava ad un vero insegnante? Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Matteo capitolo 13, versetti 57 e 58. Un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. Spesso sono proprio i familiari, gli amici, i concittadini, quelli che hanno meno fiducia, proprio perché, come abbiamo detto, mancano di oggettività e sono molto propensi al pregiudizio. Probabilmente i suoi concittadini avevano sfidato Gesù a compiere opere potenti in mezzo a loro, come aveva fatto altrove, con un atteggiamento di scherno e incredulità, ma Gesù non era un buffone o un uomo di spettacolo e certamente non faceva miracoli per soddisfare la curiosità di chi lo sfidava con scetticismo. Anzi, quando un segno veniva richiesto con incredulità, ad esempio quando glielo chiesero i farisei in Marco capitolo 8 versetti 11 e 12, Gesù non assecondava tale richiesta. Così a Nazareth, di fronte al rifiuto dei suoi concittadini, di fronte all'incredulità, Gesù non operò come aveva fatto altrove. Guarì privatamente alcune persone, ma in pubblico non fece alcuna opera potente. Gesù non voleva perdere il suo tempo con chi lo rifiutava con tanta incredulità, con chi non dava il giusto peso alle sue opere e alle sue parole. Eppure la fama di Gesù continuava ad espandersi al punto che le opere di Gesù erano addirittura giunte alle orecchie di Erode. In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: costui è Giovanni il Battista, egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose. Era inevitabile che la gente parlasse di Gesù, considerando i numerosi miracoli che aveva fatto. Ma come abbiamo visto con l'episodio di Nazareth, né i suoi miracoli né le sue parole erano stati sufficienti a convincere tutti. C'erano molte opinioni diverse sul suo conto, chi lo considerava un profeta, chi addirittura lo considerava Elia che era tornato, basandosi sulla profezia di Malachia capitolo 4 versetto 5, chi come alcuni farisei, come abbiamo visto in precedenza, attribuiva i suoi miracoli alle potenze delle tenebre. Ma l'opinione più bizzarra era senz'altro quella secondo cui Gesù non era altri se non Giovanni il Battista risuscitato dai morti. Anche Erode Antipa aveva sentito parlare di Gesù e aveva sposato l'ipotesi secondo cui si trattava di Giovanni il Battista risuscitato dai morti. Evidentemente la sua coscienza non lo lasciava tranquillo e sapeva di meritare una punizione visto il modo in cui aveva trattato Giovanni. Matteo ci spiega come erano andate le cose. Poiché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, perché Giovanni gli diceva: non ti è lecito averla, e benché desiderasse farlo morire, temette la folla che lo considerava un profeta. Mentre si celebrava il compleanno di Erode, la figlia di Erodiada ballò nel convito e piacque a Erode, ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto. Ella, spintali da sua madre, disse: dammi qui su un piatto la testa di Giovanni il Battista. Il re ne fu rattristato, ma a motivo dei giuramenti e degli invitati comandò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni in prigione. La sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. Matteo 14, 1 a 11. In Matteo 4,12 avevamo appreso dell'arresto di Giovanni, ma l'Evangelista non era entrato nei dettagli. Ora apprendiamo che Erode aveva fatto arrestare Giovanni perché era infastidito dalle accuse di Giovanni sulla sua relazione con Erodiada. Erode Antipa era figlio di Erode il Grande e ambiva a completare il disegno del padre, terminando l'espansione del Tempio e facendosi apprezzare dal popolo come re dei Giudei. Aveva intrecciato una relazione con Erodiada, moglie di suo fratello Erode Filippo, durante un suo soggiorno a Roma. L'aveva portata in Galilea e l'aveva sposata. Naturalmente questo fatto era noto ed aveva destato scandalo tra i giudei. Non era un bel biglietto da visita per qualcuno come Erode, che aspirava ad essere riconosciuto come re dei giudei. Non stupisce quindi che Giovanni il Battista avesse messo in evidenza questa situazione. Infatti un'autorità come Erode Antipa doveva essere un buon esempio per il popolo, invece era motivo di scandalo. Abusando del proprio potere, Erode aveva quindi fatto arrestare Giovanni, anche perché dal suo punto di vista costui stava riscuotendo successo tra il popolo, avendo numerosi seguaci, e annunciava un regno che poteva essere in contrapposizione con il suo. Erodiada serbava rancore verso Giovanni, ovviamente, e voleva che morisse. Mentre Erode, pur avendolo arrestato, lo proteggeva. Infatti Erode temeva la folla, che considerava Giovanni un profeta, ed abile politico qual era, non voleva certamente mettersi contro il popolo. Purtroppo, come abbiamo letto, Erodiada approfittò della debolezza di Erode per la figliastra, per estorcergli una promessa che obbligò Erode ad uccidere Giovanni il Battista. Egli non poteva venire meno ad un giuramento fatto davanti ad illustri commensali, ed acconsentì alla decapitazione di Giovanni. Così apprendiamo il modo in cui, con una certa superficialità, venne ucciso un uomo di Dio, un uomo giusto e santo. Questo episodio segna un momento molto importante nel ministero di Gesù: il rifiuto da parte dei suoi concittadini e l'uccisione del suo più grande collaboratore in qualche modo segnavano l'inizio del cammino di Gesù verso la croce. Ciò che accadde a Giovanni fu in qualche modo un'anticipazione di ciò che sarebbe accaduto a Gesù stesso. Si cominciava ad intravedere la possibilità, che fino a quel momento nessuno tra i discepoli di Gesù avrebbe mai considerato, che l'offerta del regno di Dio potesse essere rifiutata da molti israeliti. C'era la concreta possibilità che il Messia potesse essere rifiutato. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono. Poi vennero a informare Gesù. Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Matteo 14, 12. Quando i discepoli di Giovanni andarono ad informare Gesù di quanto era accaduto a Giovanni, egli sentì il bisogno di ritirarsi in disparte in un luogo deserto, probabilmente per pregare e per riflettere. Ma come vedremo nel prossimo episodio, Gesù non ebbe molto tempo per stare da solo in quel momento difficile, perché si ritrovò subito circondato nuovamente da folle che volevano ascoltarlo e soprattutto volevano ricevere guarigione. Come vedremo, da questo momento in poi Gesù cercherà sempre più spesso la solitudine per prepararsi, e comincerà a preparare anche i suoi discepoli a quell'inevitabile rifiuto che lo avrebbe portato addirittura a morire su una croce. In conclusione, il regno di Dio continuava ad essere contrastato. Gesù veniva rifiutato, Giovanni veniva ucciso. Gesù prendeva atto del fatto che il suo ministero si avviava verso la croce. E Dio non faceva nulla? Gli ingiusti l'avrebbero fatta franca? In fondo questa è la domanda che molti si fanno ancora oggi. Come dicevamo all'inizio, anche oggi c'è molto disprezzo verso i cristiani. Anzi, in molte parti del mondo i cristiani affrontano la persecuzione, la tortura, il carcere, talvolta la morte a causa della loro fede. Può sembrare che Dio si disinteressi di loro e può sembrare che i violenti di questo mondo abbiano libertà di agire al loro piacimento. Questa è la medesima sensazione che si poteva avere considerando la fine di Giovanni il Battista. Anche oggi il regno di Dio viene contrastato dai regni di questo mondo, come Giovanni il Battista e Gesù stesso furono contrastati. Eppure Dio rimane sovrano. Le sue promesse rimangono valide e possiamo essere certi che Egli un giorno farà giustizia e vendicherà il sangue di tutti coloro che sono stati disprezzati e uccisi per la loro fede in Gesù. Erode non aveva risolto i suoi problemi uccidendo Giovanni e non li risolverà facendosi beffe di Gesù quando Ponzio Pilato glielo mandò affinché lo giudicasse. Si veda poi Luca 23:11. Un giorno anche lui si troverà davanti al vero re dei giudei, il Messia, Gesù, che lo giudicherà per le sue azioni. Non ridano i prepotenti, non pensino di essere intoccabili. Oggi il regno di Dio cresce piano piano attraverso la testimonianza di uomini e donne che sono pronti a dare la propria vita pur di predicare il Vangelo, la buona notizia di Gesù Cristo. Ma un giorno il re dei re tornerà e credetemi, non sarà una buona notizia per i suoi nemici. Grazie a tutti, alla prossima.

a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Oggi comincio in un modo drammatico che forse vi spaventerà. Il Signore mi ha mandato un messaggio. Calmi tutti, non sto diventando una profetessa e non ho intenzione di cominciare una nuova setta basata su messaggi extraterrestri. Però veramente il Signore mi ha parlato e mi ha mandato un piccolo messaggio che era contenuto in una piantina che qualche seme vagabondo ha fatto crescere in un vaso pieno di terra trascurata sul mio balcone. Suppongo che questa erba che è cresciuta si potrebbe facilmente catalogare come un'erbaccia, ma è così bella che l'ho trapiantata in un vasetto più piccolo per poter osservare che cosa diventerà crescendo. Ho scritto questo piccolo pezzo l'anno scorso. La pianta è cresciuta ed è una meraviglia. Ma che cosa aveva di così straordinario questa erbaccia? Beh, sembrava un mosaico geometrico. Era certamente una pianta grassa con delle piccole foglie ovali perfettamente simmetriche che si sviluppano a stella. È composta da una stella centrale da cui partono a forma di X quattro raggi simmetrici che terminano in una stellina altrettanto simmetrica di foglioline. Non ha fatto fiori ancora. Attorno alla stella centrale c'è una corona di foglie simmetriche anche loro, messe come una gonnellina tipo tutù. Allora, qual è il messaggio della piantina? Eccolo, anche se dice cose che molti di noi sappiamo da tanto tempo. Prima di tutto mi ha fatto pensare che Dio è un Dio di ordine. È facile pensare all'ordine allucinante degli astri che Dio tiene al loro posto con la parola della sua potenza, ma che si sia dato briga di inventare anche una piantina così perfettamente geometrica mi ha fatto esplodere la mente. Se ci tiene tanto all'ordine di una pianta, certo ci tiene anche all'ordine e all'armonia della mia vita. Poi Dio si cura dei dettagli, dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo. Ogni fiore ha i suoi petali speciali, i suoi stami e pistilli. Ogni corpo umano è studiato nei dettagli più minuti. Terza cosa, Dio ha messo la stessa fantasia nel creare gli esseri umani tutti diversi, uno dall'altro, tutti gli animali con caratteristiche diverse. Perfino nessuna zebra ha le strisce uguali a un'altra e tutte le piante con foglie e tronchi particolari. Dio si occupa dell'individuo, di me e di te, perché è un Dio personale. Infine vuole che riconosciamo le sue perfezioni nella natura e di conseguenza lo ringraziamo e lo lodiamo. Pensiamoci anche quando teniamo in mano un'erbaccia. O compriamo due peperoni, uno giallo e uno rosso, belli, lucidi, carnosi, al mercato.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
4: Vi saluto con amicizia, cari all'ascolto. Sono sempre io, Eliseo, e sono felice di riprendere dai microfoni di Detto Fra Noi l'argomento riguardante la famiglia. Stiamo in questo periodo affrontando il problema dei figli e, in particolare, il rapporto fra i genitori e i figli. Abbiamo già visto che l'amore è la motivazione fondamentale dell'educazione, e questo l'abbiamo visto in una trasmissione precedente. L'amore però non deve essere frainteso o malinteso. È necessario ricordarsi che amare significa esercitare, senza rinunciarvi, la propria autorità e la propria responsabilità. E soprattutto amare significa anche disciplinare, castigare quando ciò si rende necessario. Però, prima di andare avanti, chiediamo gentilmente alla regia di farci ascoltare un brano musicale.

storici più che mai si è portati ad affermare che chi castiga suo figlio non lo ama. Ma la parola di Dio, nella sua perfetta sapienza, non dice così. Anzi, essa ci ricorda con ripetuta insistenza che chi non castiga suo figlio non lo ama. Il Signore stesso, proprio come un padre, castiga il figliuolo che ama e che gradisce. Sono le parole testuali della Bibbia. La mancanza di riprensione, la mancanza di disciplina, la mancanza di castigo, a mio avviso, sono invece il segno evidente di una triste realtà, quella costituita dalla mancanza di amore. Fra l'altro, come abbiamo già in fondo visto parlando di Spock, coloro che sostengono la necessità di rinunciare alla disciplina partono dalla convinzione che la natura umana sia fondamentalmente buona e che quindi il bambino abbia bisogno soltanto di una educazione positiva per correggersi e migliorare, e non di una educazione negativa, fra virgolette, naturalmente, che prevede fra i vari gradi di correzione esterna anche la punizione fisica, cioè la verga. Ora, noi sappiamo quanto queste convinzioni non trovino posto nella parola di Dio, perché esse non coincidono con la rivelazione che Dio dà della natura umana. La disciplina deve essere quindi una parte integrante dell'insegnamento che i figli ricevono nella famiglia dai loro genitori. E vorrei spendere qualche parola appunto sull'esercizio delle punizioni corporali. Cari genitori, non abbiate timore di esercitare delle punizioni corporali. Lo so, per dei genitori questo è il dubbio più difficile. Fa male punire e far piangere coloro che amiamo, non è vero? Ma è meglio che piangano da piccoli per una buona sculacciata che da grandi per la sentenza di un giudice, non vi pare? La Bibbia è molto chiara a riguardo. Chi risparmia la verga odia il suo figliuolo, dice il saggio Salomone, ma chi l'ama lo corregge a tempo. Ancora nei Proverbi è scritto: la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Chi non punisce quando sbaglia fa un torto a suo figlio. Troppi uomini di Dio hanno fatto fallimento su questo. Gli esempi biblici dei figli di Eli, di Davide, che andarono in rovina a causa della debolezza dei loro padri, sono anche troppo eloquenti, a mio avviso. Imparate, miei cari, a dire di no a vostro figlio, impariamolo insieme. E che il nostro no sia no. Non dobbiamo soltanto minacciare, dobbiamo mantenere le nostre minacce. Punite raramente, ma punite sodo, in modo che se ne ricordino. Però fate anche sì che la punizione corporale che esigete non sia una scusa per scaricare la vostra collera. Chiedete a Dio la grazia di punire con amore e di far sì che vostro figlio lo sappia. Educate vostro figlio ricordando come Dio si comporta verso i suoi figliuoli per educarli. Dio sa tutto di noi, non è vero? Conosce le nostre tentazioni, conosce le nostre difficoltà, conosce le nostre debolezze. Egli sa di che cosa abbiamo bisogno, per questo a volte ci nega delle cose che gli chiediamo, per questo ci punisce per quello che abbiamo fatto di male. Non vogliate voi essere, cari genitori che mi ascoltate, essere più savi del Signore, rifiutando di usare il suo metodo perfetto. Educate vostro figlio ricordando la realtà del peccato che è in lui così come in noi. Non pensate mai di essere arrivati. Vostro figlio ha sempre qualche cosa da imparare. Se qualcuno vi dice che è ben allevato, non gli fate troppo caso. Ricordate piuttosto che è umano, umanissimo, e che il peccato è sempre in agguato nei suoi confronti. Siate piuttosto per lui degli esempi in ogni cosa buona. Educate vostro figlio ricordando le promesse delle Scritture e chiedendo continuamente al Signore la benedizione su ciò che fate. È scritto nell'Ecclesiaste, al capitolo 11, versetto 1, «Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo tu
lo ritroverai. È ancora scritto: inculca al fanciullo la condotta che deve tenere. Anche quando sarà vecchio, non se ne dipartirà. Proverbi, capitolo 22, versetto 6. Pensate alla grandezza e all'estensione di queste promesse e lavorate con fede, cari genitori. Chiedete a Dio di benedire i vostri sforzi e datevi a vostro figlio senza stancarvi. La vostra ricompensa sarà grande qui sulla terra e anche nel cielo.

Sono convinto che l'argomento appena sfiorato oggi interessa molti genitori. A questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
3: Decima puntata.
4: Pietro Van Worden, un organista olandese di valore, visse la sua giovinezza nel travagliato periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando i tedeschi occupavano il suo paese. In quel periodo era occupato a lavorare per la testimonianza del Signore e per questo gli fu permesso di rimanere in Olanda, invece di essere mandato in Germania a lavorare nelle fabbriche di armi come tanti altri giovani olandesi. Tuttavia la sua situazione era molto precaria perché gli ordini dell'esercito di occupazione cambiavano da un momento all'altro. Nella sua autobiografia Van Worden racconta: mi parve arrischiato circolare in strada come un uomo libero. Inoltre si vedevano in quel periodo, a tutti i grandi crocevia della città, pattuglie di sorveglianza incaricate di spiare ed arrestare i giovani. Mi ricordo ancora con precisione il momento in cui, per la prima volta, indossai una gonna e mi annodai un fazzoletto da donna tra i capelli. Accorciando i passi cercavo di imitare il modo saltellante di camminare delle mie sorelle. Ero piuttosto imbarazzato, ma i complimenti delle mie sorelle mi diedero il coraggio di arrischiarmi in strada con questo travestimento. Ebbi successo e potei di nuovo darmi liberamente alle mie occupazioni. A poco imparai a passeggiare veramente bene, tanto da arrischiarmi a farlo proprio sotto il naso dei soldati. Il fatto provocava però a volte situazioni spinose, quando, ad esempio, i militari volevano fare la conoscenza di questa bella ragazza. Da quel che provavo davanti ai loro fischi di ammirazione, credo che le mie orecchie diventassero incandescenti. Unica consolazione era l'idea che erano nascoste dal fazzoletto. Quando però un ammiratore insistente volle seguirmi in bicicletta, ebbi serie difficoltà a sbarazzarmene. La situazione oggi pare abbastanza comica, ma allora non lo era per niente. Anche in casa eravamo in pericolo continuo. I soldati infatti entravano nelle case senza preavviso e le perquisivano alla ricerca di giovani da arrestare e mandare in Germania. In famiglia parlavamo a volte delle situazioni in cui avremmo potuto trovarci e ci domandavamo quale avrebbe dovuto essere il nostro atteggiamento per essere fedeli alla parola di Dio. Un punto dava noia alle mie sorelle: che cosa avrebbero dovuto rispondere se gli agenti fossero entrati quando i loro tre fratelli si trovavano nascosti in casa. Mia madre stava seduta tranquilla e aspettava la fine delle nostre discussioni, poi ripeteva ciò che aveva sempre cercato di insegnarci, cioè che l'onestà è la più grande saggezza. Qualche giorno più tardi, Koki, la mia sorella più giovane, stava riordinando quando, aprendo la finestra, vide i soldati che stavano entrando a perquisire le case vicine. Agitata, scese di corsa le scale e mi avvertì. Noi avevamo scavato un nascondiglio sotto il pavimento della cucina per i casi di pericolo. Mi infilai allora come un fulmine dentro e Cocky rimise tutto a posto sopra di me. Il tappeto per coprire il pavimento dissestato, la tavola e sopra la tavola una lunga tovaglia. Fortunatamente in quel periodo ero l'unico maschio in casa. Sentii chiaramente quasi sopra di me il passo pesante degli stivali chiodati e la voce di un uomo che chiedeva in cattivo olandese «C'è qualche giovane in casa?» Era la domanda critica questa. Però sentii la voce di Cocky, limpida e con una punta di ironia, dire così «Sì, signore, sotto il tavolo». Il soldato sollevò precipitosamente la tovaglia e guardò sotto il tavolo, mentre Cocky scoppiava a ridere. Il soldato, imbarazzato della sua ingenuità, dopo una rapida occhiata in giro, se ne andò. Il consiglio di mia madre era in fondo quello buono. Ancora oggi, guardando gli anni della guerra, non posso fare a meno di pensare alla figura di mia madre. Per oscura che fosse la situazione, era sempre serena perché confidava le sue preoccupazioni al Signore e sapeva di essere in buone mani. Sapeva che la sua volontà, qualunque potesse essere, anche la più dura, era per il nostro bene. Ed era un problema nutrire una famiglia di 6 ragazzi con qualche bietola e un pugno di bulbi di tulipano, e spesso mancava anche l'elettricità. Ma la certezza che ogni cosa che ci venisse data lo era dal Signore ci permetteva di superare anche le più dure difficoltà. Trovavamo un motivo di lode anche per le cose minime cui nessuno avrebbe prestato attenzione. E quando non avemmo più carbone per il riscaldamento e mi venne l'idea di scavare sotto il pavimento della carbonaia per raccogliere la polvere di carbone che vi si era accumulata nel corso degli anni, sentii che il Signore non ci aveva abbandonato. Le nostre speranze erano finite, eppure il combustibile era stato trovato. In questo modo noi vedevamo come il Padre Celeste prendesse cura di noi ogni giorno, e dove gli altri vedevano solo l'azione cieca del caso o della loro intelligenza, noi avevamo la prova della continua vicinanza di Dio nelle nostre difficoltà. Tutto era in una prospettiva diversa da quella che gli altri erano abituati a considerare.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Tessalonicesi. L'apostolo Paolo, durante il suo secondo viaggio missionario, aveva preso con sé Sila, che era lodato dalla chiesa di Gerusalemme come uno dei responsabili. Quando erano arrivati a Derbe, si era unito Timoteo al loro gruppo evangelistico. E proseguendo, erano arrivati a Troas, e il desiderio di Paolo era quello di andare in Bitinia, ma lo Spirito gliel'aveva impedito. E lì a Troas, mentre Paolo era malato, aveva avuto una visione, e c'era un uomo della Macedonia che lo chiamava e gli diceva di andare a soccorrerlo. E così Paolo aveva subito preso una nave, aveva attraversato l'Egeo ed era arrivato in Macedonia, nell'area di Filippi. Ed è a quel punto che Luca si era unito al gruppo di Paolo. Se sia stato o non sia stato Luca l'uomo che Paolo ha visto nella visione, non lo sappiamo. È possibile che fosse Luca quello che ha visto Paolo. Ad ogni modo sono arrivati a Filippi e hanno iniziato ad annunciare Gesù Cristo lì a Filippi, lungo il fiume, a delle donne che andavano lì per pregare. E si era convertita, tra gli altri, una donna che faceva la commerciante, che si chiamava Lidia. C'era una giovane nell'area di Filippi che era posseduta, e Paolo, per la potenza di Gesù Cristo, l'aveva liberata, e questo aveva causato un tumulto tra gli uomini che gestivano questa donna e che facevano affari con la sua divinazione, un dono che aveva grazie al potere del demone che era in lei. E così avevano sollevato una rivolta e avevano fatto arrestare Paolo e i suoi compagni, ed erano stati battuti e gettati nella prigione più profonda. Ma a mezzanotte un terremoto aveva fatto aprire le porte, e il carceriere di Filippi, svegliatosi e trovando le porte aperte, era pronto per suicidarsi, ma Paolo lo aveva fermato. E quello tutto tremante disse: «Cosa devo fare per essere salvato?» E Paolo gli aveva predicato l'Evangelo. Poi il carceriere aveva portato a casa Paolo, e Paolo aveva predicato l'Evangelo alla sua famiglia. Poi i magistrati della città avevano scoperto che Paolo era un cittadino romano, così come Sila, e avevano detto: «Dite ai vostri amici di lasciare la città». E Paolo aveva detto: «Beh, ci hanno picchiato pubblicamente. Hanno fatto tutta una scena pubblicamente. Che vengano loro stessi a liberarci». Così Paolo li aveva obbligati a scendere e a chiedergli personalmente di lasciare Filippi. Così Paolo e Sila, Timoteo e Luca, avevano preso la strada romana che andava da Filippi verso sud. Erano passati per Anfiboli, erano passati per Apollonia ed erano arrivati a Tessalonica, che era un'importante città romana. E anche oggi è una città importante. Nell'attuale Grecia, Salonicco equivale alla Tessalonica della Bibbia. È qui che Paolo era andato nella sinagoga e per 3 giorni di sabato aveva discusso con loro.

tutti i giudei, gli stessi che avevano creato problemi a Tessalonica, erano venuti a Berea, e così Paolo era andato ad Atene. In seguito Luca e Silvano, che è Sila, e Timoteo, avevano raggiunto Paolo ed erano andati a Corinto. Ma Paolo era preoccupato dei credenti di Tessalonica. Così Paolo aveva chiesto a Timoteo di tornare a Tessalonica e vedere come stavano i credenti. Ora, da quello che troviamo scritto, sembrerebbe che il ministero di Paolo a Tessalonica sia stato un ministero molto breve, appena 4 settimane, come ho detto 3 settimane in cui ha predicato ogni sabato, per 3 sabati, nella sinagoga, e poi erano venuti i problemi. E quindi sembrerebbe che il tempo che Paolo ha trascorso lì con loro sia stato estremamente breve. Quando Paolo e il suo gruppo erano arrivati da loro, probabilmente erano ancora sanguinanti. Beh, forse non sanguinanti, ma gonfi e pieni di lividi, per le percosse che avevano ricevuto a Filippi. Probabilmente i loro abiti erano malandati. Probabilmente apparivano in condizioni disastrose. Paolo parla del suo essere andato da loro nelle afflizioni, e quindi i segni delle percosse erano ancora su di lui, erano ancora molto evidenti sul suo corpo, quando era arrivato a Tessalonica. Timoteo era tornato a Tessalonica per vedere come stava la chiesa, e l'aveva trovata in salute, li aveva trovati che andavano avanti nel Signore, ed era ritornato a Corinto per dire a Paolo come la chiesa stava prosperando e stava andando avanti nel Signore. E così Paolo scrive questa lettera, che probabilmente è la prima lettera che Paolo scrive alle chiese. Scrive da Corinto a Tessalonica, questa sua prima epistola, cercando di correggere alcune idee sbagliate che erano venute fuori. Ora, la cosa interessante per me è che dall'essenza di questa lettera di Paolo viene fuori che una delle verità più importanti che Paolo aveva enfatizzato nel suo breve ministero era quella del ritorno di Gesù Cristo. E attraverso tutta la prima epistola lui parla della speranza della venuta di Gesù Cristo. E naturalmente quando arriveremo nei prossimi capitoli, nei capitoli 4 e 5, tratteremo dell'insegnamento di Paolo circa il rapimento della Chiesa e tutto il resto. Mentre lui scrive ai Tessalonicesi riguardo alle cose che aveva insegnato loro e alcuni malintesi che erano venuti fuori dal suo insegnamento. Ma sono impressionato davanti all'eccezionale fondamento che Paolo era stato in grado di gettare della parola di Dio nei cuori di queste persone, in così poco tempo, come è evidenziato da questa epistola. Quindi, conoscendo questo contesto, siamo all'incirca nell'anno 53-54. Paolo si trova nel suo secondo viaggio missionario. È appena arrivato a Corinto. Ha iniziato il suo ministero lì, ministero che continuerà per 1 anno e 6 mesi, perché Dio gli parla lì a Corinto, gli dice: rimani qui, Paolo. Ho molte persone che crederanno in me in questo luogo. Così ha mandato Timoteo a Tessalonica. Ha sentito da Timoteo che la chiesa sta bene. E ora immediatamente scrive loro questa lettera. Paolo, Silvano, che è un altro nome di Sila, e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. La Chiesa in Dio, la Chiesa in Gesù Cristo. E tra un po' Paolo parlerà della potenza dello Spirito Santo, con cui è venuto a loro il messaggio dell'Evangelo, con molta convinzione. Così di nuovo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo su cui è stata fondata la Chiesa. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Notate quanto spesso Paolo mette insieme Dio il Padre e il Signore Gesù Cristo. Se Gesù non fosse Dio, una tale relazione, un tale mettere costantemente insieme i loro nomi, sarebbe blasfemo. Alcune persone dicono: ma perché non include anche lo Spirito Santo? Beh, ricordatevi che le epistole di Paolo sono in realtà ispirate dallo Spirito Santo. E Gesù disse: quando verrà lo Spirito Santo non testimonierà di se stesso, ma testimonierà di me.
E quindi è sufficiente che nell'ispirare questo scritto ad opera dello Spirito Santo

0: appunto, vengono messe insieme queste due persone della Deità, il Padre e il Figlio. Grazie a voi e pace, è il tipico saluto di Paolo. Grazia e pace, le gemelle siamesi del Nuovo Testamento. Vengono sempre citate in coppia. Ogni volta che trovate una, trovate anche l'altra. E sempre in questo ordine, grazia e pace. Perché non puoi sperimentare la pace di Dio finché non comprendi e non ricevi la grazia di Dio. Il comprendere la grazia di Dio è essenziale per conoscere la pace di Dio nel tuo cuore e nella tua vita. Per anni ho avuto pace con Dio, ma non ho avuto la pace di Dio, perché non conoscevo veramente la grazia di Dio. Mi relazionavo con Dio in modo legale. La mia giustizia era legata ai miei buoni sforzi, alla mia devozione personale, alla mia vita di preghiera, al mio studio della parola. Avevo una relazione legale con Dio. Poi ho compreso la grazia di Dio e sono giunto ad una relazione d'amore con Dio. E quando ho fatto questo, improvvisamente ho sperimentato la pace di Dio, qualcosa che non avevo mai conosciuto nella mia vita cristiana. E che benedizione è stata conoscere la pace di Dio nel mio cuore, perché ora riposo dove riposa Dio, nell'opera compiuta di Gesù Cristo. E quindi l'Evangelo è giunto a me con grande convinzione, solo dopo aver sperimentato la grazia di Dio. Prima di quel momento non avevo quella sicurezza nell'Evangelo. Non sapevo veramente se ero salvato o meno, da una settimana a quella successiva, ma la sicurezza, la grande convinzione, è arrivata con la grazia. Quindi, noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere. E di nuovo Paolo fa riferimento alle sue preghiere in ognuna delle sue epistole. Paolo era un uomo di preghiera. Se guardiamo agli uomini che Dio ha usato nel Nuovo Testamento, quegli uomini che sono stati usati potentemente da Dio, scopriamo che ci sono alcune cose che sono comuni a tutti loro, e una di queste è che erano uomini di preghiera. Se vuoi che Dio usi veramente la tua vita, è necessario che tu stia in stretta comunione con Dio, e la preghiera, naturalmente, è il mezzo con cui rimaniamo in stretto contatto con Lui. La preghiera non è un monologo, anche se molto spesso la rendiamo tale, ma la preghiera dovrebbe essere sempre un dialogo. E col passare degli anni trascorro sempre più tempo ad ascoltare che a parlare in preghiera. Quando ho iniziato a comunicare con Dio, parlavo solamente e ascoltavo davvero poco. Ma col passare degli anni, man mano che la mia relazione con Dio cresceva, parlavo sempre di meno e ascoltavo sempre di più. Perché sono convinto che quello che Dio ha da dirmi sia molto più importante di qualsiasi cosa che io abbia da dire a Lui. E così ho imparato ad ascoltare Dio, e ho imparato a cercare di ascoltare prima di parlare, in modo che Dio possa parlare al mio cuore e dirmi quali sono i Suoi propositi, la Sua volontà, i Suoi desideri in una determinata questione, in modo che io possa fare di questo la mia preghiera. Paolo, un uomo di preghiera, e perciò Dio lo ha usato, facendo di voi menzione nelle mie preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della vostra speranza. Di nuovo, come in Galati, come in Efesini e come nell'Epistola ai Corinzi, Paolo mette insieme queste tre cose: fede, speranza, amore. Vi ricordate in Prima Corinzi 13? Tre cose durano: fede, speranza e amore. E così mette costantemente insieme queste tre cose. Prima di tutto, loro avevano l'opera di fede. Se tu hai una vera fede, c'è sempre quell'opera che è il risultato naturale della fede. E se la tua fede non influenza le tue azioni, allora non è vera fede. Una persona con una vera fede, quella fede influenzerà le azioni che fa. ha effetto sulle sue azioni, sulle sue opere, produce un'opera nella sua vita, e quindi la vostra opera di fede. La fede non è un'opera, ma la fede produce un determinato risultato in noi, l'opera della fede, la fatica del vostro amore. La parola fatica, come abbiamo sottolineato giovedì scorso nel messaggio di Gesù alla chiesa di Efeso, in Apocalisse 2, la parola significa appunto lavorare fino a stancarsi, fino ad essere esausti, e solo l'amore può portare a questo faticare. E quante volte vediamo l'esempio di questo in una madre che gira per la casa e lavora fino al punto di essere esausta, specialmente quando i figli sono piccoli, ci sono tutte quelle responsabilità. Eppure è un lavoro d'amore, perché guardi quelle splendide faccette e non pensi, oh, sono così stanca, eccetera. Quelle piccole faccette tutte sporche, vabbè, mettiamole a letto e lasciamo stare. Ma vai e prendi una salvettina bagnata d'acqua calda e l'asciugamani e gli lavi le mani e gli lavi la faccia e gli dai un bacio sulla guancia, anche se sei stanca per tutto quello che hai fatto durante il giorno. Ma questa è la fatica del vostro amore. E quanto è glorioso quando il nostro amore per Dio è tale che non stiamo a pensare alla stanchezza dei nostri corpi. Ma come Paolo, l'amore di Cristo mi costringe, e quindi questa fatica dell'amore. E di nuovo, questa è l'unica motivazione che Dio accetta veramente. Ricordate, questo era il problema della chiesa di Efeso. Loro operavano, ma senza amore, ed è di questo che il Signore stava parlando loro. E disse, se non iniziate ad amare, se non tornate a quel primo amore, io prenderò il candelabro e lo toglierò dal suo posto. E così l'unica fatica che Dio accetta veramente da noi è la fatica dell'amore, perché anche se dessi il mio corpo per essere arso, anche se vendessi tutto quello che ho e lo donassi ai poveri, se non ho amore, questo non mi giova a nulla. La fatica del vostro amore. E poi la costanza o la pazienza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e nostro Padre. Così la costanza, la pazienza, imparare ad aspettare il tempo di Dio. Ragazzi, quanti problemi ho con questo. Non so perché sia così difficile. Eppure per me è una delle cose più difficili nella mia esperienza cristiana, aspettare il tempo di Dio. Spesso do a Dio dei limiti di tempo. Signore, ti do fino a sabato per sistemare questa cosa. E se non fai qualcosa entro sabato, allora ci penserò io e farò io qualcosa. Ma aspettare il tempo di Dio. Vedete, aspettare il tempo di Dio richiede una grande fede. Devo credere che Dio ha il controllo di tutto e che Dio è all'opera, anche se non lo vedo. Quanti problemi si creano perché noi non aspettiamo il tempo di Dio? Quante volte, come Abramo, ci muoviamo per fare le cose con le nostre proprie mani, dopo aver saputo la volontà di Dio, dopo aver saputo quello che Dio ha pianificato? Dio non lo farà nel tempo in cui io credo che dovrebbe farlo, e così, Signore, sappiamo che tu vuoi farlo, ma ovviamente non puoi farlo senza il nostro aiuto. E quindi ti aiuteremo, Signore. E oh, che problemi creiamo quando ci diamo da fare per aiutare Dio. Ma questo è sempre stato il problema, credo, anche attraverso i secoli, la costanza della speranza. Aspettare Dio, aspettare il tempo di Dio. Aspettare che Lui operi nel suo tempo, sapendo che Lui opererà, confidando che Dio opererà. Ora, ci sono molte esortazioni circa la costanza. Voi avete bisogno di costanza o perseveranza, ci viene detto in Ebrei, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate la promessa. Ci viene detto che quelli dell'Antico Testamento, per fede e pazienza, hanno ereditato le promesse di Dio. E poi Giacomo ci esorta ad avere pazienza aspettando la venuta del Signore. Siate pazienti, rinfrancate i vostri cuori, perché il Signore aspetta il frutto del raccolto. Quindi erano costanti o pazienti nella loro speranza. Faticavano nell'amore, avevano le opere della fede. E tutto questo, dopo solo un mese di ministero da parte di Paolo tra di loro, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Ora, questa è una dottrina che generalmente non insegniamo ai nuovi credenti. In genere aspettiamo che una persona sia abbastanza ben fondata nelle scritture prima di affrontare questo problema teologico dell'elezione divina. Ma Paolo considerava necessario insegnare l'elezione divina a questi nuovi credenti di Tessalonica. Parla di loro che sanno di essere stati eletti da Dio. Le persone hanno problemi con l'elezione divina. Hanno problemi con il fatto che Dio faccia delle scelte. Però tutti apprezziamo il fatto che Dio ci ha dato la facoltà di scelta. Sono contento che il Signore mi abbia permesso di scegliere colei con cui avrei trascorso il resto della mia vita, come compagna. Non è che Lui ha preso una qualsiasi e abbia detto «Ecco qui, prenditi questa», ma mi ha lasciato la scelta e ha anche lasciato a lei la scelta, quando io gliel'ho permesso. Quindi non siamo forzati alla compagnia di qualcuno con cui potremmo essere totalmente incompatibili o qualcuno per cui non abbiamo alcuna attrazione. Ora, se Dio ha dato a noi la possibilità di scegliere quelli con cui vogliamo stare come compagni o soci, perché Dio non dovrebbe avere lo stesso diritto di scegliere quelli con cui vuole stare? E in realtà lo ha. Ora, questo non mi crea nessun tipo di problema, ma mi emoziona il fatto che abbia scelto me. E così, sapendo che Dio ha scelto, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi come miei discepoli, e vi ho costituito perché andiate e portiate molto frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, Lui ve lo possa dare. Io ho scelto voi», disse. Quindi la Scrittura insegna la divina elezione. Ora, non insegna mai la divina elezione senza la preconoscenza di Dio. Quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformati all'immagine del suo figliuolo. E così Paolo aveva insegnato alla Chiesa la dottrina della divina elezione in un solo mese, perché il nostro Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Penso che questa è probabilmente la debolezza dell'Evangelo oggi. Spesso proclamiamo l'Evangelo solo a parole e manca la potenza e l'opera dello Spirito Santo e la convinzione che ne consegue. Paolo, vi ricordate, era arrivato qui da Corinto. In seguito, quando scrive ai Corinzi, dice loro: «E la mia predicazione non è consistita in parole persuasive di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza». Abbiamo bisogno di questo tipo di predicazione, che è dimostrazione della potenza di Dio. E così la parola non è giunta a voi, l'Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Voi sapete bene come ci siamo comportati fra voi per amore vostro. Quindi come ci siamo comportati fra voi per amore vostro, come uomini che hanno ministrato per la potenza dello Spirito. E voi siete divenuti i nostri imitatori e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione, con gioia dello Spirito Santo. E così di nuovo Paolo qui fa riferimento probabilmente alla sua apparenza fisica, alle percosse che aveva ricevuto a Filippi. Eppure loro avevano ricevuto la parola con la gioia dello Spirito Santo, così da divenire esempi a tutti i credenti nella Macedonia e nella Caia. Infatti, non solo da voi la parola del Signore è risuonata nella Macedonia e nella Caia, ma anche la vostra fede che avete verso Dio si è divulgata in ogni luogo, tanto che non abbiamo bisogno di dirne cosa alcuna. Meraviglioso! La Chiesa qui non aveva più di 6 mesi, eppure da loro la parola del Signore già risuonava in tutta l'area che li circondava. La loro fede verso Dio si era sparsa dappertutto. La reputazione di questi credenti qui, poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi. Quindi questo mostra con quale potenza lo Spirito Santo era all'opera in Paolo o nei compagni di Paolo quando erano venuti in questa chiesa. Era davvero miracoloso che questa chiesa fosse così efficace, essendo così giovane, e può solo essere attribuito alla potenza dello Spirito Santo nella chiesa. Che errore facciamo oggi quando cerchiamo di relegare questa potenza dello Spirito Santo solo ai giorni della Bibbia. Che errore facciamo oggi quando diamo tanta importanza alle parole persuasive di sapienza umana e cerchiamo di far sì che le persone siano fondate sulla fede solo con dei bei messaggi, con un bel parlare. Abbiamo bisogno della potenza dinamica dello Spirito perché la parola di Dio possa venire a noi non soltanto in parole, ma nella potenza e nella dimostrazione dello Spirito di Dio. E per questo vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivente e vero. In Grecia avevano molti idoli. Paolo, quando va ad Atene, il suo spirito si inacerbisce nel vedere questa grande metropoli, questa grande città, abbandonata completamente all'idolatria. Gli fa male dentro vedere l'idolatria che c'è ad Atene. E anche se ce l'aveva messa tutta, in Europa non era stato ricevuto con la fanfara. Non avevano preparato la banda con gli striscioni di benvenuto, eccetera. Ma Filippi era stato percosso e cacciato dalla città, e poi era arrivato a Tessalonica, dove aveva dovuto lasciare la città, e le persone presso cui stava erano state arrestate e avevano dovuto pagare la cauzione, solo perché avevano ospitato Paolo. Poi era arrivato a Berea e aveva dovuto lasciare Berea per i tumulti che derivavano dal suo ministero lì. Così dissero: «Ehi, guarda, noi rimaniamo e diamo una mano a stabilire la chiesa qui a Berea. Tu, Paolo, va ad Atene. Rimani calmo lì per un po'. Le cose sono difficili qui in Grecia». Così Paolo scende ad Atene e, vedendo questa città completamente abbandonata all'idolatria, non riesce a trattenersi e a starsene calmo. Il suo cuore arde e così inizia a condividere l'Evangelo con gli ateniesi e loro: «Dai, sali sull'Areopago o collina di Ares e ti ascolteremo. Puoi parlare a tutti noi e dirci di questa nuova religione», perché gli ateniesi amavano trascorrere il tempo stando a discutere e ad ascoltare cose nuove. Così hanno dato un giorno a Paolo lì sull'Areopago e lui inizia dicendo: «Io penso che siate persone molto religiose, perché camminando per la vostra città ho visto tutti questi dei che avete». E dice: «Sono passato davanti a questo piccolo altare dove c'è scritto al Dio sconosciuto. Vorrei parlarvi proprio di questo Dio». In Grecia avevano fatto divinità tutte le emozioni dell'uomo: il Dio dell'amore, il Dio dell'odio, il Dio della paura, il Dio della pace, il Dio della gioia. Avevano divinizzato ogni cosa. E qualcuno aveva pensato: «Beh, potremmo esserci dimenticati di qualcuno, e non vogliamo che questo si arrabbi con noi. E così facciamo un altare al Dio sconosciuto, così non si sentirà trascurato, no?» Ma adoravano Afrodite, adoravano Narciso, adoravano Bacco, adoravano Zeus, tutti i vari idoli. Ma questi credenti si erano convertiti dagli idoli per adorare il Dio vivente e vero. Generalmente pensiamo all'idolatria come a qualcosa che riguarda il passato della storia dell'uomo, a qualcosa che si trova solo nelle culture primitive, ma non è così. Gli idoli si trovano persino nelle chiese, immagini, statue, sebbene questo sia chiaramente proibito nelle scritture. Eppure ci sono. Quando una persona inizia ad adorare un idolo o una reliquia, è segno del fatto che quella persona ha perso coscienza di Dio e della presenza di Dio. Dio spesse volte opera per mezzo di strumenti. Dio ha operato per mezzo della croce per portarci la salvezza. Ma prendere delle schegge della croce e iniziare a venerare le schegge della croce mostra che le persone hanno perduto la verità che sta dietro alla croce. Dio ha usato il serpente di rame nel deserto per portare salvezza ad Israele dai morsi di quei serpenti velenosi. Ma ad un certo punto della storia di Israele, quando Ezechia era re, loro adoravano questo serpente di rame. L'avevano conservato, era diventato una reliquia religiosa, e la gente veniva per adorare questo serpente di rame. Ed Ezechiele fa a pezzi questa cosa e dice: Neushtan, è solo un pezzo di rame, non è Dio. Ma il fatto che lo adorassero indica che avevano perso coscienza di Dio nella loro vita, ma anche che avevano un profondo desiderio di sperimentare Dio di nuovo. Ora, gli idoli che avevano fatto per queste diverse passioni, o queste diverse emozioni, o questi diversi concetti, loro erano più onesti della gente oggi, perché noi abbiamo ancora degli idoli nel nostro cuore molte volte, anche se non ci siamo fatti una piccola immagine, che abbiamo messo su un tavolino, e mettiamo dei fiori intorno ad essa, e ci inginocchiamo ogni mattina, e accendiamo delle candele ogni notte davanti ad essa. Ma possiamo accendere dell'incenso nei nostri cuori. Ci sono quelli che oggi adorano Narciso, ci sono quelli che oggi adorano Afrodite, quelli che oggi adorano Bacco, Zeus. Non hanno degli idoli, ma ce li hanno nel cuore. Ora, loro si erano convertiti da questi idoli al Dio vivente e vero, e per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Ora è interessante per me che alla fine di ciascuno dei primi quattro capitoli Paolo fa riferimento al ritorno di Gesù Cristo, una componente importante della fede e del credo di una persona, perché questa è la speranza che ci sostiene, e quindi la costanza della speranza. E ora qui allarga questo concetto, perché loro stavano aspettando dai cieli il Figlio di Dio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Quanta dottrina in questa piccola affermazione qui! Il messaggio centrale del Nuovo Testamento, la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per opera di Dio Padre, il ritorno di Gesù Cristo, per liberarci dall'ira a venire. Ora noi stiamo aspettando che Gesù ci liberi dall'ira a venire. Questa ira a venire potrebbe essere un riferimento alla punizione eterna che Dio riserverà a quelli che lo hanno rigettato, ma potrebbe anche riferirsi benissimo all'ira a venire del periodo della grande tribolazione. E andando avanti in Tessalonicesi scopriremo che Dio non ci ha destinato all'ira. Gesù ci libererà dall'ira a venire. Durante il periodo della grande tribolazione, quando sarà aperto il sesto sigillo e sull'universo si scateneranno questi giudizi, questi cataclismi, succederanno cose terribili e spaventose, allora i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, eccetera, si nascosero e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? L'ira a venire. Sta per venire l'ira di Dio su questa terra, nella grande tribolazione. E non credo che una corretta esposizione della Scrittura possa non includere questo nella liberazione del Signore per i suoi santi. Credo che sia una liberazione dall'ira a venire che include tutto. La grande tribolazione, così come il futuro giudizio del non credente. Ne parleremo maggiormente quando arriveremo in Apocalisse e andando avanti in Tessalonicesi. Voi stessi, infatti, fratelli, sapete che la nostra venuta fra voi non è stata vana. Ora, evidentemente la venuta di Paolo nella città di Tessalonica era avvenuta in modo abbastanza particolare, perché ne parla per ben tre volte nella parte iniziale di questa lettera. Ma non è stata invano. Ma dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, voglio dire, avevano davvero sofferto molto. Questi uomini erano state inflitte loro delle battiture davvero pesanti, ed essendo venuti direttamente da Filippi, i segni erano ancora molto evidenti. Così dopo aver prima sofferto, aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, noi abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a tante lotte, perché c'erano tante lotte e tante contese sollevate dai giudei non credenti lì a Tessalonica contro Paolo. Ci viene detto nel libro degli Atti che erano litigiosi perché erano invidiosi di quelle grandi folle. E dopo solo tre sabati tutta la città era radunata per ascoltare il messaggio che Paolo stava proclamando, e i giudei divennero invidiosi, e così avevano sollevato un gruppo di uomini della peggior specie per picchiarli, per mentire contro di loro, per muovere loro delle false accuse. Questi uomini sono contro Roma, si stanno ribellando a Roma, eccetera. E li avevano picchiati e messi in prigione. Così nel predicare l'Evangelo a Tessalonica, questi giudei avevano sollevato delle contese lì, ed erano così litigiosi che quando sentirono che erano andati a Berea, erano scesi a Berea per creare problemi anche lì, a Berea. La nostra esortazione infatti non è proceduta da inganno, né da impurità, né è stata fatta con frode. Paolo dice: siamo stati onesti con voi. Vi abbiamo esortato in modo onesto. Non c'è stato alcun tentativo di ingannarvi. Non c'era alcun significato nascosto dietro quello che abbiamo detto. Nessuna frode. Onesti. Ma come siamo stati approvati da Dio da esserci affidato l'Evangelo, così parliamo non in modo da piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Quindi avevano questo senso di responsabilità verso Dio. E quanto è importante che abbiamo questo senso di responsabilità verso Dio? Credo che sia un problema per un sacco di persone oggi. Il timor di Dio non è nei loro cuori. Non sono veramente onesti davanti a Dio e davanti alla gente. Molte esagerazioni, molti inganni. Keith Ritter, che ha servito con noi qui a Calvary per molti anni e ora sta servendo nel suo ministero in Cina e in Giappone, prima di venire a Calvary frequentava un'altra chiesa qui intorno, e parte del ministero di Keith in quest'altra chiesa consisteva nel preparare il bollettino, e gli venivano dati i messaggi del pastore scritti a macchina 6 mesi prima, e nel messaggio che sarebbe stato predicato 6 mesi dopo il pastore magari usava una certa illustrazione, e l'illustrazione diceva: la scorsa settimana la mia segretaria è venuta da me e mi ha detto questo e questo, ed era un sermone che sarebbe stato predicato tra 6 mesi. Beh, questo non piaceva a Keith, anzi gli dava così fastidio che ad un certo punto ha lasciato la chiesa, perché molte illustrazioni che venivano fatte non erano affatto vere, si riferivano ad eventi che non erano accaduti veramente, ma erano bellissime illustrazioni. Paolo dice: non ho fatto niente di tutto questo. Siamo stati onesti, perché sappiamo che Dio prova i nostri cuori, questa consapevolezza, e quindi questa onestà davanti a Dio è così importante. Noi infatti non abbiamo mai fatto uso di parole di adulazione, come ben sapete, né di alcun pretesto di avidità. Dio ne è testimone. Ed erano consapevoli del fatto che Dio era testimone. Il timor di Dio era nei loro cuori. E sicuramente è questo ciò di cui abbiamo bisogno oggi, che possiamo avere un vero timore di Dio nei nostri cuori. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità come apostoli di Cristo. Non abbiamo cercato il vostro sostegno economico, anche se come apostoli avremmo potuto cercare il vostro sostegno, ma non l'abbiamo fatto. Ma siamo stati mansueti fra voi, come una nutrice che alleva teneramente i suoi bambini. Così nel grande affetto che nutrivamo per voi, eravamo disposti a comunicarvi non solo l'Evangelo di Dio, ma anche la nostra stessa vita, perché ci eravate diventati cari. Ora abbiamo di nuovo una bellissima fotografia di quello che c'è nel cuore dell'Apostolo qui, e non c'è da meravigliarsi che fosse così efficace. Era puro, era onesto, era trasparente. Non era lì per prendere soldi per se stesso. Non era lì per arricchirsi o per ricevere gloria. Era lì perché li amava intensamente dell'amore di Dio e voleva portare loro la gloriosa verità di Gesù Cristo, che aveva trasformato la sua vita. E così voi, fratelli, vi ricordate infatti della nostra fatica e travaglio, come lavorando giorno e notte, per non essere di peso a nessuno di voi, abbiamo predicato tra voi l'Evangelo di Dio. Così aveva lavorato giorno e notte per poter provvedere alle proprie necessità, per poter predicare loro l'Evangelo di Dio, in modo che nessuno potesse accusarlo di essere un mercenario. Beh, tu fai questo, Paolo, solo per i soldi. Tu vieni e ti prendi una bella offerta e poi lasci la città. Niente affatto. Lui aveva lavorato con le proprie mani per provvedere alle necessità del suo gruppo, in modo da non essere di peso a nessuno di loro. Voi siete testimoni, e lo è anche Dio, come ci siamo comportati santamente, giustamente e senza biasimo verso di voi che credete. Voglio dire, hanno vissuto delle vite oneste e attente, hanno vissuto delle vite sante, hanno vissuto delle vite senza biasimo. Dio aiutaci. Non c'è da meravigliarsi se la testimonianza della Chiesa è così debole e così anemica, a causa delle bugie di molti di quelli che sono lì fuori a far danni. Dio aiutaci. E sapete anche che, come fa un padre con i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi. Il ministero di Paolo mi piace. Qui c'è proprio l'immagine del vero ministro, uno che fatica tra le persone, uno che non cerca la gloria dalle persone, uno che è gentile con loro, come una nutrice che alleva teneramente i suoi bambini, e ora come un padre che insegna, esorta, consola, a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria. In altre parole, voi siete dei principi, delle principesse. Voi siete figli del re. Camminate in modo degno del regno di Dio e della gloria di Dio. E quindi questa meravigliosa esortazione per loro. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola della predicazione di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come è veramente. Quale parola di Dio, che opera efficacemente in voi che credete. Quindi l'hanno ricevuta come parola di Dio. Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono nella Giudea in Cristo Gesù, perché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le medesime cose che essi hanno sofferto da parte dei giudei. La Chiesa stava sperimentando la persecuzione in Israele. Nella Giudea avevano già avuto diverse persecuzioni, a causa delle quali la Chiesa era stata dispersa. E così qui, questi di Tessalonica stavano avendo problemi, così come la Chiesa di Gerusalemme aveva avuto problemi. Avete sofferto da parte dei vostri connazionali, parlando della Chiesa di Gerusalemme, da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i loro profeti, e hanno perseguitato anche noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici a tutti gli uomini. Un'accusa davvero molto forte quella che fa qui Paolo contro i giudei. Hanno ucciso il Signore Gesù, hanno ucciso i loro profeti, hanno perseguitato noi e sono nemici di tutti gli uomini. Sto scrivendo, ma solo nella mia mente, un libro. Non so se verrà mai messo su carta, ma sto scrivendo un libro rivolto agli ebrei e stavo pensando ad un titolo: Crocifiggete sempre quelli che vi amano. Qui c'è un gruppo di persone che in qualche modo trovano sempre molto difficile ricevere amore senza essere sospettosi, senza andare a cercare qualche motivazione nascosta e forse anche per buone ragioni, a causa del trattamento che hanno ricevuto dal mondo, e tutto questo antisemitismo, eccetera. E ogni volta che qualcuno mostra un vero interessamento o un vero amore verso di loro, sembra che si insospettiscano sempre, e poi quasi deliberatamente se la prendono con quelle persone. Proprio ultimamente ho iniziato ad essere attaccato dalla stampa in Israele, con notizie totalmente false. Mi sono state fatte accuse completamente infondate. Ci sono persone che scrivono cose su di me che io non ho mai fatto, posti in cui non sono mai stato, cose che non sono mai successe. Eppure per qualche ragione la stampa in Israele ha iniziato ad attaccarmi, ed è molto interessante, perché tutto quello che ho avuto è sempre stato un grande amore per Israele. Eppure guardano sempre tutto con sospetto. Perché ci ami? Perché queste donazioni? Perché ci sostieni finanziariamente? E interpretano tutto e gli danno ogni genere di false motivazioni. Beh, sta solo provando ad avvicinarti a noi per farci convertire. O lo fai solo perché stai cercando di far adempiere le profezie e fare in modo che il Signore torni, o cose del genere. Non riescono ad accettare che sia per semplice amore. Perché voi siete il popolo di Dio, e noi vi amiamo perché siete il popolo di Dio. Io personalmente non ho un grande peso per l'evangelizzazione degli ebrei, almeno non più di quanto faccia per ogni altra razza o gruppo di persone. Credo che l'evangelizzazione degli ebrei sia totalmente nelle mani di Dio. Se Lui ha reso ciechi i loro occhi, solo Lui può togliere quella cecità dagli occhi degli ebrei. Così lascio la loro evangelizzazione a Dio. Non posso annullare quello che ha fatto Dio. E se una cecità o un indurimento parziale è venuto ad Israele finché non si è giunta la pienezza dei gentili, allora non sprecherò i miei sforzi a cercare di annullare qualcosa che ha fatto Dio. Che sia Dio a rimuoverlo. E il mio ministero non è rivolto agli ebrei, ma alla Chiesa, che è composta da ogni genere di persone, perché non c'è giudeo, greco, barbaro, scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto e in tutti. E quindi l'evangelizzazione di Israele non è la motivazione che sta dietro al fatto che li amo. E sono anche convinto che per quanto riguarda la profezia, è nelle mani di Dio, e Lui adempirà quello che ha detto senza il mio aiuto. Non ho un concetto così grande di me stesso, per cui penso Dio ha scelto me per adempiere le sue profezie in questi ultimi giorni. Non mi sento uno strumento speciale di Dio, non più di quanto lo sia una qualunque persona che abbia dedicato la sua vita a Dio. Non sento una qualche chiamata divina ad andare e buttare giù la cupola della roccia, o qualche altra cosa, cosa di cui sono stato accusato dalla stampa, o che finanzio gruppi terroristici che vogliono distruggere la cupola della roccia, e cose di questo tipo. E in un qualche modo hanno messo il mio nome insieme ad un sacco di altra gente che non conosco affatto. Secondo loro io mi incontro con queste persone regolarmente, mentre in realtà neanche sapevo che si incontrassero. Sarà interessante vedere cosa succederà ora. Ma sono nemici a tutti gli uomini. A quelli che li amano, loro trovano difficile riceverli, impedendoci di parlare ai gentili perché siano salvati, per colmare continuamente la misura dei loro peccati. Or l'ira su di loro è arrivata al culmine. Così queste persone, che avendo rigettato Gesù Cristo e il piano di Dio per la loro salvezza, si sono privati da soli di qualcosa di così prezioso. Or noi fratelli, privati di voi per un breve tempo, di persona ma non col cuore, ci siamo maggiormente preoccupati, spinti da un grande desiderio di vedere il vostro volto. Paolo dice: sono dovuto partire in gran fretta. In realtà era andato via poco prima che gli ufficiali andassero a casa di Gesone per arrestarlo. Anche se sono andato via con il corpo, il mio cuore è ancora lì. Desidero davvero essere lì con voi. Perciò abbiamo voluto, almeno io Paolo, non solo una ma ben due volte venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? Non siete proprio voi, davanti al Signor nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Non è questa la nostra speranza? Non è questa la nostra gioia? Non è questa la corona del nostro ministerio? Che quando il Signore verrà, voi sarete lì e sarete riuniti con Lui nel suo regno. Questo è lo scopo, questa è la gioia, questa è la corona del nostro ministerio. Giovanni, nello scrivere la sua epistola, dice: «Non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità». E quindi per il ministro di Dio, la vera gioia, la vera speranza, la vera ricompensa, la corona del ministerio è nella vita delle persone che mediante la parola di Dio sono state trasformate e ora hanno questa gloriosa speranza di essere in Cristo nel suo regno. E la nostra gioia e corona sarà completa quando saremo seduti lì insieme davanti al trono dell'Agnello, adorando insieme. E guarderemo intorno e vedremo quelli che Dio ha portato nella nostra vita perché potessimo avere un impatto sulla loro vita con il suo amore e con la sua verità. E sarà un'enorme ricompensa per il ministerio. Così Paolo dice: questa è la mia gioia, questa è la mia speranza, questa è la corona del nostro ministerio, che sarete lì alla presenza del Signore che verrà. Voi siete infatti la nostra gloria e gioia. Perciò, non potendo più resistere, fummo contenti di essere lasciati soli in Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio e nostro compagno d'opera nell'Evangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Paolo era lì ad Atene aspettando che arrivassero Sila e Timoteo. Era scoraggiato. Quando era venuto Timoteo, lui era preoccupato della chiesa di Tessalonica. Siamo stati lì per così poco tempo. Torna lì, Timoteo. Io scendo a Corinto. Tu torna e vedi come stanno. Così quando non ce la facevo più, ero così preoccupato per voi, preoccupato e in ansia. Ho mandato Timoteo, nostro fratello, per confermarvi e per confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in queste afflizioni o in questa tribolazione provocata dagli sforzi del nemico per distruggervi, poiché voi stessi sapete che a questo noi siamo stati designati. In altre parole, non vi scoraggiate perché ho avuto queste difficoltà, perché sono stato afflitto. Dio ha designato questo per me. Infatti, anche quando eravamo tra voi, vi predicevamo che avremmo sofferto tribolazioni, proprio come è avvenuto. E voi lo sapete. Paolo dice: «Ehi, soffrirò tribolazioni, amici». Lui l'aveva profetizzato, e ora dice che era avvenuto. Ora questa è una cosa interessante per me. Paolo dice: «Ero designato a questo». Quando Paolo si è convertito sulla via di Damasco, e il Signore ha parlato a Paolo e lo ha chiamato ad andare a Gentili, il Signore ha detto a Paolo sulla via di Damasco tutte le cose che lui avrebbe sofferto per Gesù. Questo non è il modo di chiamare al ministerio per me. Sapete, quando cerchiamo di incoraggiare degli uomini al ministerio, diciamo tutte le cose gloriose che avverranno perché sei un servitore di Gesù Cristo. Oh, avrai la gioia di vedere delle vite trasformate, e avrai l'emozione di poter condividere l'amore di Dio con le persone. E diciamo queste cose. Le persone là fuori sono affamate, desiderano ascoltare l'Evangelo, aspettano di sentire, e oh, tu avrai la possibilità, e cose del genere. Ma non è così che il Signore ha chiamato Paolo. Quando ha chiamato Paolo al ministerio, ha detto: «Ora Paolo, queste sono le cose che soffrirai a causa del mio nome. Sarai picchiato, sarai lapidato». Ed è andato avanti e ha dispiegato davanti a Paolo tutte queste sofferenze. Gesù, quando ha chiamato Anania ad andare a pregare per Paolo, lì a Damasco, Anania ha detto: oh, non Paolo. Ehi, hai fatto un errore. Ho sentito parlare di quest'uomo. Fa paura. Sta distruggendo la chiesa a Gerusalemme. E ora sta scendendo qui per mettere in prigione tutti quelli che invocano il tuo nome». E Gesù disse: «Lui è uno strumento scelto da me e io gli ho mostrato tutte queste cose che deve soffrire per il mio nome. Quindi, qualunque sia la ragione o lo scopo, Dio ha scelto Paolo per soffrire afflizioni. Gliel'ha detto prima. Ora, io credo che in quel momento Paolo aveva la facoltà di scelta e poteva dire: Signore, chiama qualcun altro. Non mi piace questo. Credo che passerò il resto della mia vita a fare tende a Tarso e vivendo una vita tranquilla. Chiama qualcun altro a fare il lavoro sporco. Ma Paolo è andato, sapendo che ci sarebbero state afflizioni, sapendo che avrebbe sofferto, sapendo che sarebbe stato perseguitato. Dio aiutaci, noi che cerchiamo sempre la strada facile. Signore, metti delle rose lungo la strada, portami e fa che sia tutto facile. Signore, finché le cose vanno lisce, ti servirò con tutto il mio cuore, ma non appena vengono afflizioni e problemi, aspetta un attimo, non erano questi i patti. Non c'è da meravigliarsi se lo scrittore di Ebrei si rivolge a quelli che si stavano lamentando e dice: di cosa vi lamentate? Voi non avete ancora resistito fino al sangue, lottando contro il peccato. Mostratemi le vostre cicatrici. Quindi non siate scossi, dice Paolo, a causa dell'afflizione. Ve l'ho detto che sarebbe successo. Ricordatevelo. Per questa ragione, non potendo più resistere, perché proprio non ce la facevo più, io pure mandai ad informarmi della vostra fede, che talora il tentatore non vi avesse tentati e la nostra fatica non fosse riuscita vana. Io mandai ad informarmi di come stava la vostra fede, perché non volevo che la vostra fede fosse vanificata dalla venuta di Satana per distruggere tutto. Ma ora che Timoteo da voi è ritornato a noi e ci ha riferito buone notizie della vostra fede e amore, e che voi conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate grandemente vederci, come anche noi desideriamo vedere voi, per questo, fratelli, noi siamo stati consolati a vostro riguardo in tutta la nostra afflizione e sofferenza a motivo della vostra fede. Quindi quando Timoteo è andato da Paolo a Corinto e gli ha detto: «Oh Paolo, stanno andando avanti, va tutto molto bene, e oh quanto ti amano Paolo, e quanto vorrebbero vederti, e tutto il resto», è stato un grande incoraggiamento al cuore di Paolo, e lui è stato fortificato e incoraggiato da questo. Per questo, fratelli, noi siamo stati consolati a vostro riguardo in tutta la nostra afflizione e sofferenza a motivo della vostra fede, perché ora veramente viviamo o siamo soddisfatti se voi state fermi nel Signore. Questo è quello che ci interessa davvero. Quale ringraziamento possiamo infatti rendere a Dio per voi, per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, pregando intensamente, notte e giorno, per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che mancano ancora alla vostra fede. Quindi Paolo pregava giorno e notte per avere l'opportunità di tornare e ministrare loro ancora, perché era stato con loro per così poco tempo, non aveva potuto edificarli completamente nella fede, nella comprensione della parola. E così prego e cerco il Signore affinché in qualche modo possa tornare e completare il mio ministero per voi. Ora Dio stesso, nostro Padre, e il Signor nostro Gesù Cristo appianino il nostro cammino verso di voi. La preghiera di Paolo. E il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere fermi i vostri cuori affinché siano irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo con tutti i Suoi santi. Di nuovo notate che alla fine di ogni capitolo parla della venuta del Signore Gesù Cristo. Nel capitolo 1 aspettavano che il Figlio di Dio venisse dal cielo per liberarli dall'ira a venire, dalla grande tribolazione che deve venire. Essi aspettavano che il Signore venisse e li liberasse. Nel capitolo 2, alla fine del capitolo 2, la gioia e la ricompensa di Paolo, la corona, era che loro potessero essere con lui alla presenza di Cristo al suo ritorno. Ora, nel capitolo 3, che Dio possa rendere fermi i loro cuori, irreprensibili nella santità, davanti a Dio nostro Padre, alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo con tutti i santi. Quando Gesù tornerà, tornerà con i santi, il che significa che i santi devono essere con Lui prima di poter venire con Lui. Ora parleremo di questo nel capitolo 4, e quando arriveremo alla fine del capitolo 4, Paolo dedicherà molto tempo a parlare della venuta del Signore con i santi e per i santi. E quindi tratteremo l'argomento del rapimento della Chiesa.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Benvenuti al nostro consueto appuntamento con Verità Cristiana e Giuseppe al microfono, come sempre, che vi saluta e vi ringrazia. E anche oggi vorrei rispondere a delle domande importanti. E quella di oggi è una che lascia perplessi i più grandi pensatori.

Perché Dio non interviene oggi? Se Dio è amore, perché permette il male, la sofferenza, le guerre, le tragedie, e bimbi handicappati, una giovane vita spezzata nel fiore degli anni? E la lista potrebbe allungarsi. La tendenza generale è di dare la colpa a Dio, poiché Lui ha creato il mondo, e se non funziona sono affari suoi. Tale ragionamento fa pensare che, benché Dio sia onnipotente, non può certo essere amore, altrimenti non lascerebbe soffrire tanti innocenti. O al contrario, egli è amore, però è incapace di cambiare le cose, quindi non è onnipotente. Cosa pensare di tutto ciò? Cosa diresti se io comprassi un prodotto da te e dopo qualche giorno tornassi inveendo contro di te perché non ha funzionato come tu mi avevi promesso? La cosa più logica a cui pensare sarebbe se io ho seguito le istruzioni. Se non l'ho fatto, la colpa sarebbe tutta mia e non tua. Possiamo pure stare tranquilli che se un Dio tanto sapiente permette queste cose, deve avere una buona ragione. L'importante da parte nostra è volere veramente sapere questa ragione, perché spesso questa frase non è che una scusa per poter continuare nei nostri modi di vita. Se succede un incidente aereo e 300 persone perdono la vita, forse che non si viaggia più in aereo? No, ma ci si chiede che cosa ha causato il disastro. Così non risolve nulla prendere guerre, disastri, malattie e rispedirli tutti al mittente, cioè a Dio. Ma dobbiamo chiederci che cosa ha causato tutto ciò. E il libro della Genesi, nella Bibbia, ci dice che Dio creò tutto molto buono, ma è successa una terribile tragedia. L'uomo si è ribellato alle leggi divine e ha scelto di seguire il suo pensiero di come guidare il mondo e la sua vita. E così siamo soli, senza l'aiuto di Dio, che conosce il segreto dell'universo e come funziona. Ma l'orgoglio non ci lascia ammettere il nostro errore, e perfino usiamo la situazione per dire che Dio non esiste, oppure che Dio non ci ama veramente. Immaginate un po' un ammutinamento su una nave, in cui l'equipaggio uccide gli ufficiali, gettano in mare il capitano e, essendo incapace di navigare, poche ore più tardi si trovano a litigare fra loro e la nave finisce fra le rocce. Similmente, Dio ha dato all'uomo delle leggi da seguire, insieme alla libertà di seguire quelle leggi. Avendo l'uomo scelto di seguire la propria via, ecco che si ritrova col male

che tu o alcuna delle sue creature perisca, ma vuole che venga la conoscenza della vita eterna in Cristo. Forse non avremo mai una risposta conclusiva al problema della sofferenza, ma con Gesù possiamo certo affrontarlo, questo problema, e continuare con coraggio nella vita. Continueremo fra poco a riflettere su questa domanda del male nel mondo, ma prima vorrei farvi ascoltare una canzone cantata in inglese da Amy Grant, che dice straight ahead, cioè sempre dritto, e vorrei tradurvi solo qualche frase per farci capire un po' il significato di questo bel canto. Dice: giorno dopo giorno, sogno dopo sogno, io lotto per trovare la giusta via, ma ogni giorno presenta una strada diversa, ogni sogno cancella il precedente, ma lentamente posso intravedere la via che tu hai preparato per me. Sempre dritto vedo la tua luce, sempre dritto nell'oscurità, sempre dritto né a destra né a sinistra, sempre dritto fino al tuo cuore.

Continuiamo a riflettere sul problema della sofferenza e del male. Nel famoso racconto Robinson Crusoe, Venerdì, l'amico indigeno, chiede: tu dici che Dio è forte e grande, ma è più forte del diavolo? Sì, risponde Robinson Crusoe, molto più forte del diavolo. Allora, perché non uccide il diavolo così che non faccia più cose brutte? Al che Robinson dice: puoi ben chiedere perché Dio non uccide me e te quando facciamo cose che gli dispiacciono e lo offendono. Immaginate che Dio decidesse che da mezzanotte tutti quelli che hanno fatto del male saranno eliminati.

Saresti anche tu fra i condannati? Chi sarebbe ancora in vita domattina? E se nella sua infinita sapienza e pazienza egli continua a tendere la mano verso il peccatore, chi siamo noi da opporci a lui? Nel mondo vediamo come il male e la sofferenza sono risultati diretti del nostro abbandono di Dio. Inoltre, bisogna tener presente che l'uomo non è un'isola e le azioni e scelte di uno influiscono sull'altro. Altre volte, invece, certi mali e sofferenze sono conseguenze naturali delle nostre scelte personali. Infatti, considerando la malvagità dell'uomo, forse la domanda non dovrebbe essere se Dio è amore, perché permette queste cose, ma se Dio è giustizia, perché permette che questa razza umana così ribelle continui ancora? Perché non ci punisce tutti e ci manda all'inferno tutti quanti? La risposta è che Dio ha fatto qualcosa per la situazione nel mondo, e quello che ci dovrebbe far riflettere più di ogni altra cosa è che Dio non è un grande spettatore estraneo al problema della sofferenza. Egli avrebbe potuto benissimo abbandonarci al nostro crudele destino che meritavamo. Invece ha preso forma umana come noi ed ha sofferto come noi. In Gesù Dio ha usato il male e la sofferenza per mostrare la sua gloria, la sua potenza e per offrire una via di salvezza a quanti si affidano a lui. Quando Gesù pendeva sulla croce, la gente gridava: se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ma non scendendo, Gesù ha vinto sul male e sulla morte. Così Dio spesso usa quello che per noi sono tragedie per richiamarci ai valori eterni, per farci capire la brevità della vita e il bisogno del perdono in Cristo, per non soffrire nell'inferno per l'eternità. Se Dio è intervenuto nel passato in Cristo, interviene oggi cambiando la vita di chiunque si affida a Lui. E se tu hai avuto qualche disgrazia ultimamente, forse è un richiamo da parte di Dio per mostrarti il bisogno di Lui. Dio usa il dolore come un dottore può usare una medicina, a volte sgradevole, ma con lo scopo di guarire. Dio è intervenuto, interviene ed interverrà ancora nel futuro per fare giustizia e condannare coloro che ostinatamente rifiutano il suo amore, e così metterà fine al male. Noi non abbiamo ancora visto la parola fine nella storia dell'umanità. Se tu non vuoi essere fra i condannati, ma vuoi aspettare con gioia il ritorno di Gesù che metterà fine al male e porterà i suoi figlioli nelle gioie eterne, allora devi affidarti a Lui, adesso e in questa vita. Bene amici, anche per oggi abbiamo concluso e vi prego di riflettere su quanto avete ascoltato, e se possiamo esservi di aiuto spirituale non esitate a mettervi in contatto con noi e lo faremo volentieri. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: La gloria manifestata. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 2 versi 1 a 12. Tre giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». C'erano là sei recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i recipienti». Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Adesso attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu, invece, hai tenuto il vino buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum egli con sua madre, con i suoi fratelli e i suoi discepoli e rimasero là alcuni giorni. I cartelli indicatori servono ad indicare qualcosa, ad esempio una strada, un servizio pubblico, la direzione per una città. Nell'Evangelo di Giovanni ci sono molti cartelli indicatori che gettano luce su chi era Gesù veramente, indicando quindi la strada verso la salvezza. In questo brano troviamo il primo segno di Gesù. Giovanni in questo Evangelo utilizza la parola segno per indicare quei momenti particolari in cui il cielo e la terra, il divino e l'umano si incontrano, quei momenti speciali in cui Gesù fa qualcosa che esula dall'ordinario, cambiando il naturale corso delle cose. vengono chiamati segni proprio perché non erano fini a se stessi, ma servivano come cartelli indicatori che dovevano portare le persone a riconoscere la vera natura di Gesù. In tal senso, comprendiamo anche il motivo della strana conversazione tra Gesù e Maria all'inizio di questo brano. Maria stava esprimendo le giuste preoccupazioni di una madre che vede un problema pratico e che ritiene in qualche modo di dover informare e stimolare il figlio a fare qualcosa. Infatti, la mancanza del vino in una festa come quella poteva essere considerata un disastro dal punto di vista sociale, una bruttissima figura per la famiglia degli sposi. Tuttavia, la risposta di Gesù pare mettere una certa distanza tra lui e sua madre. L'espressione tradotta come "che c'è fra me e te" esprime infatti anche in altri brani del Nuovo Testamento, ad esempio Marco 1:24 e Marco 5:7, una presa di distanza, un certo distacco. A sottolineare tale distacco, egli inoltre la chiamò donna, un'espressione gentile, ma non quella che si riserverebbe normalmente ad una madre. Gesù, pur avendo grande rispetto per la sua madre terrena, le fa capire che non aveva bisogno dei suggerimenti di Maria per operare. E questo la dice lunga su quanto siano assurde certe tradizioni che danno a Maria un ruolo di intermediaria. In qualche modo Gesù la invita a restare al suo posto, a non invadere lo spazio che non le competeva. Il messaggio fu talmente chiaro che Maria si tirò indietro e invitò i servi a seguire le istruzioni di Gesù. Con quella frase, "fate tutto quello che vi dirà", Maria dimostrò di aver capito. Come Gesù disse a Maria, la sua ora, espressione che Gesù riservava all'ora della sua morte, non era ancora venuta. Proprio per quel motivo, in vista di quell'ora, egli aveva molte opere da fare e stava infatti per compiere il suo primo segno, per mettere il primo cartello indicatore. Era importante che Gesù facesse dei segni preparando le persone in vista di quell'ora. Infatti i giudei si aspettavano un Messia che non sarebbe morto e, come in effetti avvenne per molti di loro, non avrebbero accettato un Messia posto su una croce. Ci voleva qualcosa che li convincesse del fatto che egli era davvero il re di Israele promesso attraverso i profeti. Probabilmente Maria si aspettava che suo figlio desse una mano per risolvere il problema pratico dei loro ospiti, ma non si aspettava sicuramente un miracolo. Gesù invece doveva andare avanti con la sua missione in vista della sua ora, ed era venuto il momento di manifestare la sua gloria. Era il momento in cui si sarebbe emancipato dalla sua famiglia terrena per iniziare il percorso che lo avrebbe portato sulla croce, quando l'ora fosse venuta. Nel brano che abbiamo letto, Gesù piazzò quindi il primo di quei segni indicatori, trasformando l'acqua in vino in modo istantaneo e dimostrando quindi la sua signoria sugli elementi e sui processi naturali. In quel modo manifestò la sua gloria, ovvero manifestò le sue caratteristiche divine davanti ai suoi discepoli. Quel primo cartello indicatore ottenne l'effetto desiderato, infatti i suoi discepoli credettero in lui, avviandosi per la strada giusta. C'è quindi una certa logica nei segni che Gesù faceva. Essi dovevano portare le persone a riconoscere chi lui era. Maria non poteva sapere ciò che Gesù stava per fare e probabilmente ciò che Gesù fece superò le sue aspettative in quell'occasione. Quell'uomo che lei aveva tenuto in grembo stava finalmente manifestando la sua natura divina e lei non poteva fare altro che farsi da parte e lasciarlo andare avanti nell'opera che il Padre aveva preparato per lui. Anche per lei, in fondo, fu un cartello indicatore ben preciso.
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici in ascolto, vi saluto con tanto affetto e vi do un caloroso benvenuto all'odierna trasmissione di Attraverso la Bibbia. Oggi inizieremo a studiare un altro libro della Bibbia, esattamente l'Esodo. Però prima di addentrarci nelle pagine di questo libro, vorrei fare una piccola introduzione. Il libro dell'Esodo fu scritto anch'esso da Mosè e continua la storia iniziata nella Genesi, sebbene siano passati ben 3 secoli e mezzo dai fatti narrati nell'ultimo capitolo della Genesi, appunto. Infatti, gli ebrei restarono in Egitto 430 anni, come deduciamo da Genesi capitolo 15, versetto 13, che ci dà però la cifra tonda di 400 anni, da Esodo 12:40 e dalla lettera di Paolo ai Galati capitolo 3, versetto 16 e 17, che sono più precisi in merito. La parola Esodo significa uscita e ci parla della liberazione del popolo di Israele dall'Egitto per mezzo del sangue dell'agnello e per la potenza di Dio. Ma questo libro ha anche un messaggio, una lezione da impartire a tutti noi, un messaggio che ci parla di fede e che è così riassunto nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 23 a 29. Per fede, Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché vedevano che il bambino era bello e non temettero il comandamento del re. Per fede, Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio invece che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, per chi riguardava alla rimunerazione. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché stette costante, come vedendo colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece lo spruzzamento del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede passarono il Mar Rosso come per l'asciutto, il che, tentando di fare gli egizi, furono inabissati. Il libro dell'Esodo, dunque, deve essere considerato la continuazione del libro della Genesi, ma anche la sua storia è incompleta ed è difatti ripresa e continuata dai libri successivi. E ora passiamo ad alcuni dati che possono interessare i nostri ascoltatori e che ci aiutano a capire meglio i fatti narrati. Prima di tutto vediamo quanti erano gli ebrei che uscirono dall'Egitto. Secondo Genesi, capitolo 46, versetto 27, una 70 di persone, tutte appartenenti alla famiglia di Giacobbe, erano naturalmente compresi anche gli schiavi, emigrarono in Egitto e al tempo dell'Esodo se ne andarono niente meno che più di 2 milioni. Quanto poi alle date relative a quest'epoca non è possibile essere molto precisi. Sembra comunque che Giuseppe sia andato in Egitto al tempo degli Ixos o Re Pastori, che erano dei conquistatori di origine semitica e quindi, quanto a razza, erano affini ad Abramo, Isacco e Giacobbe. È così possibile che gli ebrei fossero i loro unici amici, dato che si erano odiati dagli egiziani. In seguito però gli Ixos vennero scacciati da una nuova dinastia egiziana che evidentemente era ostile a tutti gli stranieri. A tale dinastia apparteneva il faraone che oppresse gli ebrei e che non aveva conosciuto Giuseppe.

quanto riguarda i personaggi di questo libro, certamente tra di essi si distingue Mosè. Egli infatti è l'autore stesso del Pentateuco, che comprende i primi 5 libri dell'Antico Testamento. In base al libro dell'Esodo, possiamo dividere la vita di Mosè in 3 periodi di 40 anni ciascuno. I primi 40 anni trascorsi in Egitto nel palazzo del Faraone, altri 40 anni li trascorse nel deserto di Madian e gli ultimi 40 anni li trascorse nel deserto a capo del popolo di Israele. L'educazione che ricevette Mosè in Egitto, evidentemente nel Tempio del Sole, non l'aiutò molto quando si trattò di condurre gli israeliti fuori del paese. In realtà fu Dio che lo educò nel deserto per 40 anni, facendogli così capire che non avrebbe mai potuto liberare il popolo di Israele da solo. In pratica, Mosè studiò e si laureò nel deserto alla scuola di Dio. Dopo che Dio ebbe preparato Mosè per la missione che doveva compiere, la liberazione degli israeliti, Dio lo fece ritornare in Egitto dopo ben 40 anni. Lì Mosè doveva radunare gli anziani di Israele e presentarsi al faraone. Il faraone si sarebbe rifiutato di lasciare andare Israele e tale rifiuto avrebbe dato inizio ad uno scontro tra Dio e gli dei dell'Egitto. Infatti in Egitto dominava l'idolatria ed erano venerati, per usare un'espressione dell'apostolo Paolo, molti dei e molti signori. C'erano migliaia di templi e milioni di idoli, e dietro a tutto questo c'era senz'altro Satana e la sua potenza, che cercava di ostacolare l'opera di Mosè, come ci dice anche l'apostolo Paolo, che indica anche i nomi di due maghi egiziani. Difatti così scriveva l'apostolo Paolo: e come gli Annè e gli Ambrè contrastarono Mosè, così anche costoro, cioè alcuni falsi credenti dei suoi tempi, contrastano la verità, uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Così è scritto nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 8. Così, quando il faraone si trovò dinanzi a Mosè, che in nome di Dio gli chiedeva di lasciare andare gli israeliti fuori dell'Egitto, disse: «Chi è l'Eterno che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò affatto andare Israele». Così è scritto in Esodo, capitolo 5, versetto 2. Ma Dio si fece ben presto conoscere dall'orgoglioso faraone per mezzo dei famosi flagelli con cui colpì l'Egitto, tanto che il faraone ne dovette riconoscere la potenza. Difatti leggiamo in Esodo capitolo 9, versetto 27 e poi capitolo 10, versetto 16, leggiamo le seguenti parole. Allora faraone mandò a chiamare Mosè ed Aaronne e disse loro: «Questa volta io ho peccato, l'Eterno è giusto, mentre io e il mio popolo siamo colpevoli». Allora Faraone chiamò in fretta Mosè ed Aaronne e disse: «Io ho peccato contro l'Eterno, l'Iddio vostro, e contro di voi». A questo punto però ci chiediamo: perché Dio colpì così duramente l'Egitto? Perché quelle terribili piaghe? In pratica si trattò di una vera e propria battaglia tra Dio e gli dei dell'Egitto. Anzi, ogni flagello aveva di mira una determinata divinità egiziana. E l'ultimo flagello fu indubbiamente il più terribile, come è scritto in Esodo, capitolo 12, versetto 12. «Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno». Dio, insomma, volle far capire al suo popolo che egli, il Signore, l'Eterno, era infinitamente più grande di qualsiasi divinità egiziana e che quindi aveva il potere di liberarli dalla schiavitù.

Ed ora, amici, dopo questa breve introduzione, siamo giunti al capitolo 1 del libro dell'Esodo. I primi 6 versetti dell'Esodo collegano questo libro con il racconto del libro della Genesi e si riferiscono in particolare a coloro che emigrarono in Egitto. Ed inoltre riassumono questi versetti molto sinteticamente gli eventi successivi. Dal versetto 7 in poi si continua poi la storia narrata nella Genesi. Ma credo che sia giunto il momento di leggere senz'altro i primi 6 versetti del libro dell'Esodo. Ora, questi sono i nomi dei figlioli di Israele che vennero in Egitto. Essi vennero in Egitto con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe ammontavano a 70 persone. Giuseppe era già in Egitto e Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. Così è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 1, dal versetto 1 fino al versetto 6. Come sappiamo, la Genesi, il libro della Genesi, si conclude con la morte di Giuseppe. Ed i primi versetti del libro dell'Esodo, versetti che ho appena letto, ci dicono che anche i fratelli di Giuseppe e tutti quelli della loro generazione morirono. Erano passati in questa maniera 3 secoli e mezzo dalla loro entrata nel paese d'Egitto. Ma come vissero gli israeliti in Egitto? Nel capitolo 46 della Genesi leggiamo che Dio disse che Israele sarebbe divenuto un popolo molto numeroso. E dal versetto 7 di questo primo capitolo dell'Esodo vediamo che effettivamente fu così. I figlioli di Israele furono fecondi, moltiplicarono copiosamente, diventarono numerosi e si fecero oltremodo potenti, e il paese ne fu ripieno. Nel versetto 8, però, sempre di questo capitolo 1, si parla di un radicale cambiamento della situazione. Questo però lo vedremo col prossimo studio, perché ormai il tempo a nostra disposizione è terminato. Perciò vi saluto, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Evangelo di Luca, capitolo 10, versetti 25 e 26. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Nella legge, che cosa sta scritto? Come leggi?» E il titolo del messaggio di oggi riprende proprio quest'ultima domanda: come leggi? Al dottore della legge che gli chiede per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù risponde con quest'altra domanda: come leggi? Lo rimanda così ai testi divini, rimettendolo sotto l'autorità di quella parola di Dio che quell'uomo conosceva, ed è questa parola che illumina il suo stato morale. A ognuno di voi vorremmo porre la domanda: come leggi? Come ascolti? Con quale spirito prendi conoscenza dei messaggi che Dio ti rivolge giornalmente per mezzo di questo calendario? Il nostro scopo, lo ripetiamo, è di condurre ogni lettore ad un contatto diretto, personale, con la parola di Dio. Le numerose citazioni, come pure i passi della scrittura, possono operare nelle nostre anime e portarle a conoscere l'opera salvifica di Dio. Questo scopo fallirebbe se l'ascolto di queste meditazioni, che costituiscono altrettanti messaggi da parte di Dio, non avesse il risultato di provocare un esame più completo di ciò che questa parola dichiara di essere, l'unica, vivente ed operante, come troviamo nel libro degli Atti, capitolo 17, versetto 11. Lo sapete, il buon seme, il seme divino, è la parola di Dio. Nel brano del Vangelo di Luca, capitolo 8, versetti da 4 a 15, troviamo come questo seme può essere ricevuto nel cuore. Cade talvolta lungo la strada, è calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiano. Sono quelli, dice Gesù, a cui il diavolo porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. Come leggi? Come ascolti? In fretta, a causa del poco tempo, cercando soltanto un'emozione religiosa? Se è così, c'è da temere che il diavolo si affretti a togliere dal tuo cuore quella minima traccia di una religiosità che è come la rugiada del mattino che presto scompare. Libro di Osea, capitolo 6, versetto 4.

Eccoci qui di nuovo a considerare con questa serie come una donna cristiana può vincere suo marito a Gesù Cristo. Abbiamo detto che questo non è fatto assillandolo con il Vangelo, non predicandogli continuamente o trascinandolo alle riunioni, o alzando il volume della radio trasmittente il Vangelo affinché le senta, o lasciando in giro per casa tutti i tipi di foglietti, opuscoli e libri, sì che lui ci inciampi, ma al contrario dimostrandogli gli effetti del Vangelo nella sua vita e particolarmente nella sua vita in relazione con lui. Ma perché dovrei fare tutto ciò? Qualcuno che ci ha ascoltato ha detto. Perché io devo fare tutto questo quando mio marito non fa nulla? Lui sta soltanto sdraiato a bere la birra, a guardare la televisione e poi va fuori a giocare a bocce con i suoi amici e il più del tempo lo passa a pescare e non gli importano le sue responsabilità. Perché dovrei prendermele io? E va bene, quest'oggi parleremo un po' su questo. Vedete, dovete rendervi conto che vostro marito è un miscredente. Cosa vi aspettate da una persona che non è stata salvata? Potete aspettarvi più di ciò che avete descritto? Allora, se conoscete la Bibbia o no, o non la credete anche se la conoscete, o non avete imparato bene ad applicarla, la Bibbia dice molto chiaro che i miscredenti seguono i loro desideri, le loro passioni, le loro preoccupazioni, interessi e che sono egoisti. Voi dite, ma questa è la descrizione di mio marito? Ebbene, certo che è così, se è un miscredente. E ciò vi dimostra che la Bibbia è perfettamente esatta quando parla di tale cose. Come altrimenti vi aspettate che vostro marito agisca? È un miscredente, sapete. Dobbiamo ricordare che i miscredenti agiscono come i miscredenti e i credenti, anche se non sempre, appaiono e agiscono come credenti, ma solo loro sono quelli che possono farlo. Non ci aspettiamo che i gatti abbaiano, che i cani miagolino. Non potete chiedere a vostro marito miscredente di fare cose che non può fare finché non diventa credente. Non aspettatevi che viva come un credente e, più importante di tutto, non aspettatevi che sia ciò che deve diventare prima che voi decidiate di essere ciò che Dio dice che dovete essere. Questo è il punto cruciale. Certamente non potete aspettarvi che il comportamento di vostro marito sia la base per il vostro. Vedete, ci sono mogli che dicono: ebbene, quando mio marito comincerà ad agire come dovrebbe, allora io pure comincerò ad agire come dovrei. Miei cari ascoltatori, questo non è il modo di vedere questa situazione. Moglie cristiana, Dio dice che devi fare ciò che ti dico di fare solo se tuo marito e quando tuo marito fa ciò che deve fare. Non ha fatto nulla del genere, anzi è l'opposto che è espresso qui in questo brano. Notate ciò che Pietro dice. Il brano che abbiamo studiato in queste ultime trasmissioni passate e che stiamo anche ora osservando, egli dice: parimenti voi mogli siate soggetti ai vostri mariti, affinché anche se ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Notate, è persino quando il marito disubbidisce alle scritture, alla parola, che la moglie deve essergli sottomessa e vincerlo con il buon comportamento della sua vita. Così, vedete, non c'è motivo per lei di dire, o per te di dire, se sei una che cerca di sfuggire a questa obbligazione, farò quello che devo fare quando mio marito farà ciò che deve fare. Sentite, se è miscredente non potete mai aspettarvi questo. Non potete aspettarvi che viva ed agisca nel modo in cui la parola di Dio gli dice di vivere ed agire come marito in quella casa. Egli è incapace di quello. Lontano dalla rigenerazione dello Spirito Santo, che è il solo modo che può cambiare una persona e rendere la sua vita in casa produttiva e positiva, in maniera che la parola di Dio sia obbedita e la benedizione di Dio sia su di lui e sul suo comportamento. Tutto ciò che potete aspettarvi da questo marito è un comportamento da miscredente, comportamento peccaminoso,
comportamento che non riconosce la parola di Dio e la disubbidisce, il che significa comportamento di peccato. Ciò vuol dire che molta della condotta di vostro marito sarà negativa verso di voi, perché siete quella che vive più vicina a lui. Ed anche nei momenti migliori, anche quando vuol fare cose che vi facciano piacere, troverete che non persevera, che se ne allontana. Se voi come credente trovate ciò difficile, immaginate come gli deve essere difficile fare cose che persino lui sa dovrebbe fare a volte per voi. No, sottomissione aggressiva nella casa significa che voi come mogli, voi come quella che conosce Cristo, dovete prendere l'iniziativa nel fare le cose che Dio dice di fare. Vostro marito non le può fare e non potete aspettarvelo. Non c'è ragione per voi di essere meravigliata o sorpresa dal fatto che vostro marito disubbidisce alla parola. Non c'è ragione per cui dovete sorprendervi se lui non conosce Cristo come suo Redentore, che vi tratti così. L'unica cosa che dovrebbe sorprendervi è che voi stessa richiedete di più da lui, che vi aspettate di più da lui, che è lontano da Gesù Cristo come suo Redentore. Così, se ci saranno cambiamenti nella situazione, non aspettatevi cambiamenti da parte di vostro marito. I cambiamenti devono prima succedere in voi, e questo è ciò che Pietro dice. Il vostro compito è di cambiare il vostro comportamento. Voi dovete incominciare a vivere in questa casa come cristiana. Voi dovete diventare aggressiva nel guadagnarlo a Cristo con la maniera in cui vivete, con le attitudini, con i motivi, con il vostro modo di comportarvi nella casa verso di Lui. E finché non lo farete, lo status quo continuerà. E quello naturalmente è uno status quo in cui le cose peggiorano. Perciò vi dico, o moglie cristiana, oggi non trovate scuse. Non date la colpa ai vostri mariti, non dite lo farò quando lui lo farà, voi prendete l'iniziativa. Vedete, per tale ragione questa sottomissione è aggressiva, è una sottomissione nella quale dichiarate guerra a vostro marito e cercate di vincerlo con gentilezza ed amore. Tutta l'artiglieria pesante di questa dolcezza e la splendida maniera in cui una donna cristiana può vivere nella casa e nella quale voi come donna cristiana potrete fare ciò. Questo aiuterà a preparare la base per presentare il Vangelo di Gesù Cristo a lui. Non avete alcuna cosa da esaminare diligentemente nella vostra vita oggi? Non avete alcune cose da pensare più dettagliatamente? Non avete alcune maniere che dovete cambiare? Penso che dovreste considerare tutto questo con molta cura e nell'esaminare la vostra vita e nel pensare a maniere di vincere col vostro marito a Cristo attraverso una vostra migliore condotta. Voglio dire un'ultima parola. Pietro dice che è così che i mariti saranno vinti, se vinti saranno, dal vostro comportamento. Non promette che tutti lo saranno, né promette quando succederà. Ci potrebbe essere prima un lungo periodo sterile, ma cominciate ora stesso. Più presto lo farete, più presto potrete aspettarvi di vedere qualche cambiamento in questa situazione. Ed io so che questo è esattamente ciò che volete, è esattamente ciò che Dio vuol vedere. Voi potete guadagnare vostro marito con la grazia di Dio se veramente incominciate ad ubbidire la sua parola. E questo malgrado ciò che vostro marito faccia o non faccia. O Signore, ti preghiamo che tu ora benedica questi cari che ci hanno ascoltato e che tu tocchi i cuori delle mogli e i cuori dei mariti affinché si assoggettino nella loro via alla tua volontà. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: We're going to look at the first 8 verses of Matthew chapter 10.
1: Studieremo i primi 8 versetti del capitolo 10.
0: With a message entitled Received Freely, Now Give Freely.
1: E ho dato un titolo a questo messaggio: avete ricevuto liberamente, date liberamente.
0: So let's go ahead and read the first 8 verses of Matthew chapter 10.
1: Quindi leggiamo insieme tutti i primi 8 versetti. Poi chiamati a sé i suoi discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora i nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo Simone, detto Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Lebbeo, soprannominato Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini, dicendo: non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, schiacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
0: Ok, let's pray one more time.
1: Preghiamo di nuovo.
0: Lord, we thank you for just gathering us all together.
1: Ti ringraziamo, Signore, per averci radunato qui stamattina.
0: And Lord, I just want to pray for everybody that's sick.
1: Voglio pregare per ogni persona che è malato.
0: Lord, that you would touch every single one of us.
1: Che tu guarisca ognuno, Signore.
0: And just restore us to complete health.
1: Restauraci alla buona salute, Signore.
0: And Lord, spiritually in this time, I just pray that you would do a work of restoration.
1: E in questo tempo ti chiedo di fare spiritualmente una opera di restaurazione.
0: Lord, please speak to us. We ask.
1: In noi, e ti chiediamo di parlare a noi.
0: In your name I pray.
1: Chiediamo nel nome di Gesù.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Jesus said, "It is more blessed to give than to receive."
1: Gesù ha detto è più benedetto di dare che ricevere.
0: And I think we could all agree on the receiving end of how blessed we are.
1: E siamo sicuramente tutti d'accordo che siamo molto benedetti quando riceviamo, vero?
0: Jesus gave us everything we could ever need.
1: Gesù ci ha dato tutto quanto che potevamo mai avere bisogno.
0: If you feel that you are in need today,
1: se tu ti senti nel bisogno oggi,
0: and you're a believer,
1: e sei un credente,
0: be reminded that Jesus gave you eternal life.
1: Ricordate che Gesù vi ha dato la vita eterna.
0: We've freely received unconditional love.
1: Gratuitamente abbiamo ricevuto l'amore senza condizione.
0: I believe that for all of eternity we will be finding out really all the things that the Lord has given us.
1: Io penso che nell'eternità, quando siamo con Dio, we'll be finding out. Scopriremo tutte le cose che Dio ha per noi.
0: And I think the more we understand how much the Lord has really given us,
1: e più che capiamo quello che il Signore ci ha dato,
0: we'll be able to give to others more freely.
1: Più potremo dare gratuitamente agli altri.
0: If we understand that the Lord has freely given us His love,
1: perché se noi capiamo che il Signore ci ha dato gratuitamente il suo amore,
0: and how undeserving we are of His love,
1: e quanto non meritiamo il suo amore,
0: it'll be so much easier to give love to people that perhaps don't deserve.
1: Quanto più facile sarà per noi di dare l'amore a coloro che forse non lo meritano.
0: And just in preparing for this study,
1: quando stavo preparando per questo studio biblico,
0: personally, and I feel like for all of us here,
1: e questo parlo per me personalmente, ma anche penso che sia per anche tutti noi.
0: I believe the Lord really wants to remind us we have freely received everything in Christ.
1: Penso che il Signore vuole ricordarci che abbiamo ricevuto gratuitamente tutto in Cristo.
0: And how much did we pay the Lord
1: e
0: to earn any of this?
1: E quanto abbiamo pagato al Signore per guadagnare questo che abbiamo ricevuto?
0: It's free.
1: Niente, è gratuito.
0: It's like the best word for free.
1: È come la parola, no, migliore, no, quando vedi quella parola, gratis.
0: Imagine going to the store and the price under every product is free.
1: Immaginate voi andate al supermercato e vedete tutti i prezzi scritto gratis.
0: Every apartment, the rent free.
1: Ogni appartamento, no, l'affitto gratis.
0: It's just like, yeah, that's
1: wow.
0: What I want.
1: Wow, quello che voglio io, no?
0: But understanding, you guys, the gifts that the Lord has given us.
1: Ma dovete capire che i doni che il Signore ci ha dato,
0: He's given it to us freely.
1: Tutto ciò che ci ha dato gratuitamente.
0: And I think the challenge for us and the response that we're to have,
1: quindi la sfida per noi e la nostra risposta che dovrebbe essere,
0: is we are to freely give to others.
1: È che anche noi dobbiamo dare gratuitamente.
0: That which we've received freely from the Lord.
1: Quello che abbiamo ricevuto gratuitamente dal Signore.
0: At this point in the Gospel of Matthew,
1: a questo punto nel Vangelo di Matteo,
0: Jesus had a large following.
1: Gesù, c'era molta gente che seguiva Gesù.
0: The crowds were gathering around Jesus at every moment.
1: Si è formata una grande folla intorno a Gesù in ogni momento.
0: The crowds were made up of Jesus's disciples.
1: Le folle erano fatte dai discepoli di Gesù.
0: Converts.
1: Coloro che si sono convertiti al cristianesimo.
0: Even people who were skeptical of Jesus.
1: Anche i scettici. Scettici.
0: People who were emotionally wounded.
1: Oppure gente che era ferita emozionalmente, emotivamente.
0: People that were involved in this crowd were physically sick.
1: Altri erano fisicamente ammalati.
0: And I think a lot of us can say at that point we're in that section.
1: Credo oggi possiamo tante di noi dire no, ci troviamo in quella situazione anche noi.
0: Also in the crowd that followed Jesus were even the religious leaders who opposed Jesus, who didn't want anything to do with his ministry.
1: Anche nella folla si trovavano dei leader religiosi che opponevano Gesù, che non volevano niente da fare con il suo ministero.
0: And I believe it's still like this in the world today.
1: E io credo che questa sia la situazione del mondo oggi.
0: Some people are skeptical of Jesus.
1: C'è gente che è scettico, che non crede in Gesù.
0: Those that are looking to be touched by the Lord.
1: C'è gente anche che cerca il tocco del Signore.
0: Ask yourself this question today: which do you fall under? Which group?
1: E chiediti questa domanda: in quale gruppo sei tu stamattina?
0: Because it's the most important question. Who is Jesus to you?
1: Perché la domanda più importante per te è che chi è Gesù per te?
0: And so many different people were following Jesus at this time.
1: Quindi c'era tanta gente che seguiva Gesù in questo punto del Vangelo.
0: And the needs of the ministry were growing.
1: E i bisogni del ministero crescevano ogni giorno. Di più.
0: There were many people. There were too many people for Jesus to serve and minister alone.
1: C'era troppa gente che aveva bisogno di essere ministrati da Gesù lui solo.
0: And
1: no?
0: So Jesus needed help.
1: Quindi lui aveva bisogno di aiuto.
0: Rightly so, did Jesus say in Matthew 9:37?
1: In Matteo 9:37 Gesù ha detto, ha ben detto.
0: Jesus said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few."
1: Ha detto la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi.
0: Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into his harvest.
1: Pregate dunque il Signore della messa che spinga degli operai nella sua messe.
0: So Jesus prayed for help.
1: Quindi Gesù ha pregato per aiuto.
0: And in Chapter 10 we see that he selected 12 disciples.
1: E vediamo in capitolo 10 come sceglie 12 discepoli.
0: And he gave them specific tasks.
1: E ha dato loro delle cose specifiche da fare.
0: He gave them the task to be his apostles.
1: Loro dovevano essere i suoi apostoli.
0: To be a part of the church family.
1: Di formar parte della famiglia della chiesa, del corpo del Cristo.
0: To be sent out to preach the gospel.
1: Di essere inviati a predicare il Vangelo anche.
0: And in these verses that we just read.
1: In questi versetti che abbiamo appena letto,
0: we will see different gifts that Jesus gave to these 12 disciples.
1: Vedremo diversi doni che il Signore ha dato a questi 12 discepoli.
0: And we'll also see what he asked of them to do for others.
1: E anche vedremo cosa lui ha chiesto loro di fare per gli altri.
0: As a result from that which they received from him.
1: Come risultato di ciò che loro avevano ricevuto gratuitamente da lui.
0: Because we have to understand this as Christians.
1: Perché come cristiani dobbiamo capire una cosa.
0: That we can never give to anybody if we haven't first received from
1: non
0: the Lord.
1: Non possiamo mai dare a nessuno quello che non abbiamo ricevuto dal Signore.
0: If you feel, man, I just don't really have a lot of love for people.
1: Se ti senti forse che io non ho tanto amore per la gente.
0: It's probably because you're not really receiving the love of Jesus in your life.
1: In ogni probabilità è perché tu non stai in questo momento ricevendo l'amore del Signore. E nella tua vita.
0: And so I believe that the Lord wants to show us and remind us of a few gifts that he gave to his disciples.
1: Io credo che il Signore vuole ricordarci e mostrarci alcune dei doni che lui ha dato ai suoi discepoli.
0: And of us as his disciples.
1: E anche noi come i suoi discepoli.
0: In verse 1,
1: versetto 1,
0: the first gift we see that Jesus gave to these 12 men.
1: Il primo dono che il Signore ha dato a questi dodici.
0: Was the privilege to be his disciples.
1: Era il privilegio di essere i suoi discepoli.
0: A disciple simply means a learner.
1: Un discepolo semplicemente vuol dire che qualcuno che impara da qualcuno.
0: One who follows a teacher and learns from his wisdom.
1: Qualcuno che segue un maestro e che impara dalla sua saggezza.
0: And at this point in Luke 6:12
1: e in questo punto in Luca 6:12
0: it says that Jesus the night before spent all night praying.
1: Dice che la sera prima Gesù ha passato la notte in preghiera.
0: He was praying to God, who the 12 apostles were going to be.
1: Lui stava pregando al Signore, al Padre, chi sarebbero questi 12 discepoli.
0: And as we mentioned, Jesus had a lot of men to choose from.
1: E come abbiamo detto, c'era una folla grande, quindi Gesù aveva fra tanti uomini poteva scegliere.
0: In Mark 2:15.
1: In Marco 2:15.
0: It says that Jesus had many disciples and they were following him.
1: Dice che Gesù aveva tanti discepoli e loro seguivano lui.
0: And we have to understand, being one of the 12 apostles, it was an important decision.
1: E dobbiamo capire che questo fatto di essere un apostolo o
0: apostles.
1: Okay. Di essere un apostolo era una cosa importante.
0: Because these 12 men Jesus was committing the last few years of his life.
1: Perché Gesù dedicava gli ultimi anni della sua vita a questi 12 persone.
0: And he would eventually give the gospel message into their hands to take out to the world.
1: E alla fine lui darebbe il Vangelo a loro per continuare a portare questo messaggio al mondo.
0: So after a night of prayer, Jesus received from the Father the 12 that he would call the apostles.
1: Quindi dopo aver passato una notte in preghiera, tutta una serata in preghiera, lui ha ricevuto dal Padre i dodici che lui chiamerebbe ad essere i suoi discepoli.
0: The word in the Greek word for apostle comes from the word apostello.
1: La parola in greco per apostolo è apostello,
0: which means to send forth with a commission,
1: che vuol dire di inviare con una commissione, a un compito.
0: It was used by the Greeks for personal representatives of the king.
1: Allora in greco si utilizzava per coloro che erano rappresentanti personali del re.
0: So an apostle was an ambassador who functioned with the king's authority.
1: Quindi un apostolo era un ambasciatore che operava con l'autorità del re.
0: And so Jesus prays and he gets the 12.
1: Quindi Gesù prega e il Signore indica a lui quali sono i 12.
0: And in Mark 3:13.
1: E in Marco 3:13.
0: It says he went up to the mountain and summoned those he himself wanted, and they came to him.
1: Dice poi egli salì sul monte e chiamò preso di sé quelli che volle, ed essi si avvicinarono a lui.
0: Okay, just imagine the 12 that got chosen.
1: Quindi immaginate questi 12 che sono scelti, no?
0: It says Jesus went up to the mountain.
1: Che vengono scelti. Gesù è andato sulla montagna.
0: And he picks out from the crowd 12 guys.
1: E lui sceglie 12 fra la folla.
0: He says, Peter, let's go.
1: Dice Pietro, dai.
0: John and James, you're coming with me.
1: Giovanni, Giacomo, venite con me.
0: And this mountain that they're going up, the disciples are leaving behind this crowd of men that are just like, am I picked?
1: E quindi loro stanno andando su questa montagna e stanno lasciando la folla indietro, no? E questa folla si chiede come, ma mi sceglierà a me?
0: You know, imagine the disciples after their name was called.
1: Immaginate i discepoli come si trovavano dopo essere chiamati, no? Ha ascoltato il loro nome chiamato.
0: Peter's like, oh, he said my name. Okay, let's go.
1: Pietro, come? Ah, ha detto il mio nome, vai, andiamo.
0: And he's just walking up this mountain with a little bit of pride, and yeah, Jesus chose me.
1: Quindi sta salendo sul monte con Gesù, no? E entra questo orgoglio dentro di sé, no? Come Gesù ha scelto me.
0: The disciples probably felt pretty special being picked.
1: Sicuramente si sentivano speciali di essere scelti dal Signore.
0: Now, I don't know if any of you have ever tried out for a sports team.
1: Non so se voi mai siete mai avete fatto delle prove per far parte di una squadra di qualche sport.
0: Or, you know, applying for a job.
1: Oppure avete messo la vostra candidatura per un posto di lavoro.
0: It feels good being picked.
1: Ti senti bene quando vieni scelto, no?
0: You know, perhaps many of you guys have heard my middle school experience.
1: Forse avete ascoltato io raccontare alcuna volta la mia esperienza nella scuola medie.
0: I played baseball from 4 years old up to 18 years old.
1: Io giocavo al baseball dall'età dei 4 anni fino ai 18 anni.
0: In middle school I didn't get picked.
1: E nelle scuole medie non mi hanno scelto per giocare nella squadra.
0: But in high school I got picked.
1: Ma nelle superiori sì.
0: It was my third year. And I had been practicing all season long before.
1: Third year in high school?
0: Yeah.
1: Ero in terza della scuola superiore e stavo allenandomi tutto l'anno.
0: And it was like a week of tryouts.
1: E c'erano queste prove durante tutta una settimana intera.
0: And in America we have sports for our schools.
1: E in America le nostre scuole hanno le loro proprie squadre, no? Per ogni sport.
0: And so there was like 40 guys trying out for the varsity team, the top team.
1: E quindi c'erano questi 4 ragazzi che
0: 40,
1: volevano
0: 40,
1: no? 40 ragazzi, scusa. 40 ragazzi che volevano formare parte di questa squadra che rappresentava la scuola, che era la migliore, no?
0: And you know, the whole week I was doing pretty good.
1: E mi andava bene tutta la settimana più o meno.
0: And the last day at the end of the last practice.
1: E l'ultimo giorno nell'ultimo allenamento.
0: Is when the coach was going to tell everybody who was on the varsity team.
1: E quando è arrivato il momento in cui l'allenatore ci diceva chi formava parte della squadra.
0: And so we're all just kind of walking around waiting for the coach to come and
1: quindi
0: tell us.
1: Siamo tutti lì aspettando l'allenatore di venire e da darci l'elenco delle persone.
0: And I remember I was just standing there and I see the coach come and I'm like, okay, just be cool, just be cool.
1: E mi ricordo che io ero lì, no, e ho visto che veniva l'allenatore e ho detto, ok, va bene, stai tranquillo.
0: And he comes to me, he's like, so Jake, do you want to play on varsity?
1: E quindi mi viene a me e dice, Jake, vuoi far parte della squadra?
0: I'm like, yeah, sure.
1: Sì, sì, va bene, sì.
0: And inside I'm just like, yes, he chose me.
1: E dentro di me stesso, io, wow, mi ha scelto me.
0: You know, we could kind of relate to the disciples.
1: Quindi possiamo veramente identificarci con i discepoli, no?
0: Jesus chose me as one of the 12.
1: Gesù mi ha scelto a me come uno dei 12.
0: But we have to understand something.
1: Ma dobbiamo capire una cosa.
0: You know, the coach, he chose me based on the week of tryouts.
1: L'allenatore mi ha scelto perché in base del tutta quella settimana di tutte queste prove che abbiamo fatto.
0: But this important decision to be one of the 12 wasn't based on how the disciples earned it.
1: Ma questa decisione che Gesù ha preso per scegliere i dodici non era basato sul loro performance.
0: You know, Jesus didn't see Andrew and say, Andrew, you know, you're a really good preacher.
2: How do you translate Andrew?
1: Andrea. Ok. Gesù non ha guardato Andrea dicendo, ah, Andrea, ho visto cosa tutto ciò che hai fatto, ti sceglierò, no?
0: You know, he didn't look at Matthew and say, Matthew, you know, you finished Bible college, you know, straight A's, let's go.
1: Non ha guardato Matteo e ha detto, ah, hai fatto tutta la teologia nella scuola biblica con tutti i 10, no? 10 è il voto più alto, no? Con tutti i 10, quindi tu farai parte della mia squadra.
0: The choosing of the 12 disciples wasn't based on anything that they had done or were.
1: La scelta non era basata su quello che erano o quello che avevano fatto.
0: But Jesus's choice in his disciples.
1: Ma la scelta che Gesù ha fatto per scegliere i suoi discepoli
0: is only based on his ability to make them into who they cannot become without Jesus.
1: È solamente basato sulla sua abilità di trasformare loro a coloro che lui vuole che siano.
0: It was because they were nobodies. They were fishermen. It wasn't like they went to Bible school.
1: Era a causa del fatto che loro non erano nessuno, no? Nel senso che loro alcuni erano solo pescatori, no? Non avevano frequentato seminario.
0: Jesus chose these 12 nobodies to make them into somebodies.
1: Gesù ha scelto questi uomini che non erano nessuni per trasformare loro in qualcuno.
0: There were two reasons why Jesus appointed these 12 men to be apostles.
1: C'erano due ragioni per cui Gesù ha scelto questi 12 uomini per essere apostoli.
0: In Mark 3:14.
1: In Marco capitolo 3 versetto 14.
0: The first reason.
1: La prima ragione che dà.
0: Was simply so that they would be with Jesus.
1: E era affinché loro fossero con lui, semplicemente.
0: Mark 3:14 says, so that they would be with him.
1: E in questo versetto dice che è affinché loro potessero essere con lui.
0: And I think this is amazing in Jesus's reason to choose his apostles.
1: E questo è incredibile, credo io, nel ragionamento di Gesù di scegliere i suoi discepoli, no?
0: The first reason wasn't so that they could be servants and do all this crazy ministry.
1: La prima ragione non era perché affinché loro fossero dei servi pazzi che facevano tanto ministero, eccetera.
0: But the main reason Jesus chose these 12 men was simply so that they would be with him.
1: Il motivo principale era affinché loro fossero con lui.
0: Being a disciple of Jesus means first, before all of our service, all of our work to God. Being a disciple of Jesus first means before all the work and service.
1: Quindi prima di tutto il servizio, tutte le opere che facciamo, no, il proposito di essere discepoli di Gesù.
0: We're simply called to be with Him.
1: Noi siamo semplicemente chiamati di essere con Lui.
0: And isn't it amazing that Jesus doesn't choose us and say, you know, I want you to do this, that, and this other thing?
1: Non è incredibile che Gesù non ci sceglie per dire, no, io voglio che tu fai questo, quell'altro e quell'altro, no?
0: But Jesus says, I am choosing you just because I want you to be with me.
1: No, ci dice, ti scelgo perché voglio che tu stia con me.
0: And He's called all of us as His disciples for this main reason.
1: E ci ha chiamato tutti di essere discepoli per questa ragione.
0: Jesus says to you that I want you to be my disciple, which means just be with me.
1: Lui vuole che siamo i suoi discepoli perché noi siamo con Lui.
0: He doesn't want slaves who He forces to serve Him.
1: Non vuole dei schiavi che Lui forza fare delle cose.
0: He wants children and His friends to love and have a relationship with.
1: Vuole i suoi i figlioli, no? E vuole una relazione che può essere una relazione d'amore.
0: And this is the main one of the many gifts, you guys, Jesus has freely given to us.
1: E questo è uno dei tanti doni che Gesù ci ha dato gratuitamente.
0: The privilege to be His disciples.
1: Il privilegio di essere un discepolo di Lui.
0: Romans 11:29.
1: Romani 11:29
0: says, "For the gifts and the calling of God are irrevocable."
1: Dice perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento.
0: Jesus isn't going to call you as you accepted Him, you become His disciple.
1: Gesù non ti chiama quando tu lo accetti e no.
0: He's not going to say, "Oh, you know, I've seen you after a few weeks. I don't think I want you anymore."
1: E non ti dice, "No, ho visto come vai dopo queste 3-4 settimane. No, non voglio più che fai parte della mia squadra."
0: The main reason Jesus calls us, you guys, is simply to be with Him.
1: No, perché Gesù ci chiama perché Lui vuole che siamo con noi.
0: And I think
1: Lui.
0: That's one of the most amazing gifts we've ever been given.
1: E questo è uno dei doni più incredibili che Gesù ci ha dato.
0: And this should motivate us to want to give this to others, make this gift known to people.
1: Ci dovrebbe motivare questo fatto, questo dono, per anche informare agli altri che possono ricevere questo dono gratuitamente.
0: That anybody can be a follower of Jesus.
1: Che qualsiasi persona può essere un seguace di Gesù.
0: And you can be free from following the course of this world, sin.
1: E puoi essere liberato di dover seguire questo mondo caduto e il peccato.
0: Freely we have received, freely let's give.
1: Gratuitamente abbiamo ricevuto, quindi gratuitamente diamo.
0: In Matthew 10 verses 2 through 4.
1: In Matteo 2 dal versetto 10 dal versetto 2 a 4.
0: We see another gift Jesus gave to these 12 men.
1: Vediamo un altro dono che Gesù ha dato ai suoi dodici.
0: Was being a part of a family.
1: E questo dono era formare parte di una famiglia.
0: And I'm sure if I was to ask anybody here.
1: E sicuramente se io chiedessi a qualsiasi persona qua.
0: About their family.
1: Per quanto riguardava per quanto riguarda la vostra famiglia.
0: You would say, "Yeah, my family is perfect."
1: Voi direte sicuramente, la mia famiglia è perfetta, eh?
0: I don't think anybody's family
1: no,
0: is quite like that.
1: Sicuramente no.
0: I have three older siblings.
1: Io ho tre fratelli maggiori.
0: I'm the youngest.
1: Io sono il minore.
0: And we, you know, understanding we all have different, diverse, unique families.
1: Io capisco che noi abbiamo tutti noi abbiamo una famiglia diversa, no? Unica.
0: And perhaps we get along.
1: E forse a volte andiamo d'accordo.
0: Or, you know, we have arguments, or there's a real conflict.
1: O altre volte ci sono dei conflitti, no? Entriamo in discussione.
0: You know, my brothers, they tortured me.
1: I miei fratelli mi torturavano, eh?
0: When I was like six, I would run down the hall.
1: Quando io avevo sei anni, io correvo per il corridoio.
0: They're like, yeah, Jake, go down the hall.
1: E mi dicevano, dai, dai.
0: And there was this little football that they would chuck at my head.
1: E c'era un football americano che mi tiravano in testa.
0: And perhaps, you know, we have some of those experiences with our families.
1: E forse alcuni di voi avete avuto esperienze del genere con
0: it's
1: la vostra
0: like,
1: famiglia.
0: Wow, I'm a part of this family.
1: E tu dici, wow, formo parte veramente di questa famiglia.
0: Not a gift we might always be thankful for.
1: Forse non è un dono che per cui sempre siamo grati, no?
0: But
1: a volte.
0: The gift of the family of God is something that we have been freely given in
1: Ma
0: Christ.
1: Il dono della famiglia di Dio è un dono che ci è stato dato gratuitamente.
0: The gift of the church, you guys, is one of the most precious gifts the Lord has given us.
1: Il dono della chiesa è il dono più prezioso che il Signore ci ha dato.
0: In Paul's letters, he said, "We are in," talking about the church, "we are in God the Father and the Lord Jesus Christ."
2: Talking about the church?
0: Yeah.
1: Paolo ci ha detto che, hablando della chiesa, che lui ha detto, "We are in the Father
0: And the Lord Jesus Christ."
1: Noi siamo nel Padre e nel Signore Gesù Cristo.
0: We're in this glorious relationship between God and Jesus, and we're in the middle.
1: Quindi noi siamo in mezzo di una relazione gloriosa fra il Padre e il Figlio.
0: And this gift really is for our growth, the church body.
1: E questo dono è affinché noi cresciamo, no, come corpo di Cristo.
0: And we see this in the list of the apostles that were chosen.
1: E lo vediamo nell'elenco degli apostoli che vengono nominati qui.
0: And we see in the descriptions of the apostles how God uses all of our different personalities, all of our backgrounds.
1: E nella descrizione di ogni apostolo vediamo come il Signore utilizza la diversità fra di noi, ognuno che viene da una cosa differente, diversa.
0: Jesus, he purposely groups disciples together.
1: E Gesù apposta mette insieme in gruppetti certi apostoli.
0: The first group he puts, the two pairs, was Peter and Andrew.
1: Il primo gruppetto che forma è Pietro e Andrea.
0: Peter was a man of great contrast.
1: Pietro era un uomo di grande contrasto.
0: He was praised by Jesus for identifying him as the Messiah.
1: È stato non lodato, ma
0: he was he says, "Blessed are you."
1: Ha detto, benedetto sia tu, Pietro, perché
2: because of what I'm saying.
0: Identifying him as a
1: Messiah. Perché lui l'aveva identificato come il Messia.
0: But then, right after, Jesus calls him Satan.
1: Ma giusto dopo, Gesù dice, dietro me è Satana, no?
0: Peter was one of those loud, sporadic, impulsive disciples.
1: Pietro era uno di questi discepoli impulsivi, no? Che parlava a voce forte, no? E faceva delle cose impulsive.
0: And I'm sure there are those believers that you know who are like this.
1: E sicuramente conoscete dei credenti così.
0: Andrew, on the other hand, was opposite of his brother. He was quiet, thoughtful.
1: Andrea, invece, suo fratello, era tutto il contrario. Era un uomo riflessivo,
0: and
1: esattamente.
0: So putting these two together balanced each other out.
1: Quindi mettendo i due insieme c'era una specie di equilibrio.
0: And we see this in all of the disciples.
1: E vediamo questo in tutti i gruppetti che il Signore ha fatto con i discepoli.
0: We see even Philip and Bartholomew.
1: Vediamo Filippo e Bartolomeo.
0: Philip was one that was always bringing people to Jesus.
1: Filippo sempre portava la gente a Gesù.
0: He was a man who always got involved.
1: Era uno che sempre si buttava dentro e si involucrava con la gente.
0: Bartholomew was opposite. He was quiet and he knew the truth and he had a discerning heart.
1: Bartolomeo era uno che aveva un cuore di discernimento, no?
0: And we won't go into detail about all these men.
1: E non entreremo in tutti i dettagli di tutti questi uomini.
0: But God used all of them and their uniqueness and character.
1: Ma Dio ha utilizzato ogni uomo con le sue cose uniche.
0: To balance and grow each other.
1: Con le loro caratteristiche per metterli in bilancio, in equilibrio,
0: and
1: e far crescere ognuno.
0: Perhaps you look at the church and you don't really think of the church as a gift.
1: E forse tu guardi la chiesa e forse tu non veramente vedi la chiesa come un dono.
0: You know, they have a different personality than me. Nobody really understands me.
1: Ah, loro hanno un carattere diverso di me. Non c'è nessuno che mi capisce.
0: God gave us the church, you guys, to help us grow.
1: Dio ci ha dato la chiesa per aiutarci a crescere.
0: Because we all have different gifts and strengths to encourage each other.
1: Perché ognuno di noi abbiamo doni diversi, ognuno di noi abbiamo punti forti diversi. Che possiamo incoraggiarci a vicenda.
0: And how Jesus, he freely gave the disciples and to us the privilege to be in his church.
1: Come Gesù ci ha dato gratuitamente e come anche ci ha dato il privilegio di formar parte della sua chiesa.
0: You know, we're to freely give and open our arms to people coming in.
1: Dobbiamo aprire le nostre braccia e ricevere la gente e dare gratuitamente a loro.
0: In verses 5 through 7,
1: dal versetto 5 a 7,
0: we see another gift Jesus gave.
1: Vediamo un altro dono che Gesù ha dato.
0: To be sent out.
1: Di essere inviati fuori.
0: Jesus says verse 5 says these 12 Jesus sent out.
1: Dice questi 12 Gesù inviò.
0: This is not the same commission Jesus gives to us, this commission of just going to the children of Israel.
2: This is not the same commission.
0: No.
2: This commission is not the one given to us.
1: Yeah. Okay. Questo inviare che Gesù ha fatto con questi discepoli questa volta non è la stessa cosa quando ci invia a noi fuori, perché lui invia loro a... what does it say?
0: The children of the lost sheep.
1: Quelle pecore perdute di Israele.
0: He calls us to go out to everyone.
1: A noi ci chiama ad andare a tutti quanti nel mondo.
0: But isn't it amazing that Jesus gives us the gospel message to be sent out with?
1: Non è incredibile che Gesù ci dà il Vangelo, questo messaggio del Vangelo, per andare fuori e condividerlo con il mondo?
0: You know, when we got saved, we were so thankful that we had heard this gospel message that saved us.
1: Quando se ti ricordi quando il Signore ti ha salvato, no, non eri così grato di aver ascoltato e capito il messaggio del Vangelo?
0: God didn't hold this gospel message to himself, seeing us down there. You know, I'm not going to give them this gift.
1: Dio non ci ha guardato dal cielo guardando lì e non ci ha nascosto questo messaggio del Vangelo e dire no, io non darò questo dono a loro.
0: Could you imagine God withholding Jesus from us?
1: Immaginate se Dio il Padre ci riteneva il figlio e non ci ha dato il figlio.
0: But God first so loved the world that he gave.
1: Perché tanto Dio ha amato il mondo che ha dato il suo figlio.
0: The 12 apostles had been given this gift of being sent out with this message.
1: I 12 sono stati dati questo dono di essere inviati con questo messaggio del Vangelo.
0: And how much more should we value this message that we've received to give to other people?
1: Quanto dobbiamo di più valorare questo dono del Vangelo che ci è stato dato per andare e condividerlo con tutti quanti?
0: You know, Jesus says, freely you have received, freely give.
1: E perché Gesù ci ha detto gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente dobbiamo dare.
0: How could we ever hold for ourselves?

0: we see now in verse 8.
1: È l'ultima cosa che vediamo nel versetto 8.
0: What Jesus expects of these unique 12 that he chose.
1: E ciò che Gesù aspetta di questi 12 che lui ha scelto.
0: Well, we've been talking about this entire time, to give freely.
1: Ciò che abbiamo, di cui abbiamo parlato tutto questo tempo, di dare gratuitamente.
0: Jesus tells his disciples that I didn't require anything from you in order to give you these amazing blessings.
1: Gesù non ha richiesto niente.

0: 1, versetto 3.
1: It says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ."
0: Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo.
1: How much have we received in Christ?
0: Quanto abbiamo ricevuto in Cristo?
1: Did God look down on us and say, "Oh, here's just a few blessings for you guys. You don't deserve any more"?
0: Dio ci ha guardato dal cielo e ha detto, "Ma ecco qualche benedizione, ma non meritavate di più"?
1: Does he withhold his grace from us?
0: Lui ritiene la sua grazia di noi?
1: Does he withhold his forgiveness from us?
0: Lui ritiene il suo perdono da noi?
1: How much more should we be able to give that to others, you guys?
0: Quanto di più dobbiamo e possiamo dare questo agli altri?
1: And perhaps, you know, you're here today and you haven't received anything from Christ.
0: E forse sei qua stamattina e non hai ricevuto niente da Cristo.
1: You didn't even know that all of this was available to you.
0: Forse tu non sapevi che questo era disponibile a te.
1: Jesus offers to you eternal life.
0: Gesù offre la vita eterna per te.
1: And he doesn't first require you to do all these service, to work hard.
0: Lui non ti richiede di lavorare solo, di fare questo o rendere un servizio prima.
1: The only thing he requires, the first thing, is simply to be with him.
0: L'unica cosa che lui richiede è di essere con lui.
1: The more we understand all that Jesus has freely given us, we'll be able to just freely give it to others.
0: Quanto più capiamo tutto ciò che il Signore ci ha dato gratuitamente, più potremo dare gratuitamente tutto ciò che Lui ci ha dato agli altri.
1: And again, it's not at our expense.
0: E non ci ha costato niente.
1: So I just hope that the challenge and response, knowing more of what the Lord's given to us.
0: Quindi la sfida è anche, spero che sia la risposta di sapendo tutto ciò che il Signore ci ha dato gratuitamente.
1: That we'll be able to freely give the Lord's love, the Lord's grace.
0: Che noi in risposta potremo dare di più gratuitamente l'amore e la grazia di Dio.
1: Because freely we've received.
0: Perché gratuitamente abbiamo ricevuto.
1: And freely we're to give.
0: E gratuitamente dobbiamo dare.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Nei periodi più critici dal lato spirituale della storia del popolo di Dio, il Signore, nella sua grazia, ha dato dei segni speciali per provare la sua potenza e la sua esistenza. I miracoli. Il primo periodo straordinariamente caratterizzato da questi segni lo troviamo durante tutta la vita di Mosè. Dio vuole qui rivelarsi al popolo eletto come unico vero Dio, al fine di svilupparne la fede in Lui. All'epoca dei giudici, la vita spirituale di Israele è in declino. Allora il Signore opera dei prodigi per mezzo di alcuni suoi servitori allo scopo di richiamare a sé l'attenzione del popolo e risparmiarli così delle sofferenze. Nel periodo dei re, il paganesimo avanza trionfalmente nel regno di Israele e Dio, nella sua misericordia, fa dei tentativi per arginare il rapido sdrucciolamento del suo popolo verso la rovina spirituale. Per mezzo dei suoi profeti, che operano un susseguirsi di miracoli, la testimonianza del suo nome rimane viva nel paese, ma il popolo, ormai incline all'idolatria, si indurisce e rifiuta di ravvedersi. Vedremo così i figliuoli di Israele costringere il loro Dio, di Dio dei loro padri, a mutare le sue pazienti riprensioni in punizioni che culmineranno nella dispersione. Eliseo, successore di Elia, compì molti miracoli. Egli aveva chiesto una doppia porzione della potenza dello spirito che aveva investito il suo maestro e il Signore lo aveva veramente benedetto. Un giorno la vedova di un discepolo dei profeti andò da Eliseo e gli disse: «Mio marito, tuo servo, è morto e tu sai che egli temeva l'Eterno. Prima di morire aveva contratto un debito e ora il creditore, giacché io non posso pagarlo, è venuto a reclamare i miei due figli per farne degli schiavi». A quei tempi la legge permetteva ai creditori di prendersi come schiavi i figli di coloro che non pagavano i debiti. «Che cosa posso fare per te?» le rispose Eliseo. «E poi dimmi che hai in casa tua?» «La tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio. Va a chiedere in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti», le disse allora Eliseo, «e chiedine molti. Poi torna a casa tua e chiuditi dentro coi tuoi figli. E quindi versa l'olio che hai in tutti quei vasi e man mano che saranno pieni mettili da parte». La vedova fece come Eliseo aveva detto, si chiuse in casa coi figli e cominciò a versare l'olio del vasetto nei numerosi recipienti più grandi che aveva raccolti. Riempì un vaso, poi un altro e l'olio continuava a fluire senza esaurirsi. Aveva riempito già molti vasi quando la donna disse a uno dei suoi figli: «Portami ancora un vaso». «Non ce n'è più», le fu risposto. Solo allora il flusso dell'olio si arrestò. Quando ebbe sistemato i vasi, la vedova corse dall'uomo di Dio per riferirgli l'accaduto. «Ora va a vender l'olio», le disse Eliseo, «e paga il tuo debito. Il rimanente serva di sostentamento a te e ai tuoi figli». Un'altra volta ad Eliseo capitò di trovarsi a Gilgal mentre nel paese infuriava la carestia. Il cibo era scarso per tutti e la gente andava spesso nei campi a raccogliere erbe di ogni tipo per avere di che nutrirsi. Un giorno, mentre si trovava in compagnia di alcuni discepoli dei profeti, decise di far cuocere per tutti una minestra di verdura. Uno degli uomini uscì nei campi per raccogliere degli erbaggi da utilizzare e, trovata una vite selvatica, raccolse una gran quantità dei suoi frutti di aspetto simile a zucchini. Li portò a casa, li tagliò a pezzi e li buttò nel pentolone della minestra. Egli non sapeva che il frutto della pianta era velenoso. Lasciarono bollire la minestra per un certo tempo e poi la scodellarono. L'avevano appena portata alla bocca che gli uomini si rivolsero ad Eliseo esclamando: «O uomo di Dio, c'è la morte nella marmitta!» Il profeta ordinò che gli fosse portata della farina e la gettò nella marmitta. Subito la minestra perse miracolosamente ogni traccia di veleno e tutti poterono mangiarne tranquillamente. In seguito, un uomo che onorava i profeti dell'Eterno venne da lui recando in dono delle primizie. 20 pane di orzo e del grano nuovo. Eliseo disse al suo servo: «Danne alla gente che ne mangi». Il servo si guardò attorno perplesso. Quel pane non gli sembrava gran cosa se doveva venir distribuito tra tutti. «Come si può mettere questo davanti a 100 persone?» disse. «Danne pure alla gente che mangi», ribatté Eliseo, «perché così dice l'Eterno: mangeranno e se ne avanzerà». E avvenne che quei pochi pani non solo bastarono a saziare tutti, ma ne rimase d'avanzo, come aveva detto il Signore per bocca di Eliseo. Un gruppo di discepoli dei profeti, tra i quali sembra che Eliseo si trovasse spesso, si recò una volta in riva al Giordano con l'intenzione di costruirvi una specie di casa di legno da utilizzare per le loro riunioni. Dopo aver lungamente pregato, Eliseo aveva deciso di accompagnarli. Uno degli uomini era intento ad abbattere un albero quando il ferro della sua accetta scivolò in acqua. Subito cominciò a gridare e a disperarsi, perché la scure non era di sua proprietà. Eliseo si fece mostrare il punto esatto in cui l'arnese era caduto in acqua, poi tagliò un pezzo di legno e lo gettò nel fiume, badando bene che cadesse dove era affondata la scure. Immediatamente il ferro risalì a galla e l'uomo che l'aveva perduto poté recuperarlo senza difficoltà. Messo davanti a queste opere potenti, il popolo non poteva rifiutarsi di conoscere in Eliseo un vero profeta dell'Eterno. Gli israeliti avrebbero dovuto sentirsi spinti a ritornare all'adorazione del vero Dio, anziché seguire i profeti di Baal.

Eliseo, come profeta dell'Eterno, si spostava spesso da un luogo all'altro in Israele. In uno dei suoi viaggi passò un giorno da Shunem, dove dimorava una donna ricca che lo pregò di fermarsi a mangiare da lei. Da quel momento in poi, tutte le volte che aveva occasione di passare da quelle parti, Eliseo andava a pranzare a casa di quella donna. E un giorno la donna disse a suo marito: «Ecco, io sono convinta che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, facciamogli costruire di sopra una piccola stanza in muratura e mettiamoci un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, affinché quando viene da noi vi si possa ritirare». La volta successiva che Eliseo passò da Shunem, trovò quella stanza pronta per lui, vi si ritirò e vi dormì. Eliseo voleva dimostrare in qualche modo la sua riconoscenza per le gentilezze che gli venivano usate, perciò ordinò al suo servo Gehazi di chiamare la donna. Quando la Shunamita fu alla sua presenza, Eliseo le disse per mezzo del suo servo: «Ecco, tu hai avuto per noi tutta questa premura. Che si può fare per te? Hai forse bisogno che si parli in tuo favore al re o al capo dell'esercito?» Ma la donna rispose che viveva tranquilla in mezzo al suo popolo e che non aveva bisogno di nulla. Ciò nonostante, Eliseo desiderava compensarla in qualche modo e più tardi chiese al suo servo Gehazi che si potrebbe fare per lei. Gehazi gli fece notare che i due coniugi erano senza figli, forse perché erano troppo anziani per averne. Eliseo mandò di nuovo a chiamare la donna e le disse: «L'anno prossimo, a questo tempo, tu avrai un figlio tra le braccia». «No, signor mio», rispose la Sunamita incredula, «tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva». Tuttavia, l'anno seguente si verificò ciò che Eliseo aveva predetto e la donna poté avere finalmente un bambino suo. Passarono gli anni, il bambino crebbe e si fece grande. Un giorno, mentre si trovava con suo padre nei campi, disse improvvisamente: «Oh, la mia testa, la mia testa!» Il padre ordinò ad un servo di portarlo immediatamente a casa da sua moglie e il servo ubbidì prontamente. La donna si prese il bambino sulle ginocchia e lo tenne così stretto a sé fino a mezzogiorno, ma purtroppo il giovinetto si aggravò e morì. La povera mamma portò il cadaverino nella camera del profeta e lo stese sul letto, poi si chiuse la porta alle spalle e uscì di casa. Chiamò quindi il marito e gli chiese di metterle a disposizione un servo e un'asina, perché voleva correre subito dall'uomo di Dio e poi tornare. «Perché ci vuoi andare proprio oggi?» obiettò il marito, che non sapeva nulla della morte del figlio. «Non ti preoccupare», gli rispose la donna. Si fece sellare l'asina e disse al servitore di guidarla più in fretta che poteva, senza fermarsi mai in nessun luogo, a meno che non fosse lei stessa a ordinarglielo. Eliseo si trovava sul monte Carmel. Di lassù scorse in lontananza la donna. «Ecco la Shunamita che viene», disse al suo servo Gehazi. «Ti prego, corri a incontrarla e chiedile come stanno suo marito e il bambino». Al servo che le si era fatto incontro, la donna rispose brevemente: «Stanno bene». Non voleva perdere tempo e mirava a raggiungere al più presto il profeta. Giunta presso di lui, si gettò ai suoi piedi e glieli abbracciò. Gehazi accennò ad allontanarla, ma Eliseo lo fermò. «Lasciala stare», disse, «perché l'anima sua è nell'amarezza e il Signore me l'ha nascosto, non me l'ha fatto conoscere». «Avevo forse io domandato un figlio al mio Signore?» gli disse la donna. «Non ti aveva detto invece non mi ingannare?» A quelle parole Eliseo capì subito quel che era successo e ordinò al suo servo di partire immediatamente. «Prendi con te il mio bastone», disse, «e non fermarti a parlare con nessuno. Quando sarai giunto presso il fanciullo, poserai il mio bastone sulla sua faccia». Il servo ubbidì, ma la madre del ragazzo non volle staccarsi da Eliseo. «Com'è vero che l'Eterno vive e che vivi anche tu, io non ti lascerò». Allora il profeta decise di seguire la donna fino a casa sua. Nel frattempo Gehazi aveva eseguito gli ordini del suo padrone, ma il bastone sulla faccia non aveva provocato alcuna reazione nel fanciullo, che al contrario continuava a non dar segni di vita. Gehazi tornò da Eliseo e gli riferì la cosa dicendo: «Il fanciullo non si è svegliato». Giunto alla casa della Shunamita, Eliseo trovò il bambino morto adagiato sul suo letto.
si chiuse nella stanza solo col fanciullo e pregò il Signore. Poi salì egli stesso sul letto e si distese sul ragazzo, pose la sua bocca sulla bocca di lui e lo stesso fece con gli occhi e con le mani finché il corpicino riprese calore. Scese dal letto, camminò un po' qua e là per la casa, quindi tornò dal ragazzo e si stese di nuovo sopra di lui. Allora il fanciullo starnutì 7 volte e aprì gli occhi. Eliseo chiamò Gheazzi e gli disse di far venire subito la Shunamita. Quando vide il fanciullo tornato in vita, la donna si gettò ai piedi del profeta per manifestargli la propria riconoscenza. Poi prese con sé il figlio e uscì dalla stanza.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Conosco mio marito Ken quasi come le mie tasche. Non sto esagerando, difficilmente riesce a nascondermi qualcosa. Quando i suoi occhi sono più stretti del solito, significa che è preoccupato. Quando le sue labbra sono tese in un certo modo, allora è irritato. Quando passa troppo tempo a sfogliare riviste di pesca, è depresso. So anche che non ci sono molte cose che Ken voglia tenermi nascoste. È il tipo di persona che desidera essere trasparente, che mi invita a conoscerlo ad un livello più profondo, più intimo. È proprio perché conosco Ken così bene che mi fido di lui. La cosa si sviluppa in maniera direttamente proporzionale. Più conosco mio marito e più aumenta la mia fiducia in lui. Quando si tratta della nostra relazione con Dio, questa formula conoscenza-fiducia è più di una questione matematica, è una verità scritturale. Il re Davide la espresse così: «Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché tu, o Eterno, non abbandoni quelli che ti cercano». È causa ed effetto, una relazione stretta. Non puoi avere l'una senza l'altra. Conoscere Dio significa avere fiducia in Lui. Questa dovrebbe essere una buona notizia se sei tormentato da una mancanza di fiducia, dall'incapacità di dipendere dal Signore per problemi piccoli o grandi. C'è una risposta. Se vuoi accrescere la tua risoluzione a fidarti di Dio, confidare in Lui e dipendere totalmente da Lui, allora devi cercare di conoscerlo meglio. L'Apostolo Paolo l'aveva capito. Fece proprie le parole del Salmo 9 quando scrisse: «Io so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito». Paolo poteva affidare completamente a Dio la propria salute, i propri pochi e poveri beni, il ministero e le persone care, semplicemente perché aveva raggiunto una conoscenza intima del Signore. Come puoi arrivare a conoscere meglio Dio? Chiedi, bussa, cerca e fatti coraggio. La Scrittura dichiara che se cerchi il Signore lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima. Questo verso mi dà l'impressione che Dio ci stia chiamando a passare del tempo con Lui oltre a quello che solitamente gli dedichiamo. Momenti particolari, al di fuori del nostro tempo per la meditazione o la preghiera. Riesco quasi a leggerti nel pensiero. Ma dai, Johnny, sii realista. Ho il mio tempo di preghiera ogni giorno, frequento gli studi biblici, alla sera medito la parola con il mio coniuge e dovrei trovare più tempo? Aspetta. Non si tratta tanto di trovare più tempo per Lui. Piuttosto dobbiamo riconoscere che tutto il nostro tempo è suo. Immagina ad esempio di essere comodamente sdraiato sul divano a guardare un serial a puntate alla televisione. Durante la pubblicità lo Spirito del Signore si intromette sussurrandoti: «Spegni e passa qualche momento con me». Qual è la tua risposta? Oppure diciamo che sei a letto, continui a girarti e rigirarti senza riuscire a prender sonno. Dal nulla lo Spirito Santo interrompe la tua ansia sussurrandoti un consiglio. Perché non usi questo tempo per pregare? Lo fai? Oppure ti trovi a dover scegliere fra una rivista e il tuo libro preferito. Lo Spirito di Dio interviene suggerendoti: passiamo del tempo insieme, è da tanto che non mediti la parola. Cosa scegli? Dio ama violare i confini dei minuti che gli destiniamo, ricordandoci che ogni nostro momento è suo. La fiducia può crescere soltanto se prendiamo quei preziosi, inopportuni momenti come opportunità per conoscerlo meglio. Ogni pensiero, ogni versetto è un modo per conoscere Gesù un po' di più e di fidarsi un po' di più di Lui. Il tempo che investirai riflettendo su quanto è stato detto oggi ti potrà preparare meglio alla prossima occasione nella quale lo Spirito di Cristo si intrometterà in quei momenti fuori programma, invitandoti a conoscerlo ad un livello più profondo e intimo.

Signore non è tipo amareggiato, tu traditore, vai via dalla mia presenza. Notate che Gesù parla con Giuda tranquillamente, sapendo quello che lui fa. Lui diede a lui questo boccone di cibo come segno: io so quello che tu stai per fare, ma io ti amo lo stesso. E ci ricorda quando Gesù era in croce, lui ha guardato coloro che avevano trafitto e cosa ha detto? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E allora dopo quel boccone Satana entrò in lui e Gesù dunque gli disse: quel che fai fallo presto. Ma nessuno di quelli che erano a tavola comprese perché gli avesse detto ciò. Alcuni infatti pensavano, poiché Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse detto: compra le cose che ci occorrono per la festa, oppure che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque prese il boccone e uscì subito, ora era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà pure in se stesso e lo glorificherà subito. Figlioli, per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, dove io vado, voi non potete venire. Così adesso lo dico anche a voi. Quindi sto per andare via, è arrivato il momento che io sarò ucciso per i peccati del mondo. Quindi ho un'ultima cosa che vi voglio dire, una cosa molto importante. Vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, anche voi amati gli uni gli altri. Perché era nuovo questo comandamento? Non era già detto che no, amate i vostri vicini come te stesso? In Levitico 19:18 Dio nella legge ha detto: amate il vostro vicino come amate voi stessi. Cosa è nuovo di questo comando? Guardate. Poi Gesù in Matteo 22 ha rinnovato quello che è scritto in Levitico. È scritto: amate i vostri vicini ma odiate i vostri nemici. Ma Gesù... Questo, versetto 35, conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Importantissimo. Questo in un certo senso è il DOC, il DOC,
denominazione originale controllata. No, in Italia mi piace questo fatto in Italia che c'è il DOP, c'è il DOC. Questo è garantito che veramente è prodotto genuina da quelle colline.

È facile vedere chi veramente è un discepolo di Gesù. E purtroppo nel mondo in cui noi viviamo, quello che viene chiamato il cristianesimo, giusto? Non è sempre dato una testimonianza dell'amore, no? Basta ricordare l'Inquisizione, in cui in nome di Cristo eserciti sono andati a massacrare musulmani, ebrei, chiunque non voleva convertirsi al cosiddetto cristianesimo. E purtroppo nel mondo tante persone vedono i discepoli di Gesù Cristo non per l'amore, ma per tanti misfatti che hanno fatto. Ma non dobbiamo andare indietro secoli e secoli, basta tornare alla Seconda Guerra Mondiale. Voi sapete che Adolf Hitler non è mai stato scomunicato dalla Chiesa? Mai. Mentre lui ammazzava donne, uomini, bambini innocenti nei forni, e la Chiesa qui in Europa sapeva. E non solo la Chiesa è senza colpa, ma non è senza colpa, ma anche i governi, anche il governo degli Stati Uniti, il governo inglese, sapevano quello che stava accadendo in Germania. E tutti zitti. E quindi purtroppo tante persone nel mondo, tu parli del cristianesimo, e loro non vedono l'amore che abbiamo, vedono l'ipocrisia. E quindi, cari fratelli di Montebelluna, il Veneto ha bisogno di vedere in noi il vero DOC. Le persone nuove devono vedere in mezzo a noi e vedere, ma loro si vogliono bene. È come una famiglia. E devo ringraziare il Signore che tante volte, magari persone che sono venute per la prima volta, venute nella nostra comunità, un commento che io...

io quando vado nella mia chiesa, sai, vai là, c'è il servizio, ma non è che io conosco la gente che sta a destra e a sinistra, vado lì, faccio il rituale e poi vado fuori.

Grazie. Sì. Sì. Certo.

A me è vero, è proprio così. Non per niente sono aumentate anche i casi di depressione, molto diffusa. Adesso perché hai ragione, l'anima è a digiuno, è proprio così. I medici fanno del loro meglio, danno i sedativi per tranquillizzare, per calmare l'ansia, per calmare altri sintomi, però lì è proprio la mancanza del cibo spirituale. È vero. Grazie Giuliana per questa. Ciao, ciao, cara.

Pace, pace. Puoi parlare? Sì. Sì. Sì.

0: Alleluia, che bello. Amen, amen. Ok.
1: Sempre. Lui è Dio onnipotente e regnerà per sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen,
1: Lui
0: amen.
1: è
0: Grazie, Eugenia.
1: figurati, grazie a voi che fate questo e comunque io spero
0: Preghiamo
1: appunto
0: per
1: per
0: la radio, preghiamo.
1: la radio, perché appunto io subito ho detto ma cosa succede? Sento, non sento. Sta che dire che tu mi hai chiamato, perché io
0: No,
1: sono
0: ascolta,
1: sicura.
0: adesso con internet ci sono dei secondi che arrivano dopo, c'è quest'altro disguido, quindi per questo si sentono anche le voci sovrapposte. Comunque,
1: Ho
0: facciamo
1: capito.
0: come possiamo, ok?
1: Va
0: Ciao.
1: bene, grazie, pace a tutti i
0: Pace,
1: fratelli, pace
0: pace.
1: anche a tutti quelli che chiameranno dopo, quelli che hanno chiamato e che non ho sentito perché non si sentiva.
0: Ciao, ciao.
1: Pace a tutti, pace,
0: Pace.
1: allora che Dio ci benedica grandemente tutti, pace,
0: Amen, amen.
1: pace, pace.

Dimmi, non lo so. Vai. Vai. No, vai, vai, vai avanti, vai. Sì. Sì.

Bravo, ci rilassiamo, hai detto bene. Le tribolazioni, le malattie e così via.

Quella è la parte umana, che sì, è certo.

Attenzione, sì. Ok, va bene. Grazie, ciao. Salutami la moglie. Ciao, ciao, Nazario. Ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari amici, vi salutiamo con piacere invitandovi a seguire ancora una volta A Tu per Tu con la Bibbia. Molti hanno una idea completamente sbagliata della vita cristiana. La vedono come una lunga lista di cose da fare e cose da non fare. E di solito le cose da fare sono sgradevoli e noiose e impediscono ogni gioia, mentre le cose da non fare sono tutte quelle divertenti e interessanti. Non si può dire che nel corso degli anni il cristianesimo non sia stato a volte presentato sotto questo aspetto, ma non è affatto così. Tanto per cominciare, non si tratta di ubbidire per forza a una serie di ordini e proibizioni. Il Signore Gesù ha detto: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola». L'ubbidienza ai comandamenti di Dio non è una sottomissione forzata e faticosa, ma una relazione di amore. Facciamo quello che Dio desidera perché lo amiamo e sappiamo che Lui ci ama. Questa è la realtà dell'essere cristiani. Non un peso e un'imposizione, ma amore e desiderio di far piacere all'altro. Cari ascoltatori, amate il Signore che ha dato la sua vita per voi? Se non c'è questo, non serve a nulla cercare di osservare una lista di precetti. Dio cerca il nostro amore e una sottomissione gioiosa perché sappiamo di essere amati. Non volete conoscere questa possibilità? Scriveteci, saremo felici di rispondervi. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con cuore puro. Hai fame e sete in un giorno caldo e dopo una partita movimentata. Così vai in cucina per cercare qualcosa di fresco che ti ristori. Ci sono due recipienti sul lavello, un barattolo di vetro piuttosto sporco, pieno di un fondo scuro che non si capisce cosa sia, e un bicchiere ben lavato, appena riempito di una fresca bibita. Cosa scegli? Dio sta sempre cercando recipienti puliti che possano essere usati per servirlo. La bellezza non è un requisito per il servizio, ma una vita pura sì. Uno stile di vita puro può non essere popolare, ma è il solo modo che vada bene per essere usato da Cristo. Se il tuo modo di vivere non è puro come dovrebbe essere, chiedi a Dio di aiutarti a cambiarlo. Allora potrai essere usato bene da Dio.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Ci sono due prime rivelazioni universali. L'Iddio di potenza e di amore desidera farsi conoscere ed amare dalle sue creature. Egli dunque si manifesta e si abbassa a livello della loro comprensione. Prima della caduta aveva dato due rivelazioni particolarmente chiare della sua persona e dei suoi attributi. La prima è la rivelazione di Dio nella natura. Secondo Paolo, quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, gli uomini, i pagani idolatri compresi, avendolo Iddio loro manifestato, perché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, onde che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato. Il salmista esclama: «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Non hanno favella né parola e i loro accenti vanno fino all'estremità del mondo».
1: Questa sorprendente rivelazione naturale induce ogni uomo sincero a sentire la sua piccolezza di fronte alla creazione e al suo autore. «Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria? Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano o preso le dimensioni del cielo con la spanna? Ecco, le nazioni sono agli occhi tuoi come una goccia della secchia, come la polvere minuta delle bilance». Noi riconosciamo nel medesimo tempo l'onnipotenza, la saggezza, l'amore provvidenziale e l'eternità del creatore di ogni cosa. L'Iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. Questo medesimo Dio ha voluto che tutti gli uomini cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lungi da ciascuno di noi. Difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Per negare una tale evidenza bisogna essere ciechi o rendersi ciechi. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Effettivamente solo l'insensato pretende che il mondo si sia fatto da solo. Voltaire spesso diceva: la gente mi imbarazza, non posso pensare che esista l'orologio se non c'è l'orologiaio.
0: Ecco in sostanza ciò che Hughes dice a questo proposito. Lo scienziato afferma a priori che l'universo e la natura sono coerenti e che la scoperta di una legge condurrà logicamente ad un'altra. La scienza non potrebbe essere scienza se la natura non fosse un qualcosa di coordinato, un universo, non solo un caos di fatti isolati, indipendenti, privi di senso. Lo scienziato sa che i fatti registrati lo porteranno a qualche conclusione. Una tale conoscenza è inerente al cuore dell'uomo egli stesso sa che è stato creato e che il mondo ha un piano e uno scopo voluti da Dio.
1: Respingere questa convinzione interiore ed innata significa rifiutare di conoscere se stesso. Ammettere che il mondo è opera di Dio e del tutto naturale per chi è stato creato a sua immagine. Possiamo dire che la rivelazione di queste grandi verità si vede chiaramente nella creazione e che ogni cosa intorno a noi ne parla. Tuttavia è precisamente questa rivelazione, sempre presente, che l'uomo decaduto rifiuta di conoscere. Resi cieco del peccato, soffocano la verità, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, ma si sono dati a vani ragionamenti, dicendosi savi, sono diventati stolti. Presi dalla saggezza e dalla filosofia umana, gli uomini consacrano le loro energie intellettuali e spirituali all'interminabile ricerca della verità, quando da sempre la verità è là, davanti a loro, chiara come il sole di mezzogiorno. L'uomo ha letteralmente cambiato la verità di Dio in menzogna, adorando e servendo la creatura al posto del creatore. Questo è vero non soltanto per l'idolatria dell'antico paganesimo, ma anche dell'antropocentrismo della nostra civiltà.
0: La contraddizione fondamentale che sta alla base di tutti i pensieri dell'uomo irrigenerato consiste in questo. Accanto al principio razionale, indispensabile per ogni ragionamento logico, egli introduce un principio irrazionale. Egli conosce la verità circa la potenza eterna del divino creatore e l'ordine stabilito per sua volontà nella creazione, la sola verità che rende possibile una vera comprensione razionale e scientifica del mondo. Tuttavia, nel medesimo tempo, l'uomo sopprime irrazionalmente questa verità. Non volendo che Dio lo governi, preferisce interpretare i fatti dell'universo nei termini di una filosofia antropocentrica piuttosto che teocentrica, glorificando l'uomo piuttosto che Dio. Per questa illogicità al centro del suo essere, le sue facoltà più elevate sono come paralizzate. Da ciò deriva il fallimento di tutti i sistemi filosofici umani, per quanto possano far presa sulla mente degli uomini. Basati su di una contraddizione, questi sistemi sono votati alla fragilità e si distruggono gli uni gli altri.
1: Tuttavia ci accorgiamo che, particolarmente dopo la caduta, la rivelazione naturale è insufficiente. Infatti essa lascia intravedere la potenza, la provvidenza e l'eternità di Dio, ma non presenta chiaramente la sua persona, la sua santità, la sua giustizia, né soprattutto il suo amore redentore e il suo piano eterno nei nostri riguardi. Ce ne rendiamo conto vedendo a quali conclusioni confuse e contraddittorie sono giunti su queste basi gli antichi babilonesi, gli egiziani, i romani, gli induisti, i buddisti, i musulmani e gli stessi umanisti e razionalisti occidentali. È dunque indispensabile che l'umanità sia illuminata da una luce diversa.

Gentili ascoltatori, nel porgervi il mio augurio di buon ascolto, vi ringrazio pure per aver scelto di sintonizzarvi su questa stazione. Ci rendiamo conto che una trasmissione come questa possa lasciare diverse persone indifferenti, per il semplice fatto che non si tratta di un programma di evasione, ma richiede attenzione e coinvolgimento. Pur sapendo tutto questo, desideriamo perseverare perché siamo convinti che il messaggio che ci è stato affidato e che vogliamo condividere con voi è qualcosa di assolutamente fondamentale ed essenziale. Infatti, nel presentare l'Evangelo, noi sappiamo di presentare colui che è il principe della vita, cioè il Signore Gesù Cristo, e non c'è nessuno come Lui. Già nei giorni in cui Egli si trovava su questa terra, di fronte ad alcuni presunti discepoli che si allontanavano da Gesù Cristo, il Figlio di Dio vuole lasciare liberi anche quelli che Lui stesso aveva scelti. E fu proprio in quella memorabile occasione che Pietro pronunciò quelle significative parole: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Queste parole conservano tutta la loro attualità ed il loro valore. Nessuno può sostituire Gesù Cristo, perché soltanto Lui può essere chiamato il Salvatore del mondo. Se vogliamo la vita, dobbiamo affidarci a Lui e a Lui soltanto. Ascoltateci quindi e fateci ascoltare dai vostri parenti ed amici. Personalmente vi auguro un buon ascolto. Prima di proseguire, ci fermiamo per un breve stacco musicale.

Gentilissimi ascoltatori, nella conversazione di oggi vorrei affrontare un tema che, ne sono certo, interessa a tutti quanti. Si tratta dell'agitazione che spesso ci rende schiavi al punto da impedire ogni capacità di valutazione. Quante volte abbiamo incontrato persone che hanno compiuto azioni sbagliate solo perché, così prese dalla loro agitazione, non si rendevano conto di quello che stavano facendo. Forse noi stessi, in un momento di preoccupazione, abbiamo detto parole cattive, siamo stati scortesi perché eravamo così presi dalle nostre tensioni che abbiamo reagito assolutamente senza pensarci. Magari in seguito siamo stati dispiaciuti per quello che abbiamo detto e fatto, ma non era più possibile tornare indietro. A volte facciamo del male che non può più essere rimediato. Così, proprio per questo insieme di ragioni, credo sia estremamente utile fermarci qualche istante per ragionare intorno a questo fenomeno che sta prendendo delle dimensioni sempre più grandi. Nella Bibbia troviamo scritto: certo, l'uomo va e viene come un'ombra, certo, s'affanna per quel che è vanità, e gli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. Queste parole descrivono bene quello che accade attorno di noi. L'uomo va e viene spesso senza una meta, ma chiedendosi perché è su questa terra. Poi va avanti affannandosi per quello che è vanità, cioè non è in grado di dare appagamento e soddisfazione. Appena sorge il sole, un'agitazione febbrile coglie gli uomini. I ragazzi si preparano, vanno a scuola, gli studenti corrono verso le loro aule chiedendosi quale sarà il compito in classe che li aspetta. Chi lavora in una fabbrica si affretta verso l'officina. In altre parole, ciascuno corre verso una nuova giornata di impegno e di lavoro, e così sarà per tutto il giorno, in un ciclo ripetitivo e continuo. Persino i pasti sono per molti carichi di agitazione, non per nulla se hanno così tante malattie all'apparato digerente. Forse tutte queste persone che corrono durante la giornata penseranno che finalmente a sera potranno distendersi, mettere da parte ogni preoccupazione ed agitazione. Purtroppo non accadrà nulla di tutto questo, perché appena a casa ci sarà la radio, la televisione e tante altre preoccupazioni che accapareranno la mente. Forse bisognerà fare dei piani o dei progetti per il giorno seguente, e così l'agitazione continua, incessante, e alla fine si è stressati. Stupisce che ci siano tante persone depresse, infelici, che non hanno più iniziativa perché sono stanche di tutto? Ed in questo correre continuo c'è da chiedersi quando mai gli uomini troveranno il tempo di fermarsi per poter pensare a Dio. Io che vi parlo mi rendo conto di questo. Continuamente nei nostri programmi diciamo della necessità di mettere al centro della propria vita la persona di Dio, perché altrimenti siamo perduti. Ma chi ha tempo per fare questo? Si direbbe che appena ci si accinge a riflettere su questa buona intenzione, sorgono una marea di contrattempi che richiedono il nostro impegno immediato. Si tratta di una lotta impari che sembra vederci sconfitti in partenza. Inoltre, non dimentichiamo che in tutto questo correre vi è qualcuno che cerca di trarre vantaggio. Questo qualcuno è niente meno che il nemico delle nostre anime, cioè Satana stesso. Stiamo attenti a non fare il suo gioco, con la scusa che essendo troppo occupati non abbiamo tempo per Dio. Egli è molto attivo ed astuto nel farci perdere di vista quello che è essenziale. Nel Medioevo Satana è stato dipinto come un personaggio bieco, con in mano un forcone, ma stiamo attenti a non farci trarre in inganno.
Non è detto che egli cerchi sempre di trascinare gli uomini a commettere peccati grossolani, manifestando la ribellione contro Dio. Per lui è sufficiente che gli uomini non pensino a Dio e che non abbiano tempo di pensare a Lui. Qualcuno animato da buona volontà forse dirà: durante la settimana non ho tempo di pensare a Dio, ma lo farò domenica quando avrò tempo per riposarmi. Ma avete mai pensato a quello che accade di domenica? A guardare le persone sembra che le attività siano raddoppiate. Infatti nessun altro giorno offre un così vasto ventaglio di piaceri e di distrazioni. Adesso anche nei più piccoli villaggi di domenica si organizzano manifestazioni di tutti i tipi. Poi ci sono le discoteche che vengono raggiunte anche da chi sta lontano. Come si fa ad ignorare tutto questo? È un interrogativo che fa da riflettere. Adesso però ci fermiamo per un breve stacco musicale.

0: Cari amici, abbiamo detto che viviamo in una società che si incarica di occupare tutto il nostro tempo e spesso lo fa in maniera molto suadente e convincente. Se tutta la settimana si lavora e non si ha tempo per la famiglia, non sarebbe giusto dedicare a questa l'unico tempo libero? Dopotutto, occuparsi dei figli e della moglie è un dovere, certamente. Ma ancora una volta Satana, nella sua astuzia, è riuscito a distogliere l'attenzione dalla persona di Dio. Che terribile ingranaggio! E così, come abbiamo ricordato prima, l'uomo va e viene come un'ombra, certo s'affanna per quel che è vanità e gli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. Improvvisamente, quando ci si accorge che forse la vita sta per finire e che si dovrebbe avere qualche informazione in più circa quello che ci aspetta dopo la morte, è troppo tardi. Com'è doveroso allora lottare per evitare questo sciupio del tempo che Dio mette a nostra disposizione perché ne facciamo buon uso. Un noto servo di Dio diceva che nell'uso del nostro tempo dobbiamo impegnarci a trasformarlo in eternità. Con questo voleva dire che tutto il nostro tempo dovrebbe essere speso in maniera che quanto facciamo abbia un valore eterno. Occorre imporsi di trovare il tempo per la lettura della Bibbia, in modo da poter ascoltare direttamente la voce di Dio. Occorre del tempo per parlare con Dio dei nostri problemi e delle nostre necessità tramite la preghiera. Forse sarà necessario correre meno, sapersi fermare per riflettere, per stabilire nuove priorità, accontentarsi del necessario, forse bisognerà rinunciare a qualche svago, anche legittimo, ma è indispensabile che ci fermiamo per pensare al nostro Creatore e alle sue esigenze. Altrimenti, che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Riflettiamo, perché il nostro futuro eterno è più importante di tutto il resto. Adesso ascoltiamo la lettura del testo del libro dell'Esodo che sarà oggetto della nostra meditazione conclusiva in questo programma. Il Signore disse a Mosè: «Vedi, io ti ho stabilito come Dio per il Faraone e tuo fratello Aronne sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò e tuo fratello Aronne parlerà al Faraone perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese. Ma io indurerò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto». Cari amici, abbiamo detto che attraverso questo episodio Dio vuole insegnarci il valore e l'importanza della pazienza, perché Lui stesso è paziente con noi uomini. Il suo desiderio amorevole è quello di vederci andare a Lui e riconoscere la sua signoria, perché Egli vuole farci del bene. Infatti, questa è la verità che è evidenziata in questo testo. Il Signore, dopo aver preso coscienza della sofferenza patita dal popolo di Israele a motivo della schiavitù egiziana, vuole agire ed operare per liberare il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Ma si può dire che il suo obiettivo era molto più ampio. Egli non voleva soltanto liberare gli israeliti, ma desiderava farsi conoscere anche dagli egiziani e dal faraone. Questi non doveva illudersi di essere un signore assoluto. C'era qualcuno al di sopra di lui. Quindi il Signore desidera rivelare se stesso per mezzo di segni e prodigi. Perciò egli dice a Mosè: «Vedi, io ti ho stabilito come Dio per il Faraone e tuo fratello Aronne sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò e tuo fratello Aronne parlerà al Faraone perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese. Ma io indurirò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto». Vedete, il Signore vuole rivelare se stesso e dare dimostrazione della sua grandezza anche a coloro che si mostrano ostili alla grazia di Dio. Perché deve venire il giorno in cui, davanti a Dio, gli uomini saranno dichiarati inescusabili. Quando il Signore chiamerà in giudizio gli uomini, non ci saranno né potranno esserci contestazioni, perché sarà dimostrato che ciascuno riceverà ciò che ha deciso e voluto. Per questo le cose vanno molto più lentamente di quanto vorremmo. In un attimo il Signore avrebbe potuto schiacciare una potenza come quella del Faraone, ma il Signore mostra pazienza anche nei suoi confronti, perché se vuole egli capisca di essere stato amato da Dio. È evidente che attraverso tutto questo il Signore vuole insegnare anche a noi ad avere una visione più ampia dei progetti divini. Cerchiamo allora di capire quanto ci viene insegnata. Dio opera ordinatamente perché desidera fare ogni cosa con decoro e con ordine, e prima di continuare ribadisce l'ordine gerarchico che ci dovrà essere fra Mosè, Aronne e il Faraone. Questo è importante. Non possiamo agire a seconda della nostra fantasia, ma come il Signore ha disposto, perché soltanto così si arriverà a dei risultati precisi secondo il suo volere.
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Vangelo di San Luca, capitolo dodicesimo. Intanto, essendosi la moltitudine radunata a migliaia così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù cominciò prima di tutto a dire ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ma non v'è niente di coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Ma a voi che siete miei amici io dico: non temiate coloro che uccidono il corpo e che dopo ciò non possono far nulla di più. Ma io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno d'essi è dimenticato dinanzi a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Or io vi dico, chiunque mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, anche il figliuol dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E da chiunque avrà parlato contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non state in ansietà del come o del che avrete a rispondere a vostra difesa o di quel che avrete a dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quell'ora stessa quel che dovrete dire. Or uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma Gesù gli rispose: «O uomo, chi m'ha costituito su voi giudice o spartitore?» Poi disse loro: «Badate a guardarvi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita». E disse loro questa parabola: la campagna d'un certo uomo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo: che farò, poiché non ho dover riporre i miei raccolti? E disse: questo farò. Demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni, riposati per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quel che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé, non è ricco in vista di Dio. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete, né per il corpo di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Considerate i corvi, non seminano, non mietano, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutrisce. Di quanto siete voi da più degli uccelli? E chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere la sua statura pure un cubito? Se dunque non potete far nemmeno ciò che è minimo, perché siete in ansiosa sollecitudine del rimanente? Considerate i gigli, non crescano, non faticano, non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso con tutta la sua gloria non fu vestito come uno di loro. Or se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede? Anche voi non cercate che mangerete, che berrete, e non siate in sospeso, poiché tutte queste cose sono le genti del mondo che le ricercano, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temere, o piccol gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vedete, voi dovete vendere i vostri beni, e fatene l'elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, non un tesoro che non venga meno nei cieli, ove il ladro non s'accosta e tignola non guasta. Poiché dov'è il vostro tesoro, qui vi sarà anche il vostro cuore. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. E voi siete simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli la porta, appena giungerà e picchierà. Beati quei servitori che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si cingerà, li farà mettere a tavola e passerà a servirli.

0: all'ora che non pensate, il figliuolo dell'uomo verrà. E Pietro disse: Signore, questa parabola la dici tu per noi o anche per tutti? E il Signore rispose: E quale mai l'economo fedele ha veduto che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro misura di viveri? Beato quel servitore che il padrone al suo arrivo troverà facendo così. In verità io vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servitore dice in cuor suo: Il mio padrone mette in dubbio a venire e comincia a battere i servi e le serve e a mangiare e a bere e ad ubriacarsi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Or quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la volontà di lui sarà battuto di molti colpi. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo sarà battuto di pochi colpi. E a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, e chi mi resta a desiderare se già è acceso? Ma vi è un battesimo del quale ho da essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Pensate voi che io sia venuto a metter pace in terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora innanzi, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figliuolo e il figliuolo contro il padre, la madre contro la figliuola e la figliuola contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Diceva poi ancora alle turbe: Quando vedete una nuvola a venir su da ponente, voi dite subito: Viene la pioggia, e così succede. E quando sentite soffiare lo scirocco, dite: Farà caldo, e così avviene. Ipocriti, ben sapete discernere l'aspetto della terra e del cielo, e come mai non sapete discernere questo tempo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai col tuo avversario davanti al magistrato, fa di tutto mentre sei per via per liberarti da lui, che talora ei non ti tragga dinanzi al giudice e il giudice ti dia in mano dell'esecutore giudiziario e l'esecutore ti cacci in prigione. Io ti dico che non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Di topi e serpenti parleremo oggi qui a Contrappunti, o meglio, prenderò spunto da 2 fatti di cronaca per dire brevemente, ecco, qualche cosa sulle persone cosiddette squilibrate. Ecco, ma chi è poi una persona squilibrata? Forse vi stupisce se vi dico che tanti fra noi, più di quanti non si pensi, sono persone squilibrate. Remo Dosi poi sarà con noi al microfono di Contrappunti oggi con una sua considerazione sulla frenesia della vita moderna. E allora amici, benvenuti a Contrappunti. Fra un attimo il primo brano musicale di oggi.
3: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: Si intitola I Want to Be Out of My Debt. Possiamo tradurre con voglio arrivare tanto al largo da non toccare. Lui è Noel Richards.

Voglio arrivare tanto al largo nel tuo amore, Signore, da non toccare il fondo, dicono le parole della canzone. Voglio sentirmi stringere dalle tue braccia forti, voglio arrivare fin dove non tocco. Sto imparando a lasciare che tu mi conduca, sto imparando a riporre tutta la mia fiducia in te. Mi stringo più forte nel tuo abbraccio, Signore, sono circondato da te. Dammi la forza, Signore, di cui ho bisogno per lasciare andare le cose che avevo tenuto tanto strette, che erano diventate le mie

0: I Want to Be Out of My Debt. Era questo il primo brano, la prima canzone in programma oggi qui a Contrappunti. Era Noel Richards. Un cane oppure un gatto, un canarino, un criceto. Ecco, ormai è dimostrato, si sa che la compagnia di un animale domestico fa bene, in modo particolare ai bambini oppure agli anziani. Ecco, ma cosa dire, cosa pensare di un grosso topo? Ecco, non è proprio questo l'animale domestico che va per la maggiore. Un conducente di autobus a Bologna ha dovuto decidere con tempestività cosa fare quando qualche tempo fa un giovane è salito sul mezzo con un topo che si posava contento sulla sua spalla. L'autista ha invitato il giovane a scendere, ma quello ha rifiutato, mentre la maggioranza degli altri passeggeri ha pensato che per loro era proprio il momento buono per abbandonare il veicolo. Per loro era giunto il capolinea. Ecco, qualcosa di simile è successo anche a me. Di solito vengo al lavoro usando i mezzi pubblici e una sera stavo tornando a casa, quindi salgo sul solito autobus e, non essendoci posto a sedere, mi aggrappo a un seggiolino. Stranamente lì attorno non c'era gente. Dopo un po' mi accorgo che alcuni ragazzi e altri passeggeri stavano guardando nella mia direzione, parlando fra di loro. A questo punto, un po' imbarazzato, provo a seguire la direzione del loro sguardo e mi accorgo che seduta sul seggiolino al quale mi stavo tenendo fermo c'era una tranquilla signora con tanto di serpente a mo' di colletto attorno al collo, a pochi centimetri dalla mia mano. Ecco, di gente strana, di gente stravagante, imprevedibile, il mondo è pieno. A volte merita un sorriso di simpatia, a volte dà invece fastidio, altre volte può anche fare paura. Un povero squilibrato sul tram non può fare molto male, uno squilibrato invece armato sarebbe doppiamente pericoloso. E uno squilibrato in una posizione di potere come alcuni dittatori, ecco, questo sì che semina panico e paura in tutto il mondo. Ma forse è del possibile squilibrio della persona accanto, oppure in noi stessi, di cui dovremmo avere maggiore paura. Una persona che pensa solo a lavorare, spinta dal desiderio di possedere, di vivere bene o di lasciare dei beni ai figli, è in realtà anch'essa una persona squilibrata. Una persona che trascura la propria relazione con Dio, che permette ai suoi interessi o alle opinioni degli altri di allontanarla dai valori più importanti di questa vita e dell'eternità, è anche questa una persona squilibrata. Una persona poi che lascia che una differenza d'opinione, un contrasto personale, la allontani dai propri cari, dalla comunione, non so, con la Chiesa, ecco, anche questa è una persona squilibrata. Una persona poi che non si interessa della cura della propria vita spirituale, facendo di altri impegni e mete il centro della propria vita, è spiritualmente squilibrata. Il comportamento di uno che vuole salire sull'autobus portando un topo sulla spalla o addirittura un serpente è, possiamo dire, più comprensibile della persona che vorrebbe guadagnare il mondo ma invece perde la propria anima. Infatti, quando poi la polizia ha arrestato il giovane di Bologna non poteva accusarlo di nulla, perché portare un topo appresso non è vietato. Ecco, però lo hanno messo in carcere, ma questo non a motivo del topo, ma perché aveva in tasca dell'eroina. Ecco, ma quello era un altro problema. E la signora del serpente, beh, non saprei che fine ha fatto, probabilmente è scesa tranquillamente alla sua fermata. Io ero sceso prima.
1: Contrappunti.
0: Ancora musica adesso, dopo ascolteremo un brano anche in italiano. Questo si intitola People Get Ready, Jesus is Coming. Preparatevi gente, Gesù sta arrivando. È Crystal Lewis.

0: È una canzone che parla del ritorno del Signore, un invito ad essere pronti. Dicono le parole: Signore, ora sono pronta e aspetto il tuo ritorno trionfale e la tua venuta che sarà molto presto. Questo mondo non ha nulla da offrirmi. Trovo la mia pace e la mia gioia soltanto in te. Voglio che il mondo veda che tu sei vivo e che vivi bene in me. Lascia che io sia parte della messe, perché i giorni sono pochi. Egli presto verrà, quindi preparatevi, gente. Gesù verrà e noi presto andremo a casa. Gesù verrà a prendere i suoi da questo mondo. Ci sarà un giorno in cui saremo divisi tra la destra e la sinistra. Quelli che lo conoscono saranno separati da quelli che non lo conoscono. Chi lo conosce bene lo incontrerà nell'aria. Alleluia, Dio è con noi. Coloro che non lo conoscono si sentiranno dire: dipartitevi da me, perché io non vi ho mai conosciuti. Amici miei, attenzione, perché ci sarà un giorno in cui dovremmo rendere conto, perciò conviene averlo conosciuto. Era Crystal Lewis quella che vi ho appena presentato. Perché vi ho proposto questa canzone? Ovviamente un motivo c'è, ed è questo: perché ci introduce nell'argomento che andrà ad affrontare adesso Remo Dosi qui dai nostri microfoni. La gente non ha tempo di pensare al Signore, è troppo indaffarata, però, come diceva prima la canzone, vale la pena veramente di pensarci, di fermarsi un attimo a riflettere. Ecco, allora vi lascio con Remo Dosi, noi ci risentiamo fra poco, ascolteremo un altro brano musicale e poi in grosso modo saremo arrivati al termine del nostro incontro. Intanto buon ascolto.
1: Si parla sovente del logorio della vita moderna, ma sappiamo veramente fino a quale punto esso condizioni e rovini la nostra vita? Fino ad alcuni anni fa si aveva il tempo di conversare, di conoscersi. Le borgate erano come delle grandi famiglie. Sui libri di scuola abbiamo letto brani e poesie che mettevano in rilievo l'affetto, la solidarietà umana e la comunicativa. Oggi le persone vivono in enormi palazzi che sono simili agli alveari, senza neppure conoscere i loro vicini. Anzi, non si conoscono bene neppure i membri di una stessa famiglia. Infatti, a volte la sofferenza e il dramma di una persona sono sconosciuti ai suoi familiari. Siamo divisi dal lavoro, dal tempo che fugge sempre più velocemente, dalle trasmissioni televisive che impongono un rigoroso silenzio. Così non c'è più tempo per comunicare e tanto meno c'è il tempo da dedicare al Signore. Ma purtroppo è una storia che si ripete. Dobbiamo dire che in passato tale situazione ha sempre preceduto un catastrofico giudizio di Dio. Ascoltate questo brano del Vangelo. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliuol dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e s'andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca, e venne il diluvio e li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Gesù ci riporta ai tempi di Noè, quando per certe ragioni Dio è stato costretto a mandare il diluvio sulla terra. Di quali peccati Gesù accusa gli uomini del tempo di Noè? Di cose legittime che ognuno di noi compie anche al giorno d'oggi. Mangiavano e bevevano e si sposavano. Mangiare e bere sono necessità corporali che Dio ci concede il dono di soddisfare. Anche il matrimonio è un suo dono. Infatti, leggiamo nella Bibbia che fu Dio ad istituire questo vincolo. Ma allora, perché il giudizio di Dio è caduto su quelle persone? La Bibbia ci dice che gli uomini di quel tempo non erano altro che carne. Ciò significa che vivevano solo per mangiare, bere e soddisfare le loro brame carnali. Erano diventati materialisti. Il ricordo del loro Dio era molto lontano. E Gesù dice: «Venne il diluvio che li fece tutti perire. Non possiamo notare questo stato di cose anche al giorno d'oggi? Anche oggi molti vivono per mangiare e per bere. Il mangiare non è più un mezzo per sostenere il proprio fisico, ma è diventato lo scopo di molte persone che si dedicano alle gozzoviglie come gli antichi romani. Anche i più semplici doni di Dio sono stati trasformati in strumenti di peccato. Gesù ci ricorda poi gli abitanti di Sodoma, che sono diventati addirittura il simbolo di un certo tipo di peccato. Ebbene, di essi disse che compravano, vendevano, piantavano ed edificavano. Dunque si erano dati al commercio e all'edilizia. Notiamo perciò che fin da allora vi era il desiderio di progredire. Erano tutti presi dal loro commercio, erano occupati a costruire città fortificate, a inventare cose nuove, e strano a dirsi, piovve fuoco dal cielo che li fece tutti perire. È giusto rilevare a questo punto che la geologia ha provato che questa non è una favola, ma un fatto realmente accaduto. Caro amico che sei in ascolto, forse anche tu sei troppo occupato. Forse devi studiare, farti una posizione o consolidare quella che hai. Forse sei così occupato da non aver tempo da dedicare alla ricerca di Dio. Forse non hai neppure il tempo di chiederti che cosa egli richieda da te. Ricorda che gli uomini del tempo di Noè e gli abitanti di Sodoma non furono accusati di grandi peccati, ma di essere diventati materialisti. Erano occupati solo di se stessi e avevano dimenticato che Dio ha dei diritti sulla sua creatura. Cerca soprattutto di renderti conto che per essere condannati non è necessario commettere grandi peccati, ma che è sufficiente rimanere quelli che siamo. È vero che tutte le nostre esigenze materiali ci tolgono il tempo per occuparci delle cose dello spirito. Ma chi ci ha imposto queste esigenze? È la moda, siamo noi, è la società, è il mondo che ci impone tante leggi che Dio non ha posto sulle nostre coscienze. In questo modo l'opinione pubblica, la moda, il mondo che ha crocifisso Gesù sono forse diventati la tua legge che ti impedisce di avere del tempo per il tuo creatore. Forse dici di credere in Dio, come dicono molti, ma questo Dio non ha alcuna autorità sulla tua vita. Non trovi neppure un'ora per fermarti ad ascoltarlo. Spezza la morsa che ti stringe e ti tiene prigioniero di leggi che non sono quelle di Dio. Analizza onestamente la tua vita e pensa a ciò che fai e come spendi il tuo tempo e vedi se è veramente giusto che la tua vita sia così. Caro amico, se ti fermi e ti poni all'ascolto del Signore, egli ti parlerà, ti farà capire che non ha preparato il fuoco del giudizio per te, ma che vuole darti il perdono dei tuoi peccati e la pace nel cuore. Dio vuole liberarti dalla schiavitù del sistema che ti circonda, che non viene da Lui. Allora sarai libero dei tuoi peccati, libero da tutto, libero di imparare a conoscere Dio come il tuo vero Salvatore e Signore.

E allora non ho dimenticato che vi ho promesso un ultimo brano musicale e vi saluto, mi faccio da parte per il momento sulle note di Correrò, questa bella canzone di Albino Montisci e Paola Del Genio. Buon proseguimento intanto e mi raccomando, come sempre, restate con noi.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, per Patrizia e per me è un vero piacere incontrarci nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Vogliamo proseguire la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni e Patrizia ci leggerà dal capitolo 8 i versetti 12 e 13. Prego.

Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso. La tua testimonianza non è vera».

dichiarazione fatta da Gesù fu troppo importante, troppo carica di significato per venire ignorata dai farisei. Essi reagirono immediatamente per confutare le parole del Signore, ma non lo fecero in un modo diretto, impugnando i contenuti delle affermazioni del Cristo. Cercarono invece di aggirare l'ostacolo facendone una questione formale. In altra occasione Gesù dichiarò che se avesse reso testimonianza di se stesso, questa non sarebbe stata attendibile, ma aggiunse subito che il Battista, lo stesso Padre Celeste, le opere che faceva e le scritture sante erano ben quattro testimoni che confermavano le sue dichiarazioni. I farisei probabilmente ricordavano solo la prima parte del discorso di Gesù, estraendola dal suo contesto e facendogli affermare proprio il contrario di quanto Gesù aveva asserito. Cercavano così di coglierlo in fallo, di metterlo in imbarazzo, ricordandogli le sue stesse parole. Questo fatto ci fa considerare come noi uomini siamo disposti a vedere, ascoltare, a credere e ricordare solo ciò che vogliamo, solo ciò che ci fa piacere. Infatti, questa volontà, questa disponibilità è fortemente condizionata dai nostri scopi, dagli obiettivi che ci proponiamo, dai nostri interessi, dai personali pregiudizi e dalla individuale visione della vita. Di conseguenza ne risulta una verità contorta, una verità distorta, una verità soggettiva, vincolata alla personalità dell'individuo che la proporrà, la propugnerà e la difenderà come qualche cosa di assoluto sulla sola base delle proprie convinzioni. Accecati dalla loro antipatia, dal loro rancore, dal livore che nutrivano nei confronti di Gesù, quei farisei ricordarono solo ciò che volevano ricordare delle parole del Cristo e le usarono come un'assoluta verità per ferirlo, per contraddirlo e raggiungere così il loro scopo. Dobbiamo vegliare su noi stessi. Dobbiamo vegliare riconoscendo i limiti della nostra natura, quella natura che spesso inconsciamente sceglie ciò che vuole vedere, ciò che vuole ascoltare, ciò che vuole credere e ricordare, rifiutando di accogliere quanto non le interessa o quanto è contrario alle proprie convinzioni. Essere aperti non significa ascoltare tutto e tutti senza poi essere disponibili a valutare ed eventualmente a cambiare. Essere aperti vuol dire essere obiettivi, essere sinceri, essere disposti a mutare opinione, a mutare convinzione, a mutare comportamento per il solo amore, per la verità. Al prossimo incontro.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
3: Passo dopo passo.
4: Oggi in questa rubrica leggiamo dal libro del profeta Geremia questo versetto che dice: Io ti amo di un amore eterno, dice il Signore. Quando arriva il giorno di San Valentino, molti innamorati si scambiano fiori, cioccolatini, bigliettini e chi può anche doni più sostanziosi, anelli, collane, braccialetti o quant'altro. Questi doni saranno accompagnati ovviamente dalle solite dichiarazioni: ti amerò per sempre, sarai eternamente nel mio cuore, eccetera. Ma chissà se fra un anno o due potranno ripetere le stesse frasi quelle persone. Forse non saranno ancora arrivati alla rottura o non avranno ancora cambiato il destinatario di quelle appassionate dichiarazioni, continueranno a stare insieme, ma forse non più per amore, non più fedelmente, solo per convenzione. Come possiamo allora essere certi che quando una dichiarazione d'amore ci viene rivolta, questa sia davvero per sempre? Possiamo esserne certi soltanto quando questa dichiarazione ci viene dal Signore. Il popolo di Israele era un popolo difficile, ribelle, infedele, ma il Signore, attraverso la bocca e la penna dei profeti, continuava a fargli giungere le sue dichiarazioni d'amore, come quella che abbiamo letto oggi dal libro del profeta Geremia e che ti ripeto: io ti amo di un amore eterno, dice il Signore. Fino a rendere così profondo e concreto questo amore da donargli il suo figlio, Gesù, in sostanza, insomma, da fargli dono di se stesso. Da lui impariamo che le nostre dichiarazioni d'amore avranno senso soltanto quando saranno precedute, accompagnate e seguite dal dono totale e incondizionato di noi stessi.

Sì, eccomi qui di nuovo, cari amici, con la buona novella del Vangelo di Cristo, un messaggio antico, così conosciuto, eppure sempre fresco, sempre attraente, sempre pieno di rivelazioni inaspettate, sempre abile di darci una risposta ai molteplici problemi che ci confrontano. Quest'oggi vogliamo di nuovo meditare assieme sulla vita del Maestro in una breve mezz'ora e per ben prepararci, per creare un'atmosfera che ci disponga verso le cose di Dio, vogliamo prima presentarvi alcuni inni. Eccovi qua, sentite il primo con noi.

Ed ora per la nostra edificazione passiamo alle Sacre Scritture e apriamo il Vangelo di Marco al 14° capitolo. Qui vi leggeremo dal 3° fino al 9° versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Marco 14. Ed essendo egli in Betania nella casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, e rotto l'alabastro glielo versò sul capo, e alcuni sdegnati si dicevano fra loro: e perché si è fatta questa perdita dell'olio? Quest'olio si sarebbe potuto vendere più di 300 denari e darli ai poveri, e fremevano contro a lei. Ma Gesù disse: lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi e quando vogliate potete far loro del bene, ma me non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva, ha anticipato di ungere il mio corpo per la sepoltura. E in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di me. Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

il vantaggio che un programma radio ha su un programma televisivo è quello che reca ai suoi ascoltatori una dimensione più profonda e più vasta, la dimensione cioè dell'immaginazione umana, ed esortandovi ad usare tale dimensione quest'oggi noi vogliamo che ricostruite nella vostra mente la scena che abbiamo appena letto dalle Sacre Scritture. Così immaginatevi di essere in Betania nella casa di Simone e di partecipare alla cena che egli ha offerto in onore di Gesù. La sala è ben adornata e piena di commensali scelti fra i parenti e amici di Simone e anche fra le persone più autorevoli di Betania, poiché questo è un banchetto speciale ed è offerto per rendere onore a Gesù. Gesù ne è quindi l'ospite principale. Come vi ricorderete, Gesù ha pochi giorni prima compito in Betania uno dei suoi più straordinari miracoli, ha risuscitato Lazzaro, uno dei primi cittadini. Così, se ancora state usando la vostra immaginazione, potete vedere Gesù e i suoi discepoli seduti al posto d'onore e il resto dei commensali che quietamente gustano le vivande parlando fra loro e ammirando nello stesso tempo il loro ospite straordinario. Ma ecco che nella quiete di quel pasto serale una donna da prima neppure notata entra nella sala. Svelta si muove dietro la tavola, si reca al posto d'onore dove è Gesù e prima ancora che nessuno si renda conto di quello che sta succedendo, ella estrae un'urna di alabastro, la rompe e ne versa l'intero contenuto su di lui. Lo stupore si sparge ovunque assieme alla soave fragranza di quel profumo e presto la sala ne è riempita. Gli occhi di tutti sono ora su Gesù, il quale è grondante di profumo, e anche su quella donna che Giovanni ci dice era Maria, la sorella di Lazzaro. E piano piano lo stupore è sovrapposto dall'incomprensione e quindi seguito dall'indignazione. Le critiche cominciano ad essere fatte dapprima a bassa voce, poi sempre più ostentate. Un atto indecoroso, dicono certi. Uno scandalo, soggiunge qualche altro. Un'inopportunità che ha rovinato l'esito della serata. Un bello spreco di denaro, voceggia Giuda. Sì, persino i discepoli di Gesù si sono uniti nelle critiche. Amico, se tu fossi stato là presente, come avresti reagito? Quasi unanime fu la condanna per Maria. Le critiche salivano ovunque, certi fremevano, altri, come dice la Bibbia, ci si facevano pure malcuore contro di lei. Ma fra tutta la confusione, fra tutte quelle severe voci, ecco che Gesù pure parla e dice: lasciatela stare. Ecco che Gesù, invece di unirsi alla maggioranza in una critica, esplicitamente invece loda Maria, profetando di lei che ovunque il suo Vangelo verrà predicato, pure ella verrà ricordata. Poi Gesù chiude la sua lode dicendo di Maria: ha fatto quello che poteva. Oh ascoltatore, come mi piacerebbe sentire Gesù dire di me la stessa cosa: ha fatto quel che poteva. Ma notiamo quello che Maria fece. Colà, in quella sala, Gesù veniva onorato con una cena, con parole, con discussioni, ma Maria invece lo onorava con fatti. Ella pubblicamente professava la sua affezione verso di lui e così cosparge Gesù di quel balsamo sopraffino. E nota, o amico, la scrittura ci dice che Maria ruppe l'urna. Ella voleva che tutto, fino all'ultima goccia di quel suo profumo, fosse di Gesù. E su questo simbolismo noi potremmo ora parlare per un po', ma continuiamo a osservare questa donna. In più ella si scioglie le trecce in pubblico,
cosa che nessuna donna avrebbe mai osato fare in quei tempi, e con i suoi capelli ora asciuga i piedi di Gesù. Oh amico, stai tu ancora usando la tua immaginazione? Visualizzi tu questa scena? Ti rendi conto come è messa questa donna? Sì, la sua testa è ai piedi di Gesù. Sì, amico, è lì dove ogni peccatore dovrebbe portare la sua, ai piedi di Gesù. È così inchinati davanti a Lui, noi tutti dobbiamo venire. Infatti, cercando ora di imitare l'esempio di Maria, cominciamo a farci domande. Applichiamo questo episodio ad ognuno di noi. Amico, Maria fece quello che poteva. Hai fatto tu quello che puoi? Sei tu ancora stato col tuo capo ai piedi di Gesù? Hai ancora tu pubblicamente espresso il tuo amore, il tuo affetto, la tua ammirazione per questo mirabile maestro? Abbiamo noi cosparso lui, colui che per salvarci cosparse noi d'un balsamo più prezioso, e cioè del suo proprio sangue? L'abbiamo noi cosparso lui col profumo della nostra assoluta alleanza e devozione, della nostra obbedienza, della nostra fede? Onoriamo noi Gesù con parole o con fatti? È la fragranza di una vita spesa al suo servizio nota a tutti i nostri vicini e conoscenti? Abbiamo, amico, ancora noi rotto l'urna del nostro cuore per svuotarla completamente su Gesù? Abbiamo noi messo la nostra reputazione, il nostro onore, la nostra virtù ai piedi di Cristo? Siamo noi pronti ora a comprometterci con tutti per la nostra lealtà verso di Lui? Maria fece quello che poteva, e son sicuro che ella fece il meglio per il meglio. E Gesù è il meglio, è degno e merita il nostro meglio, il nostro onore, la nostra lode, la nostra completa alleanza, l'affetto del nostro cuore. Amico, Maria non esitò, non si vergognò dei presenti, né degli amici, né della famiglia. Maria non fece come il Cireneo che portò la croce per Gesù, sì, ma perché ci fu forzato, e neppure fece come Giuseppe d'Arimatea che venne a Gesù con aromi, ma che si fece vivo quando Gesù era già morto. Maria non esitò, ed era infatti per lei importante che non esitasse, poiché se avesse atteso un'altra occasione, se avesse atteso di rendere quell'onore a Gesù nella privacità della sua casa o, che so, in qualche altro luogo, mai più avrebbe avuto l'opportunità di cospargere Gesù del suo profumo, poiché neppure una settimana dopo Gesù era già morto. Oh ascoltatore, che da tanto odi queste parole, che da tanto consideri di abbandonarti a Cristo, che da tanto rimandi la tua decisione per Lui, non rimandar più, non aspettar più a lungo, apri ora il tuo cuore a Gesù, ora ricevilo per tuo Signore e Salvatore, ora pubblicamente professalo per tuo Maestro, e su di Lui lascia che si spanda la soave aroma della tua obbedienza. Ora, amico, devi fare la tua decisione. Domani, ricordati, potrebbe essere troppo tardi. Amico, del resto, Cristo non ti chiede troppo. Non vuole né il tuo denaro, né la tua casa, non esige né sacrifici, né astinenze. Egli solo ti chiede che tu facci quello che tu puoi. Un giorno, tanti anni fa, passavo per Market Street, la principale strada al centro di San Francisco, in California. Notai sull'affollato marciapiede un uomo assai vecchio che, con due segni attaccati al collo, uno davanti e uno dietro, pacificamente camminava su e giù. Incuriosito, mi accostai di più e fra la folla fui abile di leggere quei segni. Essi contenevano un breve messaggio di lode per il Signor Gesù Cristo. Così commosso e ispirato mi avvicinai a quel vecchietto, lo fermai e gli dissi: «Sapete che mi avete fatto un sacco di bene a farmi vedere cotesti segni che avete attaccati al collo?»
io già conosco il Signore Gesù come mio Salvatore e lo seguo come meglio posso, ma se ancora non lo avessi amato, questi vostri segni di certo mi avrebbero intenerito il cuore così tanto ad aprirlo al suo amore. Quel vecchietto si fermò, mi guardò e poi disse: mio caro, tu sei giovane, hai tutta una vita davanti a te. Io sono vecchio e malato, non ho denaro da usare per lodare il mio Salvatore, non ho voce per predicare, non ho forza per lavorare, ma vedi, e questi due segni ce la faccio, li posso portare, e così provo di onorarlo e di far sapere a tutti che gli voglio bene. Oh, quel caro vecchietto non aveva come Maria un'urna d'olio costoso, ma quel segno son certo recava fino in cielo al Signore Gesù un odore assai più soave e assai più gradito di qualsiasi profumo. Oh, amico, facciamo noi quello che possiamo? Lo facciamo? Lo facciamo? Ebbene, ascoltatore, una cosa possiamo far subito. Possiamo fare la decisione di amarlo, di dargli noi stessi, di confessarlo pubblicamente quale nostro Signore, di crederlo e di abbandonarci interamente a Lui per la nostra salvezza. Amico, possiamo ora cominciare ad amarlo a fatti e non più a parole. Sì, dobbiamo fare quel che possiamo e ricordati che Gesù fece tutto per te, lasciò il cielo, soffrì, morì al tuo posto al fine di darti vita eterna. Ora Egli non ti chiede somme di denaro, non esige da te austeri sacrifici, ma vuole che tu semplicemente faccia verso di lui quello che puoi. Maria lo fece, ma l'hai fatto ancora tu? Ella fece quello che poteva e sempre sarà ricordata. E amico, se tu lo farai, pure tu sarai sempre ricordato, perché il tuo nome verrà iscritto nel libro della vita. Pure per te un giorno Gesù dirà, quando ti presenterai davanti a Lui nel giudizio: ha fatto quel che ha potuto. Non aveva nulla, mi dette il cuore. Non mi vide mai, ma mi credé. Udì la parola degli uomini, ma accettò la mia. Fu un peccatore, ma io lo salvai. Ha fatto quello che ha potuto. Oh Signore, benedici questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato, fa sì che capiscano, che comprendano che questo è un messaggio che viene da te, che possano accettarlo nel loro cuore e arrendersi a te. Questo noi te lo chiediamo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

Cari amici ascoltatori, anche noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto, abbiamo fatto il nostro meglio per presentarvi il messaggio di Cristo, per presentarvi la sua salvezza. Ora sta a voi ad accettare questo messaggio, sta a voi a crederlo, sta a voi a implementarlo nel vostro cuore. Se noi possiamo esservi di aiuto, scriveteci, saremo ben lieti di comunicare con voi. Se possiamo fare qualche cosa, non esitate. Qui è Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

trovato ben tante altre cose. Grazie di essere tornato, fedele e puntuale. Un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra opportunità di scoprire insieme tesori nascosti nel libro del Levitico e più precisamente nel 12° capitolo di questo libro. Benvenuto all'ascolto.

So benissimo che sulla banda delle radiofrequenze ci sono tantissime alternative. C'è una vastissima scelta e a maggior ragione ti sono riconoscente per aver scelto noi, per aver scelto questa frequenza, questa emittente a quest'ora. Grazie.

La volta scorsa abbiamo fatto un discorso un po' introduttivo del dodicesimo capitolo. Non siamo scesi nei particolari, abbiamo fatto un po' un giro alla larga. Questo discorso introduttivo era necessario perché il dodicesimo capitolo, se visto isolato dal resto del libro, dal resto del messaggio dell'intera Bibbia, è un capitolo molto difficile da capire, da cercare di afferrare il perché e il per come questo capitolo si trovi nel libro del Levitico. In effetti, perché si trovi nella Bibbia, insomma, parliamoci chiaro. Abbiamo detto però che una ragione c'è. E la ragione, in un certo senso, è abbastanza semplice, se vediamo questo capitolo, ripeto, nel contesto dell'intero libro e nel contesto dell'intera Bibbia. Abbiamo accennato, verso la fine del nostro incontro precedente, ad un insegnamento biblico che molti si rifiutano di accettare, di credere, e cioè la totale depravazione del genere umano. L'uomo lasciato a se stesso, l'uomo lasciato alle sue voglie, ai suoi istinti, non protende verso il bene, non cammina naturalmente nei confronti e verso un orizzonte luminoso di bene, di altruismo e tutte le altre belle cose, ma la natura umana, lasciata ai propri istinti, ai propri desideri, viene attratta irrimediabilmente e inspiegabilmente, in un certo senso, dal peccato. Una parola fuori moda, una parola arcaica, alcuni pensano. Eppure, una realtà. Basta guardarsi attorno.

Paolo, il grande apostolo, la pensava allo stesso modo, tanto che ha scritto: come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.

Quando si vede una giovane mamma che ha tra le braccia un dolce e tenero bebè, di solito si pensa all'innocenza, alla virtù, alla bontà. Ma nel 12° capitolo del libro del Levitico Dio ci offre un'immagine diversa della maternità. Una giovane madre o una madre che tiene in braccio il suo bambino non è l'immagine dell'innocenza, ma piuttosto l'immagine dell'impurità e del peccato. Sembra strano, ma sai perché? Perché quella madre ha dato alla luce un peccatore. E ne poteva fare diversamente, essendo lei stessa una peccatrice. Avendo concepito quel bimbo insieme ad un altro peccatore. A tale proposito ricorderai che Dio disse alla prima donna: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolori partorirai figlioli». Quindi non solo la donna avrebbe sofferto molto nel dare alla luce un figlio, ma questo figlio sarebbe stato fonte di sofferenze, di preoccupazioni, pensieri, problemi. Perché? Perché inevitabilmente sarebbe stato un peccatore. Naturalmente dobbiamo guardare anche all'aspetto positivo. C'è qualcosa di bello, di profondamente tenero in un bebè, in un neonato. C'è qualcosa che trascende la scienza nel concepimento. È vero, ormai sappiamo, conosciamo i meccanismi, ma c'è molto di più di meccanismi scientifici, di procedimenti chimici nel concepimento. C'è il miracolo della vita. Eppure a causa di quel primo atto di ribellione nel giardino dell'Eden da parte dei primi, dei nostri progenitori, insieme a tutto quel che è bello, quel che è tenero, quello che è delicato, riceviamo anche qualcosa di brutto, di penoso, di tragico: il peccato. Non fosse stato per quell'atto di ribellione, per quell'atto di peccato, per quell'atto di disobbedienza, tutto sarebbe rimasto bello, perfetto, profondamente tenero, profondamente delicato. Non ci sarebbe stata nessuna interruzione del perfetto dialogo e rapporto fra creatore e creatura. Ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Da quel momento in poi, nascita significa dolore, pena. Non perché la nascita di per sé sia una punizione. Dio non punisce uomini e donne dando figli, semmai è il contrario. Ma uno dei risvolti, una delle conseguenze, tragiche conseguenze, tragici risvolti del peccato, di quel primo atto di ribellione e disobbedienza, è appunto che in questo bellissimo momento di grande felicità, gioia, di tenerezza, troviamo anche una macchia, la macchia del peccato. Ecco perché la Bibbia afferma in un altro libro, nel libro dei Romani: tutti hanno peccato. Tutti hanno peccato. Questo è quanto scrive Paolo ai cristiani di Roma, nella sua lettera appunto ad essi. Tutti hanno peccato. Nessuno escluso, nessuna eccezione. Non quelli di una certa razza, o quelli di una certa classe sociale, o quelli con poca intelligenza, o quelli con tanta intelligenza, quelli con tanta cultura, quelli con poca cultura. La Bibbia non fa distinzioni. Con una sola parola esprime questo concetto lapidario, questa realtà. Tutti hanno peccato e sono privi, sono senza la gloria di Dio. Da ciò deduciamo che se non ci fosse stato il peccato,
il genere umano avrebbe continuato a possedere la gloria di Dio, cioè quello splendore, quella scintilla di luce splendente che è parte integrante dell'essere creato da un creatore splendente, glorioso, luminoso. Ma purtroppo attraverso il peccato quella luce si è spenta. Ed ecco che ci troviamo nelle tenebre. Ed ecco perché quando avviene il processo contrario, la Bibbia può dire che siamo stati portati dal regno delle tenebre al regno della luce. Il fatto che ci sia peccato è una triste e tragica realtà. Ma non dobbiamo rimanere in quello stato. Dio ci ha dato una via d'uscita. Dio ci ha dato una soluzione. Per mezzo di un solo uomo è entrato il peccato nel mondo, ci dice la Bibbia. Ma altrettanto la Bibbia ci conferma, ci assicura, ci dice che per mezzo di un solo uomo il peccato è stato tolto dal mondo. L'uomo Gesù Cristo. Dio fatto carne, il perfetto punto d'incontro fra divino e umano, come amo definire Gesù. Il punto d'incontro, l'unico punto d'incontro di cui l'uomo ha bisogno, l'unico perché totalmente sufficiente perché è la soluzione che Dio stesso ha provveduto alla nostra altrimenti tragica situazione. Mi fermo qui per un paio di minuti, così che possiamo pensare e riflettere su quanto sto dicendo. Sono cose molto importanti, non perché sia io a dirle, sono concetti che traggo dal libro più letto, dalla Bibbia. È per questo che dico che sono importanti. E perché nella giusta comprensione di questi fatti, di queste realtà, di queste verità, sta anche la chiave di lettura, la soluzione alla nostra situazione.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Che a noi piaccia o no, che siamo d'accordo o meno, la realtà è che i nostri figli, per quanto belli, rosei, delicati, graziosi, nascono con una natura protesa verso la ribellione, verso la disobbedienza. Come abbiamo detto tante altre volte, noterai, se sei un genitore l'avrai sicuramente già notato, se non lo sei ancora lo noterai al suo tempo, che non c'è bisogno che tu insegni a tuo figlio o a tua figlia a dire no, non voglio, quando gli viene o le viene chiesto di fare qualcosa. In altre parole, non c'è nessun bisogno di insegnare disobbedienza, ribellione, egoismo. Accade tutto in un modo molto naturale, normale. Talmente naturale e normale che non ci pensiamo neppure. Prendiamo per scontato che nostro figlio o nostra figlia non amerà condividere i propri giocattoli con altri bambini. Lo prendiamo come scontato che dobbiamo insegnare a dire sì, farò come tu mi hai chiesto. Non ci pensiamo su due volte. È così. Così fan tutti. Ma come mai così fan tutti? Te lo sei mai chiesto? Credo che la Bibbia ci dia la risposta. Un altro concetto parallelo a quanto stiamo dicendo è questo. Solo perché siamo nati in un paese cosiddetto religioso, seppur non totalmente cristiano, seppur siamo nati in una famiglia religiosa, anche se non proprio osservante, seppur abbiamo avuto fin da piccoli certe convinzioni riguardo Dio, riguardo la Chiesa, riguardo Gesù, eccetera, eccetera, ebbene tutto questo non ci rende cristiani. Hai capito bene? Il nascere in un paese cosiddetto cristiano, in una famiglia cosiddetta cristiana, essendo cresciuti con queste convinzioni, non fa di noi dei cristiani. L'essere cristiano, l'essere discepolo di Cristo è una scelta personale, libera della propria volontà, che non ha nulla a che vedere con il contesto nel quale ci troviamo. Non ha nulla a che vedere con il luogo e data di nascita. Non ha nulla a che vedere con i nostri genitori. Il nostro stato naturale è uno stato di alienazione da Dio, come ci conferma il 12° capitolo del libro del Levitico. C'è bisogno di qualcosa, anzi di qualcuno, che ci aiuti a fare un'inversione di rotta. Quindi attenzione, se tu pensi di essere un cristiano solo perché sei nato in un paese cosiddetto cristiano o in una famiglia religiosa, ripensaci. Il seguace di Cristo diventa tale non perché l'ha ereditato da qualcun altro, ma per decisione propria, spontanea, libera, personale. Se non c'è quella decisione, se non avviene quel passo, se io non dico chiaramente a Gesù Cristo ti affido la mia vita, ripongo la mia fiducia in te, riconosco che tu sei il figlio di Dio, l'unico mediatore fra Dio Padre e me, sei tu che hai pagato il prezzo, la condanna che spettava a me, io faccio mio tutto ciò che tu hai fatto per me, divento un tuo seguace, ti chiedo di condurre la mia vita. Ecco, se tutto questo non avviene, allora la nostra natura di peccato rimane tale. Non possiamo uscire da quel labirinto. Cristo, e solo Cristo, può offrirci la salvezza, la via d'uscita, la soluzione. Ora, nel corso del capitolo leggiamo che l'ottavo giorno, dopo che il bambino era venuto al mondo, doveva essere circonciso. Naturalmente stiamo parlando soltanto di bambini di sesso maschile. Mi rendo conto che l'idea di impurità in questo caso cozza violentemente contro il concetto corrente di maternità e di neonato.
Ma di nuovo dobbiamo sottolineare il fatto che il bambino che mettiamo al mondo è un peccatore nato. Ciò significa che per natura, come abbiamo detto più volte, questo piccolo essere protenderà, tenderà verso un cammino di ribellione, di egoismo e tutto il resto. La circoncisione non era un atto che salvava la situazione, per così dire. Era un atto di obbedienza da parte dei genitori. Era un atto tangibile, concreto, che i genitori si sottomettevano alla legge di Dio. Dopo un primo periodo di una settimana, il bambino maschio era circonciso l'ottavo giorno. Ora, nota bene, sebbene fosse israelita di nascita, non faceva veramente parte del popolo di Dio finché non era circonciso. Ogni israelita, infatti, era prima di tutto figlio di Adamo, quindi non godeva dell'alleanza con Dio. In qualche modo doveva diventare figlio di Abramo. Infatti, fu ad Abramo che Dio, per la prima volta, chiese il rito della circoncisione. Un atto esteriore che indicava un atto di sottomissione interiore. Il cristiano non ha più bisogno della circoncisione fisica. Deve avvenire però una circoncisione spirituale, morale, interiore. Un atto di obbedienza, un atto di sottomissione. Ripeto quanto detto poco fa. Sebbene fosse israelita per nascita, il neonato, per far parte del popolo di Dio, doveva essere circonciso. Sebbene noi nasciamo in un paese cosiddetto cristiano, per essere veri seguaci di Cristo, dobbiamo sottostare alla circoncisione interiore, spirituale, ripeto, non quella esteriore o fisica. Ora, nel contesto del Levitico, ovviamente, siamo davanti anche a questioni sanitarie, questioni di igiene. Quindi questo va tenuto nella giusta considerazione, nel contesto più vasto, più largo di tutto il libro.

Purtroppo questa sigla ci avverte che il tempo a nostra disposizione è terminato. Dobbiamo lasciarci. Non prima però di averti ringraziato ancora una volta per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese e paziente ascolto e per aver rinnovato l'invito a scrivere e a tornare per il nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. Un abbraccio, a risentirci a presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno a te. Con il dottor Gianfranco Giuni noi in quest'ultimo periodo abbiamo intavolato un discorso che ci sta portando avanti in maniera molto interessante, direi, sui problemi che riguardano particolarmente gli adolescenti, anche perché Gianfranco appunto va in giro per le scuole e in queste scuole Gianfranco appunto sta portando un programma per la sensibilizzazione dei ragazzi e anche di chi insegna loro, dei docenti evidentemente, sensibilizzazione rispetto ai problemi collegati all'età e collegati anche al rischio di devianze di vario tipo. Allora, abbiamo parlato ultimamente appunto di tutte queste cose che sono veramente profonde e ulteriormente da approfondire. Sicuramente uno dei punti su cui siamo tornati più spesso, anche perché è fondamentale per i ragazzi a quest'età, ma è fondamentale poi anche per tutti gli esseri umani, è quello dell'amicizia. Normalmente abbiamo detto che nell'età dell'adolescenza si manifestano anche con l'aiuto della formazione dei gruppi di coetanei, si manifesta questa necessità e si cerca di andare incontro a questo bisogno dell'amicizia. E abbiamo detto che è molto importante per i ragazzi stabilire delle buone amicizie e avere dei buoni principi su cui fondare queste amicizie, no?
2: Sì, perché l'amicizia è un bisogno che ognuno di noi ha. Però se non ci sono dei criteri sani, dei valori buoni sui quali costruire l'amicizia diventa proprio ricercata quasi fine se stessa, nel senso che c'è bisogno e pur di avere degli amici si è disposti a passare sopra a valori, a criteri o a comportamenti che potrebbero risultare poi alla lunga pericoloso, dannosi.
0: Infatti, mi sembra che abbiamo già cominciato ad affrontare questo tema, cioè che i ragazzi fin da bambini ribadisco questo avverbio, sono educati secondo principi di un certo tipo che sono fondamentalmente buoni, principi come l'uguaglianza, la libertà, il senso della giustizia, il senso della verità, ecco. Però poi crescendo, sviluppandosi, facendosi appunto delle compagnie particolari, delle amicizie, questi principi o questi valori che sono stati insegnati cominciano ad essere in qualche modo adattati, modificati a seconda delle circostanze, a seconda delle convenienze, quindi diventano poi non più principi generali da seguire sempre e comunque, ma diventano principi personali da applicare a seconda del bene che se ne ricava. E sì, questo molto spesso porta a delle scelte sbagliate.
2: Sì, infatti proprio nell'adolescenza vengono a essere messi in discussione tutti i valori acquisiti durante gli anni precedenti. È un processo normale il metterli in discussione per sottoporli a verifica e vedere quello che tiene e quello che non tiene. È importante a quel punto che i valori che hanno acquisito, che le cose che gli sono state dette nell'infanzia e fino a quel momento reggano alla verifica. Perché purtroppo sempre più spesso quei valori di uguaglianza, di amicizia, di onestà, eccetera, sono disattesi all'interno stesso delle famiglie e di altri gruppi. Pensiamo anche soltanto, per fare un esempio molto semplice, ma a un bambino un bambino figlio unico che nasce e cresce in una famiglia nella quale diventa il centro dell'attenzione e tutto viene fatto in funzione sua e non gli viene mai detto no, non cresce tanto con l'idea ad esempio dell'uguaglianza, perché pensa di essere la persona più importante. Oppure in una famiglia violenta nel quale subisce percosse o vede i genitori fra di loro in violenti litigi che arrivano anche a violenza oltre che verbale e fisica, l'idea del rispetto degli altri può non essere così forte. Pensiamo al bambino che cresce in una famiglia nella quale uno dei genitori o entrambi fumano e a lui viene detto di non fumare. Quello che gli viene detto è senz'altro giusto, però si scontra con quello che vede nell'adolescenza, incomincia a mettere in dubbio questo, come tutti del resto, sì. Dice: mi è stato detto di non fumare, sì, però mio padre fuma. Mentre da bambino la cosa magari non viene discussa perché papà è papà e non si discute, nell'adolescenza, sentendosi un po' di più adulti, volendo assomigliare di più all'adulto, quel valore non fumo non viene ritenuto valido perché visto in una cornice di incoerenza familiare.
0: Quindi allora possiamo sicuramente dire che quello dei valori, anche quello dei sentimenti, come abbiamo già avuto modo di dire anche in precedenza, sono due concetti fondamentali a questa età, in questa fascia particolare di età, no?
2: Sì, perché sono le basi sulle

0: che vale la pena fare,
1: ecco.
0: Quello che è, certo. Ha un valore, ha qualcosa di importante. Quindi è su quella base che i ragazzi operano le loro scelte. A volte possono anche fare delle scelte sbagliate, questo senz'altro, o sono esposti a influenze sbagliate, però se hanno acquisito in maniera corretta dei buoni valori precedentemente, anche se fanno qualche scivolone, cosa che è fisiologica nella vita che tutti facciamo, però sanno da che parte rialzarsi.
1: E per esempio l'avvicinarsi al mondo della droga, per quanto riguarda i ragazzi, può essere considerato inizialmente sempre comunque come una sorta di scivolone, o c'è dell'altro?
0: Ma la voglia magari di provare, vedere l'effetto che fa, può essere abbastanza fisiologica nella ricerca di nuove sensazioni. Il fatto che il ragazzo ci provi, quello dipende molto dalle convinzioni che ha o da quello che ha imparato circa il potenziale pericolo dell'uso di droghe. E questo è uno degli aspetti, tutti lo fanno, ma quasi quasi ci provo anch'io, e questo fa parte della pressione del gruppo, il fatto di non voler essere differenti. Ma c'è anche un altro aspetto invece che è molto importante nell'uso di droghe, almeno dal punto di vista iniziale: il valore che viene dato alle sensazioni, cioè il fatto di provare delle belle sensazioni.
1: Certo.
0: E questo, quando anche questo viene fatto un po' fine a se stesso, nel senso che l'importante è provare delle belle sensazioni, non importa come, la droga si presta molto bene a soddisfare questo desiderio, perché può dare delle sensazioni piacevoli in maniera immediata, senza grandi sforzi, se non avere qualche soldo da poter spendere, che all'inizio ovviamente sono anche accessibili, insomma, i costi sono accessibili almeno all'inizio. Quindi il desiderio di provare sensazioni nuove è uno degli stimoli dei grilletti che fanno scattare il meccanismo di iniziare perlomeno a provare. E poi, siccome adesso può essere detto in maniera un po' provocatoria, ma penso che sia importante dirlo, drogarsi è bello. Questo tante volte noi diamo un messaggio confuso agli adolescenti. Quando diciamo che drogarsi è brutto, gli stiamo dicendo una verità parziale, perché usare droghe inizialmente dà senz'altro, nella maggior parte dei casi, dà delle sensazioni piacevoli, ed è per quello che poi viene voglia di rifarlo. È sbagliato, è dannoso, è pericoloso, comporta delle conseguenze che a volte non vengono considerate, però la sensazione in se stessa è piacevole, ed è quello che i ragazzi
1: cercano.
0: Se noi diciamo loro che drogarsi è brutto, che no, non drogate perché è brutto, e poi loro sentono i loro coetanei che dicono no, guarda che io ci ho provato, non è brutto, è bello, si provano delle belle sensazioni, a questo punto, tra quello che gli adulti dicono agli adolescenti e quello che un altro adolescente gli dice,
1: credo
0: noi adulti stiamo perdendo.
1: È giusto, cioè, purtroppo, cioè, diciamo che non dovrebbe essere giusto, però sì, la conseguenza è quella. Ma diciamo che ci siano dei ragazzi, come purtroppo succede, che non riescano a rialzarsi dopo quello che abbiamo definito uno scivolone iniziale. Come affrontano, ecco, diciamo, il problema della dipendenza, normalmente, nella tua esperienza? Perché a quel punto sono costretti a compiere delle azioni che magari loro stessi sanno che non sono buone né per se stessi né per gli altri, tipo dover dire delle bugie, dover forse procurarsi soldi in maniera illecita per procurarsi poi la droga di cui stanno diventando sempre più dipendenti, eccetera. Come affrontano allora queste nuove problematiche normalmente i ragazzi?
0: Beh, è ovviamente un crescendo, la cosa non avviene da un momento all'altro, perché nel momento in cui si è provata una bella sensazione con l'uso di una sostanza e per 2 o 3 volte si prova solamente il bello di quella sensazione, di quell'esperienza, il brutto incomincia ad arrivare magari dopo qualche somministrazione, dipende ovviamente dalle sostanze. A quel punto, quando si comincia a non sentirsi più a proprio agio, c'è qualcosa che ci manca perché è finito l'effetto di

0: distanza, è il momento critico in cui il ragazzo deve scegliere cosa fare. Se ammettere che in effetti mi sono fatto prendere in giro, ci sono degli effetti negativi, è meglio che la smetta, oppure se incomincia a dire no, non è vero, e incomincia a illudersi, a dirsi delle bugie che non è vero, è soltanto un momento, eccetera, e quindi continua a usare quella sostanza per uscire da quel senso di disagio, di diciamo sofferenza in senso molto ampio, che quella sostanza, l'assenza di quella sostanza causa. Quindi piano piano una serie di bugie, non è vero che ho il problema, io smetto quando voglio, no, non è vero che mi dà dipendenza, la cosa la controllo io, questo porta a invischiarsi sempre più in questa esperienza. È chiaro che a questo punto il desiderio è così forte che il limite del lecito, il limite di quello che si sarebbe accettato di fare per procurarsi quella sostanza, si sposta sempre di più.
1: Certo.
0: Mentre prima magari avrebbero detto no, ma io non arriverò mai a fare questo, io smetterò prima perché non voglio arrivare a, dopo il limite è sempre più tenue, quindi si sposta un passo, sempre più un passo in là, e quindi questo provoca il fatto che il ragazzo incomincia ad assumere comportamenti, prima magari a usare i suoi soldi o a incominciare a proporla ad altri o così via, per procurarsi la sostanza o i soldi che gli servono.
1: Infatti. Bene, no, dobbiamo chiudere per ragioni di spazio, ora di tempo, ma proseguiremo, Gianfranco, se sei sempre d'accordo, a parlare di queste cose, e cercheremo anche di vedere un po' quali sono diciamo i punti d'arrivo molto spesso per i ragazzi di fronte all'argomento droga, e quali sono le soluzioni possibili e anzi auspicabili per venirne fuori. Ma appunto ne parleremo un po' più diffusamente le prossime volte. Intanto buon lavoro ancora e grazie per il tuo contributo.
0: Grazie
1: di oggi.
0: Grazie Gianfranco, e a risentirci.
2: Avete ascoltato
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
2: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti, sono Maria, per chi non mi conoscesse, e ciao a chi mi ascolta da sempre. Enzo parlerà della Pasqua, ascoltiamolo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. E anche da parte mia un calorosissimo saluto, un benvenuti, un bentornati insieme a noi. Apriremo ovviamente, come di consueto, il nostro libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo e siamo arrivati al capitolo 26. Abbiamo visto come Gesù annuncia la sua morte, annuncia che sarà condannato, che sarà crocifisso. Gesù riceve però, un attimo prima di essere arrestato, l'omaggio di Maria di Betania. Lo scopriremo nei versetti dal 6 al 13 da questo capitolo 26. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: «Perché questo spreco? Quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri». Ma Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Versando questo olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Betania era il luogo dell'amore, vi abitavano delle persone. Gesù stette a Betania durante le ultime ore prima della sua morte. Questo episodio avvenne in casa di Simone il lebbroso. Perché lo chiamavano così? Aveva avuto la lebbra, ma Gesù l'aveva guarito ed ora era in grado di sedere ed avere comunione con il Signore e altre persone che pranzavano in casa sua. Non era più considerato impuro, Gesù l'aveva purificato.

0: anche tu, come il lebbroso, dopo essere andato al Signore Gesù per essere purificato dai tuoi peccati, puoi sederti accanto a Lui e avere comunione con Lui. Questa è la scena che abbiamo in questo brano. Mentre pranzavano, una donna, Giovanni ci dice nel suo Vangelo che si chiamava Maria, era la sorella di Marta e Lazzaro che era stato resuscitato, questa donna venne a Gesù con un vaso di alabastro pieno d'olio e lo versò sia sul capo che sui piedi di Gesù, profumandolo. Giovanni ci dice anche che fu Giuda Iscariota a guidare la discussione contro di lei, anche se tutti i discepoli erano d'accordo con lui. Mi chiedo se a loro importasse davvero dei poveri. È vero che l'olio si sarebbe potuto vendere. È stato appurato che il prezzo di quell'olio equivaleva al salario che un agricoltore guadagnava in un anno. Sempre l'evangelista Giovanni ci dice il vero motivo di questa osservazione di Giuda. Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Il Signore Gesù, davanti al gesto di Maria e alla reazione dei discepoli, prende le difese della donna e mette il suo gesto in un'altra prospettiva, dicendo che l'aveva fatto in vista della sua sepoltura. Non avrebbe potuto farlo dopo, perché quando le donne andarono al sepolcro con gli aromi per imbalsamarlo, il suo corpo non c'era più, era resuscitato. Questa donna ebbe il discernimento spirituale che mancò persino ai discepoli. Si tenne poi lontana dagli avvenimenti che portarono alla croce, ma dimostrò di aver capito quello che stava per accadere e rese a Gesù l'omaggio al momento più appropriato.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

La casa di Simone Lebbroso era un luogo di luce e di amicizia per il Signore Gesù. Al contrario, Gerusalemme era il luogo dell'odio. Non trascorse neppure una notte in città quella settimana, ma tornò sempre a Betania e restò con quelli che lo amavano. Coloro che desiderano la sua compagnia, che lo amano, sono quelli con cui ha comunione oggi. Amico mio, puoi stare con lui se veramente tu lo vuoi. La bellissima storia del vaso di alabastro ha riempito il mondo con la sua fragranza. Il Signore lo dice che questo fatto non verrà dimenticato. Infatti, noi ne stiamo parlando ancora oggi. Accanto a questo gesto d'amore troviamo il piano di Giuda per tradire il Signore. Versetti dal 14 al 16. Allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: «Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno?» Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo.

Questo gesto di Giuda Iscariota è oscuro e ignobile in contrasto con la percezione spirituale di Maria. Egli chiede in modo lucido e determinato del denaro per tradire Gesù. Solo 30 denari contro i 300 che aveva, così per dire, sprecato Maria. Egli cercava il momento opportuno per consegnarlo. Vedi, l'arresto doveva avvenire quando Gesù fosse stato solo, cioè quando la folla se ne fosse andata. Giuda aspettava quel momento. Siamo giunti ai preparativi della Pasqua e dell'ultima cena. Leggiamo il passo nei versetti dal 17 al 25. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo la cena pasquale?» Egli disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera, si mise a tavola con i 12 discepoli. Mentre mangiavano, disse: «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io, Signore?» Ma egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato». E Giuda, il traditore, prese a dire: «Sono forse io, maestro?» E Gesù a lui: «Lo hai detto».

0: I discepoli erano giudei e quindi molto legati alla legge mosaica, in particolar modo alla celebrazione della Pasqua. Volevano sapere dove sarebbero andati a mangiare la Pasqua. Volevano farlo nel modo giusto. Gesù decise quindi il luogo dove avrebbe celebrato la sua ultima Pasqua. In questa stanza, durante la cena, annuncerà loro che uno di loro lo tradirà. Ognuno di quegli uomini sapeva che avrebbe potuto essere lui a tradire Cristo. L'hai scoperto anche tu nel tuo cuore e nella tua vita? Amico, io e te siamo come loro. Oh, io non lo farei mai. Ne sei sicuro? Lo tradirei nel giro di 5 minuti se la sua mano non fosse su di me. E tu, penso, faresti lo stesso. Questo dovrebbe indurci a stargli vicino. Gesù dà un segno per riconoscere quello che lo avrebbe tradito, ma la cosa non fu capita dagli altri discepoli. È interessante notare che Giuda non lo chiamò Signore, come fecero gli altri discepoli, nota il versetto 22. A questo punto Giuda, secondo il racconto di Giovanni, lasciò la stanza. A questo punto vediamo che mentre stavano mangiando, mentre si sta esaurendo la vecchia festa ebraica, Gesù inaugura una nuova festa, la cena cristiana. Leggiamo i versetti dal 26 al 29. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli dicendo: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio».
1: Il libro più letto, la parola di Dio per il cuore dell'uomo.

0: L'Evangelista Matteo sottolinea brevemente i due elementi centrali della cena cristiana, il pane e il vino. In entrambe le azioni, Gesù condivise questi elementi con gli altri dopo aver ringraziato secondo l'uso ebraico. La differenza con la Pasqua ebraica è contenuta nelle parole: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. Era il nuovo patto che sostituiva il vecchio. Come anche la narrazione di Marco, qui l'istituzione della cena del Signore è molto concisa e ci presenta in pochi punti l'essenza del messaggio del Vangelo. Per prima cosa dice «prendete». Sta a indicare che i benefici derivanti dalla sua morte andavano assunti in modo così intimo e personale da poter essere paragonato all'assunzione di un cibo utile per nutrirsi. La seconda cosa è che l'inizio del nuovo patto, di cui profetizzò Geremia al capitolo 31, è che sarebbe stato suggellato con il sangue. Poi c'è l'espressione «sparso per molti», che ci riporta a quanto scrisse il profeta Isaia quando profetizzò le sofferenze del Messia e disse che «vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà delle loro iniquità, ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli». Le espressioni «questo è il mio corpo, questo è il mio sangue» non vanno intese in senso fisico, perché il corpo del Signore Gesù era ancora presente e il suo sangue non era stato sparso. L'unico senso da dare a queste parole è «questi rappresentano o simboleggiano il mio sangue». Dobbiamo anche ricordare che la cena del Signore non è solo un ricordo del passato, ma guarda anche al futuro. Non ricorda solo la sua morte, ma anche la sua resurrezione e il fatto che attendiamo il suo ritorno nella gloria. E domani, ultimo appuntamento della settimana, potremo scoprire che cosa succede dopo questa cena, l'ultima cena del Signore con i suoi discepoli. Quindi appuntamento a domani, mi raccomando, io ci sarò, mi auguro anche voi. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Oggi comincio in un modo drammatico che forse vi spaventerà. Il Signore mi ha mandato un messaggio. Calmi tutti, non sto diventando una profetessa e non ho intenzione di cominciare una nuova setta basata su messaggi extraterrestri. Però veramente il Signore mi ha parlato e mi ha mandato un piccolo messaggio che era contenuto in una piantina che qualche seme vagabondo ha fatto crescere in un vaso pieno di terra trascurata sul mio balcone. Suppongo che questa erba che è cresciuta si potrebbe facilmente catalogare come un'erbaccia, ma è così bella che l'ho trapiantata in un vasetto più piccolo per poter osservare che cosa diventerà crescendo. Ho scritto questo piccolo pezzo l'anno scorso. La pianta è cresciuta ed è una meraviglia. Ma che cosa aveva di così straordinario questa erbaccia? Beh, sembrava un mosaico geometrico. Era certamente una pianta grassa con delle piccole foglie ovali perfettamente simmetriche che si sviluppano a stella. È composta da una stella centrale da cui partono a forma di X quattro raggi simmetrici che terminano in una stellina altrettanto simmetrica di foglioline. Non ha fatto fiori ancora. Attorno alla stella centrale c'è una corona di foglie simmetriche anche loro, messe come una gonnellina tipo tutù. Allora, qual è il messaggio della piantina? Eccolo, anche se dice cose che molti di noi sappiamo da tanto tempo. Prima di tutto mi ha fatto pensare che Dio è un Dio di ordine. È facile pensare all'ordine allucinante degli astri che Dio tiene al loro posto con la parola della sua potenza, ma che si sia dato briga di inventare anche una piantina così perfettamente geometrica mi ha fatto esplodere la mente. Se ci tiene tanto all'ordine di una pianta, certo ci tiene anche all'ordine e all'armonia della mia vita. Poi Dio si cura dei dettagli, dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo. Ogni fiore ha i suoi petali speciali, i suoi stami e pistilli. Ogni corpo umano è studiato nei dettagli più minuti. Terza cosa, Dio ha messo la stessa fantasia nel creare gli esseri umani tutti diversi, uno dall'altro, tutti gli animali con caratteristiche diverse. Perfino nessuna zebra ha le strisce uguali a un'altra e tutte le piante con foglie e tronchi particolari. Dio si occupa dell'individuo, di me e di te, perché è un Dio personale. Infine vuole che riconosciamo le sue perfezioni nella natura e di conseguenza lo ringraziamo e lo lodiamo. Pensiamoci anche quando teniamo in mano un'erbaccia. O compriamo due peperoni, uno giallo e uno rosso, belli, lucidi, carnosi, al mercato.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Luca, capitolo 10, versetti 25 e 26. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Nella legge, che cosa sta scritto? Come leggi?» E il titolo del messaggio di oggi riprende proprio quest'ultima domanda: come leggi? Al dottore della legge che gli chiede per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù risponde con quest'altra domanda: come leggi? Lo rimanda così ai testi divini, rimettendolo sotto l'autorità di quella parola di Dio che quell'uomo conosceva, ed è questa parola che illumina il suo stato morale. A ognuno di voi vorremmo porre la domanda: come leggi? Come ascolti? Con quale spirito prendi conoscenza dei messaggi che Dio ti rivolge giornalmente per mezzo di questo calendario? Il nostro scopo, lo ripetiamo, è di condurre ogni lettore ad un contatto diretto, personale, con la parola di Dio. Le numerose citazioni, come pure i passi della Scrittura, possono operare nelle nostre anime e portarle a conoscere l'opera salvifica di Dio. Questo scopo fallirebbe se l'ascolto di queste meditazioni, che costituiscono altrettanti messaggi da parte di Dio, non avesse il risultato di provocare un esame più completo di ciò che questa parola dichiara di essere, l'unica, vivente ed operante, come troviamo nel libro degli Atti, capitolo 17, versetto 11. Lo sapete, il buon seme, il seme divino, è la parola di Dio. Nel brano del Vangelo di Luca, capitolo 8, versetti da 4 a 15, troviamo come questo seme può essere ricevuto nel cuore. Cade talvolta lungo la strada, è calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiano. Sono quelli, dice Gesù, a cui il diavolo porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. Come leggi? Come ascolti? In fretta, a causa del poco tempo, cercando soltanto un'emozione religiosa? Se è così, c'è da temere che il diavolo si affretti a togliere dal tuo cuore quella minima traccia di una religiosità che è come la rugiada del mattino che presto scompare. Libro di Osea, capitolo 6, versetto 4.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Tessalonicesi. L'apostolo Paolo, durante il suo secondo viaggio missionario, aveva preso con sé Sila, che era lodato dalla chiesa di Gerusalemme come uno dei responsabili. Quando erano arrivati a Derbe, si era unito Timoteo al loro gruppo evangelistico. E proseguendo, erano arrivati a Troas, e il desiderio di Paolo era quello di andare in Bitinia, ma lo Spirito gliel'aveva impedito. E lì a Troas, mentre Paolo era malato, aveva avuto una visione, e c'era un uomo della Macedonia che lo chiamava e gli diceva di andare a soccorrerlo. E così Paolo aveva subito preso una nave, aveva attraversato l'Egeo ed era arrivato in Macedonia, nell'area di Filippi. Ed è a quel punto che Luca si era unito al gruppo di Paolo. Se sia stato o non sia stato Luca l'uomo che Paolo ha visto nella visione, non lo sappiamo. È possibile che fosse Luca quello che ha visto Paolo. Ad ogni modo sono arrivati a Filippi e hanno iniziato ad annunciare Gesù Cristo lì a Filippi, lungo il fiume, a delle donne che andavano lì per pregare. E si era convertita, tra gli altri, una donna che faceva la commerciante, che si chiamava Lidia. C'era una giovane nell'area di Filippi che era posseduta, e Paolo, per la potenza di Gesù Cristo, l'aveva liberata, e questo aveva causato un tumulto tra gli uomini che gestivano questa donna e che facevano affari con la sua divinazione, un dono che aveva grazie al potere del demone che era in lei. E così avevano sollevato una rivolta e avevano fatto arrestare Paolo e i suoi compagni, ed erano stati battuti e gettati nella prigione più profonda. Ma a mezzanotte un terremoto aveva fatto aprire le porte, e il carceriere di Filippi, svegliatosi e trovando le porte aperte, era pronto per suicidarsi, ma Paolo lo aveva fermato. E quello tutto tremante disse: «Cosa devo fare per essere salvato?» E Paolo gli aveva predicato l'Evangelo. Poi il carceriere aveva portato a casa Paolo, e Paolo aveva predicato l'Evangelo alla sua famiglia. Poi i magistrati della città avevano scoperto che Paolo era un cittadino romano, così come Sila, e avevano detto: «Dite ai vostri amici di lasciare la città». E Paolo aveva detto: «Beh, ci hanno picchiato pubblicamente. Hanno fatto tutta una scena pubblicamente. Che vengano loro stessi a liberarci». Così Paolo li aveva obbligati a scendere e a chiedergli personalmente di lasciare Filippi. Così Paolo e Sila, Timoteo e Luca, avevano preso la strada romana che andava da Filippi verso sud. Erano passati per Anfiboli, erano passati per Apollonia ed erano arrivati a Tessalonica, che era un'importante città romana e anche oggi è una città importante. Nell'attuale Grecia, Salonicco equivale alla Tessalonica della Bibbia. È qui che Paolo era andato nella sinagoga e per 3 giorni di sabato aveva discusso con loro delle scritture, dimostrando che Gesù era il Messia, e molti giudei avevano creduto, mentre alcuni no. E quelli che non avevano creduto avevano sollevato un tumulto contro Paolo, e Paolo era fuggito dalla città ed era sceso a Berea, e lì di nuovo aveva predicato fino a che non erano venuti i giudei, gli stessi che avevano creato problemi a Tessalonica. Erano venuti a Berea, e così Paolo era andato ad Atene. In seguito Luca e Silvano, che è Sila, e Timoteo, avevano raggiunto Paolo ed erano andati a Corinto. Ma Paolo era preoccupato dei credenti di Tessalonica. Così Paolo aveva chiesto a Timoteo di tornare a Tessalonica e vedere come stavano i credenti. Ora, da quello che troviamo scritto, sembrerebbe che il ministero di Paolo a Tessalonica sia stato un ministero molto breve, appena 4 settimane, come ho detto 3 settimane in cui ha predicato ogni sabato, per 3 sabati, nella sinagoga, e poi erano venuti i problemi. E quindi sembrerebbe che il tempo che Paolo ha trascorso lì con loro sia stato estremamente breve. Quando Paolo e il suo gruppo erano arrivati da loro, probabilmente erano ancora sanguinanti. Beh, forse non sanguinanti, ma gonfi e pieni di lividi per le percosse che avevano ricevuto a Filippi. Probabilmente i loro abiti erano malandati. Probabilmente apparivano in condizioni disastrose. Paolo parla del suo essere andato da loro nelle afflizioni, e quindi i segni delle percosse erano ancora su di lui, erano ancora molto evidenti sul suo corpo quando era arrivato a Tessalonica. Timoteo era tornato a Tessalonica per vedere come stava la chiesa e l'aveva trovata in salute. Li aveva trovati che andavano avanti nel Signore, ed era ritornato a Corinto per dire a Paolo come la chiesa stava prosperando e stava andando avanti nel Signore. E così Paolo scrive questa lettera, che probabilmente è la prima lettera che Paolo scrive alle chiese. Scrive da Corinto a Tessalonica, questa sua prima epistola, cercando di correggere alcune idee sbagliate che erano venute fuori. Ora, la cosa interessante per me è che dall'essenza di questa lettera di Paolo viene fuori che una delle verità più importanti che Paolo aveva enfatizzato nel suo breve ministero era quella del ritorno di Gesù Cristo. E attraverso tutta la prima epistola lui parla della speranza della venuta di Gesù Cristo. E naturalmente quando arriveremo nei prossimi capitoli, nei capitoli 4 e 5, tratteremo dell'insegnamento di Paolo circa il rapimento della Chiesa e tutto il resto. Mentre lui scrive ai Tessalonicesi riguardo alle cose che aveva insegnato loro e alcuni malintesi che erano venuti fuori dal suo insegnamento. Ma sono impressionato davanti all'eccezionale fondamento che Paolo era stato in grado di gettare della parola di Dio nei cuori di queste persone, in così poco tempo, come è evidenziato da questa epistola. Quindi, conoscendo questo contesto, siamo all'incirca nell'anno 53-54. Paolo si trova nel suo secondo viaggio missionario, è appena arrivato a Corinto, ha iniziato il suo ministero lì, ministero che continuerà per un anno e sei mesi, perché Dio gli parla lì a Corinto, gli dice: rimani qui, Paolo, ho molte persone che crederanno in me in questo luogo. Così ha mandato Timoteo a Tessalonica, ha sentito da Timoteo che la chiesa sta bene, e ora immediatamente scrive loro questa lettera. Paolo, Silvano, che è un altro nome di Sila, e Timoteo, alla chiesa dei Tessalonicesi, in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. La chiesa in Dio, la chiesa in Gesù Cristo. E tra un po' Paolo parlerà della potenza dello Spirito Santo, con cui è venuto a loro il messaggio dell'Evangelo, con molta convinzione. Così di nuovo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, su cui è stata fondata la Chiesa. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Notate quanto spesso Paolo mette insieme Dio il Padre e il Signore Gesù Cristo. Se Gesù non fosse Dio, una tale relazione, un tale mettere costantemente insieme i loro nomi, sarebbe blasfemo. Alcune persone dicono: ma perché non include anche lo Spirito Santo?

gloria e pace è il tipico saluto di Paolo. Grazia e pace, le gemelle siamesi del Nuovo Testamento, vengono sempre citate in coppia. Ogni volta che trovate una, trovate anche l'altra. È sempre in questo ordine, grazia e pace, perché non puoi sperimentare la pace di Dio finché non comprendi e non ricevi la grazia di Dio. Il comprendere la grazia di Dio è essenziale per conoscere la pace di Dio nel tuo cuore e nella tua vita. Per anni ho avuto pace con Dio, ma non ho avuto la pace di Dio, perché non conoscevo veramente la grazia di Dio. Mi relazionavo con Dio in modo legale. La mia giustizia era legata ai miei buoni sforzi, alla mia devozione personale, alla mia vita di preghiera, al mio studio della parola. Avevo una relazione legale con Dio. Poi ho compreso la grazia di Dio e sono giunto ad una relazione d'amore con Dio. E quando ho fatto questo, improvvisamente ho sperimentato la pace di Dio, qualcosa che non avevo mai conosciuto nella mia vita cristiana. E che benedizione è stata conoscere la pace di Dio nel mio cuore, perché ora riposo dove riposa Dio, nell'opera compiuta di Gesù Cristo. E quindi l'Evangelo è giunto a me con grande convinzione, solo dopo aver sperimentato la grazia di Dio. Prima di quel momento non avevo quella sicurezza nell'Evangelo. Non sapevo veramente se ero salvato o meno, da una settimana a quella successiva, ma la sicurezza, la grande convinzione, è arrivata con la grazia. Quindi, noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere. E di nuovo Paolo fa riferimento alle sue preghiere in ognuna delle sue epistole. Paolo era un uomo di preghiera. Se guardiamo agli uomini che Dio ha usato nel Nuovo Testamento, quegli uomini che sono stati usati potentemente da Dio, scopriamo che ci sono alcune cose che sono comuni a tutti loro. E una di queste è che erano uomini di preghiera. Se vuoi che Dio usi veramente la tua vita, è necessario che tu stia in stretta comunione con Dio. E la preghiera, naturalmente, è il mezzo con cui rimaniamo in stretto contatto con Lui. La preghiera non è un monologo, anche se molto spesso la rendiamo tale. Ma la preghiera dovrebbe essere sempre un dialogo. E col passare degli anni trascorro sempre più tempo ad ascoltare che a parlare in preghiera. Quando ho iniziato a comunicare con Dio, parlavo solamente e ascoltavo davvero poco. Ma col passare degli anni, man mano che la mia relazione con Dio cresceva, parlavo sempre di meno e ascoltavo sempre di più. Perché sono convinto che quello che Dio ha da dirmi sia molto più importante di qualsiasi cosa che io abbia da dire a Lui. E così ho imparato ad ascoltare Dio, e ho imparato a cercare di ascoltare prima di parlare, in modo che Dio possa parlare al mio cuore e dirmi quali sono i Suoi propositi, la Sua volontà, i Suoi desideri in una determinata questione, in modo che io possa fare di questo la mia preghiera. Paolo, un uomo di preghiera, e perciò Dio lo ha usato, facendo di voi menzione nelle mie preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della vostra speranza. Di nuovo, come in Galati, come in Efesini e come nell'Epistola ai Corinzi, Paolo mette insieme queste tre cose: fede, speranza, amore. Vi ricordate in Prima Corinzi 13? Tre cose durano: fede, speranza e amore. E così mette costantemente insieme queste tre cose. Prima di tutto, loro avevano l'opera di fede. Se tu hai una vera fede, c'è sempre quell'opera che è il risultato naturale della fede. E se la tua fede non influenza le tue azioni, allora non è vera fede. Una persona con una vera fede, quella fede influenzerà le azioni che fa, ha effetto sulle sue azioni, sulle sue opere, produce un'opera nella sua vita, e quindi la

0: nostra opera di fede. La fede non è un'opera, ma la fede produce un determinato risultato in noi, l'opera della fede, la fatica del vostro amore. La parola fatica, come abbiamo sottolineato giovedì scorso, nel messaggio di Gesù alla chiesa di Efeso, in Apocalisse 2, la parola significa appunto lavorare fino a stancarsi, fino ad essere esausti, e solo l'amore può portare a questo faticare. E quante volte vediamo l'esempio di questo in una madre che gira per la casa e lavora fino al punto di essere esausta, specialmente quando i figli sono piccoli, ci sono tutte quelle responsabilità. Eppure è un lavoro d'amore, perché guardi quelle splendide faccette e non pensi, oh, sono così stanca, eccetera. Quelle piccole faccette tutte sporche, vabbè, mettiamole a letto e lasciamo stare. Ma vai e prendi una salvettina bagnata d'acqua calda e l'asciugamani e gli lavi le mani e gli lavi la faccia e gli dai un bacio sulla guancia, anche se sei stanca per tutto quello che hai fatto durante il giorno. Ma questa è la fatica del vostro amore. E quanto è glorioso quando il nostro amore per Dio è tale che non stiamo a pensare alla stanchezza dei nostri corpi. Ma come Paolo, l'amore di Cristo mi costringe, e quindi questa fatica dell'amore. E di nuovo questa è l'unica motivazione che Dio accetta veramente. Ricordate, questo era il problema della chiesa di Efeso. Loro operavano, ma senza amore, ed è di questo che il Signore stava parlando loro. E disse, se non iniziate ad amare, se non tornate a quel primo amore, io prenderò il candelabro e lo toglierò dal suo posto. E così l'unica fatica che Dio accetta veramente da noi è la fatica dell'amore. Perché anche se dessi il mio corpo per essere arso, anche se vendessi tutto quello che ho e lo donassi ai poveri, se non ho amore, questo non mi giova a nulla. La fatica del vostro amore. E poi la costanza o la pazienza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e nostro Padre. Così la costanza, la pazienza, imparare ad aspettare il tempo di Dio. Ragazzi, quanti problemi ho con questo. Non so perché sia così difficile. Eppure per me è una delle cose più difficili nella mia esperienza cristiana, aspettare il tempo di Dio. Spesso do a Dio dei limiti di tempo. Signore, ti do fino a sabato per sistemare questa cosa. E se non fai qualcosa entro sabato, allora ci penserò io e farò io qualcosa. Ma aspettare il tempo di Dio. Vedete, aspettare il tempo di Dio richiede una grande fede. Devo credere che Dio ha il controllo di tutto e che Dio è all'opera, anche se non lo vedo. Quanti problemi si creano perché noi non aspettiamo il tempo di Dio? Quante volte, come Abramo, ci muoviamo per fare le cose con le nostre proprie mani, dopo aver saputo la volontà di Dio, dopo aver saputo quello che Dio ha pianificato? Dio non lo farà nel tempo in cui io credo che dovrebbe farlo, e così, Signore, sappiamo che tu vuoi farlo, ma ovviamente non puoi farlo senza il nostro aiuto. E quindi ti aiuteremo, Signore. E oh, che problemi creiamo quando ci diamo da fare per aiutare Dio. Ma questo è sempre stato il problema, credo, anche attraverso i secoli, la costanza della speranza. Aspettare Dio, aspettare il tempo di Dio. Aspettare che Lui operi nel suo tempo, sapendo che Lui opererà, confidando che Dio opererà. Ora ci sono molte esortazioni circa la costanza. Voi avete bisogno di costanza o perseveranza, ci viene detto in Ebrei, affinché fatta la volontà di Dio otteniate la promessa. Ci viene detto che quelli dell'Antico Testamento per fede e pazienza hanno ereditato le promesse di Dio. E poi Giacomo ci esorta ad avere pazienza aspettando la venuta del Signore. Siate pazienti, rinfrancate i vostri cuori, perché il Signore aspetta il frutto del raccolto. Quindi erano costanti o pazienti nella loro speranza. faticavano nell'amore, avevano le opere della fede. E tutto questo, dopo solo un mese di ministero da parte di Paolo tra di loro, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Ora, questa è una dottrina che generalmente non insegniamo ai nuovi credenti. In genere aspettiamo che una persona sia abbastanza ben fondata nelle scritture prima di affrontare questo problema teologico dell'elezione divina. Ma Paolo considerava necessario insegnare l'elezione divina a questi nuovi credenti di Tessalonica. Parla di loro che sanno di essere stati eletti da Dio. Le persone hanno problemi con l'elezione divina, hanno problemi con il fatto che Dio faccia delle scelte. Però tutti apprezziamo il fatto che Dio ci ha dato la facoltà di scelta. Sono contento che il Signore mi abbia permesso di scegliere colei con cui avrei trascorso il resto della mia vita, come compagna. Non è che Lui ha preso una qualsiasi e abbia detto: ecco qui, prenditi questa. Ma mi ha lasciato la scelta, e ha anche lasciato a lei la scelta, quando io gliel'ho permesso. Quindi non siamo forzati alla compagnia di qualcuno con cui potremmo essere totalmente incompatibili o qualcuno per cui non abbiamo alcuna attrazione. Ora, se Dio ha dato a noi la possibilità di scegliere quelli con cui vogliamo stare come compagni o soci, perché Dio non dovrebbe avere lo stesso diritto di scegliere quelli con cui vuole stare? E in realtà lo ha. Ora, questo non mi crea nessun tipo di problema, ma mi emoziona il fatto che abbia scelto me. E così, sapendo che Dio ha scelto, Gesù disse ai suoi discepoli: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi come miei discepoli, e vi ho costituito perché andiate e portiate molto frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, Lui ve lo possa dare. Io ho scelto voi, disse. Quindi la Scrittura insegna la divina elezione. Ora, non insegna mai la divina elezione senza la preconoscenza di Dio. Quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformati all'immagine del suo figliuolo. E così Paolo aveva insegnato alla Chiesa la dottrina della divina elezione in un solo mese, perché il nostro Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Penso che questa è probabilmente la debolezza dell'Evangelo oggi. Spesso proclamiamo l'Evangelo solo a parole e manca la potenza e l'opera dello Spirito Santo e la convinzione che ne consegue. Paolo, vi ricordate, era arrivato qui da Corinto. In seguito, quando scrive ai Corinzi, dice loro: «E la mia predicazione non è consistita in parole persuasive di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza». Abbiamo bisogno di questo tipo di predicazione, che è dimostrazione della potenza di Dio. E così la parola non è giunta a voi, l'Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Voi sapete bene come ci siamo comportati fra voi per amore vostro. Quindi, come ci siamo comportati fra voi per amore vostro, come uomini che hanno ministrato per la potenza dello Spirito. E voi siete divenuti i nostri imitatori e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione, con gioia dello Spirito Santo. E così di nuovo Paolo qui fa riferimento probabilmente alla sua apparenza fisica, alle percosse che aveva ricevuto a Filippi. Eppure loro avevano ricevuto la parola con la gioia dello Spirito Santo, così da divenire esempi a tutti i credenti nella Macedonia e nella Caia. Infatti, non solo da voi la parola del Signore è risuonata nella Macedonia e nella Caia, ma anche la vostra fede che avete verso Dio si è divulgata in ogni luogo, tanto che non abbiamo bisogno di dirne cosa alcuna. Meraviglioso! La Chiesa qui non aveva più di 6 mesi, eppure da loro la parola del Signore già risuonava in tutta l'area che li circondava. La loro fede verso Dio si era sparsa dappertutto. La reputazione di questi credenti qui, poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi. Quindi questo mostra con quale potenza lo Spirito Santo era all'opera in Paolo, o nei compagni di Paolo, quando erano venuti in questa chiesa. Era davvero miracoloso che questa chiesa fosse così efficace, essendo così giovane, e può solo essere attribuito alla potenza dello Spirito Santo nella chiesa. Che errore facciamo oggi quando cerchiamo di relegare questa potenza dello Spirito Santo solo ai giorni della Bibbia. Che errore facciamo oggi quando diamo tanta importanza alle parole persuasive di sapienza umana e cerchiamo di far sì che le persone siano fondate sulla fede solo con dei bei messaggi, con un bel parlare. Abbiamo bisogno della potenza dinamica dello Spirito perché la parola di Dio possa venire a noi non soltanto in parole, ma nella potenza e nella dimostrazione dello Spirito di Dio. E per questo vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivente e vero. In Grecia avevano molti idoli. Paolo, quando va ad Atene, il suo spirito si inacerbisce nel vedere questa grande metropoli, questa grande città, abbandonata completamente all'idolatria. Gli fa male dentro vedere l'idolatria che c'è ad Atene. E anche se ce l'aveva messa tutta, in Europa non era stato ricevuto con la fanfara, non avevano preparato la banda con gli striscioni di benvenuto, eccetera. Ma Filippi era stato percosso e cacciato dalla città, e poi era arrivato a Tessalonica, dove aveva dovuto lasciare la città, e le persone presso cui stava erano state arrestate e avevano dovuto pagare la cauzione, solo perché avevano ospitato Paolo. Poi era arrivato a Berea e aveva dovuto lasciare Berea per i tumulti che derivavano dal suo ministero lì. Così dissero: «Ehi, guarda, noi rimaniamo e diamo una mano a stabilire la chiesa qui a Berea. Tu, Paolo, va ad Atene. Rimani calmo lì per un po'». Le cose sono difficili qui in Grecia. Così Paolo scende ad Atene e, vedendo questa città completamente abbandonata all'idolatria, non riesce a trattenersi e a starsene calmo. Il suo cuore arde e così inizia a condividere l'Evangelo con gli ateniesi e loro: «Dai, sali sull'Areopago o collina di Ares e ti ascolteremo. Puoi parlare a tutti noi e dirci di questa nuova religione», perché gli ateniesi amavano trascorrere il tempo stando a discutere e ad ascoltare cose nuove. Così hanno dato un giorno a Paolo lì sull'Areopago e lui inizia dicendo: «Io penso che siate persone molto religiose, perché camminando per la vostra città ho visto tutti questi dei che avete». E dice: «Sono passato davanti a questo piccolo altare dove c'è scritto al Dio sconosciuto. Vorrei parlarvi proprio di questo Dio». In Grecia avevano fatto divinità tutte le emozioni dell'uomo: il Dio dell'amore, il Dio dell'odio, il Dio della paura, il Dio della pace, il Dio della gioia. Avevano divinizzato ogni cosa. E qualcuno aveva pensato: «Beh, potremmo esserci dimenticati di qualcuno, e non vogliamo che questo si arrabbi con noi. E così facciamo un altare al Dio sconosciuto, così non si sentirà trascurato, no?» Ma adoravano Afrodite, adoravano Narciso, adoravano Bacco, adoravano Zeus, tutti i vari idoli. Ma questi credenti si erano convertiti dagli idoli per adorare il Dio vivente e vero. Generalmente pensiamo all'idolatria come a qualcosa che riguarda il passato della storia dell'uomo, a qualcosa che si trova solo nelle culture primitive. Ma non è così. Gli idoli si trovano persino nelle chiese, immagini, statue, sebbene questo sia chiaramente proibito nelle scritture. Eppure ci sono. Quando una persona inizia ad adorare un idolo o una reliquia, è segno del fatto che quella persona ha perso coscienza di Dio e della presenza di Dio. Dio spesse volte opera per mezzo di strumenti. Dio ha operato per mezzo della croce per portarci la salvezza. Ma prendere delle schegge della croce e iniziare a venerare le schegge della croce mostra che le persone hanno perduto la verità che sta dietro alla croce. Dio ha usato il serpente di rame nel deserto per portare salvezza ad Israele dai morsi di quei serpenti velenosi. Ma ad un certo punto della storia di Israele, quando Ezechia era re, loro adoravano questo serpente di rame. l'avevano conservato, era diventato una reliquia religiosa e la gente veniva per adorare questo serpente di rame. Ed Ezechiele fa a pezzi questa cosa e dice: Neushtan, è solo un pezzo di rame, non è Dio. Ma il fatto che lo adorassero indica che avevano perso coscienza di Dio nella loro vita, ma anche che avevano un profondo desiderio di sperimentare Dio di nuovo. Ora, gli idoli che avevano fatto per queste diverse passioni, o queste diverse emozioni, o questi diversi concetti, loro erano più onesti della gente oggi, perché noi abbiamo ancora degli idoli nel nostro cuore molte volte, anche se non ci siamo fatti una piccola immagine che abbiamo messo su un tavolino e mettiamo dei fiori intorno ad essa e ci inginocchiamo ogni mattina e accendiamo delle candele ogni notte davanti ad essa, ma possiamo accendere dell'incenso nei nostri cuori. Ci sono quelli che oggi adorano Narciso, ci sono quelli che oggi adorano Afrodite, quelli che oggi adorano Bacco, Zeus. Non hanno degli idoli, ma ce li hanno nel cuore. Ora, loro si erano convertiti da questi idoli al Dio vivente e vero, e per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Ora, è interessante per me che alla fine di ciascuno dei primi quattro capitoli Paolo fa riferimento al ritorno di Gesù Cristo, una componente importante della fede e del credo di una persona, perché questa è la speranza che ci sostiene, e quindi la costanza della speranza. E ora qui allarga questo concetto, perché loro stavano aspettando dai cieli il Figlio di Dio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Quanta dottrina in questa piccola affermazione qui. Il messaggio centrale del Nuovo Testamento, la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per opera di Dio Padre, il ritorno di Gesù Cristo, per liberarci dall'ira a venire. Ora noi stiamo aspettando che Gesù ci liberi dall'ira a venire. Questa ira a venire potrebbe essere un riferimento alla punizione eterna che Dio riserverà a quelli che lo hanno rigettato, ma potrebbe anche riferirsi benissimo all'ira a venire del periodo della grande tribolazione. E andando avanti in Tessalonicesi scopriremo che Dio non ci ha destinato all'ira. Gesù ci libererà dall'ira a venire. Durante il periodo della grande tribolazione, quando sarà aperto il sesto sigillo e sull'universo si scateneranno questi giudizi, questi cataclismi, succederanno cose terribili e spaventose, allora i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, eccetera, si nascosero e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? L'ira a venire. Sta per venire l'ira di Dio su questa terra, nella grande tribolazione, e non credo che una corretta esposizione della scrittura possa non includere questo nella liberazione del Signore per i suoi santi. Credo che sia una liberazione dall'ira a venire che include tutto, la grande tribolazione, così come il futuro giudizio del non credente. Ne parleremo maggiormente quando arriveremo in Apocalisse e andando avanti in Tessalonicesi. Voi stessi, infatti, fratelli, sapete che la nostra venuta fra voi non è stata vana. Ora, evidentemente la venuta di Paolo nella città di Tessalonica era avvenuta in modo abbastanza particolare, perché ne parla per ben tre volte nella parte iniziale di questa lettera. Ma non è stata invano. Ma dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, voglio dire, avevano davvero sofferto molto. Questi uomini erano state inflitte loro delle battiture davvero pesanti. Ed essendo venuti direttamente da Filippi, i segni erano ancora molto evidenti. Così, dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, noi abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a tante lotte, perché c'erano tante lotte e tante contese sollevate da giudei non credenti lì a Tessalonica contro Paolo. Ci viene detto nel libro degli Atti che erano litigiosi perché erano invidiosi di quelle grandi folle. E dopo solo 3 sabati tutta la città era radunata per ascoltare il messaggio che Paolo stava proclamando. E i giudei divennero invidiosi. E così avevano sollevato un gruppo di uomini della peggior specie per picchiarli, per mentire contro di loro, per muovere loro delle false accuse. Questi uomini sono contro Roma, si stanno ribellando a Roma, eccetera. E li avevano picchiati e messi in prigione. Così nel predicare l'Evangelo a Tessalonica, questi giudei avevano sollevato delle contese lì, ed erano così litigiosi che quando sentirono che erano andati a Berea, erano scesi a Berea per creare problemi anche lì, a Berea. La nostra esortazione infatti non è proceduta da inganno, né da impurità, né è stata fatta con frode. Paolo dice: siamo stati onesti con voi. Vi abbiamo esortato in modo onesto. Non c'è stato alcun tentativo di ingannarvi. Non c'era alcun significato nascosto dietro quello che abbiamo detto. Nessuna frode. Onesti. Ma come siamo stati approvati da Dio da esserci affidato l'Evangelo, così parliamo non in modo da piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Quindi avevano questo senso di responsabilità verso Dio. E quanto è importante che abbiamo questo senso di responsabilità verso Dio? Credo che sia un problema per un sacco di persone oggi. Il timor di Dio non è nei loro cuori. Non sono veramente onesti davanti a Dio e davanti alla gente. Molte esagerazioni, molti inganni. Keith Ritter, che ha servito con noi qui a Calvary per molti anni e ora sta servendo nel suo ministero in Cina e in Giappone. Prima di venire a Calvary frequentava un'altra chiesa qui intorno e parte del ministero di Keith in quest'altra chiesa consisteva nel preparare il bollettino e gli venivano dati i messaggi del pastore scritti a macchina 6 mesi prima e nel messaggio che sarebbe stato predicato 6 mesi dopo. Il pastore magari usava una certa illustrazione e l'illustrazione diceva: la scorsa settimana la mia segretaria è venuta da me e mi ha detto questo e questo, ed era un sermone che sarebbe stato predicato tra 6 mesi. Beh, questo non piaceva a Keith, anzi gli dava così fastidio che ad un certo punto ha lasciato la chiesa, perché molte illustrazioni che venivano fatte non erano affatto vere, si riferivano ad eventi che non erano accaduti veramente, ma erano bellissime illustrazioni. Paolo dice: non ho fatto niente di tutto questo. Siamo stati onesti, perché sappiamo che Dio prova i nostri cuori, questa consapevolezza, e quindi questa onestà davanti a Dio è così importante. Noi infatti non abbiamo mai fatto uso di parole di adulazione, come ben sapete, né di alcun pretesto di avidità. Dio ne è testimone. Ed erano consapevoli del fatto che Dio era testimone. Il timor di Dio era nei loro cuori. E sicuramente è questo ciò di cui abbiamo bisogno oggi, che possiamo avere un vero timore di Dio nei nostri cuori. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità come apostoli di Cristo. Non abbiamo cercato il vostro sostegno economico, anche se come apostoli avremmo potuto cercare il vostro sostegno, ma non l'abbiamo fatto. Ma siamo stati mansueti fra voi, come una nutrice che alleva teneramente i suoi bambini. Così nel grande affetto che nutrivamo per voi, eravamo disposti a comunicarvi non solo l'Evangelo di Dio, ma anche la nostra stessa vita, perché ci eravate diventati cari. Ora abbiamo di nuovo una bellissima fotografia di quello che c'è nel cuore dell'Apostolo qui, e non c'è da meravigliarsi che fosse così efficace. Era puro, era onesto, era trasparente. Non era lì per prendere soldi per se stesso, Non era lì per arricchirsi o per ricevere gloria. Era lì perché li amava intensamente dell'amore di Dio e voleva portare loro la gloriosa verità di Gesù Cristo, che aveva trasformato la sua vita. E così voi, fratelli, vi ricordate infatti della nostra fatica e travaglio, come lavorando giorno e notte, per non essere di peso a nessuno di voi, abbiamo predicato tra voi l'Evangelo di Dio. Così aveva lavorato giorno e notte per poter provvedere alle proprie necessità, per poter predicare loro l'Evangelo di Dio, in modo che nessuno potesse accusarlo di essere un mercenario. Beh, tu fai questo, Paolo, solo per i soldi. Tu vieni e ti prendi una bella offerta e poi lasci la città. Niente affatto. Lui aveva lavorato con le proprie mani per provvedere alle necessità del suo gruppo, in modo da non essere di peso a nessuno di loro. Voi siete testimoni, e lo è anche Dio, come ci siamo comportati santamente, giustamente e senza biasimo verso di voi che credete. Voglio dire, hanno vissuto delle vite oneste e attente, hanno vissuto delle vite sante, hanno vissuto delle vite senza biasimo. Dio aiutaci. Non c'è da meravigliarsi se la testimonianza della Chiesa è così debole e così anemica, a causa delle bugie di molti di quelli che sono lì fuori a far danni. Dio aiutaci. E sapete anche che, come fa un padre con i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi. Il ministero di Paolo mi piace. Qui c'è proprio l'immagine del vero ministro, uno che fatica tra le persone, uno che non cerca la gloria dalle persone, uno che è gentile con loro, come una nutrice che alleva teneramente i suoi bambini, e ora come un padre che insegna, esorta, consola, a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria. In altre parole, voi siete dei principi, delle principesse. Voi siete figli del re. Camminate in modo degno del regno di Dio e della gloria di Dio. E quindi questa meravigliosa esortazione per loro. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola della predicazione di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come è veramente. Quale parola di Dio, che opera efficacemente in voi che credete. Quindi l'hanno ricevuta come parola di Dio. Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono nella Giudea in Cristo Gesù, perché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le medesime cose che essi hanno sofferto da parte dei giudei. La Chiesa stava sperimentando la persecuzione in Israele, nella Giudea. Avevano già avuto diverse persecuzioni, a causa delle quali la Chiesa era stata dispersa. E così qui, questi di Tessalonica stavano avendo problemi, così come la Chiesa di Gerusalemme aveva avuto problemi. Avete sofferto da parte dei vostri connazionali, parlando della Chiesa di Gerusalemme, da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i loro profeti, e hanno perseguitato anche noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici a tutti gli uomini. Un'accusa davvero molto forte quella che fa qui Paolo contro i giudei. Hanno ucciso il Signore Gesù, hanno ucciso i loro profeti, hanno perseguitato noi e sono nemici di tutti gli uomini. Sto scrivendo, ma solo nella mia mente, un libro. Non so se verrà mai messo su carta, ma sto scrivendo un libro rivolto agli ebrei e stavo pensando ad un titolo: Crocifiggete sempre quelli che vi amano. Qui c'è un gruppo di persone che in qualche modo trovano sempre molto difficile ricevere amore senza essere sospettosi, senza andare a cercare qualche motivazione nascosta, e forse anche per buone ragioni, a causa del trattamento che hanno ricevuto dal mondo, e tutto questo antisemitismo, eccetera. E ogni volta che qualcuno mostra un vero interessamento, o un vero amore verso di loro, sembra che si insospettiscano sempre e poi quasi deliberatamente se la prendono con quelle persone. Proprio ultimamente ho iniziato ad essere attaccato dalla stampa in Israele con notizie totalmente false. Mi sono state fatte accuse completamente infondate. Ci sono persone che scrivono cose su di me che io non ho mai fatto, posti in cui non sono mai stato, cose che non sono mai successe. Eppure per qualche ragione la stampa in Israele ha iniziato ad attaccarmi, ed è molto interessante, perché tutto quello che ho avuto è sempre stato un grande amore per Israele. Eppure guardano sempre tutto con sospetto. Perché ci ami? Perché queste donazioni? Perché ci sostieni finanziariamente? E interpretano tutto e gli danno ogni genere di false motivazioni. Beh, sta solo provando ad avvicinarti a noi per farci convertire. O lo fai solo perché stai cercando di far adempiere le profezie e fare in modo che il Signore torni, o cose del genere. Non riescono ad accettare che sia per semplice amore. Perché voi siete il popolo di Dio e noi vi amiamo perché siete il popolo di Dio. Io personalmente non ho un grande peso per l'evangelizzazione degli ebrei, almeno non più di quanto faccia per ogni altra razza o gruppo di persone. Credo che l'evangelizzazione degli ebrei sia totalmente nelle mani di Dio. Se Lui ha reso ciechi i loro occhi, solo Lui può togliere quella cecità dagli occhi degli ebrei. Così lascio la loro evangelizzazione a Dio. Non posso annullare quello che ha fatto Dio. E se una cecità o un indurimento parziale è venuto ad Israele finché non si è giunta la pienezza dei gentili, allora non sprecherò i miei sforzi a cercare di annullare qualcosa che ha fatto Dio. Che sia Dio a rimuoverlo. E il mio ministero non è rivolto agli ebrei, ma alla Chiesa, che è composta da ogni genere di persone, perché non c'è giudeo o greco, barbaro, scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto e in tutti. E quindi l'evangelizzazione di Israele non è la motivazione che sta dietro al fatto che li amo. E sono anche convinto che per quanto riguarda la profezia, è nelle mani di Dio, e Lui adempirà quello che ha detto senza il mio aiuto. Non ho un concetto così grande di me stesso, per cui penso Dio ha scelto me per adempiere le sue profezie in questi ultimi giorni. Non mi sento uno strumento speciale di Dio, non più di quanto lo sia una qualunque persona che abbia dedicato la sua vita a Dio. Non sento una qualche chiamata divina ad andare e buttare giù la cupola della roccia, o qualche altra cosa, cosa di cui sono stato accusato dalla stampa, o che finanzio gruppi terroristici che vogliono distruggere la cupola della roccia, e cose di questo tipo. E in un qualche modo hanno messo il mio nome insieme ad un sacco di altra gente che non conosco affatto. Secondo loro io mi incontro con queste persone regolarmente, mentre in realtà neanche sapevo che si incontrassero. Sarà interessante vedere cosa succederà ora. Ma sono nemici a tutti gli uomini. A quelli che li amano, loro trovano difficile riceverli, impedendoci di parlare ai gentili perché siano salvati, per colmare continuamente la misura dei loro peccati. Or l'ira su di loro è arrivata al culmine. Così queste persone, che avendo rigettato Gesù Cristo e il piano di Dio per la loro salvezza, si sono privati da soli di qualcosa di così prezioso. Or noi fratelli, privati di voi per un breve tempo, di persona ma non col cuore, ci siamo maggiormente preoccupati, spinti da un grande desiderio di vedere il vostro volto. Paolo dice: sono dovuto partire in gran fretta. In realtà era andato via poco prima che gli ufficiali andassero a casa di Gesone per arrestarlo. Anche se sono andato via con il corpo, il mio cuore è ancora lì. Desidero davvero essere lì con voi. Perciò abbiamo voluto, almeno io Paolo, non solo una ma ben due volte venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signor nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Non è questa la nostra speranza? Non è questa la nostra gioia? Non è questa la corona del nostro ministero? che quando il Signore verrà, voi sarete lì e sarete riuniti con Lui nel suo regno. Questo è lo scopo, questa è la gioia, questa è la corona del nostro ministero. Giovanni, nello scrivere la sua epistola, dice: «Non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità». E quindi per il ministro di Dio, la vera gioia, la vera speranza, la vera ricompensa, la corona del ministero è nella vita delle persone che mediante la parola di Dio sono state trasformate e ora hanno questa gloriosa speranza di essere in Cristo nel suo regno. E la nostra gioia e corona sarà completa quando saremo seduti lì insieme davanti al trono dell'agnello, adorando insieme, e guarderemo intorno e vedremo quelli che Dio ha portato nella nostra vita perché potessimo avere un impatto sulla loro vita con il suo amore e con la sua verità. E sarà un'enorme ricompensa per il ministero. Così Paolo dice: questa è la mia gioia, questa è la mia speranza, questa è la corona del nostro ministero, che sarete lì alla presenza del Signore che verrà. Voi siete infatti la nostra gloria e gioia. Perciò, non potendo più resistere, fummo contenti di essere lasciati soli in Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio e nostro compagno d'opera nell'Evangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Paolo era lì ad Atene aspettando che arrivassero Sila e Timoteo. Era scoraggiato. Quando era venuto Timoteo, lui era preoccupato della chiesa di Tessalonica. Siamo stati lì per così poco tempo. Torna lì, Timoteo. Io scendo a Corinto. Tu torna e vedi come stanno. Così quando non ce la facevo più, ero così preoccupato per voi, preoccupato e in ansia. Ho mandato Timoteo, nostro fratello, per confermarvi e per confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in queste afflizioni o in questa tribolazione provocata dagli sforzi del nemico per distruggervi, poiché voi stessi sapete che a questo noi siamo stati designati. In altre parole, non vi scoraggiate perché ho avuto queste difficoltà, perché sono stato afflitto. Dio ha designato questo per me. Infatti, anche quando eravamo tra voi, vi predicevamo che avremmo sofferto tribolazioni, proprio come è avvenuto. E voi lo sapete. Paolo dice: «Ehi, soffrirò tribolazioni, amici». Lui l'aveva profetizzato, e ora dice che era avvenuto. Ora questa è una cosa interessante per me. Paolo dice: «Ero designato a questo». Quando Paolo si è convertito sulla via di Damasco, e il Signore ha parlato a Paolo e lo ha chiamato ad andare a Gentili, il Signore ha detto a Paolo sulla via di Damasco tutte le cose che lui avrebbe sofferto per Gesù. Questo non è il modo di chiamare al ministero per me. Sapete, quando cerchiamo di incoraggiare degli uomini al ministero, diciamo tutte le cose gloriose che avverranno perché sei un servitore di Gesù Cristo. Oh, avrai la gioia di vedere delle vite trasformate, e avrai l'emozione di poter condividere l'amore di Dio con le persone. E diciamo queste cose. Le persone là fuori sono affamate, desiderano ascoltare l'Evangelo, aspettano di sentire, e oh, tu avrai la possibilità, e cose del genere. Ma non è così che il Signore ha chiamato Paolo. Quando ha chiamato Paolo al ministero, ha detto: «Ora Paolo, queste sono le cose che soffrirai a causa del mio nome. Sarai picchiato, sarai lapidato». Ed è andato avanti e ha dispiegato davanti a Paolo tutte queste sofferenze. Gesù, quando ha chiamato Anania ad andare a pregare per Paolo, lì a Damasco, Anania ha detto: «Oh, oh, oh, oh, non Paolo. Ehi, hai fatto un errore. Ho sentito parlare di quest'uomo. Fa paura. Sta distruggendo la chiesa a Gerusalemme. E ora sta scendendo qui per mettere in prigione tutti quelli che invocano il tuo nome». E Gesù disse: «Lui è uno strumento scelto da me, e io gli ho mostrato tutte queste cose che deve soffrire per il mio nome». Quindi, qualunque sia la ragione o lo scopo, Dio ha scelto Paolo per soffrire afflizioni. Gliel'ha detto prima. Ora, Io credo che in quel momento Paolo aveva la facoltà di scelta e poteva dire: Signore, chiama qualcun altro. Non mi piace questo. Credo che passerò il resto della mia vita a fare tende a Tarso e vivendo una vita tranquilla. Chiama qualcun altro a fare il lavoro sporco. Ma Paolo è andato, sapendo che ci sarebbero state afflizioni, sapendo che avrebbe sofferto, sapendo che sarebbe stato perseguitato. Dio aiutaci, noi che cerchiamo sempre la strada facile. Signore, metti delle rose lungo la strada, portami e fa che sia tutto facile. Signore, finché le cose vanno lisce, ti servirò con tutto il mio cuore, ma non appena vengono afflizioni e problemi, aspetta un attimo, non erano questi i patti. Non c'è da meravigliarsi se lo scrittore di Ebrei si rivolge a quelli che si stavano lamentando e dice: di cosa vi lamentate? Voi non avete ancora resistito fino al sangue, lottando contro il peccato. Mostratemi le vostre cicatrici. Quindi non siate scossi, dice Paolo, a causa dell'afflizione. Ve l'ho detto che sarebbe successo. Ricordatevelo. Per questa ragione, non potendo più resistere, perché proprio non ce la facevo più, io pure mandai ad informarmi della vostra fede, che talora il tentatore non vi avesse tentati e la nostra fatica non fosse riuscita vana. Io mandai ad informarmi di come stava la vostra fede, perché non volevo che la vostra fede fosse vanificata dalla venuta di Satana per distruggere tutto. Ma ora che Timoteo da voi è ritornato a noi e ci ha riferito buone notizie della vostra fede e amore, e che voi conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate grandemente vederci, come anche noi desideriamo vedere voi, per questo, fratelli, noi siamo stati consolati a vostro riguardo in tutta la nostra afflizione e sofferenza a motivo della vostra fede. Quindi quando Timoteo è andato da Paolo a Corinto e gli ha detto: «Oh Paolo, stanno andando avanti, va tutto molto bene, e oh quanto ti amano Paolo, e quanto vorrebbero vederti», e tutto il resto, è stato un grande incoraggiamento al cuore di Paolo, e lui è stato fortificato e incoraggiato da questo. Per questo, fratelli, noi siamo stati consolati a vostro riguardo in tutta la nostra afflizione e sofferenza a motivo della vostra fede, perché ora veramente viviamo o siamo soddisfatti se voi state fermi nel Signore. Questo è quello che ci interessa davvero. Quale ringraziamento possiamo infatti rendere a Dio per voi, per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, pregando intensamente, notte e giorno, per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che mancano ancora alla vostra fede. Quindi Paolo pregava giorno e notte per avere l'opportunità di tornare e ministrare loro ancora, perché era stato con loro per così poco tempo, non aveva potuto edificarli completamente nella fede, nella comprensione della parola. E così prego e cerco il Signore affinché in qualche modo possa tornare e completare il mio ministero per voi. Ora Dio stesso, nostro Padre, e il Signor nostro Gesù Cristo appianino il nostro cammino verso di voi. La preghiera di Paolo. E il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere fermi i vostri cuori affinché siano irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo con tutti i Suoi santi. Di nuovo notate che alla fine di ogni capitolo parla della venuta del Signore Gesù Cristo. Nel capitolo 1 aspettavano che il Figlio di Dio venisse dal cielo per liberarli dall'ira a venire, dalla grande tribolazione che deve venire. Essi aspettavano che il Signore venisse e li liberasse. Nel capitolo 2, alla fine del capitolo 2, la gioia e la ricompensa di Paolo, la corona, era che loro potessero essere con lui alla presenza di Cristo al suo ritorno. Ora, nel capitolo 3, che Dio possa rendere fermi i loro cuori, irreprensibili nella santità, davanti a Dio nostro Padre, alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo con tutti i santi. Quando Gesù tornerà, tornerà con i santi, il che significa che i santi devono essere con Lui prima di poter venire con Lui. Ora parleremo di questo nel capitolo 4, e quando arriveremo alla fine del capitolo 4, Paolo dedicherà molto tempo a parlare della venuta del Signore con i santi e per i santi. E quindi tratteremo l'argomento del rapimento della Chiesa.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici in ascolto, vi saluto con tanto affetto e vi do un caloroso benvenuto all'odierna trasmissione di Attraverso la Bibbia. Oggi inizieremo a studiare un altro libro della Bibbia, esattamente l'Esodo. Però prima di addentrarci nelle pagine di questo libro, vorrei fare una piccola introduzione. Il libro dell'Esodo fu scritto anch'esso da Mosè e continua la storia iniziata nella Genesi, sebbene siano passati ben 3 secoli e mezzo dai fatti narrati nell'ultimo capitolo della Genesi, appunto. Infatti, gli ebrei restarono in Egitto 430 anni, come deduciamo da Genesi capitolo 15, versetto 13, che ci dà però la cifra tonda di 400 anni, da Esodo 12:40 e dalla lettera di Paolo ai Galati capitolo 3, versetto 16 e 17, che sono più precisi in merito. La parola Esodo significa uscita e ci parla della liberazione del popolo di Israele dall'Egitto per mezzo del sangue dell'agnello e per la potenza di Dio. Ma questo libro ha anche un messaggio, una lezione da impartire a tutti noi, un messaggio che ci parla di fede e che è così riassunto nella lettera agli ebrei, capitolo 11, versetto 23 a 29. Per fede, Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché vedevano che il bambino era bello e non temettero il comandamento del re. Per fede, Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio invece che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, per chi riguardava alla rimunerazione. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché stette costante, come vedendo colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece lo spruzzamento del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede passarono il Mar Rosso come per l'asciutto, il che, tentando di fare gli egizi, furono inabissati. Il libro dell'Esodo, dunque, deve essere considerato la continuazione del libro della Genesi, ma anche la sua storia è incompleta ed è difatti ripresa e continuata dai libri successivi. E ora passiamo ad alcuni dati che possono interessare i nostri ascoltatori e che ci aiutano a capire meglio i fatti narrati. Prima di tutto vediamo quanti erano gli ebrei che uscirono dall'Egitto. Secondo Genesi capitolo 46 versetto 27, una 70 di persone, tutte appartenenti alla famiglia di Giacobbe, erano naturalmente compresi anche gli schiavi, emigrarono in Egitto e al tempo dell'Esodo se ne andarono niente meno che più di 2 milioni. Quanto poi alle date relative a quest'epoca non è possibile essere molto precisi. Sembra comunque che Giuseppe sia andato in Egitto al tempo degli Ixos o re pastori, che erano dei conquistatori di origine semitica e quindi, quanto a razza, erano affini ad Abramo, Isacco e Giacobbe. È così possibile che gli ebrei fossero i loro unici amici, dato che essi erano odiati dagli egiziani. In seguito però gli Ixos vennero scacciati da una nuova dinastia egiziana che evidentemente era ostile a tutti gli stranieri. A tale dinastia apparteneva il faraone che oppresse gli ebrei e che non aveva conosciuto Giuseppe.

quanto riguarda i personaggi di questo libro, certamente tra di essi si distingue Mosè. Egli infatti è l'autore stesso del Pentateuco, che comprende i primi 5 libri dell'Antico Testamento. In base al libro dell'Esodo, possiamo dividere la vita di Mosè in 3 periodi di 40 anni ciascuno. I primi 40 anni trascorsi in Egitto nel palazzo del Faraone, altri 40 anni li trascorse nel deserto di Madian e gli ultimi 40 anni li trascorse nel deserto a capo del popolo di Israele. L'educazione che ricevette Mosè in Egitto, evidentemente nel Tempio del Sole, non l'aiutò molto quando si trattò di condurre gli israeliti fuori del paese. In realtà fu Dio che lo educò nel deserto per 40 anni, facendogli così capire che non avrebbe mai potuto liberare il popolo di Israele da solo. In pratica, Mosè studiò e si laureò nel deserto alla scuola di Dio. Dopo che Dio ebbe preparato Mosè per la missione che doveva compiere, la liberazione degli israeliti, Dio lo fece ritornare in Egitto dopo ben 40 anni. Lì Mosè doveva radunare gli anziani di Israele e presentarsi al faraone. Il faraone si sarebbe rifiutato di lasciare andare Israele e tale rifiuto avrebbe dato inizio ad uno scontro tra Dio e gli dei dell'Egitto. Infatti in Egitto dominava l'idolatria ed erano venerati, per usare un'espressione dell'apostolo Paolo, molti dei e molti signori. C'erano migliaia di templi e milioni di idoli, e dietro a tutto questo c'era senz'altro Satana e la sua potenza, che cercava di ostacolare l'opera di Mosè, come ci dice anche l'apostolo Paolo, che indica anche i nomi di due maghi egiziani. Difatti così scriveva l'apostolo Paolo: e come gli Annè e gli Ambrè contrastarono Mosè, così anche costoro, cioè alcuni falsi credenti dei suoi tempi, contrastano la verità, uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Così è scritto nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 8. Così, quando il faraone si trovò dinanzi a Mosè, che in nome di Dio gli chiedeva di lasciare andare gli israeliti fuori dell'Egitto, disse: chi è l'Eterno che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò affatto andare Israele. Così è scritto in Esodo capitolo 5 versetto 2. Ma Dio si fece ben presto conoscere dall'orgoglioso faraone per mezzo dei famosi flagelli con cui colpì l'Egitto, tanto che il faraone ne dovette riconoscere la potenza. Difatti leggiamo in Esodo capitolo 9 versetto 27 e poi capitolo 10 versetto 16, leggiamo le seguenti parole: allora faraone mandò a chiamare Mosè ed Aaronne e disse loro: questa volta io ho peccato, l'Eterno è giusto, mentre io e il mio popolo siamo colpevoli. Allora faraone chiamò in fretta Mosè ed Aaronne e disse: io ho peccato contro l'Eterno, l'Iddio vostro, e contro di voi. A questo punto però ci chiediamo: perché Dio colpì così duramente l'Egitto? Perché quelle terribili piaghe? In pratica si trattò di una vera e propria battaglia tra Dio e gli dei dell'Egitto.

Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno. Dio, insomma, volle far capire al suo popolo che egli, il Signore, l'Eterno, era infinitamente più grande di qualsiasi divinità egiziana e che quindi aveva il potere di liberarli dalla schiavitù.

Ed ora, amici, dopo questa breve introduzione, siamo giunti al capitolo 1 del libro dell'Esodo. I primi 6 versetti dell'Esodo collegano questo libro con il racconto del libro della Genesi e si riferiscono in particolare a coloro che emigrarono in Egitto. Ed inoltre riassumono questi versetti molto sinteticamente gli eventi successivi. Dal versetto 7 in poi si continua poi la storia narrata nella Genesi. Ma credo che sia giunto il momento di leggere senz'altro i primi 6 versetti del libro dell'Esodo. Ora, questi sono i nomi dei figlioli di Israele che vennero in Egitto. Essi vennero in Egitto con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe ammontavano a 70 persone. Giuseppe era già in Egitto e Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. Così è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 1, dal versetto 1 fino al versetto 6. Come sappiamo, la Genesi, il libro della Genesi, si conclude con la morte di Giuseppe. Ed i primi versetti del libro dell'Esodo, versetti che ho appena letto, ci dicono che anche i fratelli di Giuseppe e tutti quelli della loro generazione morirono. Erano passati in questa maniera 3 secoli e mezzo dalla loro entrata nel paese d'Egitto. Ma come vissero gli israeliti in Egitto? Nel capitolo 46 della Genesi leggiamo che Dio disse che Israele sarebbe divenuto un popolo molto numeroso. E dal versetto 7 di questo primo capitolo dell'Esodo vediamo che effettivamente fu così. I figlioli di Israele furono fecondi, moltiplicarono copiosamente, diventarono numerosi e si fecero oltremodo potenti, e il paese ne fu ripieno. Nel versetto 8, però, sempre di questo capitolo 1, si parla di un radicale cambiamento della situazione. Questo però lo vedremo col prossimo studio, perché ormai il tempo a nostra disposizione è terminato. Perciò vi saluto, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McKee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Nei periodi più critici dal lato spirituale della storia del popolo di Dio, il Signore, nella sua grazia, ha dato dei segni speciali per provare la sua potenza e la sua esistenza. I miracoli. Il primo periodo straordinariamente caratterizzato da questi segni lo troviamo durante tutta la vita di Mosè. Dio vuole qui rivelarsi al popolo eletto come unico vero Dio, al fine di svilupparne la fede in Lui. All'epoca dei giudici, la vita spirituale di Israele è in declino. Allora il Signore opera dei prodigi per mezzo di alcuni suoi servitori allo scopo di richiamare a sé l'attenzione del popolo e risparmiarli così delle sofferenze. Nel periodo dei re, il paganesimo avanza trionfalmente nel regno di Israele e Dio, nella sua misericordia, fa dei tentativi per arginare il rapido sdrucciolamento del suo popolo verso la rovina spirituale. Per mezzo dei suoi profeti, che operano un susseguirsi di miracoli, la testimonianza del suo nome rimane viva nel paese, ma il popolo, ormai incline all'idolatria, si indurisce e rifiuta di ravvedersi. Vedremo così i figliuoli di Israele costringere il loro Dio, di Dio dei loro padri, a mutare le sue pazienti riprensioni in punizioni che culmineranno nella dispersione. Eliseo, successore di Elia, compì molti miracoli. Egli aveva chiesto una doppia porzione della potenza dello Spirito che aveva investito il suo maestro, e il Signore lo aveva veramente benedetto. Un giorno, la vedova di un discepolo dei profeti andò da Eliseo e gli disse: «Mio marito, tuo servo, è morto, e tu sai che egli temeva l'Eterno. Prima di morire aveva contratto un debito, e ora il creditore, giacché io non posso pagarlo, è venuto a reclamare i miei due figli per farne degli schiavi». A quei tempi la legge permetteva ai creditori di prendersi come schiavi i figli di coloro che non pagavano i debiti. «Che cosa posso fare per te?» le rispose Eliseo. «E poi dimmi che hai in casa tua?» «La tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio. Va a chiedere in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti», le disse allora Eliseo, «e chiedine molti. Poi torna a casa tua e chiuditi dentro coi tuoi figli, e quindi versa l'olio che hai in tutti quei vasi, e man mano che saranno pieni mettili da parte». La vedova fece come Eliseo aveva detto, si chiuse in casa coi figli e cominciò a versare l'olio del vasetto nei numerosi recipienti più grandi che aveva raccolti, riempì un vaso, poi un altro, e l'olio continuava a fluire senza esaurirsi. Aveva riempito già molti vasi quando la donna disse a uno dei suoi figli: «Portami ancora un vaso». «Non ce n'è più», le fu risposto. Solo allora il flusso dell'olio si arrestò. Quando ebbe sistemato i vasi, la vedova corse dall'uomo di Dio per riferirgli l'accaduto. «Ora va a vender l'olio», le disse Eliseo, «e paga il tuo debito. Il rimanente serva di sostentamento a te e ai tuoi figli». Un'altra volta ad Eliseo capitò di trovarsi a Gilgal mentre nel paese infuriava la carestia. Il cibo era scarso per tutti e la gente andava spesso nei campi a raccogliere erbe di ogni tipo per avere di che nutrirsi. Un giorno, mentre si trovava in compagnia di alcuni discepoli dei profeti, decise di far cuocere per tutti una minestra di verdura. Uno degli uomini uscì nei campi per raccogliere degli erbaggi da utilizzare e, trovata una vite selvatica, raccolse una gran quantità dei suoi frutti di aspetto simile a zucchini. Li portò a casa, li tagliò a pezzi e li buttò nel pentolone della minestra. Egli non sapeva che il frutto della pianta era velenoso. Lasciarono bollire la minestra per un certo tempo e poi la scodellarono. L'avevano appena portata alla bocca che gli uomini si rivolsero ad Eliseo esclamando: «O uomo di Dio, c'è la morte nella marmitta!» Il profeta ordinò che gli fosse portata della farina e la gettò nella marmitta. Subito la minestra perse miracolosamente ogni traccia di veleno e tutti poterono mangiarne tranquillamente. In seguito, un uomo che onorava i profeti dell'Eterno venne da lui recando in dono delle primizie. 20 pane di orzo e del grano nuovo. Eliseo disse al suo servo: «Danne alla gente che ne mangi». Il servo si guardò attorno perplesso. Quel pane non gli sembrava gran cosa se doveva venir distribuito tra tutti. «Come si può mettere questo davanti a 100 persone?» disse. «Danne pure alla gente che mangi», ribatté Eliseo, «perché così dice l'Eterno: mangeranno e se ne avanzerà». E avvenne che quei pochi pani non solo bastarono a saziare tutti, ma ne rimase d'avanzo, come aveva detto il Signore per bocca di Eliseo. Un gruppo di discepoli dei profeti, tra i quali sembra che Eliseo si trovasse spesso, si recò una volta in riva al Giordano con l'intenzione di costruirvi una specie di casa di legno da utilizzare per le loro riunioni. Dopo aver lungamente pregato, Eliseo aveva deciso di accompagnarli. Uno degli uomini era intento ad abbattere un albero quando il ferro della sua accetta scivolò in acqua. Subito cominciò a gridare e a disperarsi, perché la scure non era di sua proprietà. Eliseo si fece mostrare il punto esatto in cui l'arnese era caduto in acqua, poi tagliò un pezzo di legno e lo gettò nel fiume, badando bene che cadesse dove era affondata la scure. Immediatamente il ferro risalì a galla e l'uomo che l'aveva perduto poté recuperarlo senza difficoltà. Messo davanti a queste opere potenti, il popolo non poteva rifiutarsi di conoscere in Eliseo un vero profeta dell'Eterno. Gli israeliti avrebbero dovuto sentirsi spinti a ritornare all'adorazione del vero Dio, anziché seguire i profeti di Baal.

Eliseo, come profeta dell'Eterno, si spostava spesso da un luogo all'altro in Israele. In uno dei suoi viaggi passò un giorno da Shunem, dove dimorava una donna ricca che lo pregò di fermarsi a mangiare da lei. Da quel momento in poi, tutte le volte che aveva occasione di passare da quelle parti, Eliseo andava a pranzare a casa di quella donna. E un giorno la donna disse a suo marito: «Ecco, io sono convinta che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, facciamogli costruire di sopra una piccola stanza in muratura e mettiamoci un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, affinché quando viene da noi vi si possa ritirare». La volta successiva che Eliseo passò da Shunem, trovò quella stanza pronta per lui, vi si ritirò e vi dormì. Eliseo voleva dimostrare in qualche modo la sua riconoscenza per le gentilezze che gli venivano usate, perciò ordinò al suo servo Gehazi di chiamare la donna. Quando la shunamita fu alla sua presenza, Eliseo le disse per mezzo del suo servo: «Ecco, tu hai avuto per noi tutta questa premura. Che si può fare per te? Hai forse bisogno che si parli in tuo favore al re o al capo dell'esercito?» Ma la donna rispose che viveva tranquilla in mezzo al suo popolo e che non aveva bisogno di nulla. Ciò nonostante, Eliseo desiderava compensarla in qualche modo e più tardi chiese al suo servo Gehazi che si potrebbe fare per lei. Gehazi gli fece notare che i due coniugi erano senza figli, forse perché erano troppo anziani per averne. Eliseo mandò di nuovo a chiamare la donna e le disse: «L'anno prossimo, a questo tempo, tu avrai un figlio tra le braccia». «No, signor mio», rispose la sunamita incredula, «tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva». Tuttavia, l'anno seguente si verificò ciò che Eliseo aveva predetto e la donna poté avere finalmente un bambino suo. Passarono gli anni, il bambino crebbe e si fece grande. Un giorno, mentre si trovava con suo padre nei campi, disse improvvisamente: «Oh, la mia testa, la mia testa!» Il padre ordinò ad un servo di portarlo immediatamente a casa da sua moglie e il servo ubbidì prontamente. La donna si prese il bambino sulle ginocchia e lo tenne così stretto a sé fino a mezzogiorno, ma purtroppo il giovinetto si aggravò e morì. La povera mamma portò il cadaverino nella camera del profeta e lo stese sul letto, poi si chiuse la porta alle spalle e uscì di casa. Chiamò quindi il marito e gli chiese di metterle a disposizione un servo e un'asina, perché voleva correre subito dall'uomo di Dio e poi tornare. «Perché ci vuoi andare proprio oggi?» obiettò il marito, che non sapeva nulla della morte del figlio. «Non ti preoccupare», gli rispose la donna. Si fece sellare l'asina e disse al servitore di guidarla più in fretta che poteva, senza fermarsi mai in nessun luogo, a meno che non fosse lei stessa a ordinarglielo. Eliseo si trovava sul monte Carmel. Di lassù scorse in lontananza la donna. «Ecco la shunamita che viene», disse al suo servo Gehazi. «Ti prego, corri a incontrarla e chiedile come stanno suo marito e il bambino». Al servo che le si era fatto incontro, la donna rispose brevemente: «Stanno bene». Non voleva perdere tempo e mirava a raggiungere al più presto il profeta. Giunta presso di lui, si gettò ai suoi piedi e glieli abbracciò. Gehazi accennò ad allontanarla, ma Eliseo lo fermò. «Lasciala stare», disse, «perché l'anima sua è nell'amarezza e il Signore me l'ha nascosto, non me l'ha fatto conoscere». «Avevo forse io domandato un figlio al mio Signore?» gli disse la donna. «Non ti aveva detto invece non mi ingannare?» A quelle parole Eliseo capì subito quel che era successo e ordinò al suo servo di partire immediatamente. «Prendi con te il mio bastone», disse, «e non fermarti a parlare con nessuno. Quando sarai giunto presso il fanciullo, poserai il mio bastone sulla sua faccia». Il servo ubbidì, ma la madre del ragazzo non volle staccarsi da Eliseo. «Com'è vero che l'Eterno vive e che vivi anche tu, io non ti lascerò». Allora il profeta decise di seguire la donna fino a casa sua. Nel frattempo Gehazi aveva eseguito gli ordini del suo padrone, ma il bastone sulla faccia non aveva provocato alcuna reazione nel fanciullo, che al contrario continuava a non dar segni di vita. Gehazi tornò da Eliseo e gli riferì la cosa dicendo: «Il fanciullo non si è svegliato». Giunto alla casa della shunamita, Eliseo trovò il bambino morto adagiato sul suo letto.
si chiuse nella stanza solo col fanciullo e pregò il Signore. Poi salì egli stesso sul letto e si distese sul ragazzo, pose la sua bocca sulla bocca di lui e lo stesso fece con gli occhi e con le mani finché il corpicino riprese calore. Scese dal letto, camminò un po' qua e là per la casa, quindi tornò dal ragazzo e si stese di nuovo sopra di lui. Allora il fanciullo starnutì 7 volte e aprì gli occhi. Eliseo chiamò Gehazi e gli disse di far venire subito la shunamita. Quando vide il fanciullo tornato in vita, la donna si gettò ai piedi del profeta per manifestargli la propria riconoscenza. Poi prese con sé il figlio e uscì dalla stanza.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: We're going to look at the first 8 verses of Matthew chapter 10.
1: Studieremo i primi 8 versetti del capitolo 10.
0: With a message entitled Received Freely, Now Give Freely.
1: E ho dato un titolo a questo messaggio: avete ricevuto liberamente, date liberamente.
0: So let's go ahead and read the first 8 verses of Matthew chapter 10.
1: Quindi leggiamo insieme tutti i primi 8 versetti. Poi chiamati a sé i suoi discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora i nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo Simone, detto Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Lebbeo, soprannominato Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini, dicendo: non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, schiacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
0: Ok, let's pray one more time.
1: Preghiamo di nuovo.
0: Lord, we thank you for just gathering us all together.
1: Ti ringraziamo, Signore, per averci radunato qui stamattina.
0: And Lord, I just want to pray for everybody that's sick.
1: Voglio pregare per ogni persona che è malato.
0: Lord, that you would touch every single one of us.
1: Che tu guarisca ognuno, Signore.
0: And just restore us to complete health.
1: Restauraci alla buona salute, Signore.
0: And Lord, spiritually in this time, I just pray that you would do a work of restoration.
1: E in questo tempo ti chiedo di fare spiritualmente una opera di restaurazione.
0: Lord, please speak to us. We ask.
1: In noi, e ti chiediamo di parlare a noi.
0: In your name I pray.
1: Chiediamo nel nome di Gesù.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Jesus said, "It is more blessed to give than to receive."
1: Gesù ha detto è più benedetto di dare che ricevere.
0: And I think we could all agree on the receiving end of how blessed we are.
1: E siamo sicuramente tutti d'accordo che siamo molto benedetti quando riceviamo, vero?
0: Jesus gave us everything we could ever need.
1: Gesù ci ha dato tutto quanto che potevamo mai avere bisogno.
0: If you feel that you are in need today,
1: se tu ti senti nel bisogno oggi,
0: and you're a believer,
1: e sei un credente,
0: be reminded that Jesus gave you eternal life.
1: Ricordate che Gesù vi ha dato la vita eterna.
0: We've freely received unconditional love.
1: Gratuitamente abbiamo ricevuto l'amore senza condizione.
0: I believe that for all of eternity we will be finding out really all the things that the Lord has given us.
1: Io penso che nell'eternità, quando siamo con Dio, we'll be finding out. Scopriremo tutte le cose che Dio ha per noi.
0: And I think the more we understand how much the Lord has really given us,
1: e più che capiamo quello che il Signore ci ha dato,
0: we'll be able to give to others more freely.
1: Più potremo dare gratuitamente agli altri.
0: If we understand that the Lord has freely given us His love,
1: perché se noi capiamo che il Signore ci ha dato gratuitamente il suo amore,
0: and how undeserving we are of His love,
1: e quanto non meritiamo il suo amore,
0: it'll be so much easier to give love to people that perhaps don't deserve.
1: Quanto più facile sarà per noi di dare l'amore a coloro che forse non lo meritano.
0: And just in preparing for this study,
1: quando stavo preparando per questo studio biblico,
0: personally, and I feel like for all of us here,
1: e questo parlo per me personalmente, ma anche penso che sia per anche tutti noi.
0: I believe the Lord really wants to remind us we have freely received everything in Christ.
1: Penso che il Signore vuole ricordarci che abbiamo ricevuto gratuitamente tutto in Cristo.
0: And how much did we pay the Lord to earn any of this?
1: E quanto abbiamo pagato al Signore per guadagnare questo che abbiamo ricevuto?
0: It's free.
1: Niente, è gratuito.
0: It's like the best word for free.
1: È come la parola, no, migliore, no, quando vedi quella parola, gratis.
0: Imagine going to the store and the price under every product is free.
1: Immaginate voi andate al supermercato e vedete tutti i prezzi e scritto gratis.
0: Every apartment, the rent free.
1: Ogni appartamento, no, l'affitto gratis.
0: It's just like, yeah, that's wow. What I want.
1: Wow, quello che voglio io, no?
0: But understanding, you guys, the gifts that the Lord has given us.
1: Ma dovete capire che i doni che il Signore ci ha dato,
0: He's given it to us freely.
1: Tutto ciò che ci ha dato gratuitamente.
0: And I think the challenge for us and the response that we're to have.
1: Quindi la sfida per noi e la nostra risposta che dovrebbe essere.
0: Is we are to freely give to others.
1: E che anche noi dobbiamo dare gratuitamente.
0: That which we've received freely from the Lord.
1: Quello che abbiamo ricevuto gratuitamente dal Signore.
0: At this point in the Gospel of Matthew,
1: a questo punto nel Vangelo di Matteo,
0: Jesus had a large following.
1: Gesù, c'era molta gente che seguiva Gesù.
0: The crowds were gathering around Jesus at every moment.
1: Si è formata una grande folla intorno a Gesù in ogni momento.
0: The crowds were made up of Jesus's disciples.
1: Le folle erano fatte dai discepoli di Gesù.
0: Converts.
1: Coloro che si sono convertiti al cristianesimo.
0: Even people who were skeptical of Jesus.
1: Anche i scettici.
0: People who were emotionally wounded.
1: Oppure gente che era ferita emozionalmente, emotivamente.
0: People that were involved in this crowd were physically sick.
1: Altri erano fisicamente ammalati.
0: And I think a lot of us can say at that point we're in that section.
1: Credo oggi possiamo tante di noi dire no, ci troviamo in quella situazione anche noi.
0: Also in the crowd that followed Jesus were even the religious leaders who opposed Jesus, who didn't want anything to do
1: anche
0: with
1: nella,
0: his ministry.
1: Anche nella folla si trovavano dei leader religiosi che opponevano Gesù, che non volevano niente da fare con il suo ministero.
0: And I believe it's still like this in the world today.
1: E io credo che questa sia la situazione del mondo oggi.
0: Some people are skeptical of Jesus.
1: C'è gente che è scettico, che non crede in Gesù.
0: Those that are looking to be touched by the Lord.
1: C'è gente anche che cerca il tocco del Signore.
0: Ask yourself this question today: which do you fall under? Which group?
1: E chiediti questa domanda: in quale gruppo sei tu stamattina?
0: Because it's the most important question: who is Jesus to you?
1: Perché la domanda più importante per te è che chi è Gesù per te?
0: And so many different people were following Jesus at this time.
1: Quindi c'era tanta gente che seguiva Gesù in questo punto del Vangelo.
0: And the needs of the ministry were growing.
1: E i bisogni del ministero crescevano ogni giorno. Di più.
0: There were too many people for Jesus to serve and minister alone.
1: C'era troppa gente che aveva bisogno di essere ministrati da Gesù lui solo.
0: And
1: no?
0: So Jesus needed help.
1: Quindi lui aveva bisogno di aiuto.
0: Rightly so did Jesus say in Matthew 9:37.
1: In Matteo 9:37 Gesù ha ben detto.
0: Jesus said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few."
1: Ha detto la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi.
0: Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into his harvest.
1: Pregate dunque il Signore della messa che spinga degli operai nella sua messe.
0: So Jesus prayed for help.
1: Quindi Gesù ha pregato per aiuto.
0: And in chapter 10 we see that he selected 12 disciples.
1: E vediamo in capitolo 10 come sceglie 12 discepoli.
0: And he gave them specific tasks.
1: E ha dato loro delle cose specifiche da fare.
0: He gave them the task to be his apostles.
1: Loro dovevano essere i suoi apostoli.
0: To be a part of the church family.
1: Di far parte, di formar parte della famiglia, della chiesa, il corpo del Cristo.
0: To be sent out to preach the gospel.
1: Di essere inviati a predicare il Vangelo anche.
0: And in these verses that we just read.
1: In questi versetti che abbiamo appena letto,
0: we will see different gifts that Jesus gave to these 12 disciples.
1: Vedremo diversi doni che il Signore ha dato a questi 12 discepoli.
0: And we'll also see what he asked of them to do for others.
1: E anche vedremo cosa lui ha chiesto loro di fare per gli altri.
0: As a result from that which they received from him.
1: Come risultato di ciò che loro avevano ricevuto gratuitamente da lui.
0: Because we have to understand this as Christians.
1: Perché come cristiani dobbiamo capire una cosa.
0: That we can never give to anybody if we haven't first received from
1: non
0: the Lord.
1: Non possiamo mai dare a nessuno quello che non abbiamo ricevuto dal Signore.
0: If you feel, man, I just don't really have a lot of love for people.
1: Se ti senti forse che io non ho tanto amore per la gente.
0: It's probably because you're not really receiving the love of Jesus in your life.
1: In ogni probabilità è perché tu non stai in questo momento ricevendo l'amore del Signore. E nella tua vita.
0: And so I believe that the Lord wants to show us and remind us of a few gifts that he gave to his disciples.
1: Io credo che il Signore vuole ricordarci e mostrarci alcune dei doni che lui ha dato ai suoi discepoli.
0: And of us as his disciples.
1: E anche noi come i suoi discepoli.
0: In verse 1,
1: versetto 1,
0: the first gift we see that Jesus gave to these 12 men.
1: Il primo dono che il Signore ha dato a questi dodici.
0: Was the privilege to be his disciples.
1: Era il privilegio di essere i suoi discepoli.
0: A disciple simply means a learner.
1: Un discepolo semplicemente vuol dire che qualcuno che impara da qualcuno.
0: One who follows a teacher and learns from his wisdom.
1: Qualcuno che segue un maestro e che impara dalla sua saggezza.
0: And at this point in Luke 6:12
1: e in questo punto in Luca 6:12
0: it says that Jesus the night before spent all night praying.
1: Dice che la sera prima Gesù ha passato la notte in preghiera.
0: He was praying to God, who the 12 apostles were going to be.
1: Lui stava pregando al Signore, al Padre, chi sarebbero questi 12 discepoli.
0: And as we mentioned, Jesus had a lot of men to choose from.
1: E come abbiamo detto, c'era una folla grande, quindi Gesù aveva fra tanti uomini poteva scegliere.
0: In Mark 2:15.
1: In Marco 2:15.
0: It says that Jesus had many disciples and they were following him.
1: Dice che Gesù aveva tanti discepoli e loro seguivano lui.
0: And we have to understand, being one of the 12 apostles, it was an important decision.
1: E dobbiamo capire che questo fatto di essere un apostolo
0: apostles.
1: Okay. Di essere un apostolo era una cosa importante.
0: Because these 12 men Jesus was committing the last few years of his life.
1: Perché Gesù dedicava gli ultimi anni della sua vita a questi 12 persone.
0: And he would eventually give the gospel message into their hands to take out to the world.
1: E alla fine lui darebbe il Vangelo a loro per continuare a portare questo messaggio al mondo.
0: So after a night of prayer, Jesus received from the Father the 12 that he would call the apostles.
1: Quindi dopo aver passato una notte in preghiera, tutta una serata in preghiera, lui ha ricevuto dal Padre i 12 che lui chiamerebbe ad essere i suoi discepoli.
0: The word in the Greek word for apostle comes from the word apostello.
1: La parola in greco per apostolo è apostello,
0: yeah, which means to send forth with a commission,
1: che vuol dire di inviare con una commissione, un compito.
0: It was used by the Greeks for personal representatives of the king.
1: Allora in greco si utilizzava per coloro che erano rappresentanti personali del re.
0: So an apostle was an ambassador who functioned with the king's authority.
1: Quindi un apostolo era un ambasciatore che operava con l'autorità del re.
0: And so Jesus prays and he gets the 12.
1: Quindi Gesù prega e il Signore indica a lui quali sono i 12.
0: And in Mark 3:13.
1: E in Marco 3:13.
0: It says he went up to the mountain and summoned those he himself wanted, and they came to him.
1: Dice poi egli salì sul monte e chiamò preso di sé quelli che volle, ed essi si avvicinarono a lui.
0: Okay, just imagine the 12 that got chosen.
1: Quindi immaginate questi 12 che sono scelti, no?
0: It says Jesus went up to the mountain.
1: Che vengono scelti. Gesù è andato sulla montagna.
0: And he picks out from the crowd 12 guys.
1: E lui sceglie 12 fra la folla.
0: He says, Peter, let's go.
1: Dice Pietro, dai.
0: John and James, you're coming with me.
1: Giovanni, Giacomo, venite con me.
0: And this mountain that they're going up, the disciples are leaving behind this crowd of men that are just like, am I picked?
1: E quindi loro stanno andando su questa montagna e stanno lasciando la folla indietro, no? E questa folla si chiede come, ma mi sceglierà a me?
0: You know, imagine the disciples after their name was called.
1: Immaginate i discepoli come si trovavano dopo essere chiamati, no? Yeah. Ascoltato il loro nome chiamato.
0: Peter's like, oh, he said my name. Okay, let's go.
1: Pietro, come? Ah, ha detto il mio nome, vai, andiamo.
0: And he's just walking up this mountain with a little bit of pride, and yeah, Jesus chose me.
1: Quindi sta salendo sul monte con Gesù, no? E entra questo orgoglio dentro di sé, no? Come Gesù ha scelto me.
0: The disciples probably felt pretty special being picked.
1: Sicuramente si sentivano speciali di essere scelti dal Signore.
0: Now, I don't know if any of you have ever tried out for a sports team.
1: Non so se voi mai siete mai avete fatto delle prove per far parte di una squadra di qualche sport.
0: Or, you know, applying for a job.
1: Oppure avete messo la vostra candidatura per un posto di lavoro.
0: It feels good being picked.
1: Ti senti bene quando vieni scelto, no?
0: You know, perhaps many of you guys have heard my middle school experience.
1: Forse avete ascoltato io raccontare anche una volta la mia esperienza nella scuola medie.
0: I played baseball from 4 years old up to 18 years old.
1: Io giocavo al baseball dall'età dei 4 anni fino ai 18 anni.
0: In middle school I didn't get picked.
1: E nelle scuole medie non mi hanno scelto per giocare nella squadra.
0: But in high school I got picked.
1: Ma nelle superiori sì.
0: It was my third year. And I had been practicing all season long before.
1: Third year in high school?
0: Yeah.
1: Ero in terza della scuola superiore e stavo allenandomi tutto l'anno.
0: And it was like a week of tryouts.
1: E c'erano queste prove durante tutta una settimana intera.
0: And in America we have sports for our schools.
1: E in America le nostre scuole hanno le loro proprie squadre, no? Per ogni sport.
0: And so there was like 40 guys trying out for the varsity team, the top team.
1: E quindi c'erano questi 4 ragazzi che
0: 40,
1: volevano
0: 40,
1: no? 40 ragazzi, scusa. 40 ragazzi che volevano formare parte di questa squadra che rappresentava la scuola, che era la migliore, no?
0: And you know, the whole week I was doing pretty good.
1: E mi andava bene tutta la settimana più o meno.
0: And the last day at the end of the last practice.
1: E l'ultimo giorno nell'ultimo allenamento.
0: Is when the coach was going to tell everybody who was on the varsity team.
1: E quando è arrivato il momento in cui l'allenatore allenatore ci diceva chi formava parte della squadra.
0: And so we're all just kind of walking around waiting for the coach to come and
1: quindi
0: tell us.
1: Siamo tutti lì aspettando l'allenatore di venire e da darci l'elenco delle persone.
0: And I remember I was just standing there and I see the coach come and I'm like, okay, just be cool, just sì, cool.
1: E mi ricordo che io ero lì, no? E ho visto che veniva l'allenatore e ho detto che okay, va bene, stai tranquillo.
0: And he comes to me, he's like, so Jake, do you want to play on varsity?
1: E quindi mi viene a me e dice, Jake, vuoi far parte della squadra?
0: I'm like, yeah, sure.
1: Sì, sì, va bene, sì.
0: And inside I'm just like, yes, he chose me.
1: E dentro di me stesso io, wow, mi ha scelto me.
0: You know, we could kind of relate to the disciples.
1: Quindi possiamo veramente identificarci con i discepoli, no?
0: Jesus chose me as one of the 12.
1: Gesù mi ha scelto a me come uno dei 12.
0: But we have to understand something.
1: Ma dobbiamo capire una cosa.
0: You know, the coach, he chose me based on the week of tryouts.
1: L'allenatore mi ha scelto perché in base del tutta quella settimana di tutte queste prove che abbiamo fatto.
0: But this important decision to be one of the 12 wasn't based on how the disciples earned it.
1: Ma questa decisione che Gesù ha preso per scegliere i dodici non era basato sul loro performance.
0: You know, Jesus didn't see Andrew and say, Andrew, you know, you're a really good preacher.
2: How do you translate Andrew?
1: Andrea. Ok. Gesù non ha guardato Andrea dicendo, ah, Andrea, ho visto cosa tutto ciò che hai fatto, ti sceglierò, no?
0: You know, he didn't look at Matthew and say, Matthew, you know, you finished Bible college, you know, straight A's, let's go.
1: Non ha guardato Matteo e ha detto, ah, hai fatto tutta la teologia nella scuola biblica con tutti i 10, no? 10 è il voto più alto, no? Con tutti i 10, quindi tu farai parte della mia squadra.
0: The choosing of the 12 disciples wasn't based on anything that they had done or were.
1: La scelta non era basata su quello che erano o quello che avevano fatto.
0: But Jesus's choice in his disciples,
1: ma la scelta che Gesù ha fatto per scegliere i suoi discepoli,
0: is only based on his ability to make them into who they cannot become without Jesus.
1: È solamente basato sulla sua abilità di trasformare loro a coloro che lui vuole che siano.
0: It was because they were nobodies. They were fishermen. It wasn't like they went to Bible school.
1: Era a causa del fatto che loro non erano nessuno, no? Nel senso che loro alcuni erano solo pescatori, no? Non avevano frequentato seminario.
0: Jesus chose these 12 nobodies to make them into somebodies.
1: Gesù ha scelto questi uomini che non erano nessuni per trasformare loro in qualcuno.
0: There were two reasons why Jesus appointed these 12 men to be apostles.
1: C'erano due ragioni per cui Gesù ha scelto questi 12 uomini per essere apostoli.
0: In Mark 3:14.
1: In Marco capitolo 3 versetto 14.
0: The first reason.
1: La prima ragione che dà.
0: Was simply so that they would be with Jesus.
1: E era affinché loro fossero con lui, semplicemente.
0: Mark 3:14 says, so that they would be with him.
1: E in questo versetto dice che è affinché loro potessero essere con lui.
0: And I think this is amazing in Jesus's reason to choose his apostles.
1: E questo è incredibile, credo io, nel ragionamento di Gesù di scegliere i suoi discepoli, no?
0: The first reason wasn't so that they could be servants and do all this crazy ministry.
1: La prima ragione non era perché affinché loro fossero dei servi pazzi che facevano tanto ministero, eccetera.
0: But the main reason Jesus chose these 12 men was simply so that they would be with him.
1: Il motivo principale era affinché loro fossero con lui.
0: Being a disciple of Jesus means first before all of our service, all of our work to God. Being a disciple of Jesus first means before all the work and service.
1: Quindi prima di tutto il servizio, tutte le opere che facciamo, no, è il proposito di essere discepoli di Gesù.
0: We're simply called to be with him.
1: Noi siamo semplicemente chiamati di essere con lui.
0: And isn't it amazing that Jesus doesn't choose us and say, you know, I want you to do this, that, and this other thing?
1: Non è incredibile che Gesù non ci sceglie per dire, no, io voglio che tu fai questo, quell'altro e quell'altro, no?
0: But Jesus says, I am choosing you just because I want you to be with me.
1: No, ci dice, ti scelgo perché voglio che tu stia con me.
0: And he's called all of us as his disciples for this main reason.
1: E ci ha chiamato tutti di essere discepoli per questa ragione.
0: Jesus says to you that I want you to be my disciple, which means just be with me.
1: Lui vuole che siamo i suoi discepoli perché noi siamo con lui.
0: He doesn't want slaves who he forces to serve him.
1: Non vuole dei schiavi che lui forza fare delle cose.
0: He wants children and his friends to love and have a relationship with.
1: Vuole i suoi i figlioli, no? E vuole una relazione che può essere una relazione d'amore.
0: And this is the main one of the many gifts, you guys, Jesus has freely given to us.
1: E questo è uno dei tanti doni che Gesù ci ha dato gratuitamente.
0: The privilege to be his disciple.
1: Il privilegio di essere un discepolo di lui.
0: Romans 11:29.
1: Romani 11:29
0: says, "For the gifts and the calling of God are irrevocable."
1: Dice perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento.
0: Jesus isn't going to call you as you accepted him, you become his disciple.
1: Gesù non ti chiama quando tu l'accetti e no.
0: He's not going to say, "Oh, you know, I've seen you after a few weeks. I don't think I want you anymore."
1: E non ti dice, no, ho visto come vai dopo queste 3-4 settimane. No, no, non voglio più che fai parte della mia squadra.
0: The main reason Jesus calls us, you guys, is simply to be with him.
1: No, perché Gesù ci chiama perché lui vuole che siamo con noi.
0: And
1: con
0: I think
1: lui.
0: That's one of the most amazing gifts we've ever been given.
1: E questo è uno dei doni più incredibili che Gesù ci ha dato.
0: And this should motivate us to want to give this to others, make this gift known to people.
1: Ci dovrebbe motivare questo fatto, questo dono, per anche informare agli altri che possono ricevere questo dono gratuitamente.
0: That anybody can be a follower of Jesus.
1: Che qualsiasi persona può essere un seguace di Gesù.
0: And you can be free from following the course of this world, sin.
1: E puoi essere liberato di dover seguire questo mondo caduto e il peccato.
0: Freely we have received, freely let's give.
1: Gratuitamente abbiamo ricevuto, quindi gratuitamente diamo.
0: In Matthew 10 verses 2 through 4.
1: In Matteo 2 dal versetto 10 dal versetto 2 a 4.
0: We see another gift Jesus gave to these 12 men.
1: Vediamo un altro dono che Gesù ha dato ai suoi dodici.
0: Was being a part of a family.
1: E questo dono era formare parte di una famiglia.
0: And I'm sure if I was to ask anybody here.
1: E sicuramente se io chiedessi a qualsiasi persona qua.
0: About their family.
1: Per quanto riguardava per quanto riguarda la vostra famiglia.
0: You would say, yeah, my family is perfect.
1: Voi direte sicuramente, la mia famiglia è perfetta, eh?
0: I don't think anybody's family
1: no,
0: is quite
1: sicuramente
0: like that.
1: No.
0: I have three older siblings.
1: Io ho tre fratelli maggiori.
0: I'm the youngest.
1: Io sono il minore.
0: And we, you know, understanding we all have different, diverse, unique families.
1: E io capisco che noi abbiamo tutti noi abbiamo una famiglia diversa, no? Unica.
0: And perhaps we get along.
1: E forse a volte andiamo d'accordo.
0: Or, you know, we have arguments or there's a real conflict.
1: O altre volte ci sono dei conflitti, no? entriamo in discussione?
0: You know, my brothers, they tortured me.
1: I miei fratelli mi torturavano,
0: When I was like six, I would run down the hall.
1: Quando io avevo sei anni, io correvo per il corridoio.
0: They're like, yeah, Jake, go down the hall.
1: E mi dicevano, dai, dai.
0: And there was this little football that they would chuck at my head.
1: E c'era un football americano che mi tiravano in testa.
0: And perhaps we have some of those experiences with our families.
1: E forse alcuni di voi avete avuto esperienze del genere con la vostra famiglia.
0: Wow, I'm a part of this family.
1: E tu dici, wow, formo parte veramente di questa famiglia.
0: Not a gift we might always be thankful for.
1: Forse non è un dono che per cui sempre siamo grati, no?
0: But
1: a volte.
0: The gift of the family of God is something that we have been freely given in
1: Ma
0: Christ.
1: Il dono della famiglia di Dio è un dono che ci è stato dato gratuitamente.
0: The gift of the church, you guys, is one of the most precious gifts the Lord has given us.
1: Il dono della chiesa è il dono più prezioso che il Signore ci ha dato.
0: In Paul's letters, he said, "We are in," talking about the church. "We are in God the Father and the Lord Jesus Christ."
2: Talking about the church.
0: Yeah.
1: Paolo ci ha detto che hablando della chiesa che lui ha detto, "We are in the Father."
0: And the Lord Jesus Christ.
1: Noi siamo nel Padre e nel Signore Gesù Cristo.
0: We're in this glorious relationship between God and Jesus, and we're in the middle.
1: Quindi noi siamo in mezzo di una relazione gloriosa fra il Padre e il Figlio.
0: And this gift really is for our growth, the church body.
1: E questo dono è affinché noi cresciamo, no, come corpo di Cristo.
0: And we see this in the list of the apostles that were chosen.
1: E lo vediamo nell'elenco degli apostoli che vengono nominati qui.
0: And we see in the descriptions of the apostles how God uses all of our different personalities, all of our backgrounds.
1: E nella descrizione di ogni apostolo vediamo come il Signore utilizza la diversità fra di noi, ognuno che viene da una cosa differente, diversa.
0: Jesus, he purposely groups disciples together.
1: E Gesù apposta mette insieme in gruppetti certi apostoli.
0: The first group he puts, the two pairs, was Peter and Andrew.
1: Il primo gruppetto che forma è Pietro e Andrea.
0: Peter was a man of great contrast.
1: Pietro era un uomo di grande contrasto.
0: He was praised by Jesus for identifying him as the Messiah.
1: È stato non lodato, ma
0: he was
2: another word for praised.
0: He says, "Blessed are you."
1: Ha detto benedetto sia tu Pietro perché
2: because of what
0: identifying him as a
1: perché
0: Messiah.
1: Lui l'aveva identificato come il Messia.
0: But then right after Jesus calls him Satan.
1: Ma giusto dopo Gesù dice dietro a me Satana, no?
0: Peter was one of those loud, sporadic, impulsive disciples.
1: Pietro era uno di questi discepoli impulsivi, no? Che parlava a voce forte, no? E faceva delle cose impulsive.
0: And I'm sure there are those believers that you know who are like this.
1: E sicuramente conoscete dei credenti così.
0: Andrew, on the other hand, was opposite of his brother. He was quiet, thoughtful.
1: Andrea, invece, suo fratello, era tutto il contrario. Era un uomo riflessivo, esattamente.
0: So putting these two together balance each other out.
1: Quindi mettendo i due insieme c'era una specie di equilibrio.
0: And we see this in all of the disciples.
1: E vediamo questo in tutti i gruppetti che il Signore ha fatto con i discepoli.
0: We see even Philip and Bartholomew.
1: Vediamo Filippo e Bartolomeo.
0: Philip was one that was always bringing people to Jesus.
1: Filippo sempre portava la gente a Gesù.
0: He was a man who always got involved.
1: Era uno che sempre si buttava dentro e si involucrava con la gente.
0: Bartholomew was opposite. He was quiet and he knew the truth and he had a discerning heart.
1: Bartolomeo era uno che aveva un cuore di discernimento, no?
0: And we won't go into detail about all these men.
1: E non entreremo in tutti i dettagli di tutti questi uomini.
0: But God used all of them and their uniqueness and character.
1: Ma Dio ha utilizzato ogni uomo con le sue cose uniche,
0: to balance and grow each other,
1: con le loro caratteristiche, per metterli in bilancio, in equilibrio, e far crescere ognuno.
0: And perhaps you look at the church and you don't really think of the church as a gift.
1: E forse tu guardi la chiesa e forse tu non veramente vedi la chiesa come un dono.
0: You know, they have a different personality than me. Nobody really understands me.
1: Ah, loro hanno un carattere diverso di me. Non c'è nessuno che mi capisce.
0: God gave us the church, you guys, to help us grow.
1: Dio ci ha dato la chiesa per aiutarci a crescere.
0: Because we all have different gifts and strengths to encourage each other.
1: Perché ognuno di noi abbiamo doni diversi, ognuno di noi abbiamo punti forti diversi.
0: And
1: che possiamo incoraggiarci a vicenda.
0: And how Jesus, he freely gave the disciples and to us the privilege to be in his church.
1: Come Gesù ci ha dato gratuitamente e come anche ci ha dato il privilegio di formar parte della sua chiesa.
0: You know, we're to freely give and open our arms to people coming in.
1: Dobbiamo aprire le nostre braccia e ricevere la gente e dare gratuitamente a loro.
0: In verses 5 through 7,
1: dal versetto 5 a 7,
0: we see another gift Jesus gave.
1: Vediamo un altro dono che Gesù ha dato.
0: To be sent out.
1: Di essere inviati fuori.
0: Jesus says
1: mandati.
0: Verse 5 says these 12 Jesus sent out.
1: Dice questi 12 Gesù inviò.
0: This is not the same commission Jesus gives to us, this commission of just going to the children of Israel.
2: This is not the same commission.
0: No.
2: This commission is not the one given to us.
1: Yeah. Okay. Questo inviare che Gesù ha fatto con questi discepoli questa volta non è la stessa cosa quando ci invia a noi fuori, perché lui invia loro a... what did it say?
0: The children, the lost sheep.
1: Quelle pecore perdute di Israele.
0: He calls us to go out to everyone.
1: A noi ci chiama ad andare a tutti quanti nel mondo.
0: But isn't it amazing that Jesus gives us the gospel message to be sent out with?
1: Non è incredibile che Gesù ci dà il Vangelo, questo messaggio del Vangelo, per andare fuori e condividerlo con il mondo?
0: You know, when we got saved, we were so thankful that we had heard this gospel message that saved us.
1: Quando se ti ricordi quando il Signore ti ha salvato, no, non eri così grato di aver ascoltato e capito il messaggio del Vangelo?
0: God didn't hold this gospel message to himself, seeing us down there. You know, I'm not going to give them this gift.
1: Dio non ci ha guardato dal cielo guardandoli e non ci ha nascosto questo messaggio del Vangelo e dire no, io non darò questo dono a loro.
0: Could you imagine God withholding Jesus from us?
1: Immaginate se Dio il Padre ci riteneva il figlio e non ci ha dato il figlio.
0: But God for so loved the world that he gave.
1: Perché tanto Dio ha amato il mondo che ha dato il suo figlio.
0: The 12 apostles had been given this gift of being sent out with this message.
1: I 12 sono stati dati questo

0: Jesus says, freely you have received, freely give.
1: E perché Gesù ci ha detto gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente dobbiamo dare.
0: How could we ever hold for ourselves this message of hope, of love, of salvation?
1: Come mai potremmo ritenere solo per noi stessi questo messaggio di speranza, questo messaggio della salvezza?
0: Freely we have received, freely let's give.
1: Gratuitamente abbiamo ricevuto, quindi gratuitamente diamo.
0: The last thing we see now in verse 8.
1: È l'ultima cosa che vediamo nel versetto 8.
0: What Jesus expects of these unique 12 that he chose.
1: E ciò che Gesù aspetta di questi 12 che lui ha scelto.
0: Well, we've been talking about this entire time, to give freely.
1: Ciò che di cui abbiamo parlato tutto questo tempo, di dare gratuitamente.
0: Jesus tells his disciples that I didn't require anything from you in order to give you these amazing blessings.
1: Gesù non ha richiesto niente da loro per dare loro tutte queste benedizioni, no?
0: He says, now take what I've given you and give it to others.
1: Lui dice, ora prendi ciò che io ti ho dato e dallo agli altri.
0: And I think in just all of this study, what I was really encouraged by,
1: è quello che mi ha incoraggiato in tutto questo studio,
0: was that God is a giving God.
1: È il fatto che Dio è un Dio che dona.
0: He's not selfish.
1: Che dà, lui non è egoista.
0: Whereas us, on the other hand, did we deserve anything that God ever gave us?
1: Ma noi, per altro lato, noi meritavamo quello che Dio ci ha dato.
0: In Ephesians 1, verse 3,
1: Efesini 1, versetto 3,
0: it says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ.
1: Benedetto sia Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo.
0: How much have we received in Christ?
1: Quanto abbiamo ricevuto in Cristo?
0: Did God look down on us and say, oh, here's just a few blessings for you guys, you don't deserve any more?
1: Dio ci ha guardato dal cielo e ha detto, ma ecco qualche benedizione, ma non meritavate di più.
0: Does he withhold his grace from us?
1: Lui ritiene la sua grazia di noi?
0: Does he withhold his forgiveness from us?
1: Lui ritiene il suo perdono da noi?
0: How much more should we be able to give that to others, you guys?
1: Quanto di più dobbiamo e possiamo dare questo agli altri?
0: And perhaps, you know, you're here today and you haven't received anything from Christ.
1: E forse sei qua stamattina e non hai ricevuto niente da Cristo.
0: You didn't even know that all of this was available to you.
1: Forse tu non sapevi che questo era disponibile a te.
0: Jesus offers to you eternal life.
1: Gesù offre la vita eterna per te.
0: And he doesn't first require you to do all these service, to work hard.
1: Lui non ti richiede di lavorare solo, di fare questo o rendere un servizio prima.
0: The only thing he requires, the first thing, is simply to be with him.
1: L'unica cosa che lui richiede è di essere con lui.
0: The more we understand all that Jesus has freely given us, we'll be able to just freely give it to others.
1: Quanto più capiamo tutto ciò che il Signore ci ha dato gratuitamente, più potremo dare gratuitamente tutto ciò che Lui ci ha dato agli altri.
0: And again, it's not at our expense.
1: E non ci ha costato niente.
0: So I just hope that the challenge and response, knowing more of what the Lord's given to us.
1: Quindi la sfida è anche, spero che sia la risposta di sapendo tutto ciò che il Signore ci ha dato gratuitamente,
0: that we'll be able to freely give the Lord's love, the Lord's grace.
1: Che noi in risposta potremo dare di più gratuitamente l'amore e la grazia di Dio.
0: Because freely we've received.
1: Perché gratuitamente abbiamo ricevuto.
0: And freely we're to give.
1: E gratuitamente dobbiamo dare.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Vi saluto con amicizia, cari all'ascolto. Sono sempre io, Eliseo, e sono felice di riprendere dai microfoni di Detto Fra Noi l'argomento riguardante la famiglia. Stiamo in questo periodo affrontando il problema dei figli e, in particolare, il rapporto fra i genitori e i figli. Abbiamo già visto che l'amore è la motivazione fondamentale dell'educazione, e questo l'abbiamo visto in una trasmissione precedente. L'amore però non deve essere frainteso o malinteso. È necessario ricordarsi che amare significa esercitare, senza rinunciarvi, la propria autorità e la propria responsabilità. E soprattutto amare significa anche disciplinare, castigare quando ciò si rende necessario. Però, prima di andare avanti, chiediamo gentilmente alla regia di farci ascoltare un brano musicale.

oggi più che mai si è portati ad affermare che chi castiga suo figlio non lo ama. Ma la parola di Dio, nella sua perfetta sapienza, non dice così. Anzi, essa ci ricorda con ripetuta insistenza che chi non castiga suo figlio non lo ama. Il Signore stesso, proprio come un padre, castiga il figliuolo che ama e che gradisce. Sono le parole testuali della Bibbia. La mancanza di riprensione, la mancanza di disciplina, la mancanza di castigo, a mio avviso, sono invece il segno evidente di una triste realtà, quella costituita dalla mancanza di amore. Fra l'altro, come abbiamo già in fondo visto parlando di Spock, coloro che sostengono la necessità di rinunciare alla disciplina partono dalla convinzione che la natura umana sia fondamentalmente buona e che quindi il bambino abbia bisogno soltanto di una educazione positiva per correggersi e migliorare, e non di una educazione negativa, fra virgolette, naturalmente, che prevede fra i vari gradi di correzione esterna anche la punizione fisica, cioè la verga. Ora, noi sappiamo quanto queste convinzioni non trovino posto nella parola di Dio, perché esse non coincidono con la rivelazione che Dio dà della natura umana. La disciplina deve essere quindi una parte integrante dell'insegnamento che i figli ricevono nella famiglia dai loro genitori. E vorrei spendere qualche parola appunto sull'esercizio delle punizioni corporali. Cari genitori, non abbiate timore di esercitare delle punizioni corporali. Lo so, per dei genitori questo è il dubbio più difficile. Fa male punire e far piangere coloro che amiamo, non è vero? Ma è meglio che piangano da piccoli per una buona sculacciata che da grandi per la sentenza di un giudice, non vi pare? La Bibbia è molto chiara a riguardo. Chi risparmia la verga odia il suo figliuolo, dice il saggio Salomone, ma chi l'ama lo corregge a tempo. Ancora nei Proverbi è scritto: la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Chi non punisce quando sbaglia fa un torto a suo figlio. Troppi uomini di Dio hanno fatto fallimento su questo. Gli esempi biblici dei figli di Eli, di Davide, che andarono in rovina a causa della debolezza dei loro padri, sono anche troppo eloquenti, a mio avviso. Imparate, miei cari, a dire di no a vostro figlio, impariamolo insieme. E che il nostro no sia no. Non dobbiamo soltanto minacciare, dobbiamo mantenere le nostre minacce. Punite raramente, ma punite sodo, in modo che se ne ricordino. Però fate anche sì che la punizione corporale che esigete non sia una scusa per scaricare la vostra collera. Chiedete a Dio la grazia di punire con amore e di far sì che vostro figlio lo sappia. Educate vostro figlio ricordando come Dio si comporta verso i suoi figliuoli per educarli. Dio sa tutto di noi, non è vero? Conosce le nostre tentazioni, conosce le nostre difficoltà, conosce le nostre debolezze. Egli sa di che cosa abbiamo bisogno, per questo a volte ci nega delle cose che gli chiediamo, per questo ci punisce per quello che abbiamo fatto di male. Non vogliate voi essere, cari genitori che mi ascoltate, essere più savi del Signore, rifiutando di usare il suo metodo perfetto. Educate vostro figlio ricordando la realtà del peccato che è in lui così come in noi. Non pensate mai di essere arrivati. Vostro figlio ha sempre qualche cosa da imparare. Se qualcuno vi dice che è ben allevato, non gli fate troppo caso. Ricordate piuttosto che è umano, umanissimo, e che il peccato è sempre in agguato nei suoi confronti. Siate piuttosto per lui degli esempi in ogni cosa buona. Educate vostro figlio ricordando le promesse delle Scritture e chiedendo continuamente al Signore la benedizione su ciò che fate. È scritto nell'Ecclesiaste al capitolo 11, versetto 1: getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo tu
lo ritroverai. È ancora scritto: inculca al fanciullo la condotta che deve tenere. Anche quando sarà vecchio, non se ne dipartirà. Proverbi, capitolo 22, versetto 6. Pensate alla grandezza e all'estensione di queste promesse e lavorate con fede, cari genitori. Chiedete a Dio di benedire i vostri sforzi e datevi a vostro figlio senza stancarvi. La vostra ricompensa sarà grande qui sulla terra e anche nel cielo.

Sono convinto che l'argomento appena sfiorato oggi interessa molti genitori. A questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Eccoci qui di nuovo a considerare con questa serie come una donna cristiana può vincere suo marito a Gesù Cristo. Abbiamo detto che questo non è fatto assillandolo con il Vangelo, non predicandogli continuamente o trascinandolo alle riunioni, o alzando il volume della radio trasmittente il Vangelo affinché le senta, o lasciando in giro per casa tutti i tipi di foglietti, opuscoli e libri, sì che lui ci inciampi, ma al contrario dimostrandogli gli effetti del Vangelo nella sua vita e particolarmente nella sua vita in relazione con lui. Ma perché dovrei fare tutto ciò? Qualcuno che ci ha ascoltato ha detto. Perché io devo fare tutto questo quando mio marito non fa nulla? Lui sta soltanto sdraiato a bere la birra, a guardare la televisione e poi va fuori a giocare a bocce con i suoi amici e il più del tempo lo passa a pescare e non gli importano le sue responsabilità. Perché dovrei prendermele io? E va bene, quest'oggi parleremo un po' su questo. Vedete, dovete rendervi conto che vostro marito è un miscredente. Cosa vi aspettate da una persona che non è stata salvata? Potete aspettarvi più di ciò che avete descritto? Allora, se conoscete la Bibbia o no, o non la credete anche se la conoscete, o non avete imparato bene ad applicarla, la Bibbia dice molto chiaro che i miscredenti seguono i loro desideri, le loro passioni, le loro preoccupazioni, interessi e che sono egoisti. Voi dite, ma questa è la descrizione di mio marito. Ebbene, certo che è così, se è un miscredente. E ciò vi dimostra che la Bibbia è perfettamente esatta quando parla di tale cose. Come altrimenti vi aspettate che vostro marito agisca? È un miscredente, sapete. Dobbiamo ricordare che i miscredenti agiscono come i miscredenti e i credenti, anche se non sempre, appaiono e agiscono come credenti, ma solo loro sono quelli che possono farlo. Non ci aspettiamo che i gatti abbaiano, che i cani miagolino, non potete chiedere a vostro marito miscredente di fare cose che non può fare finché non diventa credente. Non aspettatevi che viva come un credente e, più importante di tutto, non aspettatevi che sia ciò che deve diventare prima che voi decidiate di essere ciò che Dio dice che dovete essere. Questo è il punto cruciale. Certamente non potete aspettarvi che il comportamento di vostro marito sia la base per il vostro. Vedete, ci sono mogli che dicono: ebbene, quando mio marito comincerà ad agire come dovrebbe, allora io pure comincerò ad agire come dovrei. Miei cari ascoltatori, questo non è il modo di vedere questa situazione. Moglie cristiana, Dio dice che devi fare ciò che ti dico di fare solo se tuo marito e quando tuo marito fa ciò che deve fare. No affatto, nulla del genere. Anzi, è l'opposto che è espresso qui in questo brano. Notate ciò che Pietro dice. Il brano che abbiamo studiato in queste ultime trasmissioni passate e che stiamo anche ora osservando, egli dice: parimenti voi mogli siate soggetti ai vostri mariti affinché anche se ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Notate, è persino quando il marito disubbidisce alle scritture, alla parola, che la moglie deve essergli sottomessa e vincerlo con il buon comportamento della sua vita. Così, vedete, non c'è motivo per lei di dire, o per te di dire, se sei una che cerca di sfuggire a questa obbligazione, farò quello che devo fare quando mio marito farà ciò che deve fare. Sentite, se è miscredente, non potete mai aspettarvi questo. Non potete aspettarvi che viva ed agisca nel modo in cui la parola di Dio gli dice di vivere ed agire come marito in quella casa. Egli è incapace di quello. Lontano dalla rigenerazione dello Spirito Santo, che è il solo modo che può cambiare una persona e rendere la sua vita in casa produttiva e positiva, in maniera che la parola di Dio sia obbedita e la benedizione di Dio sia su di lui e sul suo comportamento. Tutto ciò che potete aspettarvi da questo marito è un comportamento da miscredente, comportamento peccaminoso,
comportamento che non riconosce la parola di Dio e la disubbidisce, il che significa comportamento di peccato. Ciò vuol dire che molta della condotta di vostro marito sarà negativa verso di voi, perché siete quella che vive più vicina a lui. Ed anche nei momenti migliori, anche quando vuol fare cose che vi facciano piacere, troverete che non persevera, che se ne allontana. Se voi come credente trovate ciò difficile, immaginate come gli devi essere difficile fare cose che persino lui sa dovrebbe fare a volte per voi. No, sottomissione aggressiva nella casa significa che voi come mogli, voi come quella che conosce Cristo, dovete prendere l'iniziativa nel fare le cose che Dio dice di fare. Vostro marito non le può fare e non potete aspettarvelo. Non c'è ragione per voi di essere meravigliata o sorpresa dal fatto che vostro marito disubbidisce alla parola. Non c'è ragione per cui dovete sorprendervi se lui non conosce Cristo come suo Redentore, che vi tratti così. L'unica cosa che dovrebbe sorprendervi è che voi stessa richiedete di più da lui, che vi aspettate di più da lui, che è lontano da Gesù Cristo come suo Redentore. Così, se ci saranno cambiamenti nella situazione, non aspettatevi cambiamenti da parte di vostro marito. I cambiamenti devono prima succedere in voi, e questo è ciò che Pietro dice. Il vostro compito è di cambiare il vostro comportamento. Voi dovete incominciare a vivere in questa casa come cristiana. Voi dovete diventare aggressiva nel guadagnarlo a Cristo con la maniera in cui vivete, con le attitudini, con i motivi, con il vostro modo di comportarvi nella casa verso di Lui. E finché non lo farete, lo status quo continuerà. E quello naturalmente è uno status quo in cui le cose peggiorano. Perciò vi dico, o moglie cristiana, oggi non trovate scuse. Non date la colpa ai vostri mariti, non dite lo farò quando lui lo farà, voi prendete l'iniziativa. Vedete, per tale ragione questa sottomissione è aggressiva, è una sottomissione nella quale dichiarate guerra a vostro marito e cercate di vincerlo con gentilezza ed amore. Tutta l'artiglieria pesante di questa dolcezza e la splendida maniera in cui una donna cristiana può vivere nella casa e nella quale voi come donna cristiana potrete fare ciò. Questo aiuterà a preparare la base per presentare il Vangelo di Gesù Cristo a lui. Non avete alcuna cosa da esaminare diligentemente nella vostra vita oggi? Non avete alcune cose da pensare più dettagliatamente? Non avete alcune maniere che dovete cambiare? Penso che dovreste considerare tutto questo con molta cura e nell'esaminare la vostra vita e nel pensare a maniere di vincere col vostro marito a Cristo attraverso una vostra migliore condotta. Voglio dire un'ultima parola. Pietro dice che è così che i mariti saranno vinti, se vinti saranno, dal vostro comportamento. Non promette che tutti lo saranno, né promette quando succederà. Ci potrebbe essere prima un lungo periodo sterile, ma cominciate ora stesso. Più presto lo farete, più presto potrete aspettarvi di vedere qualche cambiamento in questa situazione. Ed io so che questo è esattamente ciò che volete, è esattamente ciò che Dio vuol vedere. Voi potete guadagnare vostro marito con la grazia di Dio se veramente incominciate ad ubbidire la sua parola. E questo malgrado ciò che vostro marito faccia o non faccia. O Signore, ti preghiamo che tu ora benedica questi cari che ci hanno ascoltato e che tu tocchi i cuori delle mogli e i cuori dei mariti affinché si assoggettino nella loro via alla tua volontà. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Benvenuti al nostro consueto appuntamento con Verità Cristiana e Giuseppe al microfono, come sempre, che vi saluta e vi ringrazia. E anche oggi vorrei rispondere a delle domande importanti. E quella di oggi è una che lascia perplessi i più grandi pensatori.

perché Dio non interviene oggi? Se Dio è amore, perché permette il male, la sofferenza, le guerre, le tragedie, e bimbi handicappati, una giovane vita spezzata nel fiore degli anni? E la lista potrebbe allungarsi. La tendenza generale è di dare la colpa a Dio, poiché Lui ha creato il mondo, e se non funziona sono affari suoi. Tale ragionamento fa pensare che, benché Dio sia onnipotente, non può certo essere amore, altrimenti non lascerebbe soffrire tanti innocenti. O al contrario, egli è amore, però è incapace di cambiare le cose, quindi non è onnipotente. Cosa pensare di tutto ciò? Cosa diresti se io comprassi un prodotto da te e dopo qualche giorno tornassi inveendo contro di te perché non ha funzionato come tu mi avevi promesso? La cosa più logica a cui pensare sarebbe se io ho seguito le istruzioni. Se non l'ho fatto, la colpa sarebbe tutta mia e non tua. Possiamo pure stare tranquilli che se un Dio tanto sapiente permette queste cose, deve avere una buona ragione. L'importante da parte nostra è volere veramente sapere questa ragione, perché spesso questa frase non è che una scusa per poter continuare nei nostri modi di vita. Se succede un incidente aereo e 300 persone perdono la vita, forse che non si viaggia più in aereo? No. Ma ci si chiede che cosa ha causato il disastro. Così non risolve nulla prendere guerre, disastri, malattie e rispedirli tutti al mittente, cioè a Dio. Ma dobbiamo chiederci che cosa ha causato tutto ciò. E il libro della Genesi, nella Bibbia, ci dice che Dio creò tutto molto buono, ma è successa una terribile tragedia. L'uomo si è ribellato alle leggi divine e ha scelto di seguire il suo pensiero di come guidare il mondo e la sua vita. E così siamo soli, senza l'aiuto di Dio che conosce il segreto dell'universo e come funziona. Ma l'orgoglio non ci lascia ammettere il nostro errore e perfino usiamo la situazione per dire che Dio non esiste oppure che Dio non ci ama veramente. Immaginate un po' un ammutinamento su una nave in cui l'equipaggio uccide gli ufficiali, gettano in mare il capitano e, essendo incapace di navigare, poche ore più tardi si trovano a litigare fra loro e la nave finisce fra le rocce. Similmente, Dio ha dato all'uomo delle leggi da seguire, insieme alla libertà di seguire quelle leggi. Avendo l'uomo scelto di seguire la propria via, ecco che si ritrova col male e la sofferenza tutto intorno. Ma Dio ha fatto qualcosa per riparare al problema del male. Quando una persona ritorna al contatto con Dio per mezzo di un rapporto personale con il Signore Gesù, Dio è paziente oggi perché non vuole che tu o alcuna delle sue creature perisca, ma vuole che venga la conoscenza della vita eterna in Cristo. Forse non avremo mai una risposta conclusiva al problema della sofferenza, ma con Gesù possiamo certo affrontarlo, questo problema, e continuare con coraggio nella vita. Continueremo fra poco a riflettere su questa domanda del male nel mondo, ma prima vorrei farvi ascoltare una canzone cantata in inglese da Amy Grant, che dice straight ahead, cioè sempre dritto, e vorrei tradurvi solo qualche frase per farci capire un po' il significato di questo bel canto. Dice: giorno dopo giorno, sogno dopo sogno, io lotto per trovare la giusta via, ma ogni giorno presenta una strada diversa, ogni sogno cancella il precedente, ma lentamente posso intravedere la via che tu hai preparato per me. Sempre dritto vedo la tua luce, sempre dritto nell'oscurità,
sempre dritto, né a destra né a sinistra, sempre dritto fino al tuo cuore.

Continuiamo a riflettere sul problema della sofferenza e del male. Nel famoso racconto Robinson Crusoe, Venerdì, l'amico indigeno, chiede: tu dici che Dio è forte e grande, ma è più forte del diavolo? Sì, risponde Robinson Crusoe, molto più forte del diavolo. Allora, perché non uccide il diavolo così che non faccia più cose brutte? Al che Robinson dice: puoi ben chiedere perché Dio non uccide me e te quando facciamo cose che gli dispiacciono e lo offendono. Immaginate che Dio decidesse che da mezzanotte tutti quelli che hanno fatto del male saranno eliminati. Non saresti anche tu fra i condannati? Chi sarebbe ancora in vita domattina? E se nella sua infinita sapienza e pazienza egli continua a tendere la mano verso il peccatore, chi siamo noi da opporci a lui? Nel mondo vediamo come il male e la sofferenza sono risultati diretti del nostro abbandono di Dio. Inoltre, bisogna tener presente che l'uomo non è un'isola e le azioni e scelte di uno influiscono sull'altro. Altre volte, invece, certi mali e sofferenze sono conseguenze naturali delle nostre scelte personali. Infatti, considerando la malvagità dell'uomo, forse la domanda non dovrebbe essere: se Dio è amore, perché permette queste cose? Ma se Dio è giustizia, perché permette che questa razza umana così ribelle continui ancora? Perché non ci punisce tutti e ci manda all'inferno tutti quanti? La risposta è che Dio ha fatto qualcosa per la situazione nel mondo. E quello che ci dovrebbe far riflettere più di ogni altra cosa è che Dio non è un grande spettatore estraneo al problema della sofferenza. Egli avrebbe potuto benissimo abbandonarci al nostro crudele destino che meritavamo. Invece ha preso forma umana come noi ed ha sofferto come noi. In Gesù Dio ha usato il male e la sofferenza per mostrare la sua gloria, la sua potenza e per offrire una via di salvezza a quanti si affidano a lui. Quando Gesù pendeva sulla croce, la gente gridava: se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ma non scendendo, Gesù ha vinto sul male e sulla morte. Così Dio spesso usa quello che per noi sono tragedie per richiamarci ai valori eterni, per farci capire la brevità della vita e il bisogno del perdono in Cristo, per non soffrire nell'inferno per l'eternità. Se Dio è intervenuto nel passato in Cristo, interviene oggi cambiando la vita di chiunque si affida a Lui. E se tu hai avuto qualche disgrazia ultimamente, forse è un richiamo da parte di Dio per mostrarti il bisogno di Lui. Dio usa il dolore come un dottore può usare una medicina, a volte sgradevole, ma con lo scopo di guarire. Dio è intervenuto, interviene ed interverrà ancora nel futuro per fare giustizia e condannare coloro che ostinatamente rifiutano il suo amore, e così metterà fine al male. Noi non abbiamo ancora visto la parola fine nella storia dell'umanità. Se tu non vuoi essere fra i condannati, ma vuoi aspettare con gioia il ritorno di Gesù che metterà fine al male e porterà i suoi figlioli nelle gioie eterne, allora devi affidarti a Lui, adesso e in questa vita. Bene amici, anche per oggi abbiamo concluso e vi prego di riflettere su quanto avete ascoltato. E se possiamo esservi di aiuto spirituale, non esitate a mettervi in contatto con noi e lo faremo volentieri. A risentirci.

0: Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Stavo considerando in questi giorni che sembra che queste calamità naturali, questi disastri, queste tempeste ultimamente stanno diventando molto ma molto reali, molto ma molto concrete, anche in posti dove mai si erano verificati cose del genere. Diciamo che nei paesi tropicali si sa che è così e allora è la normalità, ma in questo periodo anche in Italia si stanno verificando delle terribili tempeste, situazioni che magari non si sono mai quasi verificate nella nostra nazione, o meno in questa parte del mondo. Però nello stesso tempo consideravo che vi sono altre tempeste nella vita degli uomini, delle persone, e sono tempeste di altro tipo, e anche queste tempeste di altro tipo sono abbastanza dolorose, disastrose, pericolose, e noi vogliamo, con l'aiuto del Signore, vedere quest'oggi, con l'aiuto della parola di Dio, come scampare alla tempesta. Amen. Come scampare alla tempesta. E leggeremo un testo che riguarda un uomo di Dio, l'apostolo Paolo, e un gruppo di altri uomini, di altre persone, che si trovarono in una terribile tempesta. Atti degli Apostoli, capitolo 27, dal verso 13 al verso 32. Vi chiedo di fare attenzione alla lettura, anche se è un po' più lunga del solito, ma è un racconto interessante. Capitolo 27, dal verso 13. Intanto si era alzato un leggero scirocco, e credendo di poter attuare il loro proposito, levarono le ancore e si misero a costeggiare l'isola di Creta più da vicino. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso chiamato Euroaquilone. La nave fu trascinata via e, non potendo resistere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. Passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo impadronirci della scialuppa. Dopo averla essata a bordo, utilizzavano dei mezzi di rinforzo, cincendo la nave di sotto, e temendo di finire incagliati nelle sirti, calarono l'ancora galleggiante, e si andava così alla deriva. Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciammo a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro proprie mani buttarono in mare l'attrezzatura della nave. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle, e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave. Poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte, dicendo: Paolo, non temere. Bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Dovremo però essere gettati sopra un'isola. E la quattordicesima notte, da che eravamo portati qua e là per l'Adriatico, verso la mezzanotte i marinai sospettavano di essere vicini a terra, e calato lo scandaglio trovarono 20 braccia. Poi, passati un po' oltre e scandagliato di nuovo, trovarono 15 braccia.
Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ma siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare con il pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete scampare». Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Fin qui la lettura della parola di Dio. Sono molte, come vi dicevo, le tempeste che dobbiamo affrontare. Ci sono le tempeste meteorologiche, ma vi sono anche tante tempeste nella vita. Vi sono anche tante tempeste nella vita. E molte di queste tempeste non dipendono dalla nostra volontà. Alcune volte siamo noi che ci andiamo a ficcare proprio dentro una tempesta. Altre volte invece non dipende dalla nostra volontà. Ci troviamo nelle tempeste, ci troviamo in mezzo alle tempeste. Certo, se potessimo scegliere, io credo che eviteremmo sempre le tempeste. Se potessimo scegliere, sceglieremmo sempre le acque calme, le acque chete. Le tempeste non sono la nostra passione. Non sono la nostra passione. Le tempeste spaventano. Le tempeste sono imprevedibili. Le tempeste portano inondazione, disastri. Disastri anche dolorosi. Le tempeste, come stiamo vedendo fisicamente, possono avere e hanno un potere distruttivo, ma anche socialmente, spiritualmente, le tempeste possono avere ed hanno un potere distruttivo. L'Apostolo Paolo si trovò nel mezzo di una terribile tempesta. Questa era una tempesta tremenda, con venti pericolosi. Si trattava di una tempesta che tutti i marinai temono, una tempesta che toglie il controllo della situazione. Fin quando si ha il controllo della situazione, tutto sembra che sia gestibile. Il problema è quando si perde il controllo della situazione, quando la cosa sfugge di mano, quando la situazione diventa incontrollabile. Anche i marinai più esperti cominciano ad avere paura, cominciano a temere. Qui dice la scrittura che la nave fu trascinata via e non potendo resistere al vento la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. Ormai era una nave ingestibile, era una nave ingovernabile, perché la tempesta era più forte delle possibilità che aveva quella nave. E qui il racconto Luca dice che in quella circostanza l'unica cosa che poterono fare è lasciare andare via la nave alla deriva. La tempesta, se non affrontata adeguatamente, porta sempre alla deriva. E molte volte è una deriva terribile, una deriva pericolosa, una deriva distruttiva. Quella di Paolo era una situazione molto pericolosa. La nave rischiava di andare sugli scogli. La nave rischiava di farsi a pezzi, di finire a pezzi. Le tempeste sono terribili, perché le tempeste procurano sempre dei danni. Dei danni nella nostra vita, dei danni nelle famiglie. Sto parlando di tempeste spirituali, di tempeste sociali, di tempeste personali, di tempeste familiari. Forse proprio qualcuno che si trova qui in mezzo a noi si trova nel bel mezzo di una tempesta, sente i venti soffiare, le onde abbattersi. La situazione che si presenta difficile, forse questa tempesta può chiamarsi malattia, può chiamarsi questa tempesta problema familiare,
Può chiamarsi problema personale, problema relazionale, problema finanziario, problema spirituale. Non so qual è il nome della tua tempesta, ma sicuramente ti sembra anche a te di vivere quei momenti che visse l'apostolo Paolo, sbattuto a destra e a sinistra dalle onde. Cerchi di tenere il timone per guidare la nave, ma non riesci a guidare la nave perché le onde, i venti che in qualche modo si abbattono sono ancora più forti del tuo timone. E continui a sentire i venti dell'avversità che si abbattono su di te. E probabilmente sai di non avere più il controllo della situazione. Avresti voluto fare qualcosa. Vuoi fare qualcosa, hai cercato di fare qualcosa. Tutto il possibile che rientrava nelle tue umane possibilità è stato fatto, ma tutto è risultato inutile. Vedi la tua vita, la tua famiglia, la tua barca, che inesorabilmente sta andando alla deriva. E consideri la situazione e magari ti senti senza forza, ti senti privo di quelle energie per poter continuare, sei in balia dei venti. E come successe per quella nave, forse anche tu stai rischiando di andare a finire sugli scogli. Forse alcuni dicono, e io spero che siate la stragrande maggioranza, ma pastore, io non sono in mezzo a una tempesta. Quest'oggi questo messaggio non mi riguarda. Io non mi trovo in una tempesta, gloria a Dio! Se tu non ti trovi in mezzo a una tempesta, ma come ogni tanto vi ricordo, usando altre espressioni, in questo locale vi sono tre categorie di persone, o meglio, possiamo suddividerci in tre categorie di persone. E voglio essere realista considerando questo. In questo locale vi sono coloro che si trovano in mezzo a una tempesta e noi pregheremo il Signore affinché possano uscire fuori da questa tempesta vittoriosi. Vi sono probabilmente altri, sicuramente altri, che da poco sono usciti da qualche terribile tempesta. Ma vi sono anche altri che da qui a poco entreranno in qualche tempesta. Che lo vogliamo o no, la vita sulla terra non è in discesa. Non si realizza qui sulla terra tutto quello che si vuole. La vita sulla terra, la parola di Dio la rappresenta come una lotta, un combattimento. Ma gloria a Dio quando noi possiamo essere annoverati tra i vincitori. Amen. Quindi, se non è curativo questo messaggio per tutti quanti noi, che sia almeno preventivo, affinché quando possiamo trovarci nella tempesta possiamo sapere bene quello che dobbiamo fare se vogliamo rimanere a galla e non finire sugli scogli. La cosa importante che riguarda tutti è come scampare alla tempesta. Amen? È importante sapere come scampare alla tempesta. Che si trova nella tempesta oggi ha la possibilità di scoprire come venirne fuori, e chi non si trova nella tempesta ha la possibilità di imparare a gestire l'eventuale tempesta che si presenterà lungo il corso della vita. Prendendo riferimento al testo che abbiamo letto, ci rendiamo conto che quella nave in mezzo alla tempesta con quei marinai sopra, voi conoscete la storia, alla fine scamparono tutti quanti, ebbero salva la vita, ma furono importanti alcune cose, dovettero fare alcune cose ben chiare.

Alleggerirsi del carico. Più volte viene citato che una volta gettarono via una cosa, una volta gettarono via un'altra cosa, perché andando avanti così carichi sarebbe stato impossibile scampare alla tempesta. E allora bisognava alleggerirsi del carico. Per poter scampare alla tempesta, quei marinai dovettero gettare in mare il carico della nave. Perché si rese necessario alleggerirsi del carico? Perché si rese necessario? Per il semplice fatto che la nave carica navigava bassa nell'acqua e il ponte della nave era molto vicino alla superficie del mare, quindi le onde, quando si alzavano, andavano a finire direttamente dentro la nave e la spingevano sempre di più in fondo. Quindi era necessario alleggerire la nave in modo tale che la nave potesse alzare dall'acqua e le onde, quando si presentavano, si infrangevano sui lati della nave e non andavano a finire dentro. Quando si è troppo carichi, è possibile che le onde, invece di infrangersi ai lati, vengano a finire dentro. E quando le onde della tempesta finiscono dentro, ti tirano giù, ti tirano a fondo. Quindi, buttando il carico, la nave galleggiava alta sull'acqua e le onde si infrangevano ai fianchi, non andavano a finire dentro. Se ti trovi in mezzo alla tempesta, se le onde dello scoraggiamento stanno invadendo la tua vita, se i venti della disperazione hanno strappato le tue vele, tu hai bisogno di alleggerirti del carico, perché stai navigando troppo basso, e se stai navigando troppo basso rischi di affondare. Amen. E allora bisogna alleggerirsi del carico. Cosa vogliamo buttare a mare, per alleggerirci del carico? Cosa dobbiamo buttare a mare per poterci alleggerire del carico? Beh, prima di tutto dobbiamo buttare a mare la paura. La paura. Perché la paura, quando siamo in navigazione, quando la tempesta si presenta, gioca brutti scherzi, annebbia la nostra mente, il nostro modo di pensare, la nostra fede. La paura allontana la fede. Perché dove c'è paura non c'è fede. E dove c'è fede non c'è paura. Una volta lessi un'espressione che mi è rimasta impressa, e questa espressione diceva che la paura bussò alla porta, la fede andò ad aprire, non c'era nessuno. Gloria a Dio. Noi vogliamo alimentare la nostra fede e vogliamo gettare a mare il carico della paura. Molte volte Gesù disse ai suoi discepoli, ma lo dice anche a me e a te oggi: coraggio, coraggio. In una circostanza di tempesta disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E l'apostolo Paolo ci ricorda che Dio ci ha dato uno spirito non di paura, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Vedi, tu hai il potere di superare gli ostacoli. Se sei un figlio di Dio, tu hai il potere di essere vittorioso, di poter combattere contro la tempesta e vincere. Butta a mare la tua paura e ricorda che Gesù è sulla nave insieme a te. Amen. Certo, la tempesta si presenta, le onde sono alte, i venti impetuosi, ma noi abbiamo colui che può dire al vento: taci. Amen. Taci, alle onde calmati. Noi abbiamo colui con noi che può calmare ogni tempesta, ma noi possiamo renderci conto di questo se alla paura facciamo prevalere la fede. Facciamo prevalere la fede.
Amen.

0: Bisogna alleggerirsi del carico, perché il carico ti porta giù. Affondo, basso nell'acqua e le onde entrano dentro e tu rischi di affondare. Cosa dobbiamo buttare ancora giù dalla nave se vogliamo scampare alla tempesta? Se vogliamo scampare alla tempesta, bisogna anche buttare a mare le preoccupazioni. Amen. Cioè, vi sono delle lecite preoccupazioni, per carità. È assurdo dire che ognuno di noi ha qualche lecita, normale, umana preoccupazione. Il problema qual è? Quando le preoccupazioni prendono il possesso della nostra vita. Quando noi siamo talmente preoccupati da non essere più sereni, da non avere più pace, da non avere più assolutamente la possibilità, la fede per rivolgerci a Dio, allora lì è un problema grave. Quando la preoccupazione annebbia la nostra mente al punto tale da toglierci la serenità, allora è grave. Ma è normale che un padre si preoccupi per i propri figli? È normale che una madre si preoccupi per i propri figli, che dei figli si occupino e si preoccupano per dei genitori? Cioè, stiamo parlando di normali preoccupazioni, umane preoccupazioni che ci portano ad agire, a fare il nostro possibile, a operare affinché possiamo veramente fare la nostra parte per risolvere una situazione. È normale che questo avvenga. Ma di quali preoccupazioni dobbiamo liberarci? Quale preoccupazioni dobbiamo buttare a mare? Dobbiamo buttare a mare quelle preoccupazioni che ci tolgono la pace. Quelle preoccupazioni che a un certo punto ci tolgono il sonno. Quelle preoccupazioni che ci rendono irascibili. A volte si incontra qualcuno che è talmente preoccupato e tu hai pure paura ad avvicinarti. Come va? Lasciami stare. E uno spera, dico... speriamo che abbia fatto l'antirabbica, perché non vorrei mai che mi azzannasse. Il Signore ci deve dar grazia di avere fiducia in Lui. Amen. Di avere fiducia in Lui. Non è la scrittura che dice non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamento. Ci sono delle lecite preoccupazioni, ma non devono diventare cose struggenti, angustianti, situazioni che ci portano alla disperazione. Dobbiamo gettare a mare questo carico, perché altrimenti la nave naviga bassa nell'acqua e le onde della tempesta entrano dentro e ci portano sempre più a fondo. Questa è un'altra parte del carico che dobbiamo buttare via. Se vogliamo scampare alla tempesta, bisogna alleggerirsi del carico. Quale carico ancora dobbiamo buttare via? Beh, dobbiamo anche buttare a mare il dubbio. Amen. Sì. Il dubbio dobbiamo buttarlo al mare, perché Satana vuole che tu dubiti dell'amore e della cura di Dio. Perché quando ci si trova in una tempesta, una delle cose che il diavolo verrà a dirti all'orecchio sarà proprio questo: Dio si è dimenticato di te, Dio non si occupa di te, Dio non ti ama, Dio non si prende cura di te. E allora tu cominci a dubitare della cura di Dio, dell'amore di Dio, e la nave va sempre più a fondo. E allora bisogna liberarsi del carico del dubbio. Bisogna liberarsi, perché il nemico vuole farti sentire solo, abbandonato. Vi ricordate di Elia, quando a un certo punto dice: sono rimasto io solo, non c'è più nessuno, voglio morire. Che carico che aveva! Pensava di essere lui a portare avanti tutta la situazione. È il Signore che porta avanti la situazione. E noi non vogliamo dubitare di questo. Vogliamo confidare sempre nel Signore. Butta via il tuo dubbio. E ricorda che il Signore nella tempesta è con te. La tempesta non dice, non dichiara che Dio ti ha abbandonato. Se tu oggi sei qui e puoi ascoltare la parola di Dio e ti trovi nella tempesta, è una chiara testimonianza questa che il Signore è con te, che il Signore ti ama, che il Signore vuole prendersi cura di te, vuole aiutarti in questa traversata, in questo mare tempestoso. E non soltanto Dio è con te, ma è anche pronto a calmare le onde, a far zittire i venti. Gloria al nome del Signore. Ci stiamo alleggerendo del carico? Cosa bisogna buttare ancora a mare se vogliamo andare avanti in mezzo al mare tempestoso? Bisogna buttare a mare l'incredulità. L'incredulità. Questo è il carico più pesante, perché l'incredulità limita l'opera di Dio nella nostra vita, impedisce l'opera di Dio nella nostra vita. Quando noi non crediamo all'amore di Dio, all'interesse di Dio, quando noi non crediamo alle promesse di Dio, alla fedeltà di Dio, cominciamo in qualche modo a pensare che sono per altri e non per noi, allora stiamo diventando increduli. E dinanzi a un cuore incredulo, Dio non può operare. La Scrittura ci dice che Gesù non poté operare in una città a causa della loro incredulità. Chissà quante volte Dio ha dovuto trarre queste conclusioni. Mi dispiace, figlio mio, non posso operare in te perché sei incredulo. Perché sei incredulo. Cerca di avere più fede, più fiducia. La mancanza di fede provoca paura, la mancanza di fede provoca ansia, la mancanza di fede provoca sensi di colpa, la mancanza di fede ti fa colare a picco. L'Apostolo Paolo dice: noi non mettiamo la nostra fiducia in noi, ma in Dio, che risuscita i morti. E ancora, abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Soltanto la fiducia in Dio può calmare la tempesta. Amen. Cuori tempestosi, come va? Vi state alleggerendo del carico? O quando la tempesta arriverà, ricordate che la prima cosa da fare è alleggerirsi del carico. La seconda cosa da fare è quella di avere una visione chiara. Non so se avete notato, ma ad un certo punto, qui mentre leggevamo il testo della parola di Dio, al verso 20 è scritto: già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle. A un certo punto l'equipaggio della nave perde di vista il sole e le stelle. E questo era un disastro, perché si trovava in mezzo al mare. Era un disastro, era terribile non avere la visuale, non avere campo libero visivo, non riuscire a vedere il cielo limpido. Era un problema enorme, un disastro. Perché era un problema? Perché a quel tempo non c'erano i GPS, A quel tempo non c'era neanche la bussola, e i marinai si orientavano con il sole, con la luna e con le stelle. E quando non si vedevano né il sole, né la luna, né le stelle, non si sapeva proprio dove bisognava andare. Già la tempesta, già il carico che affondava la nave, già la situazione è difficile, poi non c'era neanche un orientamento e allora la situazione era veramente disperata.
1: È importante avere una visione chiara. Non riuscendo più a vedere il cielo, persero la loro abilità. Potevano anche essere dei marinai esperti, molto capaci, ma se non vedevano il cielo erano perduti. Cosa ci dice questo a noi? Anche noi possiamo ritenerci capaci, esperti, in grado, forti, ma dobbiamo ricordare che se queste caratteristiche ci sono in noi, ci sono perché Cristo vive in noi, perché noi possiamo vedere la sua gloria.
0: Nel momento in cui la sua gloria ci è oscurata, la sua presenza non è più realtà in noi, noi siamo rovinati. Siamo senza possibilità. Se la visione non è chiara, se il campo non è libero tra noi e Dio, non c'è possibilità per poter scampare. Non c'è possibilità.
1: Abbiamo bisogno di avere una visione chiara.
0: Una visione chiara, un campo di visivo chiaro, libero.
1: Non dice la scrittura che quando non c'è visione il popolo è senza freno? Ma beato colui che osserva la legge. Tutti quelli non avevano la visione chiara, ma grazie a Dio su quella nave c'era un uomo che il campo visivo lo aveva libero. E quell'uomo era l'apostolo Paolo. Tutti disperati, tutti abbattuti,
0: tutti ormai si ritenevano persi,
1: ma Paolo aveva una chiara visione spirituale. E quindi Paolo era in grado di superare la tempesta.
0: Paolo era in grado di andare avanti, era in grado anche di aiutare altri, perché una chiara visione spirituale
1: ci porta ad andare avanti verso quel faro che è dinanzi a noi. E il nostro faro è Cristo Gesù il Signore. Quando si ha una chiara visione spirituale,
0: Quando possiamo dire di avere una chiara visione, un campo visivo chiaro?
1: Un campo visivo chiaro l'abbiamo quando realizziamo la presenza del Signore. Amen. E Paolo questo stava vivendo.
0: A un certo punto Paolo ha una chiara visione spirituale e la dimostra, dichiarando che il Signore è in lui e lui ne sente la presenza. Infatti dice al verso 23: poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte. Sì, siamo in mezzo alla tempesta, il mare in furia, i venti sono forti, ma mi è apparso un angelo del Signore,
1: dell'Iddio che io servo. Dell'Iddio che io servo,
0: ho sentito la presenza, ho sentito il suo tocco, ho sentito il suo aiuto.
1: Egli ha mandato un angelo. La mia visione non è oscurata. La mia visione è chiara. Posso vedere Dio, la sua gloria, gli angeli che lui manda per me. Una visione chiara comprende la realizzazione della presenza di Dio, ma una visione chiara ci porta anche ad avere uno scopo chiaro nella vita.
0: E a un certo punto Paolo dice al verso 24: bisogna che tu compaia davanti a Cesare. Questo mi ha detto quell'angelo. Vale a dire, io sono certo che Dio è con noi, che ho visto e sono in comunione con Dio, perché ho visto il suo angelo e mi ha dichiarato il Signore che ha uno scopo per me.
1: E lo scopo per adesso che egli mi ha dichiarato è che io compaia davanti a Cesare. Il Signore ha sempre uno scopo per noi. E quando noi riusciamo a vedere la gloria di Dio, a percepire che Dio è presente, che Dio è in noi, noi ci rendiamo conto che non stiamo vivendo inutilmente. Stiamo vivendo per uno scopo, il suo scopo. Una visione chiara comprende anche il fatto che il Signore ci rende anche strumenti di salvezza.
0: Quell'angelo mi ha detto: Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te.
1: Paolo aveva una visione chiara. Il Signore lo aveva fatto strumento di salvezza. Avere una visione chiara, un campo visivo libero, spiritualmente parlando, significa anche avere fede nel Signore. E a un certo punto Paolo dice: perciò uomini, verso 25, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. La tempesta è in furia, le onde sono alte, la gente è piena di terrore, di paura, chi vuole scappare, chi vuole ordire altri metodi, altri sistemi, altre cose, ma Paolo è sereno, perché Dio mi ha parlato e io ho fede che avverrà come mi ha detto. Amen. Se vuoi scampare alla tempesta, alleggerisciti del carico. Se vuoi scampare alla tempesta, cerca di avere chiara la visione, vale a dire cerca di essere in contatto, in comunione con Dio sempre, che il campo visivo spirituale, il campo di comunione spirituale non sia offuscato, non sia ostruito, non sia ostacolato, perché se le cose stanno così, allora tu scamperai alla tempesta. Amen. Ma un'ultima cosa, mi avvio alla conclusione. Se vuoi scampare alla tempesta, bisogna rimanere sulla nave. Amen. Alcuni pensavano che per scampare alla tempesta la cosa migliore era quella di abbandonare la nave. E a volte, umanamente pensando, questo può accadere. Questo può accadere a volte. Infatti avevano preso delle scialuppe, li stavano per calare. Allora Paolo dice: guarda che se loro scendono periremo e periranno. E allora tagliarono le corde della scialuppa e la scialuppa andò a finire nel mare. Perché la salvezza non sta mai nell'abbandonare la nave. La nostra salvezza, quando ci troviamo nella tempesta, sta nel rimanere nella nave. E io credo che noi sappiamo molto bene che la nostra arca di salvezza è Cristo Gesù. Amen. E soltanto se noi rimaniamo in Lui, noi scamperemo alla tempesta. Soltanto se rimaniamo con Lui, scamperemo alla tempesta. Durante la tempesta, la nostra salvezza non sta nell'abbandonare la nave. Purtroppo tanti che affrontano tempeste, invece di aggrapparsi di più al Signore, lasciano il Signore. E allora realizzano qualcosa di terribile, che un abisso chiama un altro abisso, che una tempesta ne chiama un'altra ancora peggiore. La salvezza sta nel rimanere sulla nave. Gesù disse: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. È una promessa condizionata questa: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Gloria a Dio. Con il Signore raggiungeremo l'altra riva, ma se ancora dobbiamo continuare a navigare nel mare della vita, il Signore sarà capace di aiutarci. e di condurci in acque calme. Amen. Dio è capace.
0: Dio è l'Onnipotente. Quindi, non temere le tempeste, non scoraggiarti, non pensare che ormai non ci sia nulla da fare. È possibile scampare alle tempeste della vita. E per poter scampare alle tempeste della vita bisogna alleggerirsi del carico, bisogna avere una visione chiara, limpida, e bisogna rimanere sulla nave. Amen. Queste sono le condizioni. Fuori da queste condizioni c'è il naufragio. Fuori da queste condizioni ci sono gli scogli, gli iceberg, come accadde a una nave molto nota. Ma se noi adempieremo queste condizioni, noi scamperemo alla tempesta, raggiungeremo il porto tanto desiderato, e oggi stesso tu potrai vedere Dio all'opera nella tua vita.
2: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Ciao a tutti. Oggi molti si prendono gioco dei cristiani e di Gesù stesso. Il regno di Dio non è preso sul serio dalla maggior parte delle persone. La cosa però non è sorprendente, nulla di nuovo. In questo 32esimo episodio, sul Vangelo di Matteo, vedremo come Matteo ci descrive il modo in cui Gesù stesso fu trattato dai suoi concittadini e l'incredibile violenza che dovette subire un uomo giusto come Giovanni il Battista. Quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là. Recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così che stupivano e dicevano: «Da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose?» E si scandalizzavano a causa di lui. Matteo capitolo 13, versetti 53 a 56. Dopo aver dedicato qualche pagina alle parabole di Gesù intorno al regno di Dio, Matteo inserisce una sezione in cui Gesù visita la sua cittadina Nazareth. Nazareth era una cittadina minuscola, non più di una cinquantina di case da quanto emerge dai resti archeologici. Pertanto non stupisce il fatto che gli abitanti di Nazareth conoscessero bene le origini umili di Gesù dal punto di vista umano. Conoscevano tutta la sua famiglia. Dai Vangeli di Matteo e Luca sappiamo che Maria, la madre di Gesù, era rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. Ma ovviamente questo particolare non era noto a nessuno. Infatti tutti conoscevano Gesù come figlio di Giuseppe. Luca 3, 23. Sapevano che suo padre era un falegname, o più probabilmente quello che oggi definiremmo carpentiere, ed è abbastanza logico pensare che Gesù avesse lavorato con il padre e avesse portato avanti l'attività anche dopo la sua morte. Che Giuseppe fosse già morto lo deduciamo dal fatto che non si parla più di lui dal momento in cui Gesù comincia il suo ministero pubblico, mentre troviamo ancora sua madre e i suoi fratelli comparire sulla scena di tanto in tanto. Questa reazione dei concittadini di Gesù ci dimostra che fino ad un certo punto della sua vita Gesù visse in un modo piuttosto comune in mezzo ai suoi contemporanei. Per quanto ne sappiamo, Gesù non faceva miracoli da bambino. Infatti i Vangeli canonici non ne parlano. Solo dal secondo secolo in poi sono sorte leggende che però non sono mai state considerate attendibili dalla cristianità. Dai Vangeli canonici Gesù sembra aver vissuto in modo piuttosto ordinario fino all'età di circa 30 anni e questo spiega molto bene la sorpresa dei suoi concittadini. Gli abitanti di Nazaret avevano sentito parlare delle opere potenti che Gesù aveva fatte e stavano ascoltando il suo modo di predicare nella sinagoga. Mai si sapevano che Gesù non aveva fatto studi teologici approfonditi con un rabbino e si chiedevano da dove gli venisse questa sapienza. Ora, qualcuno potrebbe dire che comunque le opere di Gesù avrebbero dovuto convincerli. Ma quante volte anche noi siamo accecati dal pregiudizio nei confronti di persone che abbiamo conosciuto, rifiutandoci di valutare i fatti che potrebbero farci cambiare opinione. Come spesso accade, invece di partire dall'evidenza e interrogarsi sul fatto che Gesù potesse davvero essere un concittadino speciale, gli abitanti di Nazaret sminuivano le sue opere e le sue parole basandosi su ciò che essi pensavano di sapere su di lui. Gesù, essendo il Messia, il re che i giudei stavano aspettando, parlava con autorità del regno di Dio che stava venendo in mezzo a loro, ma essi vedevano davanti a loro solo quello che conoscevano come il falegname di Nazaret e non prendevano sul serio le sue parole, anzi erano scandalizzati per causa sua. Come si permetteva quel Gesù, figlio del falegname, di prendere il posto che spettava ad un vero insegnante? Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Matteo capitolo 13, versetti 57 e 58. Un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. Spesso sono proprio i familiari, gli amici, i concittadini, quelli che hanno meno fiducia, proprio perché, come abbiamo detto, mancano di oggettività e sono molto propensi al pregiudizio. Probabilmente i suoi concittadini avevano sfidato Gesù a compiere opere potenti in mezzo a loro, come aveva fatto altrove, con un atteggiamento di scherno e incredulità, ma Gesù non era un buffone o un uomo di spettacolo e certamente non faceva miracoli per soddisfare la curiosità di chi lo sfidava con scetticismo. Anzi, quando un segno veniva richiesto con incredulità, ad esempio quando glielo chiesero i farisei in Marco capitolo 8 versetti 11 e 12, Gesù non assecondava tale richiesta. Così a Nazaret, di fronte al rifiuto dei suoi concittadini, di fronte all'incredulità, Gesù non operò come aveva fatto altrove. Guarì privatamente alcune persone, ma in pubblico non fece alcuna opera potente. Gesù non voleva perdere il suo tempo con chi lo rifiutava con tanta incredulità, con chi non dava il giusto peso alle sue opere e alle sue parole. Eppure la fama di Gesù continuava ad espandersi al punto che le opere di Gesù erano addirittura giunte alle orecchie di Erode. In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: costui è Giovanni il Battista, egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose. Era inevitabile che la gente parlasse di Gesù, considerando i numerosi miracoli che aveva fatto. Ma come abbiamo visto con l'episodio di Nazaret, né i suoi miracoli né le sue parole erano stati sufficienti a convincere tutti. C'erano molte opinioni diverse sul suo conto, chi lo considerava un profeta, chi addirittura lo considerava Elia che era tornato, basandosi sulla profezia di Malachia capitolo 4 versetto 5, chi come alcuni farisei, come abbiamo visto in precedenza, attribuiva i suoi miracoli alle potenze delle tenebre. Ma l'opinione più bizzarra era senz'altro quella secondo cui Gesù non era altri se non Giovanni il Battista risuscitato dai morti. Anche Erode Antipa aveva sentito parlare di Gesù e aveva sposato l'ipotesi secondo cui si trattava di Giovanni il Battista risuscitato dai morti. Evidentemente la sua coscienza non lo lasciava tranquillo e sapeva di meritare una punizione visto il modo in cui aveva trattato Giovanni. Matteo ci spiega come erano andate le cose. Poiché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, perché Giovanni gli diceva: non ti è lecito averla, e benché desiderasse farlo morire, temette la folla che lo considerava un profeta. Mentre si celebrava il compleanno di Erode, la figlia di Erodiada ballò nel convito e piacque a Erode, ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto. Ella, spintali da sua madre, disse: «Dammi qui, su un piatto, la testa di Giovanni il Battista». Il re ne fu rattristato, ma a motivo dei giuramenti e degli invitati comandò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni in prigione. La sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. Matteo 14, 1 a 11. In Matteo 4,12 avevamo appreso dell'arresto di Giovanni, ma l'Evangelista non era entrato nei dettagli. Ora apprendiamo che Erode aveva fatto arrestare Giovanni perché era infastidito dalle accuse di Giovanni sulla sua relazione con Erodiada. Erode Antipa era figlio di Erode il Grande e ambiva a completare il disegno del padre, terminando l'espansione del Tempio e facendosi apprezzare dal popolo come re dei Giudei. Aveva intrecciato una relazione con Erodiada, moglie di suo fratello Erode Filippo, durante un suo soggiorno a Roma. L'aveva portata in Galilea e l'aveva sposata. Naturalmente questo fatto era noto ed aveva destato scandalo tra i giudei. Non era un bel biglietto da visita per qualcuno come Erode, che aspirava ad essere riconosciuto come re dei giudei. Non stupisce quindi che Giovanni il Battista avesse messo in evidenza questa situazione. Infatti un'autorità come Erode Antipa doveva essere un buon esempio per il popolo, invece era motivo di scandalo. Abusando del proprio potere, Erode aveva quindi fatto arrestare Giovanni, anche perché dal suo punto di vista costui stava riscuotendo successo tra il popolo, avendo numerosi seguaci, e annunciava un regno che poteva essere in contrapposizione con il suo. Erodiada serbava rancore verso Giovanni, ovviamente, e voleva che morisse, mentre Erode, pur avendolo arrestato, lo proteggeva. Infatti Erode temeva la folla, che considerava Giovanni un profeta, ed abile politico qual era, non voleva certamente mettersi contro il popolo. Purtroppo, come abbiamo letto, Erodiada approfittò della debolezza di Erode per la figliastra, per estorcergli una promessa che obbligò Erode ad uccidere Giovanni il Battista. Egli non poteva venire meno ad un giuramento fatto davanti ad illustri commensali, ed acconsentì alla decapitazione di Giovanni. Così apprendiamo il modo in cui, con una certa superficialità, venne ucciso un uomo di Dio, un uomo giusto e santo. Questo episodio segna un momento molto importante nel ministero di Gesù: il rifiuto da parte dei suoi concittadini e l'uccisione del suo più grande collaboratore in qualche modo segnavano l'inizio del cammino di Gesù verso la croce. Ciò che accadde a Giovanni fu in qualche modo un'anticipazione di ciò che sarebbe accaduto a Gesù stesso. Si cominciava ad intravedere la possibilità, che fino a quel momento nessuno tra i discepoli di Gesù avrebbe mai considerato, che l'offerta del regno di Dio potesse essere rifiutata da molti israeliti. C'era la concreta possibilità che il Messia potesse essere rifiutato. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono. Poi vennero a informare Gesù. Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Matteo 14, 12. Quando i discepoli di Giovanni andarono ad informare Gesù di quanto era accaduto a Giovanni, egli sentì il bisogno di ritirarsi in disparte in un luogo deserto, probabilmente per pregare e per riflettere. Ma come vedremo nel prossimo episodio, Gesù non ebbe molto tempo per stare da solo in quel momento difficile, perché si ritrovò subito circondato nuovamente da folle che volevano ascoltarlo e soprattutto volevano ricevere guarigione. Come vedremo, da questo momento in poi Gesù cercherà sempre più spesso la solitudine per prepararsi, e comincerà a preparare anche i suoi discepoli a quell'inevitabile rifiuto che lo avrebbe portato addirittura a morire su una croce. In conclusione, il regno di Dio continuava ad essere contrastato. Gesù veniva rifiutato, Giovanni veniva ucciso. Gesù prendeva atto del fatto che il suo ministero si avviava verso la croce. E Dio non faceva nulla? Gli ingiusti l'avrebbero fatta franca? In fondo questa è la domanda che molti si fanno ancora oggi. Come dicevamo all'inizio, anche oggi c'è molto disprezzo verso i cristiani, anzi, In molte parti del mondo i cristiani affrontano la persecuzione, la tortura, il carcere, talvolta la morte a causa della loro fede. Può sembrare che Dio si disinteressi di loro e può sembrare che i violenti di questo mondo abbiano libertà di agire a loro piacimento. Questa è la medesima sensazione che si poteva avere considerando la fine di Giovanni il Battista. Anche oggi il regno di Dio viene contrastato dai regni di questo mondo, come Giovanni il Battista e Gesù stesso furono contrastati. Eppure Dio rimane sovrano. Le sue promesse rimangono valide e possiamo essere certi che Egli un giorno farà giustizia e vendicherà il sangue di tutti coloro che sono stati disprezzati e uccisi per la loro fede in Gesù. Erode non aveva risolto i suoi problemi uccidendo Giovanni e non li risolverà facendosi beffe di Gesù quando Ponzio Pilato glielo mandò affinché lo giudicasse. Si veda poi Luca 23:11. Un giorno anche lui si troverà davanti al vero re dei giudei, il Messia Gesù, che lo giudicherà per le sue azioni. Non ridano i prepotenti, non pensino di essere intoccabili. Oggi il regno di Dio cresce piano piano attraverso la testimonianza di uomini e donne che sono pronti a dare la propria vita pur di predicare il Vangelo, la buona notizia di Gesù Cristo. Ma un giorno il re dei re tornerà e credetemi, non sarà una buona notizia per i suoi nemici. Grazie a tutti, alla prossima.
4: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
5: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
6: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Vangelo di San Luca, capitolo 12. Intanto, essendosi la moltitudine radunata a migliaia così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù cominciò prima di tutto a dire ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ma non v'è niente di coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Ma a voi che siete miei amici io dico: non temiate coloro che uccidono il corpo e che dopo ciò non possono far nulla di più. Ma io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno d'essi è dimenticato dinanzi a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Or io vi dico, chiunque mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, anche il figliuol dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. ma chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E da chiunque avrà parlato contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non state in ansietà del come o del che avrete a rispondere a vostra difesa o di quel che avrete a dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quell'ora stessa quel che dovrete dire. Or uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma Gesù gli rispose: «O uomo, chi m'ha costituito su voi giudice o spartitore?» Poi disse loro: «Badate a guardarvi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita». E disse loro questa parabola: «La campagna d'un certo uomo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo: che farò, poiché non ho dover riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni, riposati per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quel che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé, non è ricco in vista di Dio. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete, né per il corpo di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Considerate i corvi: non seminano, non mietano, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutrisce. Di quanto siete voi da più degli uccelli? E chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere la sua statura pure un cubito? Se dunque non potete far nemmeno ciò che è minimo, perché siete in ansiosa sollecitudine del rimanente? Considerate i gigli: non crescano, non faticano, non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Or se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede? Anche voi non cercate che mangerete, che berrete, e non siate in sospeso, poiché tutte queste cose sono le genti del mondo che le ricercano, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temere, o piccol gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vedete, voi dovete vendere i vostri beni e fatene l'elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, non un tesoro che non venga meno nei cieli, ove il ladro non s'accosta e tignola non guasta. Poiché dov'è il vostro tesoro, qui vi sarà anche il vostro cuore. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. E voi siete simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli la porta, appena giungerà e picchierà. Beati quei servitori che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si cingerà, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungerà alla seconda o alla terza vigilia li troverà così, beati loro. Or sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe sconficcar la casa. Anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figliuolo dell'uomo verrà. E Pietro disse: Signore, questa parabola la dici tu per noi o anche per tutti? E il Signore rispose: e quale mai l'economo fedele ha veduto che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro misura di viveri? Beato quel servitore che il padrone al suo arrivo troverà facendo così. In verità io vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servitore dice in cuor suo: il mio padrone mette indugio a venire e comincia a battere i servi e le serve e a mangiare e a bere e ad ubriacarsi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Or quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la volontà di lui sarà battuto di molti colpi. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo sarà battuto di pochi colpi. E a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, e chi mi resta a desiderare se già è acceso? Ma vi è un battesimo del quale ho da essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Pensate voi che io sia venuto a metter pace in terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora innanzi, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figliuolo e il figliuolo contro il padre, la madre contro la figliuola e la figliuola contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Diceva poi ancora alle turbe: quando vedete una nuvola a venir su da ponente, voi dite subito: viene la pioggia, e così succede. E quando sentite soffiare lo scirocco, dite: farà caldo, e così avviene. Ipocriti, ben sapete discernere l'aspetto della terra e del cielo, e come mai non sapete discernere questo tempo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai col tuo avversario davanti al magistrato, fa di tutto mentre sei per via per liberarti da lui, che talora egli non ti tragga dinanzi al giudice e il giudice ti dia in mano dell'esecutore giudiziario e l'esecutore ti cacci in prigione. Io ti dico che non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo.
7: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ci siamo tutti? Penso proprio di sì, eh? Il che significa che possiamo dare inizio ad un altro appuntamento, un'altra passeggiata attraverso il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, felice di essere in tua compagnia, Maurizio. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Ancora una volta voglio ringraziare con tanta riconoscenza la redazione che si occupa così alacremente, in modo così puntuale e fedele della corrispondenza, di rispondere alle tue domande, ai tuoi quesiti, ascolta le tue opinioni, la tua versione dei fatti, per così dire, e di questo naturalmente sono molto molto grato. Ciò significa, fra l'altro, che io posso concentrarmi su questi incontri con te, mentre ci sono persone che io stimo moltissimo, che si occupano quindi di un'altra parte molto importante di questo programma, cioè il contatto, la corrispondenza con te. E naturalmente un grazie va anche a chi scrive, questo mi pare ovvio, mi pare scontato quasi, ma non voglio prendere nulla per scontato. Voglio far sì che chi lavora insieme a me, accanto a me, e tu che ascolti, che insieme a me continui questa passeggiata, insomma, voglio che tutti ci sentiamo parte integrante di quello che avviene durante questi nostri incontri, durante queste nostre mezz'ore, ma non soltanto durante le mezz'ore. Il rapporto, l'amicizia, il dialogo all'interno della famiglia di Hai letto il libro più letto non è limitato a queste mezz'ore, continua nel tempo, e di questo sono molto grato a te e alla redazione.

Bene, come sai, se sei fedele compagno di viaggio, siamo alle prese con il 13° capitolo del libro del Levitico. Un capitolo interessante, nonostante le apparenze. È vero, questo lo dico sempre, nonostante le apparenze. Però il libro del Levitico è un po' così. Da una lettura frettolosa e superficiale si deduce ben poco, si impara ben poco. Invece, facendo un passettino alla volta, pian piano, impariamo tantissime lezioni, principi validi ancora per noi oggi, nonostante il testo del Levitico sia non solo vecchio, ma veramente antico. Mosè, infatti, ha scritto il libro del Levitico insieme agli altri quattro libri che aprono la Bibbia, il cosiddetto Pentateuco, tanti, tanti secoli fa. Ciò nonostante, è un libro attuale, un messaggio dinamico, un messaggio che è vitale per la salvaguardia della nostra salute, non tanto la nostra salute fisica, anche se la Bibbia contiene principi molto importanti per il nostro benessere quotidiano, ma anche per il benessere spirituale, il benessere futuro, il benessere a lungo termine, che in fondo è la parte più importante della quale dovremmo prendere e avere cura. E purtroppo invece, spesso e volentieri, è la parte più trascurata.

Tutto il capitolo 13 del libro del Levitico, tratta della lebbra. Lebbra che nella Bibbia è vista soprattutto come simbolo del peccato e dei suoi devastanti, tragici

Uno potrebbe però chiedersi che utilità ha per noi oggi un tale capitolo sulla lebbra. In fondo nel mondo nel quale viviamo tutto questo non ha senso. Nel nostro mondo occidentale la lebbra praticamente non esiste più. Quindi a cosa serve questo capitolo? Che senso ha? Che messaggio c'è? Spero tu abbia pazienza, così come l'hai dimostrata tante altre volte, spero che anche oggi tu possa prestarmi la tua attenzione. Vedrai che questo capitolo, come ho detto all'inizio, lungi dall'essere qualcosa di noioso, di anacronistico, di inutile, è invece tutto l'opposto. Potremmo chiamare questa parte del Levitico, questo capitolo, e gli altri due che seguiranno, potremmo intitolarli Santità nella vita quotidiana. Dio, infatti, come abbiamo detto più volte nel corso di questi nostri incontri, non si occupa soltanto della nostra vita domenicale, di quanto avviene la domenica o nelle feste comandate, insomma, l'andare in chiesa e tutte quelle cose lì. Dio vuole prendersi cura, Dio vuole occuparsi della vita di tutti i giorni. Dio non ci taglia in fettine o non ci divide in compartimenti stagni dicendo: ecco, questa parte qui è la parte spirituale, la parte che interessa a me. Quindi presterò particolare attenzione a questa parte. Per il resto, ma faccia un po' quello che vuole. No, Dio non agisce in questo modo. Non troviamo nella Bibbia nessuna giustificazione per questo tipo di approccio alla nostra vita, alla nostra esistenza. Troviamo invece supporto e giustificazione per il modo di pensare totalmente opposto, cioè che Dio si prende cura della persona nella sua totalità, non divisa in fettine. Qui abbiamo visto, cioè qui vedremo, non l'abbiamo ancora visto, qui vedremo come Dio si occupa di aspetti molto pratici della vita del suo popolo, talmente pratici che hanno a che fare con malattie. Ora, la malattia qui descritta nella quasi totalità delle traduzioni viene chiamata lebbra, dal greco lepra. Il termine ebraico tradotto con il termine italiano lebbra è tzarat. Ora, questo termine ebraico tzarat significa lebbra, ma può significare anche altre affezioni, altre malattie, particolarmente ha a che fare con la pelle. Ora, questo non significa che la Bibbia ci racconta cose strambe o false, né che Mosè abbia scritto cose strambe o false. Non dovremmo prendere questo come pretesto per dire: ecco, te l'avevo detto io che la Bibbia è piena di errori, questa è prova evidente. No, questa è prova evidente di nulla, semmai è prova evidente dell'ignoranza della persona che muove tale critica. Dobbiamo innanzitutto prendere in considerazione e tenere presente vari fattori. Abbiamo a che fare con una situazione, una civiltà molto antica. Dobbiamo ovviamente tenere conto del fatto che 2-3 mila anni fa, 3.500-4.000 anni fa, la conoscenza scientifica era quella che era, gli strumenti erano quelli che erano. Quindi, per forza di cose, la descrizione, la metodologia, anche la nomenclatura, cioè i nomi dati a varie malattie, a varie affezioni, era quella che era. Era condizionata dalla conoscenza. Quindi non dobbiamo noi, con gli occhi del XXI secolo, con la conoscenza del XXI secolo, gettare fango su quanto leggiamo in questo capitolo del libro del Levitico. Non sarebbe giusto. Dobbiamo calarci, dobbiamo cercare di comprendere la situazione locale a quei tempi e leggere questo testo in tale modo, in funzione della conoscenza, della luce di cui disponevano sia Mosè che chi gli stava attorno. Molte autorità nel campo medico protendono verso la tesi che non si parli solo ed esclusivamente di

lebbra in questo capitolo. Anche se, ripeto, il termine usato è lo stesso, tzarat, tradotto nella traduzione greca, nella versione greca con lepra, e quindi poi ripreso dalle traduzioni italiane, ma non solo quelle italiane, con lebbra, sembra che si abbia a che fare con più affezioni cutanee. Dici, ma come mai? Ma una ragione credo di averla già data, la conoscenza limitata, le scoperte limitate di quei tempi. Un'altra possibile ragione, per la quale personalmente io protendo, è facilmente intuibile. Per esempio, se io pronuncio la parola tumore, tu a cosa pensi? Ovviamente pensi a quella tragica malattia che nel più dei casi porta alla morte. Ma tu ed io, ignoranti di medicina, quindi non al corrente di tutti i fattori che coinvolgono questa malattia, tu ed io non ci rendiamo conto che sotto la parola tumore esistono tutta una serie di affezioni. Il medico, soprattutto l'oncologo, cioè il medico che si specializza nella diagnosi, la terapia, lo studio, la ricerca di questa malattia, sa benissimo che il termine tumore è un termine non improprio, ma sicuramente insufficiente. Perché? Beh, perché ovviamente ci sono varie forme. Alcune forme sono decisamente curabili, quindi ci sono terapie che portano ad una guarigione assoluta e completa. Altri tumori purtroppo non sono ancora curabili, quindi non ci sono terapie per quest'altri tipi di tumore. Eppure per te e per me un termine copre tutto. Ecco, tenendo presente che la Bibbia non è un libro di testo sull'oncologia né un manuale per la diagnosi della lebbra, dobbiamo accettare il fatto che sotto la parola lebbra possiamo trovare, e senz'altro si trovano, altre affezioni cutanee. Se noi ci fermiamo lì, se ci fermiamo a romperci il capo nel cercare di capire cosa la Bibbia veramente intenda per questo termine lebbra, allora abbiamo perso il treno, cioè ci stiamo avviando sul binario sbagliato. Il senso del libro del Levitico e il senso di questo capitolo non è la diagnosi e la terapia accurata di questa o quella malattia cutanea, ma cercare di capire cosa Dio pensa di ciò che queste malattie rappresentano. Ecco, il messaggio che tu ed io dovremmo trarre dalla lettura, dalla meditazione di questo capitolo è proprio questo. Cosa pensa Dio della mia situazione interiore, descritta o simboleggiata dalle affezioni cutanee, fra l'altro anche lebbra?

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Tornando al nostro testo, al testo del 13° capitolo del libro del Levitico. Perché questo capitolo è importante, nonostante le apparenze? Perché, a mio modesto avviso, a mio modesto parere, mostra la tremenda, terribile potenzialità del peccato e i suoi devastanti effetti. Non c'è dubbio che nel Levitico l'accento è posto proprio sul peccato. Quindi in questo senso troviamo dedicata alla lebbra e ad altre malattie della pelle, nel cuore di questo libro, dedicato al culto dovuto ad un Dio santo, troviamo anche dedicato dello spazio al peccato, alla presenza del peccato, alla potenza del peccato, agli effetti del peccato. Quindi, in un senso molto vero, molto reale, le affezioni qui descritte sono un simbolo dei danni interiori causati da una malattia ben più peggiore della lebbra. E la lebbra già di per sé è una malattia tremenda se non curata, cioè il peccato. Non dobbiamo dimenticare il senso dell'intero libro, il messaggio del libro del Levitico. Qual è questo messaggio? Il messaggio del libro del Levitico ha a che fare con un Dio santo che richiede santità dalle sue creature. Un Dio tre volte santo, quindi un Dio assolutamente, perfettamente, infinitamente santo, che può essere avvicinato soltanto a certe condizioni. Nella prima parte del libro abbiamo trovato tutta una serie di regole, di prescrizioni, di cerimonie che devono essere compiute prima di potersi avvicinare a questo Dio santo. Abbiamo poi visto però che questo Dio non ha solo interesse all'aspetto spirituale, sacrale della persona, ma ha interesse anche al benessere fisico della persona. E qui rientra il capitolo, per esempio, sulla dieta, su quale carne mangiare, quale carne non mangiare. Abbiamo poi visto nel 12° capitolo aspetti molto pratici sulla maternità. Nel 13° capitolo troviamo aspetti altrettanto pratici sulle affezioni cutanee. Ma in tutto questo, il filo rosso che percorre tutti questi capitoli, anzi l'intero libro, è questo: la mia condizione interiore è di vitale importanza. La mia condizione interiore ha a che fare con il mio rapporto con Dio. Se c'è malattia nel mio corpo, non posso avvicinarmi all'altare. Questo è il messaggio, insomma, che gli israeliti ricevevano. Se c'è peccato nel mio cuore, non posso avvicinarmi a Dio. Questo è il messaggio per te e per me, oggi. Quindi, in un modo simbolico, la malattia, nelle sue varie forme, rappresenta l'imperfezione, rappresenta il peccato. Ci dice che c'è qualcosa che è andato storto. A questo punto però devo fare una precisazione. Con quanto appena detto non voglio intendere, non voglio che sia inteso che Maurizio dice: quando una persona è malata lo è perché ha commesso un peccato, e tanto più grave la malattia, tanto più grave il peccato. Non intendo questo nella maniera più assoluta. Ora, che ci siano delle malattie che sono la diretta conseguenza di nostri azioni, di nostre abitudini non buone, vedi per esempio l'uso eccessivo dell'alcol, l'uso eccessivo del fumo, l'uso eccessivo di cibi, il fatto che questi eccessi
portino a degenerazioni fisiche, questo purtroppo è innegabile. Ma il senso del libro del Levitico e di questo capitolo in modo particolare non è questo. Quindi cerchiamo di capire bene, cerchiamo di leggere ed interpretare bene la Bibbia. È molto importante, è di vitale e fondamentale importanza, a dire la verità.

E purtroppo il tempo a nostra disposizione sta scivolando via velocemente, troppo velocemente. Infatti sento, eccola qua, sento in sottofondo la sigla di chiusura. Dobbiamo purtroppo lasciarci. Naturalmente non prima di averti dato appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, proseguiremo il discorso sul tredicesimo capitolo del libro del Levitico. Cercheremo di comprendere ancora meglio cosa ha da dirci questo capitolo, cosa ha da dire a te, a me, oggi, e per poi continuare, insomma, con i capitoli futuri. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci come sempre. Ciao, a presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Franz Joseph Haydn è il compositore che attraversa buona parte del XVIII secolo. Nasce infatti prima di Mozart, che poi in seguito lo riconoscerà come uno dei suoi maestri, e poi gli sopravviverà di quasi 20 anni. La sua musica strumentale, cameristica e sinfonica, oltre ad essere molto abbondante, è forse l'espressione più compiuta di quello che è lo stile classico. Ma il musicista è anche ricordato per gli oratori di argomento sacro. Oltre al celebre La Creazione, spicca anche le 7 parole del Redentore sulla croce. Ecco, non di Haydn, ma di queste 7 parole che Gesù stesso ha pronunciato sulla croce parleremo oggi qui a Contrappunti. Amici, grazie per essere in mia compagnia, benvenuti al nostro appuntamento e mi raccomando, restate con me.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
3: Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i 2 malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetti 33 e 34.
1: Non sanno quello che fanno, essi non sanno. Essi chi? Chi uccise Gesù? Chi sono questi essi? È facile nominare gli altri, incolpare gli altri, i romani, la folla, Pilato, Erode, Caifa. Ecco, tutti hanno sicuramente fatto la loro parte e hanno cospirato contro Gesù, oppure semplicemente hanno obbedito a degli ordini per mantenere la pace, per evitare che il regno di Gesù violasse il loro. Eppure, dove siamo noi quando il regno di Gesù viola i nostri regni, viola la nostra pace e il nostro ordine, la nostra prosperità, la nostra sicurezza? Dove siamo noi quando le vittime della nostra pace invocano giustizia? Quando gli spodestati dal nostro ordine chiedono compassione? Quando gli affamati e coloro che sono soli ci implorano di condividere la nostra prosperità, la nostra sicurezza, il nostro potere? Dove siamo noi quando Cristo è crocifisso in mezzo a noi? Ecco, certamente avrebbe dovuto infuriarsi verso i peccatori che lo inchiodavano al legno. Certamente egli avrebbe dovuto infuriarsi per il male che noi commettiamo, quello consapevole e quello inconsapevole. Ma la compassione è lì, nelle prime parole che pronuncia. Lui intercede per noi davanti al Padre. È la stessa compassione che lo chiamò in essere nel ventre di sua madre, quella compassione che lo costrinse alla croce, la compassione che porta straordinaria e incredibile grazia, la compassione che echeggia attraverso i secoli per tutti coloro che partecipano all'uccisione di Cristo. Quella compassione grida dalla croce ancora oggi: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.

Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» Ma l'altro lo rimproverava dicendo: «Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questo non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». Luca capitolo 23, versetti 39 a 43.

quanto siamo simili al primo ladrone, pieni di rabbia perché non riscattati dal nostro peccato, pieni di odio perché soffriamo per il peccato degli altri. Quanto vorremmo che con uno schioccare di dita Dio raddrizzasse quello che noi abbiamo fatto di sbagliato? Cosa abbiamo consentito noi del male che altri hanno fatto? Quanto ci sembra facile dire salvaci e assalire Dio quando non c'è nessuna cura magica, nessuna guarigione miracolosa, nessuna legione di angeli che trascinano via il dolore e portano guarigione? Quanto è facile disprezzare il Messia, deridere la bontà del mondo e condannare la luce del mondo perché noi non abbiamo voglia di guardare in faccia quello che noi stessi abbiamo fatto. Eppure c'è bontà, c'è una cura per il peccato, una cura che non promette soluzioni magiche, ma promette che il dolore del peccato non è la fine. Afferma che quando tutto questo sarà finito, quando anche la sofferenza sarà finita, la parola conclusiva non sarà tortura e sconfitta, ma vita. Vita che nasce dalle ceneri, vita trasformata e adempiuta in paradiso. Al ladrone che ha cercato il perdono del Signore, Gesù stesso dice: oggi tu sarai con me in paradiso. Antonio Morra adesso, I due ladroni.

0: Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Giovanni capitolo 19, versetti 25 a 27.
1: Chi può comprendere questo dolore? Il dolore di Maria che guarda suo figlio soffrire, il dolore di Maria che lo vede morire. E chi può comprendere il dolore del figlio? Il figlio che deve assistere al lamento della madre. Quale dono può dare un uomo a sua madre? Che cosa può offrire quando lui se ne va? Come può aiutarla, sostenerla, confortarla, onorarla? Ecco le parole di Gesù: «Donna, ecco tuo figlio. Ecco uno che amo perché ti ami e perché tu lo ami. Uno che mi conosce, uno che mi è fratello e che può parlare di me. Uno che ti può sostenere, confortare e onorare. Uno che condivide il tuo dolore». E a Giovanni: «Ecco tua madre. Ecco una che io amo. Ecco una che io amo perché ti ami, perché tu la ami. Una che mi ha insegnato tante cose, che mi ha dato da mangiare, che ha asciugato le mie lacrime, una che mi ha abbracciato, una che soffre con te». Ecco allora l'esortazione: donne, guardate i vostri figli, e figli, guardate le vostre madri.

0: Venuta l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. All'ora nona, Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lama sabachthani!» che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Marco, capitolo 15, versetti 33 e 34.
1: Di tutta l'agonia di quel giorno tortuoso, le lacerazioni delle frustate, le irritazioni delle spine attorno al capo, le convulsioni del suo corpo tormentato e disidratato mentre era appeso alla calura del giorno, ecco, nulla raggiunge la profondità del grido angosciato di desolazione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù, che aveva trovato il suo scopo e la sua forza nella presenza di Dio, che era stato sostenuto dalla immediatezza della sua relazione con Dio e che aveva sopportato tutto per mezzo della potenza tangibile di Dio sempre all'opera dentro di lui, sempre al centro di vitalità e di pace, ecco, in quel momento si trovò completamente solo sulla croce. Gesù, il cui stesso essere era Dio, fu completamente, assolutamente, disperatamente tagliato fuori da tutto quello che dà vita e respiro. Fu tagliato fuori da tutto quello che dà scopo e speranza, tagliato fuori dalla fonte del suo essere, tagliato fuori perfino da se stesso, piombando negli abissi dell'umana condizione per camminare nel luogo della totale assenza di Dio, nel luogo dei peccatori, nel luogo di coloro che rifiutano Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? In queste parole è il mistero della crocifissione, che non può mai essere pienamente compreso, che non c'è disperazione tanto profonda, che non c'è male così opprimente o luogo così lontano dalla gioia, dalla luce e dall'amore, un luogo così lontano dal cuore stesso di Dio, dove Dio stesso non sia stato prima di noi, dove Dio non ci possa incontrare e portarci a casa.

0: Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». Giovanni, capitolo 19, versetto 28.
1: C'è una sorta di sospensione del tempo quando si è appesi ad una croce. Non è una morte tranquilla. Una croce è tanto strumento di tortura quanto una forca alla quale giacere appesi. E mentre il giorno si logora, i secondi si dilatano, diventano minuti, e questi a loro volta si allungano in ore, fino ad arrivare a un punto quando il tempo non può più essere misurato, eccetto per il graduale indebolirsi del corpo per le sue più insistenti richieste per quella sostanza che è così cruciale per la vita, così fondamentale per tutto ciò che vive, così basilare all'esistenza come noi la conosciamo, cioè l'acqua. Acqua per inumidire la bocca inaridita, acqua per sciogliere una lingua gonfia, acqua per aprire una gola irritata che non immette aria a sufficienza, acqua per tenere viva la speranza, per tenere viva la vita solo qualche momento in più. Acqua che per un uomo crocifisso è vita. O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'alba, l'anima mia ha sete di te e anela a te tutto il mio corpo languente in terra arida senza acqua. Ecco, chi può sapere se queste parole del Salmo 63 attraversarono la mente di Gesù? Ma una sete di acqua è una sete di vita, e una sete di vita è una sete di Dio, quel Dio che promette torrenti nel deserto, possenti fiumi nella terra arida e acqua viva che lava via ogni lacrima. Qui, alla fine di tutto, queste promesse appaiono lontane. Eppure Gesù, abbandonato da Dio, ancora rimane attaccato alla memoria e alla speranza della vita. Un'altra pausa musicale, adesso in compagnia di Johanna Hogg. Questa bella canzone si intitola When I Survey the Wondrous Cross, cioè quando contemplo la croce meravigliosa. Alcune parole dicono: quando contemplo la croce su cui il principe della gloria morì, il mio guadagno più ricco lo reputo una perdita e verso disprezzo su tutto il mio orgoglio. Non permettere, Signore, che io mi vanti se non nella morte di Cristo, il mio Signore. Tutte le cose vane che mi lusingano di più le sacrifico al tuo sangue. Vedete, dal suo capo, dalle sue mani e dai suoi piedi scorre un misto di dolore e amore. È mai successo prima che tanto amore e tanto dolore si siano incontrati, o che le spine abbiano formato una corona tanto ricca? Se anche possedessi tutto il regno della natura, sarebbe un'offerta miseramente insufficiente. Un amore tanto sbalorditivo, tanto divino, esige la mia anima, la mia vita, il mio tutto.

C'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna, imbevuta d'aceto, in cima a un ramo di issopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto». E chinato il capo, prese lo spirito. Giovanni capitolo 19, versetti 29 e 30.

0: un sospiro di sollievo, potremmo dire, un grido di liberazione. Finalmente, dopo quello che sembrava un dolore senza fine, un estenuante tormento, è tutto finito. La sofferenza è finita, è finito il travaglio, rimane solo pace. Quando tutto quello che c'è è dolore, il suo cessare è la più grande benedizione di tutte, anche quando la fine viene solo con la morte. Ma il grido di Gesù è più che accogliere la fine del dolore, è più della gioia per quella liberazione che la morte ha portato. Non dice semplicemente è finito, dice è compiuto, è adempiuto, è ottenuto. Il grido di Gesù non è un grido di sconfitta e di disperazione, è un grido di successo, un grido di trionfo. Proprio nel momento della morte è lì che la lotta è finita e che la battaglia è stata vinta. Il grido di Gesù è di sicuro un grido di sollievo, ma anche un grido di vittoria. L'opera che sono venuto a compiere è completa. Non c'è nulla da aggiungere, dice Gesù.
1: Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». Detto questo, spirò. Luca, capitolo 23, versetto 46.
0: È la fine, proprio la fine della prova, la fine della sofferenza. E Gesù, solo sulla croce, torturato, abbandonato dai suoi amici, lasciato da Dio, boccheggia per un ultimo respiro, raccoglie le forze per un ultimo grido. Perché così vicino alla fine scegliere di parlare? Perché raccogliere le ultime energie per gridare ad alta voce? Non potrebbe Dio avergli letto nel pensiero? A meno che Dio non dovesse essere l'unico a udire, a meno che la sua voce non fosse stata impostata su un tono alto così che anche noi potessimo udire questa ultima dedicazione della sua anima. Una dedicazione fatta nonostante il dolore, nonostante la derisione, nonostante l'agonia, nonostante il senso di terribile solitudine che avvertì. Una dedicazione a Dio prima della risurrezione, prima della vittoria del suo regno, prima di ogni altra assicurazione che non fosse la sola fede a portare. Ecco, Gesù affida il suo spirito, la sua vita e tutto quello che vi ha dato significato a Dio in fede. Perfino nel momento del suo abbandono, quando il bene appare così lontano, Gesù proclama la sola fede in Dio. L'oscurità non può averla vinta.

nostro programma di oggi. Questa bella canzone di Albino Montisci, e su queste note io vi saluto, mi faccio da parte. Il terzo giorno, una canzone che parla della resurrezione di Gesù, della vittoria sulla morte e sul peccato. Allora, nuovo grazie, restate ancora con noi, noi, voi e Dio, come sempre ci risentiremo molto molto presto, sempre qui. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
3: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
4: Riprendiamo allora oggi l'argomento della disciplina per i figli. Stiamo parlando infatti dei rapporti fra genitori e figli. E la volta precedente, se ben ricordo, abbiamo appena sfiorato il discorso riguardante la famosa verga e quindi la disciplina nei confronti dei nostri figli. Vogliamo oggi continuare su questa discussione. Ascoltiamo però prima un po' di musica e poi riprenderemo il nostro argomento.

È scritto nella Bibbia: figliuoli, ascoltate l'istruzione di un padre. E poi continua: quando ero ancora fanciullo presso mio padre, tenero ed unico presso mia madre, egli mi ammaestrò. Ho letto dal libro dei Proverbi. E ancora l'apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini, capitolo 6, versetto 4, dice: e voi padri, non provocate ad ira i vostri figliuoli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. La parola di Dio ritiene dunque il padre, mi pare, in particolare come responsabile dell'educazione e della disciplina dei figli. Spetta dunque al padre far ubbidire i suoi comandi e quelli di sua moglie. La moglie in questo, come in altre cose, è l'aiuto di suo marito. Ella disciplina i figli secondo l'autorità delegata ed è il vice del marito quando egli non è presente. Nei tempi biblici questa responsabilità del padre si protraeva fino alla vita adulta. Oggi naturalmente le cose sono molto cambiate e la constatazione fatta da qualcuno è diventata purtroppo una triste realtà. I padri perdono infatti troppo presto la loro autorità e i figli acquistano purtroppo troppo presto la loro indipendenza. Dio ci ritiene responsabili per la disciplina dei nostri figli. Se discipliniamo e alleviamo i nostri figli secondo la parola di Dio, avremo allora la sua approvazione, nonché la sua benedizione. Se non lo facciamo, incorreremo invece nella sua ira. Riferendosi al sommo sacerdote Eli, Dio ebbe a dire in 1 Samuele capitolo 3 e versetto 13: vi ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla carne di lui in perpetuo, a cagione dell'iniquità che egli ben conosce, perché i suoi figli hanno attratto su di sé la maledizione ed egli non li ha repressi, cioè non li ha castigati, non li ha corretti. Mi sembra, cari all'ascolto, che ciò sia molto attinente al problema della disciplina che ci riguarda. Che cosa è in particolare che Eli non ha fatto verso i suoi figli? Egli non usò i mezzi coercitivi, forse, che invece avrebbe dovuto usare. Qual è allora dunque lo scopo della disciplina? La disciplina trova la sua ragione d'essere nel fatto che in ognuno di noi, credente o non credente, risiede un principio di male, il quale deve essere domato per il buon funzionamento della famiglia. Il suo scopo ultimo, quindi, cioè quello della disciplina, è di salvare e purificare, e perché no guarire. Anche se la disciplina coinvolge talvolta la punizione, ha sempre uno scopo redentivo. La punizione di coloro che invece hanno confermato la loro scelta contro Dio è tutt'altra cosa, a mio avviso. La loro punizione non è redentiva, ma retributiva, e naturalmente viene eseguita da Dio stesso, non dai genitori. Dobbiamo cominciare, a mio avviso, molto presto, per tempo, ad esercitare questa disciplina sui nostri figli. La disciplina dovrebbe cominciare quando il bambino, ha detto qualcuno, è ancora in culla, ed io sono d'accordo. In qualche modo un fanciullo sa se può manipolare i suoi genitori, e se lo può fare lo farà senz'altro, siatene certi. Il bambino che ha scoperto che il piangere, il tenere il respiro o il non mangiare lo fa essere l'attrazione centrale della famiglia, possiamo stare sicuri che piangerà, che riterrà il respiro e non mangerà. Non dobbiamo dunque avere il timore di farla da padroni con i bambini, perché due sono le alternative: o la fanno loro da padroni in casa o lo facciamo noi. Quindi dovremmo avere il coraggio di dire no quando è necessario. Mi si dice che questi metodi sono troppo assolutisti, ma l'esperienza, anche se breve, mi fa ritenere che siano molto utili, molto attuali e, consentitemelo, soprattutto molto pratici. Chi vi parla ha due bambini, rispettivamente di circa 10 e 5 anni. Ebbene, il bambino potrà protestare amaramente, ma nel profondo del suo cuore sarà contento di vedere che noi lo amiamo tanto da rischiare di incorrere nella sua ira.
e che abbiamo il buon senso e la forza di proteggerlo dalla sua follia e dalla sua mancanza di esperienza. Il bambino per il quale invece tutto viene fatto dagli altri, al quale invece tutto viene dato e dal quale invece nulla viene richiesto, è un bambino, e mi dispiace, che cresce privo di un aiuto essenziale. Minacce continue, esclamazioni rabbiose o discorsi seguiti da nessuna azione disciplinare sono a mio avviso inutili e producono piuttosto indifferenza e sono causa di un declino di rispetto nei confronti dei genitori. Una punizione invece per contro ben eseguita e ripetuta quando è necessario produrrà a mio avviso un effetto e avrà un'efficacia che nessuna minaccia può ottenere. Quando la disciplina è necessaria, credetemi, dovrebbe essere amministrata e amministrata subito. Libro dell'Ecclesiaste al capitolo 8, versetto 1 dice: «Siccome la sentenza contro una malazione non si eseguisce prontamente, il cuore dei figliuoli degli uomini è pieno di voglia di fare il male».

Ora, l'obiezione può essere valida soltanto nel caso in cui la punizione fisica è fine a se stessa. Se viene attuata nel modo più crudele, o in altre parole, se non esiste altro che il bambino e la verga. Insomma, l'obiezione non tiene conto della relazione di amore che si sente fra il padre e il figlio. Il timore di Dio nella scrittura non è semplicemente un sinonimo della riverenza per Dio. Esso parla anche di ciò che causa preoccupazione quando noi lo offendiamo, il nostro Dio. Il timore dunque non è fine a se stesso, ma serve per attirare l'attenzione sull'Iddio con il quale abbiamo a che fare. Ora, se l'Iddio di perfetto amore disciplina i suoi figli in modo da ispirare in loro il timore, allora anche noi dovremmo seguire lo stesso modello. Dunque, Dio si aspetta che sculacciamo i nostri figli quando si ribellano e quando disubbidiscono. Quando comprendiamo che è la parola di Dio e non la nostra ira che ci porta a disciplinare, allora la nostra attitudine cambierà ed anche i figli se ne accorgeranno. I mezzi di disciplina diventeranno più convincenti, più sicuri, forse più duri, ma anche meno frequenti. Così l'amore sarà libero di esprimersi in maniera più positiva.

Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Eccoci qui di nuovo a considerare con questa serie come una donna cristiana può vincere suo marito a Gesù Cristo. Abbiamo detto che questo non è fatto assillandolo con il Vangelo, non predicandogli continuamente o trascinandolo alle riunioni, o alzando il volume della radio trasmittente il Vangelo affinché le senta, o lasciando in giro per casa tutti i tipi di foglietti, opuscoli e libri, sì che lui ci inciampi, ma al contrario dimostrandogli gli effetti del Vangelo nella sua vita e particolarmente nella sua vita in relazione con lui. Ma perché dovrei fare tutto ciò? Qualcuno che ci ha ascoltato ha detto. Perché io devo fare tutto questo quando mio marito non fa nulla? Lui sta soltanto sdraiato a bere la birra, a guardare la televisione e poi va fuori a giocare a bocce con i suoi amici e il più del tempo lo passa a pescare e non gli importano le sue responsabilità. Perché dovrei prendermele io? E va bene, quest'oggi parleremo un po' su questo. Vedete, dovete rendervi conto che vostro marito è un miscredente. Cosa vi aspettate da una persona che non è stata salvata? Potete aspettarvi più di ciò che avete descritto? Allora, se conoscete la Bibbia o no, o non la credete anche se la conoscete, o non avete imparato bene ad applicarla, la Bibbia dice molto chiaro che i miscredenti seguono i loro desideri, le loro passioni, le loro preoccupazioni, interessi e che sono egoisti. Voi dite, ma questa è la descrizione di mio marito? Ebbene, certo che è così, se è un miscredente. E ciò vi dimostra che la Bibbia è perfettamente esatta quando parla di tale cose. Come altrimenti vi aspettate che vostro marito agisca? È un miscredente, sapete. Dobbiamo ricordare che i miscredenti agiscono come i miscredenti e i credenti, anche se non sempre, appaiono e agiscono come credenti, ma solo loro sono quelli che possono farlo. Non ci aspettiamo che i gatti abbaiano, che i cani miagolino. Non potete chiedere a vostro marito miscredente di fare cose che non può fare finché non diventa credente. Non aspettatevi che viva come un credente e, più importante di tutto, non aspettatevi che sia ciò che deve diventare prima che voi decidiate di essere ciò che Dio dice che dovete essere. Questo è il punto cruciale. Certamente non potete aspettarvi che il comportamento di vostro marito sia la base per il vostro. Vedete, ci sono mogli che dicono, ebbene, quando mio marito comincerà ad agire come dovrebbe, allora io pure comincerò ad agire come dovrei. Miei cari ascoltatori, questo non è il modo di vedere questa situazione. Moglie cristiana, Dio dice che devi fare ciò che ti dico di fare solo se tuo marito e quando tuo marito fa ciò che deve fare. No affatto, nulla del genere. Anzi, è l'opposto che è espresso qui in questo brano. Notate ciò che Pietro dice. Il brano che abbiamo studiato in queste ultime trasmissioni passate e che stiamo anche ora osservando, egli dice: parimenti voi mogli siate soggetti ai vostri mariti affinché anche se ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Notate, è persino quando il marito disubbidisce alle scritture, alla parola, che la moglie deve essergli sottomessa e vincerlo con il buon comportamento della sua vita. Così vedete, non c'è motivo per lei di dire, o per te di dire, se sei una che cerca di sfuggire a questa obbligazione, farò quello che devo fare quando mio marito farà ciò che deve fare. Sentite, se è miscredente, non potete mai aspettarvi questo. Non potete aspettarvi che viva ed agisca nel modo in cui la parola di Dio gli dice di vivere ed agire come marito in quella casa. Egli è incapace di quello. Lontano dalla rigenerazione dello Spirito Santo, che è il solo modo che può cambiare una persona e rendere la sua vita in casa produttiva e positiva, in maniera che la parola di Dio sia obbedita e la benedizione di Dio sia su di lui e sul suo comportamento. Tutto ciò che potete aspettarvi da questo marito è un comportamento da miscredente, comportamento peccaminoso,
comportamento che non riconosce la parola di Dio e la disubbidisce, il che significa comportamento di peccato. Ciò vuol dire che molta della condotta di vostro marito sarà negativa verso di voi, perché siete quella che vive più vicina a lui. Ed anche nei momenti migliori, anche quando vuol fare cose che vi facciano piacere, troverete che non persevera, che se ne allontana. Se voi come credente trovate ciò difficile, immaginate come gli devi essere difficile fare cose che persino lui sa dovrebbe fare a volte per voi. No, sottomissione aggressiva nella casa significa che voi come mogli, voi come quella che conosce Cristo, dovete prendere l'iniziativa nel fare le cose che Dio dice di fare. Vostro marito non le può fare e non potete aspettarvelo. Non c'è ragione per voi di essere meravigliata o sorpresa dal fatto che vostro marito disubbidisce alla parola. Non c'è ragione per cui dovete sorprendervi se lui non conosce Cristo come suo Redentore, che vi tratti così. L'unica cosa che dovrebbe sorprendervi è che voi stessa richiedete di più da lui, che vi aspettate di più da lui, che è lontano da Gesù Cristo come suo Redentore. Così, se ci saranno cambiamenti nella situazione, non aspettatevi cambiamenti da parte di vostro marito. I cambiamenti devono prima succedere in voi, e questo è ciò che Pietro dice. Il vostro compito è di cambiare il vostro comportamento. Voi dovete incominciare a vivere in questa casa come cristiana. Voi dovete diventare aggressiva nel guadagnarlo a Cristo con la maniera in cui vivete, con le attitudini, con i motivi, con il vostro modo di comportarvi nella casa verso di Lui. E finché non lo farete, lo status quo continuerà. E quello naturalmente è uno status quo in cui le cose peggiorano. Perciò vi dico, o moglie cristiana, oggi non trovate scuse. Non date la colpa ai vostri mariti, non dite lo farò quando lui lo farà, voi prendete l'iniziativa. Vedete, per tale ragione questa sottomissione è aggressiva, è una sottomissione nella quale dichiarate guerra a vostro marito e cercate di vincerlo con gentilezza ed amore. Tutta l'artiglieria pesante di questa dolcezza e la splendida maniera in cui una donna cristiana può vivere nella casa e nella quale voi, come donna cristiana, potrete fare ciò. Questo aiuterà a preparare la base per presentare il Vangelo di Gesù Cristo a lui. Non avete alcuna cosa da esaminare diligentemente nella vostra vita oggi? Non avete alcune cose da pensare più dettagliatamente? Non avete alcune maniere che dovete cambiare? Penso che dovreste considerare tutto questo con molta cura e nell'esaminare la vostra vita e nel pensare a maniere di vincere col vostro marito a Cristo attraverso una vostra migliore condotta. Voglio dire un'ultima parola. Pietro dice che è così che i mariti saranno vinti, se vinti saranno, dal vostro comportamento. Non promette che tutti lo saranno, né promette quando succederà. Ci potrebbe essere prima un lungo periodo sterile, ma cominciate ora stesso. Più presto lo farete, più presto potrete aspettarvi di vedere qualche cambiamento in questa situazione. Ed io so che questo è esattamente ciò che volete, è esattamente ciò che Dio vuol vedere. Voi potete guadagnare vostro marito con la grazia di Dio se veramente incominciate ad ubbidire la sua parola. E questo malgrado ciò che vostro marito faccia o non faccia. O Signore, ti preghiamo che tu ora benedica questi cari che ci hanno ascoltato e che tu tocchi i cuori delle mogli e i cuori dei mariti, affinché si assoggettino nella loro via alla tua volontà. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Vangelo di San Luca, capitolo 13. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato coi loro sacrifici. E Gesù, rispondendo, disse loro: «Pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. O quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti al par di loro perirete». Disse pure questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: «Ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercar frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno». Ma l'altro, rispondendo, gli disse: «Signore, lascialo ancora quest'anno finch'io l'abbia scalzato e concimato, e forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai». Or egli stava insegnando in una delle sinagoghe in giorno di sabato, ed ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curvata ed incapace di raddrizzarsi in alcun modo. E Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». E pose le mani su lei, ed ella in quell'istante fu raddrizzata e glorificava il Dio. Ora il capo della sinagoga, sdegnato che Gesù avesse fatto una guarigione in giorno di sabato, prese a dire alla moltitudine: «Ci sono 6 giorni nei quali s'ha da lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire, e non in giorno di sabato». Ma il Signore gli rispose e disse: «Ipocriti, non scioglie ciascun di voi di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per menarlo a bere? E costei che è figliuola di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» E mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano confusi, e tutta la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Diceva dunque: «A che è simile il regno di Dio, e in che l'assomiglierò io? Esso è simile ad un granel di senapa che un uomo ha preso e gettato nel suo orto, ed è cresciuto, ed è divenuto albero, e gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami». E di nuovo disse: «A che assomiglierò il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in 3 staia di farina, finché tutta sia lievitata». Ed egli attraversava man mano le città ed i villaggi, insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme. E un tale gli disse: «Signore, son pochi i salvati?» Ed egli disse loro: «Sforzatevi d'entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno d'entrare e non potranno. Da che il padrone di casa si sarà alzato ed avrà serrata la porta, e voi, stando di fuori, comincerete a picchiare la porta dicendo: Signore, aprici! Egli rispondendo vi dirà: Io non so donde voi siate. Allora comincerete a dire: Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: Io vi dico che non so donde voi siate. Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e che voi ne sarete cacciati fuori. E ne verranno d'Oriente, e d'Occidente, e da Settentrione, e da Mezzogiorno, e si porranno a mensa nel regno di Dio.
ed ecco, ve ne sono degli ultimi che saranno i primi, e dei primi che saranno ultimi. In quello stesso momento vennero alcuni farisei a dirgli: «Parti e vattene di qui, perché Erode ti vuol far morire». Ed egli disse loro: «Andate a dire a quella volpe: ecco, io caccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno giungo al mio termine. D'altronde bisogna che io cammini oggi e domani e postdomani, perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti son mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, e io vi dico che non mi vedrete più finché venga il giorno che diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore». Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: Undicesima puntata.
3: Durante l'occupazione tedesca del suo paese negli anni della Seconda Guerra Mondiale, divenne via via più difficile per il giovane organista olandese Pietro Van Worden non cadere nelle mani della Gestapo. Più volte però poté riconoscere che la mano di Dio lo proteggeva e lo guidava. Per un certo periodo girò travestito da ragazza, poi anche questo divenne pericoloso.

Fui obbligato a restare lontano da casa e a cercare altrove un riparo. Questo si chiamava in gergo tuffarsi. E a quel tempo vi erano molti tuffatori e una vasta organizzazione segreta si prendeva cura di loro. Diversi membri della mia famiglia erano occupati in questo lavoro, soprattutto lo zio Herman, un uomo grasso e dall'aspetto assolutamente inoffensivo, la cui corporatura gli valse il nome di Samuel Pickwick. Egli era un vero figliuolo di Dio. Dopo essermi nascosto da un angolo all'altro per diversi mesi, ricevetti un invito del pastore Better per andare ad abitare a casa sua. Lì sarei stato abbastanza al sicuro, e in caso di retate vi era sotto la cappella una stanzetta quasi introvabile che serviva da rifugio. Accettai la proposta con gioia, così potevo restare nella mia città natale in stretta relazione con la mia famiglia e soprattutto potevo frequentare le riunioni e stare insieme agli altri figli di Dio. Non lontano dalla casa del pastore Better abitava mio nonno. Aveva un negozio da orologiaio proprio lì ad Harlem e quando le notti erano sufficientemente scure per arrischiarmi ad uscire, mi mettevo in strada per far visita a lui e alle zie che abitavano con lui. Passavamo insieme serate indimenticabili, nonostante i tempi duri che correvano. Mio nonno era un vero cristiano, i cui pensieri erano fissi sul Signore e sulla sua parola. Ricordo che a 84 anni studiava ancora l'ebraico per poter leggere l'Antico Testamento nella lingua originale e capirlo meglio. Egli aspettava con ansia il ritorno di Cristo dopo aver visto il compiersi di tanti segni annunciati dalla Bibbia. E per lui uno di questi segni era la spaventosa persecuzione degli ebrei, che doveva provocare il ritorno del popolo di Dio nella terra promessa e la fondazione dello Stato di Israele. Per quelli che lo conoscevano superficialmente, il mio nonno era solo un buon orologiaio, vecchio, che viveva solo con due delle sue figlie in casa, ma non era così. Quella casa tranquilla e silenziosa era un attivo centro di soccorso per gli ebrei. Una delle figlie, mia zia Kiss, un orologiaio in gamba anche lei, oltre alla direzione del negozio, aveva parte attiva nel pericoloso compito di nascondere gli ebrei perseguitati. Fortunatamente la casa era sufficientemente sicura e ricca di nascondigli. L'architetto che l'aveva progettata aveva infatti avuto l'assurda idea di costruirla tutta intorno ad un'unica scala a chiocciola. Nessuno fino ad allora si era accorto che una costruzione così pazza e irrazionale avrebbe offerto un giorno la possibilità di nascondere delle persone. Per esempio, tra due muri di mattoni vi era una grande camera assolutamente introvabile, la cui entrata era data da un armadio pieno di vecchi vestiti e di naftalina. Mio nonno era ben cosciente del pericolo che correvano la sua esistenza e quella dei familiari, ma più volte lo sentii dire che sarebbe stato per lui un grande onore poter dare la propria vita per il popolo di Dio. Questo naturalmente non gli impediva di essere prudente per evitare il peggio. Vi era un sistema di allarme, infatti, che era uno specchio, posto alla finestra di quella casa pazza, il quale permetteva di vedere per tempo chi si avvicinava alla casa. In caso di persone sospette, si chiudeva la porta che dal negozio dava alla casa, e i clandestini avevano tempo di sparire nel nascondiglio. E la tranquillità e la pace che irradiavano dal nonno agivano sull'animo dei rifugiati. In quelle tristi circostanze, la casa diventava per loro un focolare felice dove a voce bassa si poteva anche cantare qualche volta e ridere. Il nonno sapeva che la sua vita e la sua morte erano nelle mani di Dio e che la sua pace era custodita in mani ben più sicure di quelle degli uomini e che nessuno avrebbe potuto rapirla. E questa testimonianza gioiosa portò più di uno tra gli ebrei rifugiati a riconoscere in Gesù il Messia tanto atteso.